danger.

Ciao a tutte, tutti e tutto e benvenute a questa puntata della Polvere della Battaglia di sabato 27 giugno 2026. Con l'avvicinarsi della festa di Radio Onda Adulto, che quest'anno si terrà dal 5 al 22 agosto, ormai credo lo sappiate a memoria, la Polvere della Battaglia si occupa in particolare delle interviste agli editori, editrici, editori che saranno con i loro titoli sui banchi della Libreria del Gatto Nero. Oggi è la volta di Maledizioni, piccola officina editoriale, con noi l'editore Luigi Filippelli, ma prima l'ultima puntata del Diario d'Irlanda. Buon ascolto e vi ricordiamo la prossima puntata originale della Polvere della Battaglia, 29 giugno.

0: mamma to call a god.
1: Diario d'Irlanda, rubrica mensile dedicata all'isola del destino. Politica, costume, cultura e società dalle 32 contee.
2: Ogni ultimo sabato del mese alla polvere della battaglia su Radio Onda d'Urto. In the dead of night a man steps by
3: McElhattan, if you please. Buongiorno, ben ritrovate e ben ritrovati per questa puntata di Diario d'Irlanda di sabato 27 giugno 2026. Con la puntata di oggi Diario d'Irlanda vi saluta per l'ultima volta. Questa non sarà quindi soltanto l'ultima puntata della stagione, ma della stessa rubrica. Diario d'Irlanda chiude in questa veste per ragioni strettamente organizzative legate principalmente ai miei impegni, non quindi, ci tengo a sottolinearlo, per iniziativa della Polvere della Battaglia né di Radio Onda d'Urto, che ringrazio di cuore per averci dato questo spazio per ben 4 stagioni. Noi continueremo a sentirci ovviamente per eventuali aggiornamenti di attualità relativi all'Irlanda, nord e sud, così come sono certo che avrete la possibilità di ascoltare ancora sia Sara sia Bill sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Non solo, ma il podcast che è nato l'anno scorso da questa rubrica, Diario d'Irlanda and Irish Journal, prosegue, inizierà a breve la seconda stagione, quindi se volete continueremo a sentirci su quel podcast per parlare ancora dell'isola del destino. Se non l'avete già fatto, vi invito pertanto a seguire Diario d'Irlanda and Irish Journal iscrivendovi su Apple Podcast, YouTube o sulla vostra piattaforma preferita. Se digitate Irlanda nel campo di ricerca lo trovate subito. Ma veniamo alla puntata odierna. Oggi abbiamo deciso di dare spazio a una bella e lunga intervista curata da Sara a una figura straordinaria, una storica femminista irlandese, attivista e autrice, Rosita Sweetman. Quindi ci collegheremo con il nostro Bill, l'autore William Wall, che commenterà e ci farà ascoltare un brano storico della tradizione popolare che, come sentirete, è in tema con questa puntata. Come sentirete, insieme a Rosita Sweetman parleremo anche di attualità e sentiremo le sue riflessioni su alcune delle recenti notizie e delle questioni di cui si sta parlando molto in questi giorni in Irlanda, a partire dal verdetto di colpevolezza nei confronti dell'ex leader del DUP, Jeffrey Donaldson, che è entrato in carcere all'inizio di questa settimana e che conoscerà l'entità della pena detentiva alla quale verrà condannato il prossimo settembre. Ancora a proposito del nostro Bill, segnalo per chi è interessato l'intervista che gli hanno fatto i curatori del podcast The Party Line lo scorso 12 giugno nella mena località ligure di Bogliasco, vicino Camogli, sul tema nuovi fascismi, estrema destra in Italia e in Irlanda. Il podcast The Party Line nasce dal sito di informazione e controinformazione On the Ditch, una realtà molto interessante di cui abbiamo già parlato su queste frequenze. Troverete il link diretto al podcast nelle note della puntata sul blog della Polvere della Battaglia.

0: Siamo al microfono con Rosita Sweetman. Siamo particolarmente felici della sua presenza perché Rosita, oltre a essere un'amica di Diario d'Irlanda, è una femminista storica, una delle fondatrici del movimento di liberazione per le donne irlandesi nei primi anni 70, giornalista, scrittrice, e siamo qui con lei perché ha scritto un nuovo libro, un memoir. Si intitola Girl with a Fork in a World of Soup, ragazza con la forchetta in un mondo di zuppa. E già il titolo ha un significato simbolico particolarmente efficace. Non esce per ora l'edizione italiana di questo libro, ma Rosita è una persona così importante che abbiamo pensato comunque di segnalarlo. Chi vorrà potrà acquistarlo in inglese. Cogliamo l'occasione per scambiare qualche parola con lei anche su alcuni aspetti di attualità. Welcome to Rosita Sweetman.
1: Hello, lovely to chat to you.
0: This memoir, it's about your... Questo memoir è sulla prima parte della tua vita. Come mai hai deciso di scriverlo? Qual è stata la spinta
2: to do that?
1: It came in a couple of stages.
3: È successo tutto in un paio di passaggi. Prima il mio agente mi ha detto: Rosita, quest'anno è il momento di scrivere il tuo memoir. E io ho detto: ok, ci provo. Così l'ho scritto. E poi un'amica l'ha letto e mi ha detto: perché non vai dritta su quanto è successo con tuo marito e la tua famiglia? Si riferiva al mio ex marito. Questa infatti è la chiave della storia. Così ho eliminato molto di quello che avevo già scritto e mi sono concentrata su quella vicenda. È stata un'esperienza dolorosa, ma anche molto potente. Ho sentito che mi ha cambiato come persona. Una delle cose che si dice degli abusi è che alle persone che subiscono abusi viene tolta la voce. Scrivendo questo libro ho sentito di aver ritrovato la mia voce. Le persone che subiscono abusi si sentono dire: tu sei matta, queste cose che racconti non sono mai successe, esageri sempre. Così, quando finalmente trovano la forza di andare alla polizia o, come nel mio caso, di scrivere di quanto è successo, riescono finalmente a dire: no, questa è la mia voce, questo è quello che è successo. È il punto in cui ti liberi delle tue catene e puoi finalmente passare allo stadio successivo della tua vita.
1: You get to a point where you say, no, this is my voice, this is what happened. It sort of breaks you free into the next stage of your life.
0: How much the experiences? Quanto le esperienze di vita che racconti nel memoir hanno poi pesato nella tua scelta di diventare una femminista?
2: Feminist activist.
1: I was a founding member of the Irish Women's Liberation Movement.
3: Sono stata una delle fondatrici del Movimento per la Liberazione delle Donne Irlandesi nel 1971. Ero una femminista molto attiva. In seguito, tuttavia, sono caduta nella trappola di un matrimonio violento ed è stato solo dopo che il matrimonio è finito che in qualche modo ho iniziato a capire davvero la realtà della condizione della donna, la realtà di una donna sola con due bambini piccoli, e questo mi ha reso davvero una femminista nei fatti, oltre che nella teoria. Quello è stato l'inizio della seconda parte della mia vita, credo. E oggi che ho 78 anni, solo ora sento di poter dire appieno sì, sono una femminista.
1: I feel now I can say yes, I'm a feminist.
4: Rosita, if you want, tell us what you thought.
5: Rosita, immaginiamo che avrai seguito con preoccupazione i disordini scoppiati al nord intorno alla seconda decade di giugno. Quali sono state le tue riflessioni davanti a quelle violenze?
4: Attack took place in North Belfast.
1: The thing is that man who was so horribly attacked.
3: Il punto è che l'uomo che ha subito quella terribile aggressione da parte del cittadino sudanese era stato aggredito anni prima dagli alisti e addirittura dato alle fiamme. È successo in Scozia. Eppure sono stati sempre dei lealisti che hanno scatenato i disordini e le aggressioni razziste a Belfast, dimenticando di ricordare che la stessa persona era stata aggredita da loro in passato. Credo che psicologicamente siano in una posizione difficile, proprio come sionisti. Si sentono isolati un po' da tutti a livello globale. Sono gli eredi delle persone che sono state trapiantate nel nord e quella è una ferita che non si è mai rimarginata. Quindi sono arrabbiati e confusi. Dicono di voler proteggere donne e bambini, ma quando è uno dei loro, come Jeffrey Donaldson, persona che è stata ai vertici della politica nordirlandese a essere condannato per abusi su donne, abusi esercitati quando loro erano bambine e poi adolescenti, da loro non sentiamo nemmeno una parola. È solo ipocrisia. Usano il razzismo, come vediamo anche in Inghilterra o negli USA, è solo un modo per fomentare persone che si lasciano controllare facilmente, sempre pronti a puntare il dito, tranne quando il colpevole è uno di loro. È terribile, da un certo punto di vista, vedere queste persone lasciarsi fomentare dai paramilitari lealisti, così come in Gran Bretagna si fanno fomentare da persone come Tommy Robinson, Nigel Farage, Elon Musk. Tutti milionari e trilionari a cui non interessa affatto che si parli di immigrazione, né di donne e bambini, ma di fatto fanno tutto solo per esercitare potere e influenza sugli altri. È una situazione triste per le persone migranti che sono qui e cercano di vivere la loro vita. Lo vediamo ogni giorno anche qui al sud. Sono spaventati. È orribile.
4: Enter the question about the Jeffrey Donaldson ruling.
5: Pochi giorni fa Jeffrey Donaldson, storico leader dell'UP, è stato condannato per molestie sessuali e stupro nei confronti di due donne che erano minori di età al tempo dei fatti. Cosa hai pensato quando hai sentito la notizia della sua condanna?
4: Now that he was found guilty.
1: He's already in jail, which is wonderful.
3: È già in carcere, questa è un'ottima notizia. È una storia assolutamente orrenda. Stavo giusto leggendo su Instagram questa mattina di una ragazza che vive al nord, la quale diceva che gli abusi sessuali e la violenza domestica sono diffusissimi nelle comunità unioniste e lealiste. Molti di quelli che hanno partecipato ai disordini di Belfast hanno avuto condanne per violenza domestica. E sappiamo bene quanto sia difficile arrivare a condanna per questi reati. Quindi queste persone rappresentano al 100% chi dovrebbe essere condannato. Credo che rappresentino qualcosa di terribile, qualcosa di tossico nella politica, sia nel nord dell'Irlanda che nel sud. Qui nella Repubblica, per esempio, la scorsa settimana un uomo di 75 anni, un molestatore sessuale, è morto in carcere. Aveva abusato ragazzi dal 1985 ed era stato protetto dall'establishment politico e dalla Chiesa. Lo stesso discorso vale per Jeffrey Donaldson. Queste persone si muovono in ambienti che permettono loro di fare ciò che fanno. Non parliamo di una persona qualunque. Il problema è il patriarcato che permette agli uomini in determinati ambienti di comportarsi in questo modo. Penso che l'unionismo sia un po' come il sionismo o anche gli Afrikaner in Sudafrica, persone che sono state messe lì dall'impero britannico all'interno di comunità indigene e continuano ad essere protette alle spese proprio delle comunità. Queste persone possono diventare veri e propri mostri, soprattutto quando diventa evidente, come in Sudafrica, che la loro presenza non è gradita, e questo li mette in cattiva luce anche a livello internazionale. E lo stesso vale per gli unionisti nel nord. Gli inglesi non li vogliono, non li rispettano, non li considerano britannici come loro. Questo li rende ancora più estremisti. E quel clima produce uomini autoritari come Jeffrey Donaldson. L'Ulster dice no, è tutto quello che gli resta, capisci? E questo a sua volta produce una cultura maschile tossica, che è pessima per le donne e i bambini. Un altro aspetto orribile di questa storia è che sua moglie sapeva. Anche lei è andata a processo, ma a quanto pare non subirà condanne. Tuttavia, lei era lì e ha visto cosa succedeva. Deve essere ulteriormente orribile per le vittime sapere che quanto è successo sia stato accettato da una donna.
1: Extra horrific for the victims that it was condoned by a woman makes it extra hideous.
4: I've been following what happened.
5: Rosita, una domanda sulla politica del Sud. La settimana scorsa Sinn Féin ha presentato alla Camera un disegno di legge per eliminare l'attesa, il cosiddetto periodo di riflessione di 3 giorni prima che una donna possa accedere all'interruzione di gravidanza. I Taoiseach e il Tonist, Michael Martin e Simon Harris, hanno deciso di votare a favore del provvedimento, lasciando libertà di coscienza ai deputati dei rispettivi partiti. Molte persone si sono stupite sia per l'iniziativa di Sinn Féin, sia soprattutto per la decisione del Presidente del Consiglio e del suo vice di sostenere il disegno di legge. Cosa ne pensi?
4: In favor of this bill.
1: The fact that the Taoiseach and Tornished both voted yes, that was surprising.
3: Il fatto che sia il Taoiseach che il Tornished abbiano votato a favore è stata una sorpresa, perché buona parte del loro partito ha votato contro. La politica irlandese è molto conservatrice. È stata sottomessa così a lungo alla Chiesa cattolica. Per tanto tempo i nostri politici hanno fatto quello che la Chiesa chiedeva loro di fare. Quindi sì, è stata una svolta molto interessante per il Taoiseach, che non è certo famoso per essere una figura radicale. Naturalmente io sono completamente a favore dell'abolizione di qualsiasi barriera all'interruzione volontaria di gravidanza. Simone de Beauvoir definiva sadismo la riproduzione forzata. Ho sempre pensato che la sua fosse un'affermazione straordinariamente efficace ed è attuale ancora oggi. Non puoi obbligare una persona a mettere al mondo una vita se non lo desidera. Sono totalmente a favore della rimozione di qualsiasi ostacolo in questo caso.
5: Come hai valutato il fatto che Sinn Féin abbia prima deciso di non sostenere un disegno di legge analogo proposto dai Social Democrats e in seguito presentato il proprio?
3: Sì, è vero. Non si sono comportati benissimo in quel caso. Penso che Sinn Féin si senta sotto pressione dall'estrema destra e che desideri accogliere le istanze della giovane sinistra emergente, che è stufa delle politiche conservatrici. Così Sinn Féin ha votato contro la proposta originaria, ma poi ha tirato fuori la propria. I socialdemocratici, va detto, hanno appoggiato la proposta di Sinn Féin, anche se dietro questa c'era sicuramente una tattica politica. Non ci si è arrivati nel modo più cristallino, diciamo, ma se non altro la proposta è passata e questo è molto positivo.
1: It wasn't great, but at least the proposal is through. It got through, and that's really good.
2: Rosita, how is now? Qual è la situazione sulla violenza di genere oggi in Irlanda e come stanno i movimenti femministi?
0: The women movements.
1: I feel, in a way, there's no dedicated women's movement.
3: Ci pensavo giusto stamattina. C'è un movimento contro la violenza domestica o contro gli abusi sui minori, ma non è un vero e proprio movimento femminista. È come se ci stessimo svegliando da un sogno o da un incubo. Com'è possibile che a certi uomini continui ad essere permesso di comportarsi in quel modo senza subire conseguenze? A volte penso che il femminismo stia conoscendo una rinascita. Negli anni 70 abbiamo posto le basi. Adesso, tuttavia, vedo tante giovani, vedo la loro rabbia e vedo che non hanno intenzione di tollerare più alcuna ingiustizia. Questo è bellissimo, è tutto ciò di cui abbiamo bisogno. Penso alle donne che hanno dato la vita al movimento Me Too e che hanno detto no, certe cose non le accettiamo più.
5: Rosita, we wanted to ask you a final question. Sappiamo che sei molto sensibile rispetto alla questione del genocidio in corso a Gaza e dei massacri che Israele sta portando avanti in Libano. Come stai vivendo lo stillicidio di notizie terribili da quelle terre? E come giudichi il sostegno popolare che vediamo per le donne e gli uomini di Palestina, soprattutto in Irlanda?
4: In Lebanon, of course.
1: Oh my goodness, it's so difficult.
3: Beh, Dio mio, è così difficile. È vero che in Irlanda c'è un forte movimento per la Palestina e per Gaza, eppure tante cose assolutamente orribili sono state fatte alle persone in Palestina. Spesso è difficile non sentirsi completamente impotenti, senza speranza. Ma poi vedi le persone che manifestano in tutto il mondo e l'opinione pubblica sta davvero cambiando, il che è meraviglioso. Ieri, per esempio, abbiamo fatto una presentazione di una scultrice che ci ha regalato un bellissimo lavoro da lei realizzato, che rappresenta una donna di Gaza in una tenda con due bambini. Lo guardi e pensi, come diavolo è possibile che tutto questo sia permesso? In Inghilterra è incredibile come nel Partito Laburista, il vecchio, glorioso Partito Laburista, tutti i dirigenti siano di fatto sionisti, siano tutti controllati dall'Associazione Amici di Israele. E sentire Starmer, che ha detto di essere sionista, dichiarare di amare così tanto sua moglie e suoi figli, dire che adesso si dedicherà a loro, e tutto questo dopo aver tollerato la morte di centinaia di migliaia di palestinesi. È difficile non cedere alla rabbia e alla depressione. L'unica cosa positiva è che centinaia di migliaia di persone in tutto il mondo ora capiscono cosa stia succedendo in Palestina e sostengano la sua gente, e questo è molto importante.
1: The only good thing is that hundreds of thousands of people around the world are seeing Palestine and supporting Palestine. That is amazing.
5: Thank you very much. Rosita, è stato un piacere. Grazie davvero per la tua disponibilità. Un caro saluto e buona giornata.
1: Thank you. Love to Italy.
0: Thank you, Rosita. Bye bye.

Il nuovo libro di Rosita Sweetman non è ancora uscito in traduzione italiana. Abbiamo voluto parlarvene proprio perché è la nostra ultima puntata. Chi lo volesse acquistare in inglese lo trova online con il titolo Girl with a Fork in a World of Soup, ragazza con la forchetta in un mondo di zuppa, di Rosita Sweetman.

0: Ed è venuto il momento di salutare il nostro Bill William Wall, lo scrittore che ci accompagna tutti i mesi. Ciao Bill, bentornato.
1: Ciao Sara, ciao Carlo.
2: Ciao Bill.
0: Allora, prima di passare al brano che hai scelto per questa nostra ultima puntata, abbiamo una curiosità, visto che stiamo registrando il giorno in cui è arrivata notizia delle dimissioni di Starmer. Naturalmente tu sei irlandese, ma insomma avrai un pensiero su questo cambio di leadership della Gran Bretagna. Che dici?
1: Sì, Starmer non era molto bravo. È stato eletto con un programma molto di sinistra e invece ha governato di destra, diciamo. Per l'Irlanda non era male. C'era un tipo di, come si dice, rapprochement tra l'Irlanda che abbiamo perso un po' con i Tories. E per me è un cambio importante. Mandy Burnham, l'altro, è più di sinistra, ha più idee. E secondo me sarebbe molto meglio. Starmer era quasi un vuoto. Non era niente, non era di sinistra né di destra, non era sionista né pro-palestinese.
2: Un centrista pieno.
1: Centrista di centristi, sì, sì.
2: Centrista di centro.
0: Va bene, ci spostiamo adesso sul brano di questo mese, Bill.
1: Sì, oggi parliamo del musica folk, il canto popolare. Secondo me hanno sempre avuto un contesto politico. Non è un caso che i grandi cantautori folk degli anni 60 fossero di sinistra, da Pete Seeger a Giovanna Daffini, da A.L. Lloyd a Billy Bragg. In Irlanda i grandi nomi sono Luke Kelly e Christy Moore, entrambi decisamente di sinistra. La musica folk e in particolare la canzone popolare è stata storicamente la poesia dei poveri e degli oppressi. In Irlanda i canti in lingua gaelica rappresentavano una forma di resistenza all'oppressione coloniale. In Scozia le ballate narravano le grandi geste dei tribù o la vita lavorativa della gente comune. I canti marinai parlavano del lavoro duro e della crudeltà dei comandanti e ufficiali. Ci giungono attraverso i secoli con storie di vite che a malapena riusciamo a immaginare, di sofferenza e resistenza, che si tratti di una mondina nelle risaie della pianura padana o di un bracciante della costa occidentale dell'Irlanda. Il brano che facciamo ascoltare oggi aggiunge qualcosa in più a questa storia, l'internazionalismo. La musica folk viaggia ovunque vadano le persone comune e, se la melodia è bella, viene adottata da altre culture. La misteriosa origine internazionale della melodia Bella Ciao ne è un buon esempio. Il brano di oggi, Il bicchiere dell'addio, The Parting Glass, ne è un ottimo esempio. Il primo riferimento a questa canzone risale a una raccolta di canti del 1635 circa in Scozia. Prima della celebre Auld Lang Syne di Robbie Burns era la canzone più popolare in Scozia. Da lì si diffuse in Irlanda, probabilmente portata dai lavoratori migranti irlandesi che ogni estate si recavano in Scozia per il raccolto. Si dice che il rivoluzionario e cantautore irlandese Padre Carney l'abbia cantata mentre attendeva l'esecuzione nel carcere di Mountjoy durante la guerra d'indipendenza irlandese. La canzone emigrò poi in America, dove la melodia venne utilizzata per comporre un inno cristiano. Il gruppo irlandese The Clancy Brothers, molto popolare in America, ne realizzò una versione. Bob Dylan, amico dei Clancy Brothers, registrò una canzone intitolata Restless Farewell sulla stessa melodia. Sinead O'Connor ha fatto una versione toccante. Oggi nessuna festa irlandese è completa senza che si concluda con The Parting Glass, il bicchiere dell'addio. Ed eccola qui, perché questo è il nostro ultimo episodio insieme su Radio Onda d'Urto. Per me è stato un grande piacere. beviamo insieme il parting glass, il bicchiere dell'addio. Come dice la canzone, buonanotte e che la gioia sia con tutti voi.
3: So fill to me the parting glass.
2: Grazie Bill.
1: Grazie Carlo, grazie Sara, grazie di tutto.
0: E grazie a te Bill, di questo, anche di questa conclusione molto toccante.
2: La versione di The Parting Glass che abbiamo scelto e che state sentendo in sottofondo è stata registrata dal vivo in un giorno molto importante per l'Irlanda, il 17 maggio 2024, 50° anniversario delle stragi di Dublino e Monaghan. Come qualcuno ricorderà, quell'anno c'è stato uno scambio di visite fra la Commissione Scuola Ampi Dolores Abbiati di Brescia e Justice for the Forgotten, l'associazione dei familiari delle vittime degli attentati di Dublino e Monaghan, il 17 e il 28 del mese, in una sorta di gemellaggio ideale fra le stragi irlandesi e quella di Piazza della Loggia, separate da soli 11 giorni e unite da diversi aspetti comuni, dalla collusione al successivo lungo insabbiamento della verità. Il sottoscritto, con Roberta, mia moglie, Nella e Mario della Commissione Scuola Dolores Abbiati, abbiamo partecipato alle commemorazioni di Dublino e Monaghan, portando un messaggio di Manlio Milani, presidente della Casa della Memoria di Brescia, e fra le altre cose abbiamo registrato questa bella versione cantata da Owen O'Canavan, musicista, attivista antirazzista e membro del partito People Before Profit. Come anticipato in apertura, Diario d'Irlanda si chiude qui. Un grazie di cuore alla Polvere della Battaglia che ci ha ospitato fin dall'ottobre 2022 e in particolare a Pamela e a Giuseppe e in generale a tutta Radio Onda d'Urto. Soprattutto da parte mia e di Sara un grazie enorme a tutte e tutti voi per averci seguito. Vi ricordo che prosegue il podcast Diario d'Irlanda, an Irish Journal, che è nato da questa rubrica ed è da poco entrato nella sua seconda stagione. Se non l'avete già fatto, vi invito a iscrivervi su Apple Podcast, YouTube o sulla vostra piattaforma preferita. Vi ricordo infine che se lo desiderate potete scriverci a diariodirlanda@gmail.com, Diario d'Irlanda tutto attaccato, senza punti né apostrofo. Sia Sara sia Bill hanno promesso di tenermi compagnia sul podcast con nuove recensioni di libri e nuovi appuntamenti con la poesia o con la canzone popolare. Quindi questo, da parte mia, di Sara e di Bill, non è un addio, ma un arrivederci. Ancora grazie a tutte e a tutti voi. Gora Mayagat, August Long. Ciao.

0: Siamo in colloquio con una delle case editrici che da più tempo ci accompagnano durante la festa di Radio Ondo d'Urto, che quest'anno, lo ricordo, si svolgerà dal 5 al 22 agosto. Una casa editrice dedicata all'illustrazione e al fumetto, o graphic novel che dir si voglia, bresciana, tra l'altro una casa editrice con cui dobbiamo anche una trasmissione qui in radio, poi così magari vi faremo un cenno. Si chiama Maledizioni, piccola officina editoriale, e noi siamo con uno dei due editori, che è Luigi Filippelli, che ringraziamo. L'altra è Nadia Bortonali. Diamo quindi il benvenuto a Luigi. Ciao Luigi, grazie di essere qui.
1: Ciao, sempre bello essere con voi.
0: Allora, intanto così diciamo due parole sulla trasmissione, che ormai l'ho citata e quindi ci tocca.
1: Sì, sì, noi abbiamo, per adesso non so più quanto, ti direi 4-5 anni, curato questa trasmissione, The Frag, che si è sempre occupata di cose legate al mondo dell'immagine, quindi da architettura, illustrazione, fumetto, videogiochi anche. E la cosa un po' uffa da un certo punto di vista è che è complesso parlare di immagini alla radio, perché ovviamente Certo. Parli tutte delle cose che dovrebbero essere visive e tu invece non puoi farle vedere, quindi però facevamo soprattutto interviste ed è stato un periodo molto molto intenso e bello anche.
0: Ma perché hai finita la trasmissione?
1: Purtroppo poi ci sono stati diversi impegni in quel periodo lì, e le ultime puntate secondo me sono state nel 2020, così a memoria. E dopo tutto il periodo della pandemia ci sono state tutte una serie di cose che erano rimaste accumulate, e quindi siamo rimasti nella ripartenza sommersi un po' dal lavoro e da altri progetti, e quindi purtroppo
0: speriamo che si recuperi.
1: Ma a me piacerebbe molto, devo dire la verità, poi il tempo è sempre limitato, quindi sarebbe bello, vediamo.
0: E allora il tempo è limitato soprattutto per la casa editrice, e veniamo quindi alle novità soprattutto del vostro catalogo. Di qualcosa abbiamo già parlato nei mesi scorsi, perché vi abbiamo ospitato per esempio Stefano Alghisi in trasmissione per la presentazione del suo Ormond Bar, Le Sirene di Joyce. Magari partiamo da qua e poi esploriamo i dintorni.
1: Sì, Stefano Alghisi è un autore bresciano e credo sia conosciuto da diverse persone sul nostro territorio, perché è molto attivo come autore, e lui ha tutto un immaginario legato a quello che può essere l'underground americano, del fumetto e anche delle band musicali. E quest'anno abbiamo pubblicato con lui il suo terzo libro per Maledizioni, e come dicevi tu, Ormond Bar, Le Sirene di Joyce, si è messo in una posizione estremamente difficile Stefano, nel senso che ha deciso di fare una trasposizione a fumetti del capitolo delle sirene dell'Ulisse di Joyce. Ovviamente l'Ulisse di Joyce è uno dei libri considerati fra i più complessi da leggere, è una sfida un po' per tutti i lettori, e lui quindi ha fatto questa operazione di studio enorme, di lettura del libro, e andare a capire un po' anche quali potevano essere tutti i riferimenti che c'erano dietro. Ha proprio affrontato in modo molto sistematico come fa lui, e poi ha ritrasmesso questa cosa in un fumetto che è molto suggestivo, però inserendo anche una parte immaginifica tutta sua, dove poi le sirene in realtà esistono realmente, cioè compaiono all'interno delle immagini, mentre ovviamente all'interno dell'Ulisse di Joyce non ci sono delle sirene vere. Quindi poi ha giocato anche molto con quello che ha preso da Joyce, e ha ridato una sua rilettura legata alle cose che gli piacciono. Ovviamente oltre all'Ulisse di Joyce ha inserito anche degli inserti di musica e un'atmosfera particolare. È un libro veramente è breve, ma molto molto denso di simboli e di suggestioni.
0: E allora, Ormond Bar, Le Sirene di Joyce, Stefano Alghisi, ne abbiamo già parlato nei mesi scorsi qui alla Polvere della Battaglia, e lo ritroverete sui banchi della Libreria del Gatto Nero quest'anno in festa dal 5 al 22 agosto. Altre novità?
1: Allora, Strega di Frassino, secondo fumetto che abbiamo pubblicato quest'anno di Anna Ditzer, che è una delle voci giovani più interessanti del panorama del fumetto italiano, secondo me. Lavora tantissimo in autoproduzione, ha pubblicato una graphic novel anche con Becco Giallo, io qui non conto, per noi ha fatto invece questa storia di streghe, per l'appunto Strega di Frassino, che è un horror in cui due musiciste si ritrovano nel bosco, e in questo bosco oscuro causa di un incidente si ritrovano fra la vita e la morte.
0: Sì, non diciamo troppo, non diciamo troppo, perché voi avete fatto una quarta di copertina molto suggestiva, leggiamo quella. Due musiciste e la loro danza macabra nel cuore del bosco, notte di luna piena, accompagnate dallo sguardo ferale dei predatori notturni, in un luogo sospeso tra vita e morte, dovranno compiere una scelta che cambierà per sempre il loro mondo. A me piace così mantenere questa suspense sempre, no? Che è anche quella un po' che mi attira, insomma, nelle quarte di copertina, che quando sono fatte bene, secondo me, sono fatte un po' così, no? E quindi,
1: grazie.
0: Insomma, poi dopo Anna Ditzel, effettivamente, come dici tu, è davvero una personaggio molto interessante. Vuoi parlarci un po' di lei?
1: Sì, lei è un'illustratrice fumettista che è di base a Verona, nata nel 96 e, come dicevo, è molto molto attiva nell'ambito delle autoproduzioni, nel senso che parte dei libri suoi poi pubblicata è una piccola parte rispetto a quello che produce lei, si può trovare spesso nei festival indipendenti o all'interno dei festival di fumetto nei centri sociali, e lì potete vedere proprio tutta la sua produzione al completo. Poi lei ha vinto un premio importante in Italia, che è il premio Boscarato come artista rivelazione, appunto con il libro di Becco Giallo, Qui io non conto, nel 2025, l'anno scorso, e con Necrofora, perché aveva pubblicato due libri quell'anno, che invece è stato pubblicato dal Centro Fumetto Andrea Pazienza. Necrofora è un libro breve e somiglia un po' come tipo di atmosfera al nostro Strega di Frassino, nel senso che comunque ha una parte di narrazione molto oscura anche Anna Ditzel, e la porta in queste storie brevi, che sono, nel nostro caso, il libro fa parte della collana Finestrini, quindi sono i nostri spillati, una collana pensata per essere rapidamente fruibile a un prezzo accessibile, alla fine sono 24-26 pagine di fumetto. Quindi lei ha queste due caratteristiche: una grande produzione di storie brevi, alcune autoprodotte, alcune con noi, alcune col Centro Fumetto della Pazienza, e poi anche questa possibilità di lavorare su una distanza più lunga, come ha fatto col libro di Becco Giallo, quindi veramente poliedrica.
0: E allora parliamo anche un po' di questa intuizione, di questa idea dei finestrini, che sono una collana tutto sommato non facilissima, diciamo così, da proporre, no? Perché per certi aspetti stanno un po' tra una fanzine e invece il cartonato, che in fondo oggi è il formato privilegiato dal fumetto, no? Le case editrici che fanno fumetti tendono oggi, molto più che in passato, a dare al fumetto appunto lo spessore, la rigidità, come dire, anche la veste, insomma, così più spessorata appunto del libro rigido o cartonato, che dir si voglia. Le fanzine sono al lato opposto, all'estremo opposto, e i finestrini, per certi aspetti, non so se sei d'accordo, stanno un po' a metà, no? Perché, come dici tu, sono uno spillato, quindi alla fin fine hanno, cioè, mostrano proprio anche in nudità la loro struttura, no? Sono questi fogli piegati, esatto,
1: quindi
0: con il punto metallico, no? Quindi non è sempre facilissimo interpretarlo, soprattutto all'inizio, credo. Però tutto, io mi ricordo che il primo anno, insomma, così in libreria, qualche perplessità mi sembrava che l'avessero destata, invece devo dire che con il tempo sono sempre state, forse anche per questa rinascita delle fanzine, no? Che ha riportato nel gusto come dire, la semplicità, anche l'immediatezza, no? Appunto, meno invece, insomma, l'aspetto è la veste più importante, no? E mi sembra che col tempo si siano affermate, però dimmi tu, sono curiosa di sapere qual è il vostro punto di vista su questo formato che avete proposto, che non è così comune.
1: No, anzi direi che è abbastanza raro. Il problema che avevamo visto noi, cioè più di un problema avevamo visto, abbiamo cercato di risolverlo con queste finestrini, era, allora, dal punto di vista degli autori, agli autori viene chiesto di fare graphic novel, quindi una storia che debba avere un ampio respiro, dovrebbero avere 120 pagine almeno, e questo a volte per un esordiente è un impegno di tempo, di energia spropositato. E quindi l'idea era quella, visto che non ci sono più, cioè una volta si parla già di un bel po' di tempo fa, però si potevano fare, pubblicare racconti brevi sulle riviste che uscivano in edicola di fumetto, adesso praticamente non ci sono più, ce ne sono poche, e quindi
0: certo.
1: Il problema è che non puoi lavorare sul formato breve, è molto difficile, quindi o lo usi e lo fai uscire come autoproduzione e ti fai una sorta di allenamento fra virgolette a produrre i libri da solo, oppure devi andare direttamente con l'editore che ti chiederà una certa paginazione, un certo tipo di storia di ampio respiro. A noi interessava che degli autori giovani emergenti potessero fare un percorso anche diverso, cioè iniziare a pubblicare con un editore piccolo e indipendente come noi, quindi con una cura editoriale dietro, un lavoro di editing, di attenzione, anche di cercare di capire le necessità della storia insieme, di trovare soluzioni migliori, e allo stesso tempo potessero avere questa dimensione breve che fosse realizzabile in un tempo accettabile per fare un primo passo nel mondo dell'editoria. Quindi questo era sicuramente un aspetto. Un altro aspetto interessante era quello di poter lavorare con autori affermati che magari per una casa editrice piccola come la nostra non potrebbero prendersi il tempo di fare un libro lungo, ma magari invece hanno voglia di fare qualcosa di più sperimentale e di giocare, e con noi lo possono fare. Faccio l'esempio di Graziella di Luca Genovese, perché Luca Genovese è un autore, è stato un autore per tanti anni di Dylan Dog, e mentre lui faceva Dylan Dog pubblicava anche con noi questo finestrino, che è una cosa molto particolare, perché non è la norma che poi un autore già affermato vada a pubblicare con una piccola casa editrice, però mi piaceva il nostro lavoro, poi noi ci conoscevamo perché ci siamo incontrati ai festival e così, e voleva fare qualcosa anche un po' fuori da un mondo che è un po' più rigido ovviamente del fumetto seriale italiano. Quindi dal punto di vista degli autori c'erano queste cose che erano interessanti, dare uno spazio.
0: E dal punto di vista del pubblico è stato ben accolto il formato?
1: Allora sì, ma perché l'idea è stata proprio quella, come dicevi tu, i fumetti diventano sempre più un prodotto raffinato. Un prodotto raffinato, delle belle carte, delle belle copertine, spesso cartonate, con un prezzo alto. Pensando a come noi abbiamo incontrato i fumetti, abbiamo fatto un ragionamento, e noi i fumetti li abbiamo incontrati innanzitutto in edicola, e le storie che uscivano in edicola, che fossero fumetti americani o italiani oppure manga, comunque avevano un prezzo molto accessibile. Quindi anche un ragazzino che voleva provare a scoprire se una storia gli poteva piacere o no, magari doveva scegliere quale fumetto comprare, ovviamente, perché i soldi erano quelli che erano, però poteva scegliere e fare una prova e prendere un fumetto. Se poi non lo entusiasmava, la volta dopo avrebbe preso qualcosa di diverso. L'idea che il fumetto sia un prodotto elitario a noi piace poco. È ovvio che certi fumetti hanno dei formati bellissimi, delle carte stupende che li fanno veramente esplodere negli occhi e nelle mani quando li sfogliamo, però è importante sempre ricordarsi che servono delle porte d'accesso anche al mondo del fumetto e delle edizioni che possono permettere alle persone di fare anche degli esperimenti, di provare cose diverse e vedere se trovano qualcosa che è di loro gusto, spendendo quello che si potrebbe spendere, non so, andando fuori a bere qualcosa, ecco.
0: Perfetto, e allora vogliamo consigliare qualche altro, presentare qualche altro finestrino?
1: Allora, finestrini abbiamo, adesso guardo che ti dico cosa si può consigliare per quest'anno. Vabbè, abbiamo delle autrici bresciane che secondo me sono sempre incredibili, quindi a me piacciono sempre Laura Miceli con il suo Parassiti. Fra l'altro sta portando in giro uno spettacolo molto bello che si chiama Umbra, fatto di disegno dal vivo e musica, con la musicista Silvia Lovicario, e questo spettacolo è proprio parte, come punto di partenza, a questo piccolo fumetto che è Parassiti. E poi Uovone e Cani Blu di Chiara Bastanotti, che è un'autrice incredibile, anche lei poliedrica, perché riesce a trattare veramente tanti temi, lo fa sempre con una grande delicatezza ma anche un grande coraggio, secondo me. In questo caso racconta di un futuro in cui, un futuro estremamente lontano, in cui l'umanità vive tutta all'interno di una foresta e i giovani, come rito di iniziazione, devono andare al limite della foresta dove inizia il deserto e piantare dei semi. Non dico altro perché sennò poi vengo redarguito, giustamente.
0: Ok.
1: E poi c'è quest'anno un'altra novità, c'è un libro molto, molto particolare, ha sempre una paginazione breve ma non rientra nella collana Finestrini, perché abbiamo deciso di fare un piccolo esperimento. Il libro si intitola A volte ed è della scultrice e illustratrice Silvia Trappa. È il primo libro che facciamo completamente a mano, nel senso che abbiamo, vabbè, ovviamente scelto la carta, quella non l'abbiamo fatta noi, però abbiamo fatto queste stampe in coproduzione con Super Giù Magazine e abbiamo fatto delle stampe risografiche, una tecnica di stampa particolare con degli inchiostri a base di soia. E poi abbiamo rilegato tutto a mano, e quindi è un libro molto, molto sfizioso dal punto di vista della cura, ed è molto particolare come libro perché è un libro che tratta la tematica del dolore che proviamo tutti ma che a volte non riusciamo a mettere a fuoco, e per mettere a fuoco questo dolore Silvia fa un lavoro con il disegno, e attraverso il disegno riesce a ridarci una storia che ci parla non solo del dolore ma anche della trasformazione e della cura che possono derivare da questo dolore che a volte sentiamo e che magari non riusciamo veramente a capire da dove arrivi.
0: E anche Silvia Trappa era stata ospite dei nostri microfoni per Mr. Mountain and the Little Girl, che era stato pubblicato nel 2021, che a me era piaciuto molto. In genere a me piace moltissimo il suo tratto, e quindi insomma terremo d'occhio sicuramente anche sì, questo sì. Nuovo libro di Silvia.
1: È molto delicata e molto poetica nel suo affrontare le cose, anche se poi affronta delle tematiche che sono spesso anche belle,
0: brutali, sì,
1: quindi sì, in questo caso particolarmente Mr. Mountain era più delicato, però...
0: Ma anche quello molto... però non privo di inquietudini.
1: No, sicuramente, perché anche lì c'era il rapporto fra l'uomo e la natura, che comunque è anche giusto che non sia sempre pacificato, ecco.
0: Certo. Vuoi darci ancora qualche suggerimento, qualche segnalazione?
1: Allora, due cose aggiungerei che sono un po' particolari perché sono delle anomalie nella casa editrice, anomalie che pian piano

0: con i nostri tempi che sono un po' lunghi perché non facciamo tantissimi libri all'anno, però andiamo ad aggiungere carnet, stiamo parlando di un carnet sullo Sri Lanka e un po' di cose, spero che verranno fuori anche in questa direzione. E l'altra cosa un po' particolare è che da un paio d'anni abbiamo aperto anche una collana legata ai cataloghi d'arte, e quindi...
1: Ah sì, Bombardieri?
0: Esatto, abbiamo un catalogo su Bombardieri, Ciroli, Eugenio Levi, Martaguglio, quindi anche artisti legati alla città, e l'idea è quella un pochino di raccontare anche questo mondo, sempre con l'idea poi di avere dei cataloghi che siano accessibili nel prezzo, quindi anche chi vuole essere informato sul mondo dell'arte, scoprire degli autori particolari, vedere delle belle immagini, delle belle suggestioni, e leggere anche delle parti critiche riguardo al lavoro degli artisti, lo può fare con delle cifre che sono molto accessibili rispetto a quelle che sono le cifre standard dei cataloghi d'arte.
1: Ma senti, io ti volevo chiedere, ma psicogeografia?
0: Sì.
1: Autori vari, Biro, Davide Visentini, ma questo quando è stato pubblicato?
0: Allora, questo è un progetto che è
1: Non c'era
0: nato in un
1: l'anno scorso in
0: laboratorio.
1: festa?
0: No,
1: No. No,
0: perché è un libro
1: perché vedendo che
0: che...
1: tu non ne parlavi mi sono chiesta, ma è possibile che ci fosse in festa e che io non l'avessi visto? Invece no, mi rassicuri sul fatto che non sono così rimbecillita
0: No, no,
1: ancora.
0: no, perché allora è un libro un po' speciale quello, nel senso che è nato da un laboratorio e a volte facciamo dei lavori anche attraverso dei bandi, in modo da poter sviluppare dei progetti e dei laboratori gratuiti per il pubblico. Questo era nello specifico un progetto per giovani e giovani adulti, e l'idea era quella di fare una mappatura emotiva della città di Brescia, quindi visitare Brescia con i ragazzi proprio, far fare a loro delle foto, e loro non sono dei fotografi professionisti ovviamente, e poi fargli raccontare quello che era la loro suggestione rispetto a ogni quartiere, associando i quartieri o le zone che loro ritenevano importanti, perché ovviamente quello che è importante dal punto di vista della persona può non esserlo per la città, però se lo è per alcune persone, perché non raccontarlo? Quindi scoprire un po' qual era questa loro mappa emotiva della città, associare questi luoghi a dei colori e anche a dei personaggi inventati. Poi questi personaggi inventati venivano disegnati da Davide Visentini e da Biro sopra le fotografie. Si è fatta una mostra in via Milano l'estate scorsa. È stata una bella occasione perché comunque dare uno spazio a dei ragazzi che si sono impegnati tanto per il progetto è anche soddisfacente per noi, fargli vedere che c'era la pubblicazione era una cosa bella, e le pubblicazioni erano gratuite nei giorni della mostra e anche nelle mostre successive che abbiamo fatto un piccolo ciclo di mostre, e quindi chi veniva alla mostra poteva avere il libro gratuitamente. Adesso qualche copia ancora rimasta, dovrei guardare un attimo in magazzino quante ne abbiamo, però
1: Dai, mandacene
0: sicuramente
1: qualcuna in
0: poche.
1: festa. Almeno
0: Allora dai, va
1: una la prenderò io.
0: bene, quella te la
1: Sono
0: regaliamo volentieri.
1: un'appassionata di psicogeografia.
0: Sì, l'idea poi è quella di, se riusciamo a fare dei numeri successivi, ecco, quindi sempre, vabbè, come si capisce, non interessa che le cose siano accessibili. Quindi l'idea anche di fare dei laboratori nel corso dell'anno artistici che possono essere veramente fruiti da chiunque, senza bisogno di spendere grandi cifre, ma neanche piccole, senza bisogno di spendere cifre, per noi è importante. Quindi cercare di portare un po' quello che riceviamo dalle persone che amano i nostri libri e ci sostengono, poi ridarlo indietro anche in questo modo qui.
1: E allora Luigi, ti ringrazio moltissimo per questa chiacchierata sui libri, sul catalogo e l'arricchimento del catalogo che si è verificato nel 2026 di Maledizioni. Ricordo a tutti, tutte e tutto che potrete trovare i fumetti, le graphic novel, le illustrazioni di Maledizioni in festa.

0: ai banchi della libreria del Gatto Nero dal 5 al 22 agosto. Anticipo anche che, come tutti gli anni, Maledizione sarà al centro di un incontro in area incontri alla libreria del Gatto Nero. Ancora su questo incontro, così non vogliamo fare anticipazioni, poi dopo insomma faremo una lunga puntata che racconterà, insomma presenterà tutto il ciclo di incontri, presentazioni di libri, chiacchierate, talk e così via di quest'anno alla libreria del Gatto Nero, e in quell'occasione sicuramente riprenderemo il filo con Maledizioni. Grazie.
1: Ottimo.
0: Luigi,
1: grazie a te. E poi aggiungo un'ultima cosa.

all about.

0: 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare.
1: Sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi, bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2 barra via Brescia.
2: I 10 attivisti della missione umanitaria Global Smooth Land Convoy, tra cui due italiani, Domenico Centrone e Leonarda Alberizia, sono stati liberati dalle autorità della Libia orientale dopo circa un mese di detenzione. Uno di questi attivisti, Domenico Centrone, che fa parte della Global Smooth Flotilla, è al telefono con noi. Intanto benvenuto Domenico su Radio Onda d'Urto.
3: Grazie mille, ciao Giacomo, ciao a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Onda d'Urto.
2: Con te per registrare la testimonianza appunto di questo ultimo mese. Partiamo dal giorno dell'arresto, era il 24 maggio di quest'anno. Il vostro gruppo era composto da una decina di volontari, tra cui 4 uomini e 6 donne di diverse nazionalità. È stato fermato nei pressi di Sirte dalle forze fedeli al generale Khalifa Haftar. Allora, cosa stavate facendo in quel momento? Come hanno proceduto all'arresto le autorità libiche?
3: Allora, ricordo bene quella mattina, eravamo pronti a partire con tutto il convoglio. Il convoglio aveva subito numerose difficoltà e aveva superato molti ostacoli. Ricordo bene un elemento, un dettaglio di quella mattina che rischiava di far saltare tutta la missione. A un certo punto gli autisti dei mezzi, con gli aiuti umanitari e delle case mobili, si rifiutarono di guidare, dissero no, noi non partiamo più, all'ultimo minuto. Quindi ci fu un momento di panico, perché evidentemente erano stati, come dire, anche corrotti per non procedere con il convoglio. Dopo quel momento di panico, dovevamo partire la mattina, siamo partiti a ora di pranzo, riusciamo a convincere gli autisti dei bus a partire. E sapevamo che, insomma, arrivati lì al ridosso della zona cuscinetto, la cosiddetta buffer zone, no weapon zone, che è poco prima di Sirte, sapevamo che dopo quella zona ci stavano aspettando, come dici tu, le truppe del generale Haftar, minacciose e anche dei dettagli, come dire, cruenti. Ci dicevano che ci stavano aspettando, che avevano intenzione di stuprare le donne, avevano intenzione di compiere delle violenze. Questo alla fine non è stato vero, però diciamo che cercavano di minacciarci per non farci passare. Quindi sulla base di tutti questi elementi abbiamo deciso, invece di arrivare con tutto il convoglio, di mandare avanti una delegazione di 10 attivisti internazionali, come hai detto tu, perché arrivare con tutto il convoglio, 200-300 attivisti carichi di tutti i camion, sarebbe potuto sembrare appunto anche molto minaccioso. Volevamo evitare il conflitto il più possibile e siamo andati noi con 2 ambulanze. Eravamo in testa e siamo arrivati prima della buffer zone. Lì abbiamo fermato il convoglio, abbiamo detto adesso entriamo noi, e quindi siamo entrati. Arrivati poco prima del checkpoint che dà inizio ufficialmente al territorio della Libia dell'Est, lì abbiamo siamo entrati e arrivati prima del checkpoint non siamo entrati, e qualche centinaio di metri prima del checkpoint della Libia dell'Est abbiamo trovato un muro di camionette, di mezzi militari, erano circa una ventina di blindati e una cinquantina di soldati vestiti di blu, di azzurro, che sono i colori, diciamo, delle divise dei militari della Cirenaica. Quindi abbiamo trovato questo muro che chiaramente si aspettava un convoglio, invece si vede arrivare due ambulanze.
2: Una precisazione volevo domandarti subito a questo proposito, a proposito di quello che ci stavi dicendo. Quindi non era un checkpoint, voi siete stati fermati prima di un checkpoint da mezzi distinguibili come militari e da milizie, queste milizie del generale Haftar, che indossavano delle divise regolari, delle uniformi, non erano, diciamo, in civile né i mezzi né le milizie.
3: Ci aspettavano le milizie in uniforme, questo prima, hai detto benissimo, prima del checkpoint, e quindi anche per questo voglio sottolineare che l'accusa che ci è stata rivolta di migrazione clandestina, di immigrazione illegale, di assembramento in una zona di sicurezza è un'accusa che poi effettivamente non ha retto, perché noi non siamo mai entrati, ci hanno fermato prima di arrivare, cioè noi abbiamo visto questo muro di militari. Arrivando lì, chiaramente noi abbiamo rallentato e si è affiancato un SUV bianco che, sgommando, ci ha tagliato la strada, e da questo SUV bianco sono usciti sì dei membri delle forze di sicurezza, loro i vestiti da civili, e sono stati loro che ci hanno intimato di scendere dalle ambulanze e ci hanno fatto scendere. Però chiaramente davanti a noi avevamo anche un muro di militari in divisa. Sgommata del SUV bianco, noi ci fermiamo, ci intimano di scendere, veniamo perquisiti in maniera, diciamo, irruenta. Io ho strappato dei vestiti, insomma, non c'è stata nessuna violenza fisica, ma chiaramente la perquisizione è stata molto, molto dura, molto veemente. E hanno rivoltato l'ambulanza alla ricerca di chissà quale grande dispositivo di spionaggio, che chiaramente non hanno trovato, e insomma ci hanno messo lì in linea. Da lì ci hanno chiuso dentro un blindato, noi uomini da una parte, le donne invece dentro il SUV bianco, e ci hanno, come dire, condotto alla prossima tappa di questo viaggio, che noi chiaramente non conoscevamo e che poi abbiamo scoperto essere il centro di smistamento dei migranti di Sirte.
2: Volevo chiederti come si sono svolti gli interrogatori che hanno poi portato a delle accuse, ma quando poi sono state, volevo chiederti anche, formalizzate le accuse a vostro carico.
3: Allora, io davanti ho qui con me il calendario, io tenevo durante la detenzione, ho tenuto tutte le informazioni. Il primo interrogatorio è stato la sera del rapimento, quindi domenica 24, centro di smistamento dei migranti di Sirte, e veniamo interrogati solo noi uomini. Credo che hanno provato a interrogare anche Paola, la ragazza argentina, però veniamo interrogati soltanto noi uomini. C'è da fare una premessa: in tutti gli interrogatori noi abbiamo avuto tre interrogatori in tutto questo mese di investigazione. I primi due sono stati chiaramente senza legale. Noi non abbiamo ancora incontrato il nostro legale ad oggi, cioè che siamo in Italia, ognuno è tornato a casa propria, e quindi gli interrogatori, i primi due, sono stati svolti senza legale, con un traduttore dall'inglese all'arabo, che ci ha intimato poi di firmare una trascrizione dell'interrogatorio in arabo, quindi non abbiamo potuto, come dire, capire cosa stessimo firmando. Ci hanno interrogato, ci hanno chiesto una deposizione lì in sede di interrogatorio, che era in una lingua che a noi era sconosciuta, e ci è stato imposto di firmare quella deposizione. Quindi senza avvocati, con delle deposizioni in una lingua che non conoscevamo, queste erano, diciamo, le condizioni degli interrogatori ai quali eravamo sottoposti. Il primo in particolare, quello di domenica 24, è stato un interrogatorio abbastanza duro, il più duro di tutti, e posso dire la mia percezione è stato che è stato forse l'unico interrogatorio nel quale loro stessero veramente cercando di capire chi fossimo e cosa volessimo. Hanno interrogato soltanto gli uomini e tutta la notte, io sono stato l'ultimo. Ho iniziato il mio interrogatorio alle 2 del mattino e abbiamo finito intorno alle 6 meno un quarto del mattino del 25. Tutti, diciamo, i funzionari i capi dei funzionari che ci avevano fermato erano lì nella stanza dell'interrogatorio, erano, se non sbaglio, in 4 o in 5. Loro erano molto aggressivi nei toni, stavano cercando chiaramente di sapere due cose. La prima era: se fossimo affiliati a qualche tipo di associazione terroristica, di organizzazione terroristica, ci hanno fatto proprio nomi, hanno detto se eravamo affiliati a Hamas, ai Fratelli Musulmani, perché loro erano convinti e avevano paura che all'interno di questo convoglio ci fossero delle cellule e che quindi il convoglio fosse uno strumento che queste organizzazioni terroristiche stesse utilizzando per entrare all'interno della Libia, Est. Questo la prima cosa che volevano sapere. La seconda è: hanno insistito molto per sapere i nomi dei nostri compagni all'interno del convoglio, cioè loro cercavano chiaramente nomi e cognomi di compagni, in particolare di compagni libici dell'altra, diciamo, della Libia, della Tripolitania, quindi della Libia Ovest. Hanno insistito molto, per questo l'interrogatorio è durato parecchio, e tutti e tutte noi, in un modo o nell'altro, hanno rifiutato o hanno evitato di dare questi nomi. Però è stato un interrogatorio molto insistente, fisicamente non provante, ma sicuramente mentalmente eravamo molto stanchi e molto spaventati. Alla fine ci hanno dato da firmare, appunto, ripeto, un foglio in cui era tutto scritto in arabo e chiaramente noi non sapevamo cosa stavamo firmando in quel momento.
2: Ecco, quindi poi la detenzione, come ci accennavi, che è avvenuta in un centro per migranti. Volevo chiederti se c'eravate solo voi all'interno della galera oppure se c'erano altri prigionieri, ma soprattutto come vi hanno trattato.
3: Allora, faccio una premessa perché è importante farla. La detenzione nel centro dei migranti è avvenuta soltanto nei primi due giorni, nel 24 e nel 25, lunedì sera. E questo è un altro aneddoto tragicomico di questa situazione. Lunedì sera veniamo riuniti tutti noi uomini e col resto delle donne, e ci viene detto che saremmo rientrati a casa, saremmo rientrati in Italia. Veniamo portati all'aeroporto di Sirte e lì ci viene fatto un discorso dalle stesse persone che ci avevano interrogato, un discorso di scuse ufficiali, cui dicevano che il governo si scusava per il trattamento che avevamo subito e che speravano che questo fosse, diciamo, soltanto un qui pro quo, che loro avevano capito che noi non avessimo

0: gli altri nei, e tutte le altre nei loro paesi. Quindi siamo saliti su questo charter, l'aeroporto di Sirte era deserto, era già notte, erano le 9 di sera di lunedì, siamo saliti su questo charter, saliti sull'aereo, sentiamo in arabo il pilota che pronuncia Bengasi. Allora, noi ci voltiamo al funzionario che era con noi dei servizi d'ordine, dicevamo, ma non stavamo andando a Tripoli? Lui dice, no, non vi preoccupate, andiamo a Bengasi, lì vi sta aspettando il console e vi riporterà a casa. Insomma, siamo partiti e con questo aereo siamo arrivati a Bengasi lunedì sera, siamo scesi dall'aereo convinti di trovare il nostro console e di tornare a casa come ci avevano promesso. Ci abbiamo trovato altri SUV della polizia o comunque delle forze dell'ordine, tutti in borghese. Siamo saliti sopra e sgommando anche questa volta il SUV è partito verso quello che poi è stata la prigione dove siamo rimasti i successivi 28 giorni. Quindi volevo dire questa cosa per dire che noi siamo stati ingannati in quel momento, ci è stato detto che saremmo tornati in Italia e invece da lì è iniziato un po' un incubo che è stato quello dei primi giorni a Bengasi.
1: Raccontacelo, questo incubo è appunto le condizioni di detenzione a Bengasi.
0: Allora, dall'aeroporto siamo sfrecciati verso il centro città e poi oltre e quindi abbiamo capito che ci stavano portando in galera. E ci hanno portato all'interno di una struttura che era una caserma anonima, non aveva nessun tipo di insegna, che poi abbiamo capito essere un centro di detenzione dei servizi segreti. Aperto il cancello, l'auto entra all'interno della struttura e veniamo fatti scendere e accompagnati all'interno di questa prima, diciamo, questa prima zona di detenzione dove ci aspettano le guardie, che quella notte erano molto molto spaventose e che poi poco a poco abbiamo imparato a conoscere nel corso dei giorni, quindi poi tutto poi si trasforma. Però quella notte è stata molto spaventosa perché siamo stati portati lì, ci hanno chiesto passaporti e cellulari, ma che noi non avevamo chiaramente. Questo a significare che neanche loro sapevano. Siamo stati trattati come vengono trattati dei prigionieri normali. Chiaramente c'erano delle donne, eravamo chiaramente occidentali, quindi magari hanno avuto qualche remora, però loro non sapevano chi fossimo in quel momento, quindi ci hanno riservato il trattamento standard. Ci hanno fatto dei video in cui dicevamo nome e cognome e il nostro paese di provenienza. Nessuno parlava inglese di loro, quindi ci davano degli ordini. Noi cercavamo di tradurre anche grazie ad Ashraf, il nostro compagno del Maghreb. Siamo stati portati divisi uomini e donne, e noi uomini siamo stati buttati all'interno di una cella. Una cella, devo dire, anche molto molto molto spaventosa. Quello credo sia stato il momento in cui ho avuto più paura, perché come dire, è esattamente come ti immagini una cella in un paese del genere, al di là delle condizioni igieniche, ma i dettagli più spaventosi sono i disegni sui muri. C'erano dei volti mostruosi, delle impronte di mani sui muri scritte in arabo che chiaramente non puoi capire. Ci è stato dato un materassino di circa 3-4 centimetri di spessore, di spugna, sudicio, a ognuno e ognuna di noi. E, insomma, siamo stati buttati lì dentro questa lampadina al neon bianca e lì, insomma, chiudendo la cella con fragore, hanno detto, vabbè, passate qui la notte. Eravamo noi quattro all'interno di una cella, la cella era di circa 4 metri per 3 con una turca. Anche lì non mi soffermo tanto sulle condizioni igieniche. Insomma, arrivati lì, scioccati, umiliati, che cosa, non, ricordo che chiusa la cella ci siamo guardati, non sapevamo cosa dire. E io ho messo il materasso per terra e ho provato a dormire. Mi sono poggiato lì per terra e mi sono addormentato. Può essere passato, ma forse mezz'ora o forse 3-4 ore. Ricordo però il rumore e il fragore della cella riaprirsi. Era ancora notte, quindi non so dirti quanto tempo fosse passato. Ci intimano di rialzarci, ci prendono e ci portano di nuovo fuori, questa volta in un'altra area di questa prigione, che a noi sembrava vuota quella notte, e ci portano all'interno delle celle di isolamento. Quindi ci dividono e ognuno viene spinto dentro una cella di isolamento, che è una versione, diciamo, più piccola di quella in cui eravamo in precedenza. È una cella di

0: a 2,5 metri per 2,5 metri, sempre con una turca in un angolo. Più vivido che ho di quella cella lì erano le blatte, gli animali che non mi sono mai piaciuti particolarmente, ma che ho dovuto imparare a conoscere in questa esperienza. E ricordo che, insomma, l'altra cosa che faceva veramente paura era che l'unica finestrella era in alto e da quella finestrella, insomma, di luce bianca, che io pensavo all'inizio, il giorno successivo, fosse luce solare. Invece, poi ho capito che sbirciando dai pertugi della porta ho capito che era una luce artificiale. Quindi questo voleva dire che non era possibile sapere attraverso la luce che ora fosse. Ed è la cosa che più spaventa all'interno dell'isolamento, è proprio quella che, insomma, non sai quando passa il tempo, come passa. Il tempo prende proprio una dimensione molto strana, diciamo, plastica. Non sai mai che ora è. E questa cosa, diciamo, che poi mentalmente è provante. Noi fortunatamente siamo rimasti in isolamento soltanto 2 giorni, quindi da lunedì sera a mercoledì pomeriggio. Mercoledì pomeriggio ci hanno fatto uscire tutte e tutti, ci hanno portato in corridoio e ci hanno detto: potete rimanere tutti insieme, tutte insieme qui nel corridoio, sedetevi per terra, portate i materassi. Era una cosa strana, era chiaramente il primo, come dire, segnale di un trattamento che stava cambiando nei nostri confronti, quindi chiaramente era il primo segnale che loro avessero capito chi fossimo e che cosa stesse accadendo. Nel frattempo, in questi 2 giorni, da lunedì sera a mercoledì, quando ci hanno fatto uscire, noi eravamo in sciopero della fame. Abbiamo rifiutato qualsiasi cibo e alcuni compagni hanno rifiutato anche acqua. E quindi, diciamo, i primi 2 giorni, da lunedì a mercoledì, quando ci hanno fatto ricongiungere tutti assieme, sono stati probabilmente i più difficili.
1: Ecco Domenico, avevo una domanda in merito proprio allo sciopero della fame che avete intrapreso. Quali sono state le reazioni dei carcerieri a questo sciopero e vi hanno fatto per caso delle pressioni per costringervi a interromperlo?
0: Abbiamo fatto 2 scioperi della fame in 2 momenti diversi della detenzione. Il primo, che è stato quello dei primi 2 giorni quando eravamo in isolamento, che è terminato con il primo incontro con il console italiano, con Filippo Colombo, che abbiamo incontrato mercoledì sera. Quel mercoledì sera il console italiano, assieme agli ambasciatori americani che erano presenti nella stanza del direttore, che hanno voluto incontrare i cittadini e cittadine italiane e americani, ci hanno fatto capire, insomma, che era necessario collaborare con le autorità e che tutto si sarebbe risolto rapidamente, perché l'accusa di immigrazione illegale sostanzialmente non stava in piedi, ed era un'accusa anche che prevedeva l'espulsione. Quindi per loro era molto chiaro che dovevamo collaborare con le autorità e che ci avrebbero mandato via presto, anche con un'accusa di immigrazione illegale. Quindi, tornati dall'incontro con i consoli e con gli ambasciatori, abbiamo detto ai nostri compagni e alle nostre compagne: ragazzi, ci hanno detto che dobbiamo smettere di fare lo sciopero, che tra qualche giorno usciremo, quindi cerchiamo di collaborare. E lì abbiamo interrotto il nostro sciopero della fame, ma non per pressione delle guardie, quanto per un consiglio dei consoli e degli ambasciatori. L'inizio del secondo sciopero è stato deciso in maniera assembleare tra di noi 10 prigionieri, perché le condizioni, i tempi di detenzione stavano aumentando e le condizioni non erano, come dire, accettabili dal nostro punto di vista, perché sono iniziati altri interrogatori, ancora una volta senza legali. Perché ci era impedito di vedere i consoli, perché ci era impedito di parlare con i nostri familiari. Tutto quello che si dovrebbe dare a un detenuto in quelle condizioni ci era stato negato. Quindi abbiamo deciso in maniera assembleare tra noi 10 prigionieri di ricominciare uno sciopero della fame fino a quando non avessimo ottenuto le condizioni che volevamo, che erano quelle di vedere i consoli, di parlare con i nostri familiari e di incontrare un legale. Questo è successo la settimana successiva e abbiamo fatto 4 giorni di sciopero per la fame. Le guardie erano perplesse. Io credo che anche da una parte culturalmente l'idea della lotta all'interno delle carceri e quindi dello strumento dello sciopero, della fame e della sete sia un'idea che mi è parso di capire che loro non la intuissero più di tanto. Ci davano da mangiare e sembravano quasi offesi che accettassimo il cibo. Quindi cercavano di farci mangiare, ma senza, diciamo, imporcelo. Sembravano perplessi per quanto mi riguarda. Noi abbiamo continuato per quattro giorni con sciopero della fame, qualcuno di noi in sciopero della sete, fin quando una mattina, e credo fosse giovedì, due compagne si sono sentite male, una è svenuta e ha iniziato ad avere delle convulsioni. Lì finalmente hanno fatto venire dei medici, perché non avevamo medici, eravamo molto preoccupati, e lì chiaramente loro hanno iniziato a darci delle concessioni, ci hanno dato dei telefoni con cui chiamare le nostre famiglie, ci hanno fatto una visita medica per prenderci il livello di glucosio, e piano piano siamo entrati in una contrattazione con loro. Quindi se ci fate fare le chiamate con le nostre famiglie, noi beviamo magari un po' di acqua e di succo, se ci fate parlare con il console, noi magari mangiamo qualcosa. E quindi così, diciamo, noi è stato un po' l'unico strumento che avevamo per ottenere le concessioni minime che devono essere date a dei prigionieri all'interno di una carcere.
1: Domenico, a proposito dei funzionari consolari e di chi trattava con le autorità libiche, ci sono stati dei momenti in cui questi vi hanno fatto magari capire che la vostra presenza poteva in qualche modo incrinare degli equilibri delicati? Cioè, mi spiego meglio, dato che il governo italiano collabora quotidianamente, lo sappiamo, con le forze di Haftar per il controllo dei flussi migratori e anche per i respingimenti, volevo chiederti se durante questo mese di detenzione avete avuto in qualche momento la percezione di essere diventati una merce di scambio, una leva in qualche modo di queste trattative.
0: Questo non è stato mai esplicitato dai consoli e dai funzionari diplomatici che erano al comando di questa trattativa. È stata quello che posso dirti è che è stata la nostra percezione. È stata la nostra percezione ed era molto chiaro a un certo punto, per quanto ci riguarda, ripeto, voglio sottolinearlo, che anche gli interrogatori che ci venivano fatti a un certo punto, il secondo e il terzo interrogatorio, non c'era la veemenza, non c'era l'insistenza che c'era nel primo. Erano i cosiddetti interrogatori formali, cioè ci venivano fatte delle domande molto scontate, spesso ripetute negli interrogatori precedenti, e la percezione tra di noi, parlandone con le guardie, parlando con la gente fuori quando avevamo l'opportunità di chiamare in questo mese, era che tutto si stesse rallentando e che loro stessero cercando il più possibile di prendere tempo in questa indagine, che, ripeto, era un'indagine che aveva delle modalità, per quanto mi riguarda, ridicole, e delle accuse che non stavano in piedi. Quindi come percezione molto chiara il fatto che noi fossimo lì come merce di scambio. Infatti ci trattavano anche con molto riguardo a un certo punto, cioè dopo un primo spavento iniziale e un primo assaggio delle modalità di detenzione dei detenuti in un posto del genere, le nostre condizioni sono aumentate considerevolmente. Ci davano sempre più da mangiare, ci portavano a un certo punto anche il tè, abbiamo potuto parlare con le guardie e anche lì abbiamo capito che comunque abbiamo scoperto anche degli esseri umani dietro le guardie. Insomma, erano molto più, e tutto è stato molto più facile, e loro erano molto molto preoccupati che noi stessimo bene da quel momento in poi. Quindi per quanto ci riguarda, sì, cioè noi eravamo trattati col massimo riguardo, proprio perché non poteva succederci nulla, perché chiaramente eravamo preziosi per qualcosa. È stata una percezione molto forte, ma voglio sottolineare anche che non c'è stato mai esplicitato questa cosa, è sempre rimasta un po' sullo sfondo di questa trattativa / indagine.
1: Espulsi e rimpatriati, avevate solo l'obiettivo di portare aiuti umanitari a Gaza. La domanda finale che volevo farti, Domenico, è che fine hanno fatto i mezzi, le ambulanze, il carico umanitario che è stato sequestrato a Sirte?
0: Allora, io ho scoperto veramente soltanto di recente questa notizia, perché poi ho avuto contatto col mondo solo un giorno e mezzo fa, che gli aiuti umanitari sono in direzione Rafah finalmente, sono stati presi in carico dalla Mezzaluna Rossa, Questa volta a Tripoli, quindi il convoglio è dovuto tornare indietro e lì la Mezzaluna Rossa ha preso in carico finalmente questi aiuti umanitari che si ricongiungeranno ad altri aiuti che erano già lì al Cairo e che la Mezzaluna Rossa ha dato la garanzia di poter far entrare all'interno del valico di Rafah. Noi siamo lì, insomma, a cercare di vigilare, a capire se questa cosa avvenga o meno.
1: Io non ho altro da chiederti, Domenico, non so se c'è qualcos'altro che volevi evidenziare al termine di quest'intervista e di cui non abbiamo parlato.
0: Guarda, l'unica cosa, Giacomo, che ci terrei ad evidenziare è che al di là dell'aiuto, della consistenza umanitaria della nostra missione e al di là dell'obiettivo e anche del successo o dell'insuccesso della nostra missione, io credo che sia stata comunque una missione fondamentale perché ci ha permesso veramente di guardare alle dinamiche coloniali, postcoloniali, imperialiste, da un altro punto di vista. Questa era una missione che non era a traino della Global Sumud, ma era una missione che era a traino di Sumud Maghreb. Quindi erano i compagni e le compagne maghrebine che diciamo, comandavano e che mandavano avanti questa missione. Partecipare come attivisti a una missione del genere ti dà veramente la possibilità di poter conoscere anche modalità di governo, ma anche di attivismo dall'altra parte del Mediterraneo. Quindi io veramente mi auguro che questa possa essere riavvicinare e ricongiungere queste due cerniere, che sono quella del Mediterraneo del Nord e quella del Mediterraneo del Sud, perché credo veramente che questo movimento di cui faccio parte in futuro vivrà proprio di questa energia, di questo ricongiungersi, quindi che sia il primo passo davvero per un movimento pan-mediterraneo di lotta e di lotta all'imperialismo e al colonialismo.
1: Domenico Centrone, membro di Global Sumud Flotilla, grazie per la tua importante testimonianza.
0: Grazie a voi, un saluto a tutte e a tutti.
2: Ragazzi, ragazzi, andate tutti via, rimanga solo il violino, perché non me lo posso permettere.
3: Caparezza, giovedì 13 di agosto 2026 alla festa di Radio Onda d'Urto con il suo Orbit Tour. Prevendite online chiuse, ma i biglietti sono ancora disponibili direttamente ai cancelli della festa, la sera stessa del concerto di Caparezza. 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto, biglietti direttamente in cassa. Tutte le informazioni sono su festaradio.org.
4: Non ho riscosso per niente, man. Era meglio la Roma dei sette re di un futuro che fa. Non me lo posso permettere, non me lo posso permettere.

0: La cassetta degli attrezzi. La cassetta degli attrezzi. Strumenti per la comprensione e la pratica della trasformazione. L'uomo ti dà una casa. L'uomo ti fa lavare i piatti.
1: Ho ucciso l'angelo del focolare.

questa puntata della cassetta degli attrezzi di oggi, dedicata al genere, vogliamo proporvi un estratto tradotto dell'intervista che Veronica Gago, docente, intellettuale e attivista femminista, ha fatto a Silvia Federici, storica femminista, autrice tra gli altri del libro Genere Capitale per una lettura femminista di Marx. Un'intervista che è stata realizzata a inizio 2023. Questa conversazione ha affrontato diversi temi, dalle dinamiche di politicizzazione femminista degli anni 70 fino ad oggi, come sono cambiate le forme di lavoro, quello retribuito e non retribuito, e i corpi di lavoro subalterni. Cosa significa che i corpi ribelli sono di nuovo al centro della violenza del capitalismo finanziario? Come si traduce questo, sia in modo disuguale che nel dialogo, nelle geografie del sud e del nord del mondo? Veronica Gago, come prima domanda, chiede a Silvia Federici quali sono stati gli aspetti del movimento femminista che oggi sono più potenti rispetto a quelli degli anni 70 e 80. Vorrei prima di tutto riassumere, forse in due o tre punti, qual è la crescita di cui stiamo parlando, e poi vedere alcuni dei fattori che sono importanti in essa. Dire che la crescita, quando parliamo di una crescita del femminismo, prima, come hai detto, sia la massificazione. Oggi abbiamo ampi movimenti popolari che si definiscono femministi, in particolare nel sud del mondo. Ma il femminismo non è solo questo enorme massa di persone. All'inizio degli anni 70 era enorme, sai, per tutti gli anni 80 abbiamo visto molti cambiamenti, ma oggi possiamo parlare, infatti in America Latina si parla di femminismo popolare, perché questo è un movimento davvero enorme nel suo collegamento, nella sua connessione. Molti movimenti sociali si connettono adesso. In secondo caso è la radicalità. Veronica Refurto, sai, oggi molto più che mai, è un esempio degli anni 70 che dice che c'è una consapevolezza diffusa che non si può davvero raggiungere alcuna giustizia sociale, e per non parlare di raggiungere la fine della discriminazione di genere, senza cambiare il mondo, senza cambiare il sistema economico, senza una trasformazione molto radicale. E terzo, non voglio fare un elenco in termini di importanza, penso però che ciò che sta accadendo oggi è che il movimento femminista, che si sta ampliando, ha una prospettiva molto più ampia di quanto non lo fosse ad esempio negli anni 70, dove negli anni 70, con l'ascesa del movimento delle famiglie, la questione chiave era prima di tutto capire e combattere la discriminazione contro le donne, capire le radici della forma di sfruttamento, il ruolo delle donne nel lavoro, come si è concentrato sulle forme tradizionali, il lavoro che le donne hanno svolto in ambito domestico. Ma la questione della misticità della sessualità è stata il terreno specifico, e le attività produttive, quindi essendo il terreno specifico dell'esperienza femminista, dello sfruttamento delle donne, della lotta femminile, penso che molto sia successo negli ultimi quattro decenni, e oggi siamo a movimenti che sono fondamentalmente molto consapevoli che esiste una prospettiva familiare su ogni aspetto della vita sociale, su ogni aspetto della relazione sociale. E abbiamo movimenti femministi ora, come abbiamo in Argentina, che parlano della questione della distruzione ambientale, che si opponevano alla politica della morte. E quindi c'è stato un ampliamento ora, di nuovo. Ci vorrà molto tempo per capire che questo ampliamento, cosa che è successa negli ultimi quattro decenni, ma è un modo per riassumere e dire che la crescita del movimento femminista sta avvenendo in un contesto di massiccia espansione delle relazioni capitalistiche in tutto il mondo, e in particolare nel cosiddetto sud globale, che in realtà l'ex mondo coloniale. E questa espansione ha significato un massiccio impoverimento
L'imposizione di programmi di austerità molto crudeli ha significato massicci programmi di privatizzazione della terra, eccetera. E per questo, in generale, c'è stato un enorme deterioramento delle condizioni di riproduzione sociale. Ed è qui che, sempre di più, le risposte provengono dalle donne, perché le donne sono state ovunque quelle che hanno sofferto di più a causa dell'attacco, della degradazione della riproduzione sociale. Voglio dire, potremmo fare migliaia di esempi, forse nella discussione lo faremo. Però sapete, quando una mente arriva, sapete, in una regione dell'Amazzonia o in una foresta, viene abbattuta, disboscamento, e quando il suolo viene avvelenato dai prodotti chimici che vengono usati nell'agricoltura commercializzata, tutto a causa delle trivellazioni petrolifere, delle miniere, sapete, tutto questo implica un enorme aumento della quantità di lavoro che le donne devono fare per riprodurre le loro famiglie. Implica un deterioramento della salute delle persone, implica un aumento immenso dell'angoscia con cui le persone devono vivere quotidianamente. E le donne in particolare erano quelle responsabili della riproduzione della loro famiglia. Quindi non è sorprendente, anzi, non sorprende che oggi abbiamo un movimento femminista che è molto massiccio e ha una prospettiva che vuole davvero cambiare il mondo, anche una prospettiva che collega, connette la discriminazione contro le donne al processo di distruzione dell'ambiente, all'imposizione dell'austerità, dell'impoverimento e le politiche che spingono le persone fuori dalle loro case e così via. Quindi vediamo in molte zone del mondo che le donne stanno davvero guidando la lotta contro questa povertà nella riproduzione quotidiana della vita delle persone. Yes.

Veronica Gago chiede poi a Silvia Federici come strutturale è l'organizzazione dei movimenti femministi, come connettere i movimenti di lotta intensa alla militanza quotidiana anche nei momenti di reflusso.

Penso sia molto importante, quando parliamo di movimento di massa e radicalità, che non sorprende che in effetti troviamo soprattutto in tutto il Latino America, in particolare, penso che per due ragioni sia così. Uno è che i 500 anni di colonizzazione hanno dato alle persone una conoscenza e una comprensione di quali sono le vere fonti, quali sono i processi sociali che hanno impattato sulla vita delle persone. E anche il Latino America, perché ha mantenuto questo continente, la sua tradizione indigena, che è una tradizione di collettivismo, una tradizione di relazioni sociali comunitarie, quindi non ha mai perso il senso di un'alternativa, non ha mai perso il senso della connessione, della pratica di un'alternativa al tipo di individualizzazione della vita, al tipo di isolazionismo che è stato portato avanti dal rapporto capitalista. E su cosa fare rispetto alle lotte, ai ritmi delle lotte? Sì, le lotte sono molto imprevedibili a volte, e spesso, e penso che sia molto importante questo. Una cosa che ho sempre sottolineato in tutto il mio lavoro è che non dovremmo tenere gli occhi sempre fissi sui momenti grigi della lotta, quando tutti i milioni sono in strada e le proteste sono forti e così via, che sono cose estremamente importanti, ma altrettanto importante a lungo termine ed è essenziale è il lavoro quotidiano invisibile ma necessario di costruire ciò che ora chiamo costruire l'infrastruttura per le lotte, sai, no? Hai bisogno di una sorta di infrastruttura che sia capace di potersi riprodurre. Se dobbiamo riprodurre la nostra vita su base giornaliera, giusto, dobbiamo bisogno anche di un'infrastruttura per poter lottare, la continuità, ciò che permette alla lotta di crescere, ciò che permette a questa lotta di non confluire, di non dissiparsi quando il momento in cui siamo stati tutti insieme in strada è passato. E penso che ci sia una conoscenza che si sta acquisendo sul fatto che tutto il lavoro quotidiano di costruire relazioni, costruire forme di attività, forme di riproduzione rafforzano il tessuto sociale, rafforzano la solidarietà che le donne hanno nella comunità e forniscono la forza che poi permette loro di, sai, affrontare lo Stato da una posizione di maggiore potere. E quindi vediamo una delle cose, ecco, vedi, una delle cose, gran parte all'interno della mia scrittura è sempre stata più ispirata ad esempio all'Argentina, al Cile, al Messico, dove ho visto il loro lavoro, la loro costruzione ad esempio delle forme collettive di riproduzione. Il comodoro è popolare, l'hanno capito, non solo cose necessarie in termini di fornitura di nuove forme di sopravvivenza, di ottimizzazione del budget, ma anche cose importanti che stanno unendo le persone, stanno rompendo l'isolamento, stanno creando la circolazione della conoscenza, la circolazione delle esperienze, stanno davvero cambiando il tessuto della vita quotidiana. E inoltre so ad esempio di essere rimasta colpita dal tipo di interesse che intendevamo così tanti collettivi e gruppi che io chiamo formazione politica, quindi insieme alle comodori popolari, alle attività nella comunità c'è anche un enorme sforzo di, in realtà, per rileggere la storia, per discutere, creare e discutere di eventi politici. Quindi questo è il lavoro
quotidiano che penso non permette solo fondamentalmente alla lotta di non dissiparsi, ma è indispensabile per questa crescita.

Veronica Gaggo ha poi sottolineato come nel movimento transfemminista vi sia molta produzione di materiale, sia di approfondimento che intellettuale. Risponde ancora Silvia Federici.

0: Penso che oggi per me il movimento femminista è uno dei più interessanti in termini di dell'intera discussione sulla riproduzione sociale, ma in termini di comprensione fondamentalmente guardando ed esaminando le diverse forme di lavoro organizzativo, le relazioni sociali. E c'è davvero una fioritura di materiale, di libri e soprattutto questa quotidiana formazione di gruppi che stanno portando avanti l'analisi sia della storia, ad esempio anche la richiesta della quotidianità di lavoro sul recupero della memoria collettiva. Stanno riscoprendo l'importanza della memoria, come la memoria non è soltanto il giorno della memoria, quindi celebriamo quel giorno con gli striscioni e cose così, ma in realtà la memoria collettiva è il lavoro meticoloso di ripensare il passato e assicurarsi pensando quotidianamente al passato, che c'è un processo di creazione di solidarietà con coloro che ci hanno preceduto, con coloro che hanno lottato nel passato, quelli il cui nome potrebbe non essere ricordato, e mi assicuro che siano invece presenti. Mi assicuro che vengano citati spesso.
1: Gladys Tutsu,
0: un'attivista che sarà qui alla fine del mese, Gladys Tutsu, siamo in contatto con una fantastica studiosa del Guatemala che ha scritto un libro molto importante sull'organizzazione della vita comunitaria tra le popolazioni indigene dell'altopiano di Totonicapan. E stavamo discutendo del fatto che oggi in Guatemala ci sono così tante lotte in corso ed esprimevo la mia sorpresa perché, avendo letto quello che è successo negli anni Ottanta, il tipo di orrore a cui le persone hanno assistito è indicibile, sai, interi villaggi distrutti, persone bruciate vive, eccetera. Eppure la lotta continua oggi, le persone trovano il coraggio, e ho chiesto a Gladys cosa spinge le persone oggi a continuare questa lotta. E lei ha detto, sai, per noi il passato non è come per molte altre persone, per noi il passato e coloro che sono morti non sono davvero morti. Con questi abbiamo una relazione col passato, con coloro che sono morti, che in un certo senso li tiene in vita, e quindi per noi anche l'idea della morte non è così distruttiva, non è la fine di tutto, perché sentiamo sempre di far parte di un corpo più ampio, siamo parte di un corpo molto più grande di noi, e questo ci dà il coraggio di continuare, perché sappiamo che se moriamo non è la fine di tutto, ma che la nostra vita è parte di qualcosa di più grande di noi. E questo mi è rimasto addosso perché è davvero una di quelle cose che mi hanno colpito, e poi ho iniziato a capire come questa questione della memoria, della cupidigia, del tejindo, della tessitura, del processo costante di tessitura all'interno del passato, nella presenza, che non dimentichiamo oggi mai di coloro che se ne sono andati prima, è stato così tanto percorso e ho dato alle persone così tanta forza di vita, così tanta posizione su se stessi, perché al momento in cui ti metti qualcosa di più ampio addosso, nel momento in cui ti metti in una lotta molto più ampia di te per la liberazione umana, sai, ottieni una visione diversa di ciò che stai facendo, ottieni una diversa forza. E penso che ci sia questo, e ciò che sta accadendo, sai, questa è parte del desiderio di conoscenza, e questa comunicazione fraterna che sta avvenendo è parte di tutto questo. Questa è la prima parte dell'intervista che vi abbiamo tradotto, che Veronica Gago ha fatto a Silvia Federici, storica femminista italiana, autrice tra gli altri di Genere Capitale, per una lettura femminista di Marx. L'intervista completa e non tradotta si trova sui canali social di Veronica Gago dal titolo Cosa significa reincarnare il mondo oggi.

0: cassetta degli attrezzi. La cassetta degli attrezzi. Strumenti per la comprensione e la pratica della trasformazione. L'uomo ti dà una casa. L'uomo ti fa lavare i piatti.
1: Ho ucciso l'angelo dal focolare.
2: Dal 5 al 22 agosto 2026, la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

Le 8 in questo istante, Radio Onda d'Urto. Sono Via dell'Ironia, saranno sul palco della festa di Radio Onda d'Urto il 21 di agosto, prima di The Zen Circus. Andiamo ad ascoltare questo brano e poi le prime pagine dei giornali di oggi.

Lasciamo via Dell'Ionia, che ritroveremo alla festa di Radio Onda d'Urto il 21 di agosto. Adesso le prime pagine dei quotidiani di oggi, lunedì 29 di giugno. Buon inizio settimana a tutti e a tutte. Partiamo dal Corriere della Sera, il titolo di apertura: caldo, 1300 morti in Europa, i dati sulle vittime registrate dal 21 di giugno, ieri il giorno più rovente, ora l'emergenza si sposta a est. L'Organizzazione Mondiale della Sanità è l'area dove la temperatura sale più rapidamente, 40 gradi a Berlino, l'Europa quindi epicentro del caldo e di questa ondata di calore persistente. La bimba estratta viva e il Venezuela che resiste, così in taglio medio il Corriere, e salvati anche due ragazzi di 11 anni. E sempre in taglio medio, Salvini: voglio il Viminale, nuovo duello con Vannacci, il generale disponibili alla coalizione col centrodestra. Andiamo a vedere la prima pagina della Repubblica. Hormuz, alta tensione, raid e nuove minacce. I Pasdaran colpiscono con i droni le basi americane nei paesi del Golfo. Trump: possiamo finire il lavoro con le armi, Israele si ritiri dal Libano. L'analisi è di Paolo Gentiloni. La NATO e gli USA, il vertice di Ankara è già un bivio. Poi in taglio medio, Salvini, Vannacci, scontro a destra quando servono i buoni marinai. Il segretario alla festa leghista: io leader per altri 3 anni, il generale apre all'alleanza elettorale. Poi temperature record in Europa, l'Organizzazione Mondiale della Sanità: 1300 morti per il caldo. In taglio basso, in Venezuela, i figli desaparecidos del terremoto. E poi le ricerche del marito di Roccella, scoppia il caso dei commenti social. La Stampa: Golfo, Trump minaccia l'escalation, colpite le basi USA in Bahrain e Kuwait, Teheran, Hormuz sotto il nostro controllo per i prossimi 30 giorni, l'Iran bombarda, il Tikkun: vi faccio sparire. Poi uno spiraglio per vedersi domani a Doha, non regge la tregua in Libano. Con il commento di Francesca Mannocchi dal titolo: perché Beirut rischia una guerra civile. Sulla colonna di destra, sondaggi: Salvini chiude la porta a Vannacci, i sondaggi con lui la destra perde. In centro pagina, la mia Lucia uccisa 2 volte, archiviate le indagini sulla donna di 36 anni caduta dalla finestra nel 2020, la madre accusa. Passiamo al Fatto Quotidiano. Chiesa contro l'Unione Europea, due pesi e due misure con USA e Israele e Russia, così il titolo di apertura. Il Papa e il Cardinale Fernandez, dottrina fede, solo interessi economici. Per quanto riguarda il Fatto Economico, il PNR finisce domani in ritardo e sottosopra. In taglio alto, intercettazione su un'indagine nell'ufficio del Presidente, soffiata a Occhiuto, il dirigente ex questore è indagato in Calabria. Poi destre spaccate,
Vannacci apre a Meloni, mi chiami, ma Salvini fa muro, lui stia fuori. Il generale invece dice pronto alla coalizione. Poi ancora a Genova per De André di Anime e Salve, Mannoia, concerto per i 30 anni dell'ultimo album del cantautore. E poi Libano, la zona di sicurezza dove Israele massacra. Andiamo a vedere la prima pagina del Domani. Il Medio Oriente brucia ancora, ma a Gaza la scuola non si arrende. Terremoto in Venezuela, la geopolitica dei soccorsi umanitari, il Tikkun minaccia Teheran, non esisterà più se intensifichiamo lo scontro. Droni iraniani sul Kuwait, nella striscia si continua a morire ma la popolazione resiste e grazie all'istruzione sogna un altro futuro. Così l'apertura del Domani. Poi in taglio medio, la legge Meloni apre al patto con Vannacci, la riforma elettorale. Poi ancora PNR, Nordio brinda, ma la giustizia è sempre malata, obiettivi raggiunti è un'illusione. Poi in taglio basso, analisi, gli studenti hanno diritto all'affresco, la politica scorda i condizionatori. Chiudiamo con la Sole 24 Ore. Lavoro, caccia mondiale agli esperti di AI, boom di offerte nel 2025, annunci in crescita del 69% sul 2024 in Italia, richieste per i settori di tech, media e TL.

Sui dati climatici è stata sempre più calda al nord, fino a 12 ore al giorno, oltre i 30 gradi.

0: Andiamo a vedere anche quelle che sono le prime pagine dei quotidiani locali. Il giornale di Brescia apre col titolo Hormuz, accordo solo sulla carta. Nel Golfo proseguono le rappresaglie di Stati Uniti e Iran nonostante l'intesa. I mercati seguono preoccupati gli sviluppi. Poi in taglio medio, errori negli ospedali, milioni di risarcimenti e decine di contenziosi tra strutture pubbliche e private, pagati in 6 anni quasi 72 milioni di euro. Frontale col bus, muore un 19enne, dramma a Pozzolengo. E poi donna Marta, morta a 103 anni, una lunga vita per le istituzioni. Così il giornale di Brescia. Vediamo anche il Brescia Oggi, picco del caldo a Brescia, ma ora è allerta temporali, sfiorati i 40 gradi, ma la situazione può cambiare. Poi ancora il bilancio partecipativo, progetti nei quartieri, la Loggia investe 1,5 milioni in 3 anni. All'Università di Brescia è festa per 1000 laureati. Bagnolo Mella, sicurezza, paese al setaccio. E ancora tragico schianto, auto pullman, muore un giovane di 19 anni, il dramma a Pozzolengo. È tutto per quanto riguarda le prime pagine, adesso storia di classe e poi a seguire il radio giornale.
1: Storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata.
2: Giugno 1520, muore il re azteco Montezuma II, conosciuto più comunemente come Montezuma, sovrano della città di Tenochtitlan. Montezuma era sacerdote e capo dei Calmecac, scuola delle classi azteche più elevate. Nel 1502 licenziò la maggior parte delle autorità e le rimpiazzò con suoi ex studenti. Disprezzava le classi povere. Secondo ricostruzioni storiche era consapevole che i colonizzatori erano giunti in America già dal 1517. L'ambasciatore azteco, quando incontrò lo spagnolo Cortés, vestì come il dio, il conquistador, poi informò Montezuma. Cortés decide di marciare alla conquista di Tenochtitlan. Montezuma, cercando di impedire la sua avanzata, fece l'errore di inviare ancora un numero maggiore di regali, ma il fascino dell'oro risultò invece ancor più irresistibile per gli spagnoli. Era l'8 novembre 1519 quando Montezuma incontra Cortés. Ufficialmente si dice che credeva di aver incontrato il dio Quetzal. Montezuma lo onerò con fiori del suo stesso giardino. Cortés ordinò di porre fine a tutti i sacrifici umani e Montezuma accettò. Il sangue del tempio sarebbe stato lavato via, le immagini degli dei aztechi rimpiazzate con icone cristiane. Montezuma accettò anche di essere battezzato, si dichiarò suddito del re Carlo V di Spagna. Questo il suo discorso nei confronti del conquistador Cortés.
3: O nostro Signore, molte fatiche hai sopportato, sei stanco, ma ecco, già sei approdato alla tua terra, ecco, sei giunto alla tua città, ecco, già sei venuto a prendere possesso del tuo scranno, del tuo trono, che per breve tratto ho custodito, osservato per te. I miei predecessori, coloro che per tempo si breve

0: Erano venuti a tenere in serbo i tuoi beni. Erano venuti a governare in tua vece la città di Messico. Sulle loro spalle, sulle loro tracce, ha camminato la gente del popolo. Forse che sanno, essi, quello che si sono lasciati dietro le spalle, dietro di loro. Se uno soltanto tra essi potesse venire a vedere, potesse venire a provare sconcerto per ciò che a me ora accade. Perciò che io, sopravvissuto a loro, ai nostri signori, io vedo in questo momento. Non sto semplicemente sognando. Non vedo quello che vedo semplicemente nel sonno. Non sto semplicemente sognando di vederti, perché già ho posato il mio sguardo su di te. Da 5 anni ormai, da 10 anni, ero visitato da funesti presagi. Ho rivolto il mio sguardo laggiù, verso l'ignota contrada da dove sei venuto. Ho fissato il mio sguardo tra le nuvole, a penetrare le nebbie. Questo che vedo è dunque quanto avevano detto, partendo per sempre, i signori sovrani, che saresti venuto a manifestarti alla tua città, che saresti disceso qui, fino al tuo scranno, fino al tuo trono, che tu saresti venuto. E ora tutto è accaduto. Hai sopportato molte fatiche. Sei stanco. Accostati dunque alla terra. Riposati. Va, prendi conoscenza e possesso del tuo palazzo. Da tregua alle tue pene. Che si accostino dunque alla terra i nostri signori.
1: Oggi si pensa che le classi più elevate della società azteca fossero ben consapevoli d'aver tradito gli ideali aztechi e che Montezuma si comportò spinto dalla paura e dall'indecisione della presenza di Cortés, sottomettendosi docilmente a tutte le richieste degli spagnoli, tradendo quindi il suo popolo. Popolo che rimase esterrefatto davanti alla complicità dell'imperatore con gli spagnoli e lo bersagliò di pietre e frecce, facendolo morire poco tempo dopo, il 29 giugno appunto del 1520.

0: Montag lieben Glasen Globen.
1: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto.
2: Andiamo a tutto l'aggiornamento con le notizie del mattino, quarto giorno di ostilità tra Stati Uniti e Iran. All'orizzonte non si vedono segnali di de-escalation. Donald Trump e i Pasdaran si sono lanciati le minacce più pesanti delle ultime settimane, mentre gli alleati americani nel Golfo continuano a subire gli attacchi di Teheran. Secondo il Wall Street Journal, gli ultimi scontri avrebbero fatto saltare anche una seconda fase di colloqui sulle questioni più controverse, tra cui il programma nucleare iraniano, che si sarebbero dovuti tenere già questo weekend in Svizzera. Da giovedì scorso, con l'attacco di una petroliera a Hormuz e la risposta di Washington, il cessate il fuoco scattato dopo l'accordo siglato il 17 giugno non è mai stato così fragile. Alla fine, riferisce un funzionario USA, Stati Uniti e Iran avrebbero concordato di sospendere gli attacchi reciproci e tenere un incontro domani a Doha. Il presidente del Parlamento libanese Nabi Berri, alleato del movimento filo-iraniano Hezbollah, ha dichiarato che l'accordo quadro siglato con Israele sotto l'egida degli Stati Uniti non sarà adottato, ritenendo che non garantisca i diritti del suo paese. Questo accordo non sarà adottato né attuato nella sua forma attuale, ha affermato in una nota diffusa dal suo partito, il movimento Amal, denunciando come un accordo basato su diktat e non un accordo che tuteli i diritti del Libano. Firmato venerdì a Washington, l'accordo mira a raggiungere una pace duratura tra Libano e Israele e prevede il disarmo di Hezbollah, che da parte sua ha dichiarato di riservarsi il diritto di difendere la propria patria dopo i nuovi attacchi sferrati da Israele nel sud del paese. Il Pakistan ha effettuato nella notte attacchi aerei nell'Afghanistan orientale, provocando 25 morti, lo ha comunicato il ministro dell'informazione pakistano, precisando che i raid sono stati condotti in risposta ad attacchi mortali. Gli attacchi pakistani nell'Afghanistan orientale hanno causato la morte o il ferimento di decine di civili, lo ha dichiarato il portavoce del governo talebano Zabihullah Mujahid. Gli attacchi aerei hanno colpito le province di Paktika, Paktia e Kunar, ha precisato, condannando le azioni militari pakistane come un vile atto di aggressione. La Cina ha aggiunto 20 entità giapponesi, tra cui alcune grandi aziende, alla lista nera delle esportazioni al fine di bloccare le esportazioni di beni a duplice uso, lo ha detto il Ministero del Commercio cinese. Le relazioni tra Cina e Giappone si sono complicate a partire da novembre, quando la premier giapponese Takaichi ha affermato che Tokyo avrebbe potuto reagire militarmente a un attacco contro Taiwan. 3 vigili del fuoco sono morti, altri 2 sono rimasti feriti mentre tentavano di domare un incendio al confine tra Colorado e Utah negli Stati Uniti. Sono stati travolti dalle fiamme, lo riportano i media americani. Diversi incendi sono scoppiati in questi giorni nella zona a causa di bassa umidità, temperature elevate e forti venti che hanno acquisito maggiore intensità, costringendo i governatori dello Utah e del Colorado a dichiarare lo stato di emergenza. Nubi fragili e temporali hanno colpito ieri sera la città di Torino, ampie porzioni della Torinese e della Cunese, dove in alcuni punti si sono verificati degli allagamenti di strade e alcune località dell'Alessandrino. A Pessione, in provincia di Torino, le raffiche di vento hanno divelto la tettoia di un'azienda agricola. Diverse le segnalazioni relative a fulmini caduti su centri abitati. L'ondata temporalesca ha concluso una giornata caratterizzata dal grande caldo, dove a Torino e ad Alessandria sono stati raggiunti i 40 gradi. Intanto emergono nuovi dati che fotografano la gravità della situazione in Italia, ma più in generale in tutta Europa. Dal 21 giugno sono stati registrati più di 1.300 morti in eccesso legati alle alte temperature in Europa, ha affermato l'Organizzazione Mondiale della Sanità, aggiungendo che l'Europa è il continente che si sta riscaldando più rapidamente sulla Terra, con un riscaldamento doppio rispetto alla media globale. E l'Agenzia Nazionale Francese per la Salute Pubblica ha reso noto che da mercoledì in Francia sono stati registrati circa 1 migliaio di decessi in più rispetto alla media, avvertendo che il bilancio effettivo è destinato ad aggravarsi. La Francia è l'epicentro di questa ondata di calore. E dopo i due forti terremoti di mercoledì in Venezuela, sono state registrate più di 430 scosse di assestamento. La Fondazione Venezuelana per le Ricerche Sismologiche ha segnalato soltanto nella giornata di ieri oltre 20 eventi sismici, il più forte dei quali di magnitudo 4,3 nel Venezuela occidentale. Una valutazione preliminare realizzata attraverso immagini satellitari nell'ambito del programma rapida del programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo stima in circa 6,7 miliardi di dollari i danni causati dal sisma a edifici, infrastrutture, veicoli e attività economiche. Secondo le autorità venezuelane sono 189 gli edifici che hanno subito danni totali, 585 danni parziali, colpiti 38 ospedali, 44 centri commerciali e 1645 di altre tipologie di strutture. Il bilancio delle vittime e i morti accertati sono 1450, dispersi oltre 50.000. È tutto per quanto riguarda l'aggiornamento con le notizie del mattino. Adesso l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti, a seguire la rassegna stampa dei quotidiani nazionali.
3: Agenda dei comunicati e degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto di questo lunedì 29 giugno. Scegliete anche quest'anno l'informazione indipendente e libera, donate il 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto, da oltre 40 anni l'emittente autonoma di movimento. Nel 7:30 ricordatevi di scrivere il codice 0208 4620 174. Grazie anche alle donazioni del 5 per 1000 che possiamo continuare insieme a conoscere il mondo per trasformarlo. Vediamo gli appuntamenti di questo lunedì. Torna come sempre lo sportello antisfratti promosso dall'associazione Diritti per Tutti. Per chi non riesce a pagare l'affitto, è sotto sfratto, non riesce a pagare il mutuo della casa ed è finita all'asta, al centro sociale Magazzino 47 di Via Industriale 10 a Brescia, dalle 19:30 alle 20:30 ogni lunedì lo sportello antisfratti. E lo sportello sociale sempre sugli sfratti, anche a Verona, ma anche per problemi con la residenza, problemi con AGEC o ATER. Prendete appuntamento scrivendo una mail a sportello sociale paratodos@gmail.com oppure con WhatsApp al 329 6975 387. Il laboratorio Paratodos di Verona. Tornando invece a Brescia, l'Aula Studio tutti i lunedì, il Circolo Anarchico Bonometti propone e apre le sue porte creando questo spazio di studio, letture, consultazione della libreria col baretto popolare, la distro fanzina offerta libera, dalle 14 alle 19, tutti i lunedì in vicolo Borgondio 6 a Brescia. Le proiezioni cinematografiche di questo lunedì. Al Nuovo Eden verrà proiettato N, storia di una gallina, alle 19 in sala 2. Per quanto riguarda i cult restaurati, invece, Persepolis che torna in proiezione al Nuovo Eden. Questa sera una doppia proiezione, la prima alle 18 in sala 1 e la seconda alle 19.45 sempre in sala 1 al Nuovo Eden, ma in versione sottotitolata in italiano, in versione originale. Quindi Persepolis in via Nino Bixio nel quartiere del Carmine a Brescia città questa sera. Per quanto riguarda invece l'Eden d'estate, la programmazione all'aperto prevede per questo lunedì sera Un anno di scuola di Laura Sarmani, proiezione che è come sempre al parco del museo di Santa Giulia in via Musei 81B. Festival Paratodos prosegue anche questa settimana, l'appuntamento di stasera è dedicato alla Palestina, l'esperienza della Global Sumud Flottiglia per la Palestina Libera, con Lola Fabbri, Vittorio Sergi, Simone Zambrine, Maria Elena Delia, alle 19, mentre a seguire il teatro con Gazza Vive di e con Beppe Casales alle 21.30 al Festival Paratodos di via Villa 25 a Verona. Chiudiamo con lo sportello salute che aiuta e dà consulenza per far rispettare i tempi per le visite e gli esami. Per avere il diritto alle cure rapide ed accessibili a Brescia città, l'appuntamento del lunedì è alla Casa della Sinistra di via Eritrea 20, quindi anche questa sera dalle 17.30 alle 19. Per ulteriori contatti sosdiritti.sportello.brescia@gmail.com. E con questo è tutto con l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti. Se volete scriverci, fatelo come sempre all'indirizzo di posta elettronica redazione@radiondadurto.org.

0: 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare.
1: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto.
2: Radio Onda d'Urto, sono le 8.35 del momento della rassegna stampa di carattere nazionale di questo lunedì mattina 29 di giugno. Iniziamo come di consueto leggendo le aperture delle principali testate che ci accompagnano all'interno di questo spazio, partendo questa mattina dal Domani, che guarda a quello che viene definito il Medio Oriente. Medio Oriente brucia ancora, ma a Gaza la scuola non si arrende. Il tycoon minaccia Teheran: non esisterà più se intensifichiamo lo scontro. Droni iraniani sul Kuwait. Nella striscia si continua a morire, ma la popolazione resiste e grazie all'istruzione sogna un altro futuro. Il Corriere della Sera guarda invece ancora all'ondata di caldo che stiamo affrontando in queste ultime settimane. Caldo, 1300 morti in Europa, i dati sulle vittime registrate dal 21 giugno, ieri il giorno più rovente, ora l'emergenza si sposta a est e l'OMS è l'area dove la temperatura sale più rapidamente, i 40 gradi di Berlino. Ancora Asia occidentale al centro della Repubblica, Hormuz, alta tensione, raid, nuove minacce, i pass d'Iran colpiscono con i droni le basi americane dei paesi del Golfo, Trump, possiamo finire il lavoro con le armi, Israele si ritiri dal Libano. E ancora dal Fatto Quotidiano, l'apertura in questo caso è guardata da un altro punto di vista, è Chiesa contro UE, due pesi e due misure con USA, Israele e Russia. E infine il Sole 24 Ore, che questa mattina guarda al lavoro e all'intelligenza artificiale. Caccia mondiale agli esperti di IA, boom di offerte. Nel 2025 annunci in crescita del 69% sul 2024. In Italia richieste per i settori di tech, media e TLC, oltre che per i professionisti e manifattura. Questi titoli di questo lunedì di fine giugno insieme. Intanto un buongiorno a tutte, tutti e tutte. Iniziamo subito la rassegna stampa di oggi. Sono infatti molti gli argomenti all'ordine del giorno, argomenti importanti che vengono sviscerati un po' da tutte le testate. Sicuramente al centro c'è le nuove evoluzioni di quello che sta accadendo tra Iran e Stati Uniti e tutto quello che comprende l'intera regione. Per parlarne partiamo a guardare quelli che sono i principali articoli che troviamo innanzitutto sul Domani, che come abbiamo visto dedica al tema l'intera apertura. Il resoconto di quello che è successo nelle ultime 24 ore ce lo fanno diversi giornalisti e giornaliste da pagina 2 a pagina 4, compreso l'editoriale a firma Mario Giro, che guarda più al vertice NATO di cui parleremo a breve. Ma iniziamo da pagina 2. Pagina 2 è USA e Iran, la pace finta, Erdogan contro Israele, genocidio, pagherete. Missili e droni sono arrivati anche in Kuwait e in Bahrain. Teheran sparirà se gli USA intensificano lo scontro, dice Trump, mentre la Turchia avverte Netanyahu, risponderete dei massacri di Gaza. Ed è proprio quest'ultima parte, diciamo, la novità delle ultime 12 ore e l'entrata in scena prepotente della Turchia all'interno di questo dialogo, se così lo vogliamo chiamare. Ce lo spiega bene Lucia Malatesta, più o meno a metà dell'articolo pubblicato in taglio alto a pagina 2. Ce lo dice quando dice che la guerra in Medio Oriente, che guerra non è ufficialmente più, almeno dopo la firma del memorandum d'intesa, ha cambiato forma. Lo ha riconosciuto Araghchi, ma quella israeliana contro il paese dei cedri, invece, in qualche modo assomiglia sempre a se stessa. Teheran accusa Tel Aviv di aver violato il cessate il fuoco concordato solo qualche giorno fa, ma la responsabilità di ogni raid la fa ricadere su Washington. La strategia della Repubblica Islamica è astuta. Subordinando il proprio cessate il fuoco a quello libanese, gli iraniani ogni giorno riescono ad aprire nuove crepe nei rapporti tra Washington e Tel Aviv, crepe in cui ieri è finita anche Ankara. Non c'è dubbio che i responsabili di questo genocidio saranno chiamati a rispondere delle loro azioni. Il presidente turco Erdogan ha ricordato il fronte di guerra più dimenticato di tutti, ovvero quello della striscia di Gaza, dove gli attacchi sono ancora in corso. Netanyahu ha subito sentito il monito e ha risposto: non passa quasi giorno senza che Erdogan invochi la distruzione dello Stato di Israele. Sappiamo anche, e qui si chiude, diciamo, il passaggio di Malatesta su quello che è l'entrata in scena a livello appunto di conflitto, quantomeno verbale, di Erdogan in questa cosa. Sappiamo anche che appunto l'origine di questo scambio c'è stato il riconoscimento del genocidio in Armenia da parte di Israele, tasto molto dolente per Erdogan sicuramente. Dopodiché, subito sotto, in taglio basso, c'è il commento che non è altro che la continuazione dell'editoriale di Mario Giro, che guarda invece a quello che sarà il prossimo vertice NATO. Il titolo scelto è: il vertice NATO è una trappola, le possibili mosse di Trump. È una trappola per Ankara, ci spiega subito dopo. E quello che diciamo è più a rischio, ce lo dice all'inizio, diciamo, del capoverso che ricomincia l'articolo a pagina 2, il punto dolente è proprio il futuro della NATO, ed è attorno a questo punto che gravita l'editoriale di oggi del Domani. Passando invece a pagina 3, c'è un focus su quello che è la situazione in Palestina e soprattutto nella striscia di Gaza, ma viene guardata dal punto di vista di chi deve finire l'anno scolastico, ed è una prospettiva interessante perché offre un punto di vista sulla realtà di Gaza sicuramente poco noto. Nel Medio Oriente in fiamme, a Gaza la scuola lotta ancora, è la prima volta dal 2023 che gli studenti riescono a completare l'anno scolastico. Tra bombardamenti, aule disintegrate e libri andati in fumo, ragazzi e ragazze si sono preparati ai test. È un modo per cercare di riprendersi il diritto all'istruzione, nonostante le tensioni attorno continuino. Ed è questa la storia che racconta Bianca Senatore a pagina 3 del Domani di questa mattina. Lasciamo il Domani e velocemente andiamo a vedere su tutti questi temi cosa ha riportato la Repubblica. Anch'essa, come abbiamo visto, apre proprio sull'alta tensione che ha cominciato a risalire, se così vogliamo dire, visto che in realtà non è mai scesa, su quello che è il punto centrale dello stretto di Hormuz. Se ne parla a pagina 6 e 7 di Repubblica di questa mattina, con queste parole. Questo è il titolo che apre pagina 6 e la corrispondenza di Paolo Mastrorilli da New York: USA e Iran, raid e minacce per il controllo di Hormuz, tregua appesa a un filo, Teheran, la gestione dello stretto spetta a noi, Trump replica, possiamo finire il lavoro con le armi e distruggervi. In serata le possibili schiarite, stop attacchi, negoziati martedì a Doha. Tensione anche in Libano, la Casa Bianca chiede il ritiro di Israele. È una triangolazione che ormai stiamo vedendo da diversi giorni. Leggo giusto l'attacco dell'articolo di Mastrorilli, che lende anche qui l'idea di come ci siano ormai dinamiche che ci stanno abituando. Ormai il fatto che il cessate il fuoco non valga nulla. Ormai il cessate il fuoco sembra rimasto solo il nome, tra attacchi, rappresaglie e minacce che si ripetono ogni giorno nel Golfo Persico e negli Stati Uniti. Resta però la speranza che non facciano saltare il memorandum of understanding tra Stati Uniti e Iran, che attraverso i negoziati ancora in corso dovrebbe portare ad una soluzione definitiva nel giro di 60 giorni estendibili. Speranza alimentata dall'intesa, annunciata in serata dai media occidentali, a fermare gli attacchi e riprendere in settimana le trattative a Doha. Se l'accordo reggerà, lo si capirà nelle prossime ore. Questo è come attacca Mastrolilli, prima di ripercorrere tutte le bordate, le polemiche, quello che c'è stato nelle ultime 24 ore. Più o meno in taglio basso c'è uno scenario che Gianluca Di Feo tratteggia. Il titolo scelto in questo caso è: nuovi missili, droni e ponti radio, così Pasdaran stanno riparando i danni delle bombe americane. Il regime si prepara alla ripresa dei combattimenti mentre Washington cambia strategia, basi sotterranee per difendersi meglio. Quello che viene descritto un po' da Repubblica è una nuova un nuovo contorno per quello che può essere una nuova ripresa delle armi quanto prima. E a pagina 7 invece c'è un'intervista di Anna Lombardi a Jan Bremmer dell'Eurasia Group. Il titolo scelto per introdurre questa intervista è: scontri mirati servono a guadagnare più peso nelle trattative, un virgolettato preso dalle sue parole. Per l'esperto di geopolitica tutto è nelle dinamiche di un cessate il fuoco imperfetto, ma rimane il rischio di degenerare. E infine, a chiudere queste prime due pagine di Repubblica dedicato a quanto si sta muovendo in quella regione, c'è quello di cui parlavamo prima e che il Domani aveva invece messo al centro, ovvero Netanyahu attacca Erdogan e riconosce il genocidio armeno. Anche qui c'è una lettura del perché proprio adesso e del perché, e che questo come potrebbe cambiare le pedine adesso in tavola. Passando da pagina 7 c'è un ultimo articolo che guarda da vicino la situazione dell'Asia occidentale, ed è quello che troviamo a pagina 10, perché c'è un articolo che invece appunto ci fa salire di cornice, guarda a NATO-USA, il vertice è già un bivio. Anche qui paure e perplessità per quello che sarà il prossimo vertice della NATO, lo trovate a pagina 10 all'interno dei commenti di Repubblica. Lasciando anche Repubblica, passiamo al Corriere. Anche qui c'è un'impagine interamente dedicata alla situazione tra Iran e Stati Uniti, e una interamente dedicata alla Palestina questa mattina. Partiamo da pagina 10, dove si parla ancora una volta di USA-Iran, gli attacchi incrociati, poi il freno all'escalation, nuova intesa USA-Iran, riprenderemo a trattare, raid americani sulle isole e le ritorsioni del Golfo. Molto più piatti i titoli di questa mattina del Corriere della Sera. Quello che ci mette in evidenza attraverso due infografiche sono i numeri: 10 i target militari colpiti dai caccia nell'area dello stretto di Hormuz, ci fa sapere il Corriere della Sera, questo ovviamente secondo i comandi militari americani. Mentre subito sotto un altro numero che spicca in evidenza è questo 60 giorni, ovvero la durata della tregua fissata dal memorandum fissato da USA e Iran il 17 giugno, una tregua che, come abbiamo visto e come ormai l'attualità ci dimostra ogni giorno, non ha valore se non sulla carta. A centropagina c'è invece una fotonotizia intitolata Beirut, l'autostrada per l'aeroporto in fiamme, i cartelli anti Ayatollah. È un'immagine che arriva dalle strade libanesi, dice: il Libano vuole voltar pagina, liberarsi dall'influenza delle milizie filo-iraniane, ma gli ostacoli sono ancora un fatto concreto. E da qui insomma si vengono usate queste foto per parlare di sponda di questo argomento. Infine in taglio basso si conclude pagina 10 guardando il contraccolpo che queste tensioni e questi attacchi incrociati hanno soprattutto su quello che è il profilo politico del presidente americano, e i numeri e le rilevazioni con tanto di indice di gradimento presidenziale ci dice che è sempre più impopolare. The Donald scivola in basso nei sondaggi, cioè insomma, la risposta dell'opinione pubblica americana a quella che è la situazione attuale. A pagina 11, sempre in taglio alto, c'è un focus su quello che è lo scenario attorno allo stretto di Hormuz. Hormuz non sarà più come prima, la fine dell'era della navigazione libera è un colpo alla globalizzazione, ma nella regione si preparano già rotte alternative. E qui è Federico Fubini che fa un po' il quadro e dà anche nuove letture a quello che può essere gli scenari futuri se la situazione in Hormuz dovesse rimanere quella per il momento prevista. Infine, in taglio basso, Battistini parla di Palestina, un decreto salva ruspe per Gaza, il peace of board, si dà l'immunità. Il documento, libertà di confiscare terre, scudo contro azioni legali. Alla Knesset, Israele ha riconosciuto il genocidio degli armeni, Erdogan lo scopo è politico. E questo è appunto l'ultima parte dell'articolo in cui si mette proprio al centro lo scontro che c'è stato tra Erdogan e Netanyahu di ieri. Mentre per quanto riguarda il resto, Francesco Battistini ci parla sostanzialmente di questo nuovo decreto. Vi leggo giusto qualche riga. Dice: chi paga a Gaza per quel che è accaduto in 32 mesi di distruzione si vedrà. Ci sono stati più di 74.000 morti, dice l'ultimo bilancio palestinese, e il penale è tutto da decidere. Per quel che accadrà nei prossimi anni di ricostruzione, qualcosa invece si sta già vedendo. Il Board of Peace, che da quel CDA che dovrebbe sovraintendere ai progetti trampiani di una Gaza Riviera, si porta avanti con l'ipotesi di immunità legale per tutte le operazioni che verranno intraprese, una specie di decreto salva ruspe, una clausola in calcio a quattro paginette di una bozza di risoluzione scritta all'inizio di giugno che dà ampissimo margine di manovra a chiunque prenderà decisioni sul futuro della striscia. Il presidente americano Donald Trump e l'OHR, ovvero l'ufficio dell'alto rappresentante per Gaza, guidato dall'ex ministro bulgaro Nikolai Medvedev. E poi i tecnocrati dell'autorità palestinese, i delegati israeliani, gli appaltatori, i contractor e tutte le figure internazionali che si siederanno nel Consiglio di pace. E da qui si entra poi nel dettaglio di cosa prevederà questo decreto salva ruspe. L'anticipazione che vi ho letto già nel sommarietto dell'articolo è che ci sarà più libertà di confiscare terre e uno scudo, e questo è già stato accennato anche all'inizio, contro azioni legali. Lasciamo anche il Corriere della Sera, vediamo velocemente il fatto che dedica due pagine, una al Libano e una alla Palestina, dopodiché cambiamo argomento. Passiamo innanzitutto a pagina 3 del Fatto Quotidiano di questa mattina. Si parla anche qui di Iran e di Hormuz. Iran, raid incrociati, alta ai colloqui elvetici, Iraq pronti a ospitarli, l'IDF si vanta del Libano. Questo è il titolo scelto dal Fatto Quotidiano per tematizzare le ultime, appunto, gli ultimi attacchi incrociati, quello che sono stati gli ultimi scambi di fuoco tra Iran e Stati Uniti. A pagina 5 invece c'è un reportage dal Libano intitolato La zona di sicurezza libanese, dove Israele non smette di uccidere. Parliamo della fantomatica linea gialla, l'avrete sentita nominare già moltissime volte anche qui dai nostri microfoni. Nonostante l'accordo con Beirut, nel vasto territorio che occupa l'IDF ha distrutto villaggi e usato bombe al fosforo bianco con l'obiettivo di rendere impossibile agli sfollati reinsediarsi nel sud. E questo è ovviamente una vigliaccheria che si aggiunge al resto. Mentre basta, direi che con quanto concerne Libano, Stati Uniti e Iran e Palestina, questi sono gli articoli principali che trovate questa mattina su i principali quotidiani nazionali. C'è un altro argomento che trasversalmente attraversa quasi tutte le testate, è quello del caldo. Anche qui, prima di vedere un po' di politica interna e quindi di vedere a livello di palazzo cosa si è mosso durante il weekend, faccio un breve passaggio su quello che è la tematica del caldo, perché appunto sono usciti i dati dell'Unione Europea, si prevedono più di 1300 morti in Europa a causa di questa ondata di calore. È l'apertura del Corriere della Sera, che ne parla da pagina 2 a pagina 6. I titoli scelti sono: shock dell'OMS sull'Europa, qui il picco di riscaldamento. Siamo a pagina 2 del Corriere della Sera di questa mattina. Ci dice anche che a Berlino è a 40 gradi e la polizia spara acqua per strada mentre sono finiti i ventilatori in vendita. E dopodiché, dopo queste due pagine chiamate l'emergenza, sicuramente con titoli e semantica emergenziale, si passa a pagina 3, dove c'è l'intervista di Riccardo Bruno a un climatologo, docente, Dino Zinardi, che insegna fisica dell'atmosfera e del clima all'Università di Trento. E il titolo scelto, ovviamente come sempre, attraverso un virgolettato dalla sua intervista, in questo caso è: temperature in calo da mercoledì, ma vediamo il pericolo di altre ondate. Il fisico dell'atmosfera in arrivo, aria fresca dall'Atlantico. Ma come ormai abbiamo capito, è solo una parentesi e ci dobbiamo abituare che probabilmente questa è l'ultima estate, la meno calda delle estati che ci aspetteranno. Si parla sempre in primo piano emergenza, questi sono i titoli che continuano e fanno anche da titoli di giro tra una pagina e l'altra. Arriviamo così a pagina 5 e c'è un focus su cosa rischiano i bambini. Sono state infatti molte le vittime in questi ultimi giorni, soprattutto in Francia, di bambini che in auto non hanno retto alla botta di calore e sono morti. È proprio sull'onda di queste notizie di cronaca francesi che il Corriere della Sera fa questo primo piano. Cosa rischiano i bambini al sole? Si disidratano più in fretta perché dimenticano di bere. In spiaggia spesso l'ombrellone non è una protezione sufficiente. Dopodiché ci sono consigli pratici sulle fasce orarie in cui è meglio esporli al sole, l'idratazione, gli indumenti, quando fare attività fisica e quando no. Subito sotto i bambini ci sono i cani, non lasciare i cani in auto. I bulldog e i carlini sono i più vulnerabili. Anche qui si entra su una corretta gestione anche degli animali domestici per evitare che il calore porti a rischi seri per la salute, se non per la vita. Finisce questa 6 pagine dedicate al clima e soprattutto alle alte temperature di questi ultimi giorni, pagina 6, con diciamo la parte più che guarda gli aspetti più sistemici e sistematici di questa situazione. A pagina 6 il titolo è la crisi di sistema, la fisica smonta i luoghi comuni. Si parla di surriscaldamento globale, si guardano le aree più colpite attraverso un'infografica che mostra punto per punto sulla mappa dell'Europa quali sono i rischi di aumento e di surriscaldamento e dove il processo è stato più veloce nella fascia di tempo tra il 2015 e il 2025. Ovviamente l'Europa in questo senso svetta. Ci dà anche altri due numeri all'interno di questo articolo, che dice: 90 giorni caldi, la media dei giorni all'anno con più di 30 gradi nel decennio 1991-2020, secondo i dati dell'Istituto per la Protezione e la Ricerca Ambientale, era 90 giorni caldi in tutto. Nel decennio precedente erano stati a 55. Probabilmente la previsione per i prossimi anni sarà che superiamo ampiamente questi 90 giorni. 46 invece sono il numero delle notti tropicali ed è la media di notti all'anno con una temperatura notturna oltre 20 gradi. Nel decennio 91-2020 i dati ISPRA avevano dato questi 46, mentre nel decennio prima 80-89 erano state 22 in tutto, quindi si raddoppia di decennio in decennio. L'altra notizia che ci dà anche la misura di quanto spesso sul clima girino messaggi che sembrano razionali ma in realtà non lo sono, anche qua gli scienziati tendono a smentire e ci dicono che molti immaginano il riscaldamento globale come una specie di ascensore, ma non funziona così. E questo climatologo intervistato risponde: magari fosse un ascensore, almeno ci sarebbe il pulsante per tornare al piano di sotto, invece così non è e dobbiamo aspettarci che da qui possa solo peggiorare, a perlomeno nello stretto periodo. Questo è come ce lo racconta il Corriere della Sera, che ha dedicato ampio spazio questa mattina alla questione del caldo. Vediamo come ne ha parlato il Domani, che ha scelto due punti di vista per parlarne. Il primo, quello più generale, lo troviamo a pagina 8, dove ci dice OMS 1300 morti per l'ondata di calore, riporta Tucure in una breve quelli che sono i dati dell'OMS che sono usciti ieri, mentre a pagina 12 più interessante sicuramente è una visione del caldo diciamo e di queste giornate dal punto di vista della scuola. È una cosa di cui abbiamo approfondito i contorni la settimana scorsa anche ai nostri microfoni, ma Mila Spicola lo fa in questo modo: gli studenti hanno diritto al fresco, la politica dimentica i condizionatori, tra leggi disattese e occasioni sprecate. Ci fa un quadro di cosa dice la legge e quali sono i lavori che mancano per far sì che le scuole italiane rispondano a quello che c'è, quantomeno sulla carta, perché sulla carta c'è, questo è quello che emerge. Chiude questa pagina dedicata alla scuola in relazione al caldo un altro articolo di Chiara Martinelli, che è una ricercatrice, dice: istituti educativi o ghetti? Lo scopo dei professionali tra riforme in 15 anni. Licei e tecnici nacquero con fini educativi, ma mentre i professionali come mezzo di disciplinamento. E fa un po' una suddivisione tra queste due tipologie di scuole, quelle che le ha contraddistinte. Lasciamo anche il Domani, passiamo a Repubblica, che diciamo così per ordine di grandezza e fogliazione è la terza su cui la terza testata che si occupa ampiamente e approfonditamente del caldo. Lo si fa a pagina 2 con un primo articolo dal titolo Caldo, l'allarme dell'OMS è un killer silenzioso, 1300 morti in 7 giorni. Il direttore di Ghebreyesus: l'Europa si infuoca al ritmo doppio rispetto al resto del pianeta, 150 milioni di persone in condizioni estreme, ma il bilancio finale resta un'incognita e l'epidemiologo italiano dice solo in Italia le morti potrebbero essere centinaia. E qua c'è il punto su quello che è la situazione. Ci dice che anche è probabile che il calcolo dei morti venga aggiornato per accesso, proprio perché l'ondata sarà molto più lunga e molto più intensa di quelle che hanno contraddistinto gli anni passati, come abbiamo visto anche da altri ricercatori e altri articoli. Sicuramente è una anomalia, tra virgolette, che così non è e che caratterizzerà le estati future. C'è poi l'intervista di Elena Dusi a Bernardo Gozzini, direttore del laboratorio Lamma, che ci dice: ora i supertemporali e tutto luglio resterà torrido. Queste sono le due aspettative, diciamo i due orizzonti che ci aspettano: da un lato questi temporali super violenti che vengono definiti super temporali, cioè le bombe d'acqua, dall'altro il fatto che a questo seguirà un lungo periodo di siccità che probabilmente caratterizzerà il mese di luglio. C'è poi un'immagine estremamente che d'impatto che domina il centro pagina tra pagina 2 e pagina 3 della Repubblica di questa mattina, che è appunto una di questi temporali che si è abbattuto su Parigi dopo giorni di temperature roventi, e c'è l'immagine di questo fulmine che colpisce in pieno la Tour Eiffel. Finisce questa due pagine, pagina 3, con un focus di Miria Romano sulla questione sulla città di Milano, che come avrete sentito ieri è una delle città più calde d'Italia. Milano, stremata dal sole, cerca rifugio all'Ido Scalo. È il deserto a 40 gradi. Le alte temperature mettono a dura prova il capoluogo lombardo, tra i pochi turisti, gli anziani e il centro che si svuota. E c'è un po' una panoramica di che cosa è successo a Milano. Invece, a pagina 4 vediamo la Repubblica scegliere come punto di vista trasversale per analizzare questa calura che ha caratterizzato questi ultimi giorni di giugno. Abbiamo visto il Domani guarda alle scuole, la Repubblica guarda all'economia e ci dice: l'AFA brucia anche la crescita, a rischio 126 miliardi di PIL. La canicola mette in ginocchio l'economia, effetti negativi delle ondate di calore su produzione, raccolti, consumi e conti pubblici. pubblici, ma le aziende sono impreparate. Ed è Diego Longhin che insomma ricostruisce tutto questo, lo fa anche tramite un grafico che mette tutte queste voci insieme, dall'altra sulle ordinate invece l'effetto accumulo sul PIL in miliardi di euro, e ci dà così, ci fa vedere come questo sia duramente colpito da quello che è il caldo. Infine l'intervista di Raffaele Ricciardi a Sylvie Goulard, co-presidente IAPB, che ci dice: il welfare non basta più, lavoriamo dall'alba. Qua è un focus su quello che potremmo migliorare a livello di organizzazione del mondo del lavoro per evitare, soprattutto per le professioni più a rischio, le esposizioni ad altissime temperature. C'è un breve passaggio anche sul Sole 24 Ore e ve lo leggo velocemente, poi passiamo all'ultima notizia, macro notizia della giornata prima delle brevi. È il Sole, il Fatto non parla oggi di caldo, lo fa il Sole 24 Ore, lo fa a pagina 7. Lo fa più o meno riprendendo quelli che sono i dati dell'OMS, ma soprattutto facendo una distinzione tra nord e sud Italia, e ci dice che al nord il caldo dura di più, 12 ore al giorno. Sono dati di 3B Meteo, e sulla base di questi dati Michele Finizio ha rielaborato quello che potrebbero essere delle prospettive, quella che è la situazione attuale. Ci dice che fino a mezza giornata oltre i 30 gradi a Milano e Bologna, e dal 2008 cresce l'esposizione. È un calcolo molto specifico, sostanzialmente ce lo mette anche in tabella, su quante ore al giorno sulle principali città nord e sud ci sono più di 30 gradi, e vediamo come Milano, Bologna e altre città del nord abbiano, diciamo, dei colori che vanno dal rosso molto intenso, e quindi diciamo più ore sopra i 30 gradi. Chiude questa pagina dedicata all'ondata di calore il monitoraggio di quella che è la mortalità estiva in Italia. Dice: mortalità estiva giù rispetto al 2015-2019, ma il rischio è alto. Ha aperto il tavolo al Ministero della Salute per misurare i decessi. E infine, in taglio altissimo, c'è l'indice del clima città per città, e qui ci fa, è un servizio che fa il Sole 24 Ore all'interno dei propri giornali. Con questo chiudiamo anche la pagina dedicata all'ondata di caldo di queste settimane. Guardiamo un po' di notizie, notizie di palazzo cosiddetto, perché oggi c'è una notizia che rimbalza sulle prime pagine di quasi tutti i quotidiani, che è lo scontro diciamo all'interno della destra, e soprattutto le dichiarazioni di Salvini e il suo scontro con il suo ex alleato sovranista, e possiamo aggiungere un sacco di altri aggettivi, il generale Vannacci. Partiamo dal Domani, perché si parla di governo, al di là dell'apertura sul Medio Oriente, tutto il resto è sostanzialmente notizie di palazzo, da quella che è lo scontro sulla riforma elettorale, ne parla già Lorenzo Castellani in prima pagina, la legge Meloni apre al patto con Vannacci, se ne parla a pagina 6, così come si fa il resoconto di quelle che sono state le dichiarazioni di Salvini in un momento di grande difficoltà per la Lega. Vediamo come viene raccontato dal Domani. Partiamo da pagina 6. Innanzitutto, in taglio basso c'è la fine dell'articolo di spalla di Castellani: la legge elettorale di Meloni apre un patto con Vannacci. Si parla ovviamente di una coalizione che potrebbe aprire anche al neopartito ultra sovranista, ultra reazionario di Vannacci all'interno, da parte della maggioranza di centrodestra. In taglio alto invece c'è ovviamente l'ira di Salvini, Stefano Iannaccone: lascio tra 3 anni, Lega al 10%, Salvini in versione lascia e raddoppia, è il titolo. Il leader del Carroccio apre alla sua successione, ma solo a fine mandato, e alza l'asticella sul risultato elettorale del 2027. Chiusura all'alleanza con Futura Nazionale, vota sempre contro il governo, il generale disponibile ad allearmi con Meloni. Ci sono molti dubbi, ci ricorda ancora Iannaccone, dei nordisti sulla tenuta tenuta del partito a breve, e Vannacci, io in coalizione, perché no? Sostanzialmente a Salvini comincia a pesare la pressione che viene fatta anche internamente al proprio partito, visto il crollo percentuale di adesioni. Però sostanzialmente la notizia di oggi è che non lascerà sicuramente adesso, ma si farà gli ultimi 3 anni di mandato rimanenti, che punta come sempre al Viminale, anche se oggi ha molte meno carte per arrivarci, e sicuramente è ancora aperto lo scontro con Vannacci, tanto che lui rema indietro perché entri affinché non entri nella coalizione di centrodestra, questi passaggi salienti. A pagina 7 invece si parla di PNRR, Nordio brinda per il PNRR, ma la giustizia resta malata, ridotto del 31,5% nel penale, del 40,6% nel civile, il disposition time del 90% all'arrestato civile, risultati ottenuti senza calcolare le protezioni internazionali e i dubbi sul futuro senza fondi dell'UE. Pasticci, il ministero di via Arenula ha formalmente raggiunto gli obiettivi, ci sono però dei però al di sotto di questo, diciamo, raggiungimento di facciata, che fa temere che non ci siano le coperture, che non ci siano, in qualche modo non si siano raggiunti davvero gli obiettivi. Si continua a parlare di governo e soprattutto dei drammi della destra. A pagina 8 c'è l'articolo di Francesca Benedetti che ci dice: l'Italia peggiora le leggi UE e tiene in ostaggio il pluralismo dei media. Questo è un articolo molto interessante perché guarda quello che è stato a quelli che sono i dati sulla libertà di informazione dati dalla Commissione Europea, e come sempre per quanto riguarda il pluralismo dei media siamo in fondo, non peggioriamo, ma come sottolinea De Benedetti, non stiamo facendo nulla per colmare un gap che ormai ci mette al pari di paesi che tendiamo a considerare più indietro di noi e che invece no. Ci dice: pluralismo a rischio, medio alto se non alto, se si guarda alla RAI, e senza mettere in atto le nuove leggi dell'Unione Europea si rischia di peggiorare. L'Italia fotografata da Pluralism Monitor. Che cosa ci dice? Ecco qua. L'Italia è nel purgatorio dei paesi a rischio medio-alto per il pluralismo, con aree di bollino rosso come il servizio pubblico, la cui dipendenza a rischio è alta. A registrare la temperatura del 2025 è il Media Pluralism Monitor 2026, che domani ha visionato in anteprima e che sarà diffuso oggi. Il nostro report è prodotto da un network di ricercatori qualificati che lavorano, e qua c'è la spiegazione. E che cosa mostra? Mostra che l'Italia è rimasta all'incirca a livello dell'anno prima. L'aggravante è che non è stato fatto niente nel frattempo, e in questo non fare niente ci sono tutta una serie di obblighi europei non rispettati, e ce lo dice all'ultima colonna quando dice: l'articolo 5 del regolamento europeo sulla libertà dei media ha fornito un'ulteriore cornice giuridica, stavolta a livello UE, volta a garantire l'indipendenza della governance del servizio pubblico. Eppure in Italia è stata tenuta bloccata dalla sua classe dirigente nel purgatorio di una libertà di informazione repressa. Si conferma la prassi politica di spartizione del servizio pubblico, si torna a parlare di lottizzazione, con esiti in aperto contrasto rispetto agli obblighi discendenti dell'articolo 5, scrivono i ricercatori. E ancora, tra i profili che richiedono particolarmente attenzione vi è il mantenimento di uno stato di governance non rispettoso degli obblighi discendenti appunto da questo regolamento. Ci dice anche che la RAI è sicuramente l'attenzionato speciale, ma non è l'unico problema in Italia. Insomma, una situazione dei media, quella che ci restituisce Pluralism Monitor, che viene riportata a pagina 8 del Domani, drammatica e devastante, e ci dà anche l'idea del tipo di informazione, della qualità delle informazioni di cui si nutre la maggior parte degli italiani. Passiamo a pagina 9, invece ancora Salvini in primo piano, camion carichi di soldi, il MIT di Salvini dà più fondi alla rivista dei TIR. E qui è un altro meraviglioso occhiello su quello che è il lavoro del ministro dei trasporti, che veramente sarebbe biasimabile su tanti punti di vista. Il Domani ne prende uno dei tanti. Passiamo a come viene raccontato questo passaggio di governo negli ultimi 5 minuti insieme. Velocemente scegliamone due, scegliamo Repubblica, vi do un'evidenza, giusto per vedere anche il diverso taglio e i guanti di velluto con cui viene trattata la maggioranza talvolta. Si parte da pagina 8. Salvini blinda la sua Lega. Io leader per altri 3 anni, Vannacci non mi frega più. Il segretario chiude la kermesse dei giovani di partito, i governatori li aspetto al mio fianco e punta al Viminale. Lì se vinciamo nel 27. Questo è sostanzialmente come viene raccontato quello che è lo scontro all'interno della destra e più in generale le aspirazioni e le mire di un Salvini.

Federica, Zaia e Fumagatti. Così sarà il capo di un partito tascabile, c'è voce di scissione, questo è il punto sui mal di pancia della Lega. E basta, direi che vi leggo giusto un altro passaggio, visto che stamattina si parla di PNRR, si parla dei problemi in casa Lega, ma si parla anche di riforma elettorale, che come avrete sentito in questi giorni si dà battaglia. Ecco qua, anche infatti Repubblica titola: braccio di ferro sulle preferenze, l'ultima offerta di Fratelli d'Italia agli alleati. In settimana vertice, forse tra i leader, i melodiani propongono a Lega e a Forza Italia due possibili sistemi misti con anche i candidati bloccati. C'è qua anche un'intervista al capogruppo PD della Camera, evito, qui entriamo poi proprio nelle logiche di palazzo. Trovate comunque lo scontro che si sta avvenendo sull'ennesima proposta di riforma elettorale a pagina 15. Chiudiamo il giro col Corriere della Sera e poi qualche notizia qua e là, più sparse, prima di salutarci. Prima però i titoli scelti dal Corriere, il taglio su quelli che sono i problemi in casa maggioranza, vengono riportati a pagina 12 e 13. Partiamo da pagina 12, ci dice: il contrattacco di Salvini, leader per altri 3 anni, insomma non si schioda fino alla fine del mandato. Mentre subito sotto, anche qui in contrapposizione anche schematica, il Futuro Nazionale, il generale replica: non mi vuole, amen, il risico del dialogo con il centrodestra. Passando invece a pagina 13, si parla in questo caso di Valditara, ci dice: basta polemiche interne, danneggiano il lavoro di tutti, siamo il partito dei territori, il ministro Valditara non ci interessa chi fa demagogia sull'immigrazione. Anche qui altre polemiche, altri tentativi di sedarle. In taglio basso di nuovo la legge elettorale, i piccoli e il rebus della raccolta firme. Diverse le sigle alle prese con la norma per presentare le liste, le sirene renziane, venite con noi. Questo è come presenta il Corriere della Sera la legge, lo scontro che c'è sulla legge elettorale. Ci dice anche che il nuovo sistema voto proposto dal centrodestra lo chiamerebbero Stabilicum, ed è sostanzialmente, per farvi capire di cosa stiamo parlando, un ritorno al proporzionale in collegi plurinominali, in cui i partiti presenteranno di nuovo listini bloccati senza attribuzione di preferenze, con un forte premio di maggioranza alla coalizione più votata e indicazione del capo della coalizione. Lo Stabilicum, chiamato dalle opposizioni già il Melonellum, nelle intenzioni della maggioranza prenderebbe il posto del Rosatellum e nasce dall'idea di aumentare la governabilità. Questo è come viene proposto dal Corriere della Sera, per molti è ovvio, anche da come è stato ribattezzato dalle opposizioni, che invece è stata ripensata la legge elettorale proprio per dare più chance alla maggioranza attuale, che altrimenti zoppicherebbe di fronte a una nuova tornata elettorale o teme di farlo. Con questo direi di chiudere anche la questione governativa e di palazzo e il contenzioso all'interno del centrodestra. Vi leggo in questi ultimi 2 minuti insieme ancora un paio di notizie, almeno i titoli che guardano trasversalmente su vari quotidiani alla situazione, ad alcune questioni di genere e soprattutto legate al mondo del lavoro. Partiamo da pagina 8 del Sole 24 Ore, perché c'è una notizia che ci dice che colf e badanti, dal 2021 persi 173.000 lavoratori in regola. Questa notizia, che qui ha un taglio estremamente economico, non possiamo non metterla in relazione a quello che sta accadendo per quanto concerne il piano delle migrazioni e di quello che il governo sta facendo su quel fronte rispetto ai flussi eccetera. Il Valentina Mellis del Sole ci dice solamente i dati IMSS, che dicono che gli assistenti familiari censiti dall'istituto sono passati da 977.000 a 804.000 in 4 anni. Il calo più consistente è nelle regioni del sud, pesa la mancanza di aiuti economici alle famiglie. Qua si intersecano vari argomenti, trovate comunque l'andamento su questo
questo, diciamo, settore molto femminilizzato di lavoro a pagina 8. Sempre a pagina 8 c'è anche ovviamente un focus sul lavoro migrante. L'IRPEF versata dagli stranieri vale 12,6 miliardi, contributi nati all'estero hanno dichiarato nel 2025 redditi per 87,5 miliardi.

0: 9 miliardi. Anche qui si parla di comunità che sono prevalentemente provenienti dall'est europeo, Ucraina, Romania, Moldavia e dal Perù, e ovviamente, siccome si parla di lavori altamente femminilizzate, parliamo soprattutto di migranti donne. Sempre parlando di lavoro e di lavoro al femminile, c'è un articolo su questo molto interessante sul Corriere della Sera. Siamo nel data room di Milena Gabanelli, dice: lavoratrici italiane pagate il 17% in meno degli uomini. La questione della retribuzione, del gap retributivo di genere è ormai un argomento noto. Quello che fa Gabanelli ci dice: il lavoro non ha sesso, gli stipendi sì. Fa proprio un'analisi accurata dei settori, e per darvi l'idea di che cosa stiamo parlando, perché sono quegli argomenti che sembrano sempre non toccarci da vicino, ma non è così. Parliamo di professioniste scientifiche e tecniche che vengono pagate il 23,4% in meno, di bancarie e assicuratrici che vengono pagate il 21,8%, nell'immobiliare parliamo di un calo del 21% se passiamo da uomo donna, nella comunicazione parliamo di un 15,5%, nel manufatturiero del 14,4% e nell'energetico nell'11,3%. Insomma, non si parla solo di lavori femminilizzati, qualunque sia la professione c'è un gap retributivo. E chiudo con un ultimo articolo del Sole 24 Ore, a pagina 10 si parla invece di molestie, con questo chiudo e lascio alla rassegna stampa di carattere locale. Parliamo di una sentenza della Corte di Cassazione che probabilmente avrà delle ripercussioni, che questa mattina viene riportata, pagina 10, ovvero abusi ripetuti su alunne, no agli sconti di pena. Quando i gesti non sono isolati ma si ripetono nel tempo, la gravità aumenta. Questa è stata una sentenza che adesso vi leggo, che potrebbe fare scuola e potrebbe, insomma, siccome sappiamo che scuola, abusi e molestie sono di genere, sono una cosa che purtroppo ritorna, e qui a Brescia abbiamo avuto un caso molto di recente, la Cassazione ha detto che un abuso ripetuto non è mai un fatto lieve. Con la sentenza, non vi leggo tutti gli estremi, la Corte di Cassazione ha convalidato la condanna di un insegnante che aveva molestato più studentesse minorenni, affermando un principio destinato a fare scuola: ogni episodio successivo rende il reato più grave, aumenta il danno subito dalla vittima e allontana la possibilità di ottenere riduzione di pena. La reiterazione delle condotte, spiegano i giudici, è il segno di una volontà asfissiante e consapevole di invadere la sfera intima della persona offesa, peggio se minore. E con questa decisione della Corte di Cassazione noi chiudiamo la rassegna stampa di carattere nazionale di oggi. Giusto una breve pausa con uno spot rigorosamente non commerciale, poi la rassegna stampa di carattere locale. Un buon ascolto, un buon inizio settimana e una buona giornata a tutte, tutti e tutte.
1: Andate tutti via, rimanga solo il violino. Perché non me lo posso permettere.
2: Caparezza, giovedì 13 di agosto 2026 alla festa di Radio Onda d'Urto con il suo Orbit Orbit Tour. Prevendite online chiuse, ma i biglietti sono ancora disponibili direttamente ai cancelli della festa, la sera stessa del concerto di Caparezza. 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto, biglietti direttamente in cassa. Tutte le informazioni sono su festaradio.org.
3: Non ho riscosso per niente, man. Era meglio la Roma dei sette re di un futuro che fa bubu 7-3. Non me lo posso permettere, non me lo posso permettere, non me lo posso permettere, quindi ti dico di no.
4: Radio Onda d'Urto, la rassegna stampa dei quotidiani locali. Brescia Oggi, il giornale di Brescia e la Repubblica. Mentre il lunedì mattina il dorso bresciano del Corriere della Sera non è in edicola. Diversi temi che andremo ad affrontare, cominciare dal clima, che però si collega anche alle scelte politiche e dalla città in cui trasmettiamo, ovvero Brescia. Diverse segnalazioni dalla provincia, ma anche di sport, non tanto di sport di per sé, ma di quello che è il futuro della pallacanestro Brescia, che sta tenendo sospeso, insomma, molte persone, molte migliaia di persone a Brescia, e le ripercussioni politiche che ha anche, visti il sostegno che ha avuto questo sport, a cominciare dal palazzetto, negli ultimi 10 anni e anche qualcosa di più. Picco del caldo a Brescia, ma ora è allerta temporali. Questa è l'apertura della prima pagina del Brescia Oggi, che poi nelle pagine interne titola così: caldo estremo, picco a Brescia, ma ora arrivano i temporali. Ieri sfiorati i 40 gradi in alcune zone, mai sotto i 36 gradi durante la settimana. Andiamo a prendere questo articolo che parla del caldo africano, che ormai è all'apice nella sua intensità anche sul nord Italia. Ieri le massime hanno sfiorato i 40 gradi, superando i 38 in diverse zone della provincia. La città, ma anche Gambara, Castelmella, Ghedi Manerbio, Cazzago San Martino sono state le località dove la colonnina di mercurio ha toccato il top. Queste le temperature massime registrate in città negli ultimi giorni: 36,1 lunedì, martedì 23 si sono toccati 35,7 gradi, mercoledì 24 e 36,3, giovedì 25 35,9, venerdì 26 36,9 gradi centigradi e sabato 27 i 37,3 gradi. Quindi insomma abbiamo visto questa escalation. Questo qualcosa sembra cambiare però proprio da stasera, quando i primi refoli freschi atlantici si scontreranno con l'aria bollente della Valpadana, con il rischio di fenomeni temporaleschi estremi. Già nelle ore del pomeriggio l'arco alpino conoscerà i primi rovesci diffusi destinati a raggiungere l'area padana in serata, con il rischio di fenomeni di forte intensità. Già domani, grazie ai temporali, le temperature massime caleranno di 2 o 3 gradi, portandosi attorno ai 35. Alla diminuzione termica contribuirà anche l'attenuazione delle correnti sahariane e la maggiore nuvolosità presente, specie nel pomeriggio. Il bresciano sta entrando nel cuore dell'estate, però con un problema che rischia di diventare più serio dell'ondata di calore: la persistente scarsità di precipitazioni. La siccità delle ultime settimane ha iniziato a impoverire le riserve idriche proprio mentre le temperature raggiungono valori eccezionali per il mese di giugno, generando a loro volta fortissima evaporazione. L'ultimo monitoraggio dell'ARPAV evidenzia come tra il 18 e il 27 giugno la temperatura media regionale abbia registrato un'anomalia di oltre 8 gradi rispetto alla climatologia 91-2020, quindi questi 30 anni dal 1991 al 2020. Relativamente alle piogge misurate, la primavera è stata piuttosto avara, specie all'inizio. L'ultimo passaggio perturbato degno di nota risale al 2 giugno. Da allora, nelle zone di pianura, solo un paio di veloci rovesci. Dall'inizio dell'anno ad oggi in città sono caduti 275 millimetri d'acqua circa, molto meno rispetto ai 390 previsti dalla statistica. Le conseguenze iniziano già a manifestarsi nei campi, terreni agricoli della pianura bresciana che mostrano un crescente deficit di umidità, costringendo molte aziende ad anticipare o intensificare le irrigazioni. A soffrire sono soprattutto le colture estive, dai vigneti ai frutteti fino al mais, che affrontano una fase delicata del ciclo vegetativo proprio durante uno dei periodi più caldi dell'anno. Come anticipato, l'anticiclone africano inizia a mostrare segni di indebolimento. 3 saranno le fasi di cambiamento atteso. Le ultime elaborazioni dei modelli anticipano una prima ondata temporalesca nella serata di lunedì, quindi oggi, e poi un bis martedì pomeriggio, un primo impulso perturbato legato a un fronte freddo in discesa dalla Francia, che darà origine a temporali a macchia di leopardo, con il rischio concreto di eventi estremi sull'alta pianura bresciana. E poi l'articolo continua per arrivare a stimare che le massime non dovrebbero salire oltre i 31 gradi
5: gradi nella giornata di giovedì, e addirittura venerdì mattina in pianura le minime scenderanno di poco al di sotto dei 20 gradi, una temperatura che i termometri non vedono da più di 2 settimane. Questo quello che riguarda il caldo estremo. L'articolo di apertura del Brescia Oggi con Specchietto, che ricorda i consigli per combattere il caldo estremo, cioè la temperatura dell'aria condizionata consigliata tra i 24 e i 26 gradi, non uno sbalzo tra luogo caldo e fresco con più di 10-15 gradi, perché questo può danneggiare l'organismo, bere 2 litri d'acqua, la fascia ideale delle temperature è delle temperature delle bevande tra i 10 e i 20 gradi, e per rinfrescarsi un 10-20 secondi ai polsi, acqua fredda per cambiare la temperatura del corpo, e insomma non neanche esagerare con il numero di caffè, quindi 2-3 è il numero di caffè al giorno che dovrebbero essere consumati, perché la caffeina aumenta il calore metabolico. Ma spostandoci invece sulla fase politica, piano aria e clima, scelte attuative timide, si poteva fare di più. Questo è quello che va oggi in consiglio comunale. Il consiglio comunale lo riprendiamo tra pochissimo, ma concentriamoci invece sull'articolo che dà conto della posizione di Legambiente, la storica associazione ambientalista, nei confronti del piano aria clima che è stato presentato venerdì pomeriggio e che adesso viene discusso in consiglio comunale. Legambiente Brescia ha avuto modo di studiare e approfondire con contatti diretti con tecnici e consulenti dell'assessorato il piano, a cui va il merito principale di porre sul tavolo la questione. Numerosi sono i dati forniti nei vari documenti del piano che possono costituire la base per le scelte dei decisori. A nostro avviso è un piano che avrebbe meritato una rielaborazione finale più attenta alla definizione delle azioni da realizzare nei prossimi 4 anni. Ci pare che dopo una gestazione di mesi si sia voluto chiudere frettolosamente, chiudere in questo caso è tra virgolette, soprattutto per quanto riguarda le scelte da compiere per giungere alla drastica riduzione delle emissioni dannose per la salute e quelle per il clima. Queste appunto le argomentazioni dell'associazione ambientalista, che esprime perplessità riguardo la sottovalutazione delle emissioni del teleriscaldamento e ricorda come gran parte della riduzione delle emissioni di CO2 da oggi al 2030 è affidata all'iniziativa dei privati, in assenza di incentivi statali consolidati che negli ultimi anni fra l'altro hanno subito un taglio netto da parte di un governo nei fatti negazionista climatico. Bisogna rilevare che le premesse, gli esempi europei e in generale le analisi contenute in buona parte delle singole schede ci trovano pienamente d'accordo, ma che la traduzione delle analisi in precise scelte attuative per gli anni 2026-2030 è decisamente timida anche in questo caso, tra virgolette, dice ancora Legambiente. Castello da pedonalizzare totalmente, diventando un parco pubblico, ZTL unica e permanente per tutto il centro storico, CER comunale da definire meglio. Sono alcuni dei suggerimenti e idee proposte da Legambiente, che infine sottolinea come le risorse economiche messe a disposizione delle azioni del PAC sono decisamente limitate rispetto alle potenzialità del bilancio comunale. Siamo certi che la traduzione delle promesse in azioni, che complessivamente non incideranno sullo stato delle cose, sia dovuto a un atteggiamento consolidato dell'attuale maggioranza in loggia, che ad esempio dopo un anno di discussione sulle modalità dell'introduzione del porta a porta ha deciso per il mantenimento dei cassonetti senza alcuna prova convincente a sostegno della scelta effettuata. Ci sembra che col PAC, cioè col piano aria e clima, ripeta lo stesso percorso: grandi idee, promesse iniziali che poi si perdono nel momento della decisione con l'adozione di un basso profilo, così Legambiente, rispetto al piano ad aria e clima del comune di Brescia, che viene discusso oggi in consiglio comunale. Consiglio comunale che è l'occasione per noi, la nostra rassegna stampa dei giornali quotidiani locali, di aprire il giornale di Brescia, il quotidiano più diffuso, insomma più venduto della nostra provincia. Clima, urbanistica, temi caldi in consiglio. Torna a riunirsi oggi il consiglio comunale cittadino, seduta convocata alle 8:45 a Palazzo Loggia, quindi insomma ne stiamo parlando Mentre siamo in diretta, si dovrebbe essere cominciato il Consiglio Comunale Cittadino. All'ordine del giorno è prevista l'approvazione del regolamento del verde del piano aria e clima. Proprio venerdì scorso il piano aria e clima è stato presentato dall'amministrazione alla cittadinanza in un incontro al quale ha partecipato il climatologo Luca Mercalli. Il piano è un complesso progetto di 31 azioni che la loggia prevede per migliorare la vivibilità che in città, dalle pianure, dalle piantumazioni alle ciclabili, dalla presenza delle auto ai mezzi di trasporto. Previste poi, insomma, questo è il piano aria e clima come viene sintetizzato dal giornale di Brescia, che almeno nella giornata di oggi non dà conto di queste critiche da parte di Legambiente. Previste anche due interrogazioni sui argomenti che hanno scaldato la città. La prima, presentata dall'opposizione, riguarda l'affidamento diretto di un incarico su Piazza Vittoria e sul disagio giovanile alla cooperativa Dedalus, che nel 2023 ha sostenuto l'assessore all'istruzione Frattini attraverso la piattaforma Ticandido. Ecco, diciamo che è una sintesi molto breve, che insomma anche un po' semplicistica, messa così. Non si tratta proprio di un affidamento diretto a chi ha sostenuto l'assessora Frattini, ma la cooperativa Dedalus era guidata da una persona che aveva fatto parte della commissione che aveva a cui aveva partecipato in un bando pubblico l'assessora Frattini per avere un finanziamento di alcune centinaia di euro per una campagna elettorale che veniva dato a candidati che all'epoca erano candidati alternativi, erano fuori dalle liste principali dei partiti. E poi la seconda mozione, con gli stessi firmatari, chiede chiarimenti sul futuro del settore pianificazione urbanistica e trasformazione urbana del comune, dopo che la dirigente dell'urbanistica Elena Todeschini ha lasciato Brescia per andare a Monza in piena scrittura del nuovo PGT. Sarà possibile seguire la diretta in streaming all'indirizzo streaming.comune.brescia.it. Questo è quello che dà conto il giornale di Brescia, che apriva questa mattina con gli errori negli ospedali, risarcimenti ai pazienti dal 2020, quindi in questi cinque anni, si calcolano fino al 2025, risarcimenti ai pazienti per oltre 70 milioni. Nel 2025 sono stati 14,6 milioni, riguardano fatti avvenuti negli anni precedenti nelle strutture pubbliche e private. Questi sono i risarcimenti nel bresciano per gli errori negli ospedali. E per quanto riguarda il numero dei dati, andiamo a prendere per esempio quelli del 2025, la Fondazione Poliambulanza, quasi 6 milioni di euro di richieste liquidate, 5 milioni e 981 mila euro. Per quanto riguarda il gruppo San Donato, sono stati 22 i sinistri, cioè gli incidenti, insomma le cose che sono state decise di liquidare da probabilmente giudici, tribunali o comunque da patteggiamenti. Sono stati 22 i sinistri, mentre per la Poliambulanza e per la SST del Garda non viene dato il numero di quanti sinistri. Per il valore dei sinistri, di questi 22 sinistri, per il gruppo San Donato è 2.290.000 euro. Per la SST degli ospedali civili sono 20 i sinistri per 4.720.000 euro. Per la SST Franciacorta sono 5 i sinistri per 136.000 euro. E per la SST Valcamonica 9 sinistri per 454.000 euro. In questo caso stiamo parlando di un totale di richieste liquidate date per errori negli ospedali, quindi diciamo un capitolo di sanità e di responsabilità civile, per 14.600.000 euro nel 2025, che è insomma una bella crescita rispetto a quelle del 2024, ma che erano 9.900.000 euro, ma meno di quanto per esempio era successo nel 2021, che erano 15.865.000 euro. E stiamo parlando di assicurazioni. I medici si tutelano contro le cause e la colpa grave. Tutti i professionisti scelgono ulteriori forme di tutela. Questa è la sintesi dell'articolo del giornale di Brescia sugli errori negli ospedali e questi 70 milioni che sono stati risarciti nel bresciano dal 2020 in poi. Sfogliando il giornale di Brescia si parla di due persone che sono venute a mancare e che avevano piccolo significato per la città: il secolo di Donna Marta dalla solidarietà al burraco, perché si è spenta a 103 anni una donna, Marta Zagaria Damiano, aveva 103 anni ed era una persona piuttosto conosciuta in città, tant'è che ci sono, diciamo così, il ricordo della sindaca Castelletti che dice: Brescia perde una donna straordinaria che ha attraversato più di un secolo di storia senza mai smettere di guardare al futuro. La sua incredibile longevità non era soltanto un dato anagrafico, era il riflesso di un'energia contagiosa, di una curiosità inesauribile, di una fiducia nella vita che sapeva trasmettere a chiunque la incontrasse. Altra figura che è scomparsa in questi giorni e che si esprime il cordoglio per lui è lo storico presidente del gruppo podisti di Uragomella, Francesco Taglietti, padre della Strabrescia, e infatti la foto è di quando era presidente della realtà dell'Oltremella e fu tra i primi a unire sport e solidarietà. Stessa pagina per il giornale di Brescia, un gancio per poi tornare sul Brescia Oggi, perché c'è stata la festa per circa 1000 neolaureati che si è tenuta al Pala Leonessa. La festa si chiama Ad Maiora e riguarda appunto l'Università degli Studi di Brescia, che dal 1982 in poi, quando è stata fondata, ha continuato a consolidare le sue fondamenta puntando ad obiettivi sempre più grandi, e ad oggi sono 75.000 i laureati nelle varie facoltà dell'Ateneo, e per il decimo anno consecutivo quasi 1000 nuovi dottori sono stati protagonisti della festa di laurea Ad Maiora. Quindi un articolo anche abbastanza incensatorio di quello che è di quelli che sono i risultati dell'Università di Brescia. A questo, diciamo, evento hanno partecipato diverse figure istituzionali. L'attrice Lucilla Giagnoni ha letto il discorso sulla Costituzione di Piero Calamandrei, e poi ci sono state varie discussioni, tra cui quella dell'intervento del rettore dell'Università bresciana Francesco Castelli, ed è da qui che andiamo a prendere un piccolo passo del suo discorso che riguarda i recenti fatti accaduti nell'Ateneo, cioè una serie di denunce per molestie. Il clamore sul report da noi stessi promosso sulle molestie, ha detto Castelli, ha oscurato quello che una simile indagine è: un atto di fermezza della nostra istituzione per analizzare il fenomeno e porre rimedio a tutela di tutti e tutte. Ribadisco che questa università non tollera e non tollererà mai qualsivoglia comportamento che possa risultare discriminatorio e denigratorio. Queste le parole di Castelli, che tra l'altro non sono poi diverse da quelle riportate dal Brescia Oggi, che appunto racconta come questa festa, prima dà il conto di tutta la festa e poi dice: viene solo lambita dalle polemiche sul fenomeno delle molestie. Il rettore commenta: il clamore mediatico di un report da noi stessi proposto ha forse oscurato il fatto che una simile indagine è un dovuto atto di fermezza a tutela di tutte e tutte. Questo Ateneo non tollera comportamenti discriminatori. Quindi le stesse parole vengono riprese anche dal Brescia Oggi. Ma dicevamo, questa festa si è tenuta al Pala Leonessa ed è impossibile non collegarsi con quello che sta accadendo attorno al Pala Leonessa, ovvero il fatto che nei giorni scorsi si è scoperto, dopo un mese sostanzialmente di dubbi e incertezze, che la Germani Basket, la Pallacanestro Brescia, è stata venduta a adesso la matricola sarà a Roma, e questo è stato un weekend sicuramente pieno di informazioni riguardo a questo, anche se di certezza ancora non ci sono. Ricostruiamo un po' la vicenda, la prendiamo dalle pagine sportive del Giornale di Brescia con questo titolo: pallacanestro a Brescia, via le consultazioni, ipotesi di ripartenza da A2 o B nazionale. Oggi Castelletti incontra l'ex CDA, cioè l'ex consiglio di amministrazione, senza Ferrari. Ferrari è quello che era il padrone del Basket Brescia e che poi l'ha appunto la Pallacanestro Brescia, che poi appunto l'ha venduta a Roma. La A2 attraverso una triangolazione con Ruvo e Iesi, la B nazionale attraverso Iesi, la B nazionale con una improbabile wild card. Esiste un piano per riportare subito la pallacanestro giocata a Brescia al Pallaleonessa. Se il piano comprende o meno l'offerta di Mauro Ferrari, ex proprietario del club di Serie A venduto allo statunitense Paul Matiasic, che ha trasferito tutto nella capitale per creare la massima Roma, è da capire. Ferrari sabato, nel corso della conferenza stampa Fiume tenuta a San Zeno fuori dalla sede, la contestazione di centinaia di tifosi, ha offerto alla città di mettere sul piatto un titolo di A2 o un titolo di B nazionale, un punto di ripartenza, ha detto dell'imprenditore, che non pretende di essere parte attiva del progetto se non per l'operatività dell'acquisizione. Ecco, viene anche da dire che con le contestazioni che ci sono state nei confronti di Ferrari, sarebbe difficile immaginarlo parte molto presente in questo nuovo progetto. In Loggia oggi è in programma il Consiglio Comunale, come dicevamo prima. Parallelamente la sindaca Castelletti, che ha rapidamente preso in mano la situazione, scrive Daniele Ardenghi sul Giornale di Brescia, incontrerà oggi alle 17:30 gli ex amministratori, ex membri del Consiglio di Amministrazione, e alle 19 gli sponsor principali. Domani invece dovrebbe aver luogo il meeting con i tifosi. Da queste consultazioni, se così si possono chiamare, si capirà chi c'è e chi non c'è, chi può fare qualcosa e precisamente cosa per la costituzione di una nuova società. Poi Ardenghi ci dà conto di un indizio, perché Ruvo di Puglia ieri doveva presentare il nuovo coach Raiola, la stagione sportiva e la campagna abbonamenti. La conferenza stampa è stata rinviata a nuova data. Non è una prova, ma qualcosa che sull'asse Brescia, Ruvo, Iesi parrebbe prendere forma. Altra ipotesi sarebbe quella di prendere una wild card in caso nel Iesi, che è una società gravata da diversi debiti, non riuscisse a iscriversi alla B1, alla FUP1. Si tratta di una possibilità che dovrebbe passare dall'ok della federazione, e sempre oggi è previsto anche un passaggio istituzionale. La sindaca dovrebbe sentire telefonicamente Gianni Petrucci, presidente della FIP. La B nazionale, la B potrebbe essere anche un'altra strada, però bisognerebbe ripianare le pendenze di questa società. E poi dall'ex CDA della Pallacanestra Brescia, quello che è stato sciolto prima che venisse perfezionata da Ferrari l'operazione Matiasic, cioè la vendita, facevano parte Graziella Bragaglio, che era la presidente, Franco Dusina, vicepresidente, ed Enrico Zampedri, vicepresidente, con Matteo Bonetti, consigliere. Oltre a Ferrari, l'amministratore delegato di quell'organo, erano nel CDA anche Roberto Vagheggi, amministratore delegato, e Riccardo Roversi, consigliere. Queste qui sono figure legate all'amministratore di Germani SPA e non verranno coinvolte nelle consultazioni. Però gli altri sì, quindi Franco Dusina, il presidente del CDA di Centrale del Latte, fu in passato e può essere ora collante e catalizzatore. Veniamo poi agli sponsor, che non è difficile trovarli, sono tutti sul sito pallacanestrobrescia.it. Ci sono A2A, e oggi la sindaca incontrerà l'amministratore delegato, direttore generale Renato Mazzoncini, che ha sempre brandizzato il Pallaleonessa. Poi tra i sostenitori più grandi c'è la Banca del Territorio Lombardo, col direttore generale Matteo De Maio. Potrebbe venire incontrati Bonera, naturalmente la centrale del latte In Blu della famiglia Fidanza, Intred col CEO Daniele Pili e poi forse anche Tecne. E poi ci sarà il momento degli irriducibili in loggia, che dovrebbe essere domani, martedì, quindi insomma la tifoseria organizzata. Non si esclude affatto la possibilità che i supporter possano entrare nella nuova società attraverso una piccola operazione di azionariato popolare. L'obiettivo principale è quello di creare una società che non dipenda più esclusivamente da una sola persona, che, come è accaduto, può far sparire tutto senza alcun tipo di contraddittorio. La Pallacanestro Brescia è finita, l'estate rovente per riportare il basket in città è appena iniziata. Questo è il lungo articolo di Daniele Ardenghi, che spiega molto bene la cronaca di quello che sta succedendo. C'è poi un'intervista a una figura storica dello sport, ex coach, commentatore Dan Peterson, che insomma, non è un mistero che è stato spesso a Brescia a vedere le partite. Spero che la palla a spicchi bianco-blu risorga, così non è giusto, le parole di Dan Peterson, l'intervista sul Giornale di Brescia per chi volesse leggerla. Ci sono poi le considerazioni attorno al Pala Leonessa, e questa è forse la parte anche politica più importante. La prendiamo da ben due articoli dei principali, insomma, alcuni dei principali commentatori politici dei giornali locali, che sono Nuri Fatto Lazzadeh sul Giornale di Brescia, e poi lo prenderemo anche da un articolo di Eugenio Barboglio su il Brescia Oggi. Nuri Fatto Lazzadeh: con l'addio della Germani ora anche il Pala Leonessa è in cerca di un'identità. Leggiamo a metà dell'articolo, anzi no, un po' prima. Per quasi 10 anni Brescia ha raccontato a se stessa una storia molto precisa, la storia di un quartiere da ricucire, una fiera da rilanciare, una grande infrastruttura sportiva restituita alla città dopo decenni di abbandono. Al centro del racconto c'era appunto il Pala Leonessa. Attorno una costellazione di investimenti pubblici e privati, la riqualificazione del vecchio Palais B, il ciambellone, nato per le fiere, reinventato negli anni 70 e 90 come palazzetto, la convenzione, i parcheggi, il Brixia Forum, il futuro tram, la trasformazione di tutta la porta ovest della città. Da quando la Germani non c'è più, in qualche modo si è contemporaneamente aperto un fronte sulla struttura stessa. Era stato proprio il successo di quell'esperienza a dare un senso a un investimento molto più grande, ma per capire la portata della questione bisogna tornare indietro. E quindi insomma racconta di come per decenni il palazzetto è stato una delle grandi incompiute emotive del capoluogo: troppo grande per essere abbandonato, troppo problematico per essere rilanciato davvero, e poi appunto è arrivata la Germani. Ogni volta che la Germani riempiva gli spalti, leggiamo un po' più avanti nell'articolo, sembrava quindi che l'investimento avesse trovato la propria giustificazione definitiva. Quando si parlava del Pala Leonessa si parlava della Germani, quando si parlava della Germani si parlava del Pala Leonessa. La squadra è diventata il volto dell'infrastruttura, una sovrapposizione perfetta finché dura. Bisogna, finora bastava attraversare l'area della fiera in una sera di playoff, le auto in coda verso i parcheggi, le luci del Brixia Forum, migliaia di persone davanti agli ingressi dell'impianto. Che cosa resta? Che cosa diventa il Pala Leonessa senza la Germani? In queste ore Palazzo Loggia sta lavorando per salvare il basket. È chiaro che se le interlocuzioni e i tavoli di lavoro dei prossimi giorni andranno a buon fine, restituiranno anche un futuro al palazzetto di Via Caprera. Dal punto di vista amministrativo si potrebbe anche dire che l'addio della Germani rappresenti il primo vero esame di maturità per l'impianto. Finché una squadra vincente riempiva il palazzetto, il sistema funzionava quasi automaticamente. Oggi Brescia deve dimostrare che quell'investimento aveva una logica più ampia e più duratura, che il Pala Leonessa non era soltanto il contenitore di una storia di successo, era ed è un'infrastruttura capace di generare valore anche oltre quella storia. Per anni il basket ha fornito a quell'area un'identità immediata riconoscibile, adesso quell'identità va reinventata, è una sfida che riguarda la politica prima ancora che lo sport. Così Nuri Fatto Lazzadeh sul Giornale di Brescia. E poi l'abbiamo promesso, lo prendiamo anche da il Brescia Oggi con i commenti sempre sul nuovo stadio, molto lunghi anche in questo caso, di Eugenio Barboglio. E adesso che ne sarà del Pala Leonessa? Se Brescia avesse anche un mega stadio come volevano in molti, pressando il comune affinché lo facesse, mettiamo che Pasini non fosse riuscito nell'operazione dell'Union, chi ci giocherebbe adesso in quell'impianto? E comunque ci giocherebbe una squadra di Serie C. Avremmo due cattedrali nel deserto, quella del calcio e quella del basket, tutta roba pagata dal contribuente bresciano se si fosse ascoltata certa opinione pubblica che non fa i conti con la realtà e neppure col portafogli. Ecco, quindi questa è la critica anche a chi sta chiedendo forti investimenti pubblici su queste realtà. Ancora adesso si sente dire che la Loggia dovrebbe costruire lo stadio invece di dire per fortuna che non lo ha fatto e per fortuna che ha costruito un palazzetto del basket al risparmio. E però, a dispetto della realtà, ancora a tirare il comune per la giacchetta deve farsi carico del futuro del basket a Brescia e sempre questi appelli arrivano da forze politiche che dovrebbero avere il libero mercato come bussola. Qui lo Stato e lì il mercato. Se si tratta di fare un po' di moral suasion, come a proposito della discesa in campo di Pasini, passi, ma con l'impiantistica sportiva è un altro paio di maniche. Quella costa e con il mondo dello sport che si muove per logiche nuove, imprenditori spregiudicati, fondi di investimento, avvocati americani, non c'è da fidarsi. E hanno fatto bene Del Bono e poi Castelletti a tenersi alla larga. Se ci sono quattrini da spendere nello sport, benissimo il centro olimpico della ginnastica, l'indoor di atletica, le palestre per lo sport di base, ma attenzione a usare i soldi pubblici per realizzare impianti ad uso e consumo, sì certo anche di passioni popolari, ma di imprenditori che oggi ci sono ma domani possono non esserci più e legittimamente non esserci più proprio perché sono imprenditori e non benefattori. Mauro Ferrari per esempio, bisogna biasimarlo per l'uscita di scena repertoria o ringraziarlo per gli anni di successi sportivi. A prescindere dalle modalità, Ferrari non deve nulla a nessuno, secondo Eugenio Barboglio. Semplicemente è un imprenditore, come tale ragiona. Certo, belli questi anni, ma se la società di basket perde soldi, l'azienda Germani non è più sua perché è del fondo Eurizon, SGR di Banca Intesa, e i nuovi padroni hanno drasticamente tagliato le sponsorizzazioni già 2 anni fa, chi glielo fa fare? È lo sport professionistico, bellezza. Se l'indonesiano del Como domani si sveglia e decide di sfilarsi, non ci saranno appelli al sindaco per trattenerlo. Per questo, invece di invocare il coinvolgimento delle istituzioni in queste faccende, bisognerebbe raccomandare cautela salvaguardando i soldi pubblici. Il principio che gli impianti sportivi e le società professionistiche se li debbono pagare come un pezzo del loro business è una regola sacrosanta che a Brescia, per fortuna, ha abbastanza guidato le amministrazioni. Il Pala Leonessa è stata un'eccezione, ma si trattò di una spesa assolutamente sostenibile. Da un giorno all'altro, nel basket professionistico americano, quello che viene preso ad esempio come modello, una società cambia città solo perché il proprietario ritiene che gli convenga. Da dove andrà avrà più spettatori e nessuno si scandalizza. Quando paghi 100 milioni all'anno un giocatore, lo sport cos'è? Più cuore o business? E allora evitiamo perlomeno di toccare il portafogli della gente comune per regalare stadi e palazzetti a questo mondo. Sta in piedi, da solo se ne è capace. E poi c'è un post scriptum: tra pochi giorni inizierà il cantiere del tram, si parte dalla stazione della Fiera a 2 passi dal Pala Leonessa. Si diceva che bello, così potremo andare a vedere la pallacanestro in tram. Questo l'articolo che abbiamo letto integralmente di Eugenio Barboglio. C'era ovviamente tutta la cronaca di Luca Canini e Alberto Banzola, obiettivo ripartenza, primi passi concreti per la nuova Brescia, per la nuova pallacanestro Brescia, ma insomma abbiamo già letto abbastanza di questa vicenda, quindi facciamo un piccolo stacco musicale e poi riprendiamo con la nostra rassegna stampa locale.

Vabbè, visto che avevamo una finestra dedicata allo sport, segnaliamo soltanto che a Monpiano ci sarà gara 3 della finale scudetto della pallanuoto con AN Brescia, che è spalle al muro perché deve vincere per evitare che Recco festeggi, e i Liguri, quindi il Recco, è avanti 2-0 nella serie, quindi gara 3 è l'ultima possibilità per la AN Brescia, altrimenti Recco festeggerà in questa finale scudetto. Ma torniamo alle altre notizie, chiudiamo definitivamente lo sport e andiamo a guardare il trasporto pubblico locale. In regione Lombardia c'è stato una conferenza stampa, un affondo del Partito Democratico con un documento per il futuro del settore a livello lombardo. Il trasporto pubblico lombardo deve tornare al centro del dibattito politico regionale. Il documento dei Democratici per un nuovo patto per il trasporto pubblico lombardo è un piano di proposte che punta a ridisegnare la mobilità regionale partendo da un obiettivo preciso, ovvero trasferire sul trasporto pubblico almeno il 10% degli spostamenti che adesso avvengono in automobile privata. Di che cosa stiamo parlando? Non di una battaglia ideologica contro l'auto, ma della necessità di costruire un sistema capace di competere davvero in termini di tempi di percorrenza, costi, affidabilità, comfort e sicurezza. Per esempio, una delle cose principali da far notare è che il nodo ferroviario milanese è sempre più congestionato, ma dall'altra le province, le aree periferiche continuano a scontare servizi insufficienti. Oltre 566.000 delle 755.000 corse effettuate da Trenord nel 2024 transitano infatti attraverso le 24 stazioni ferroviarie di Milano. Nel capoluogo si contano 16.500 posti di trasporto pubblico per chilometro quadrato, a Sondrio siamo a 257, mentre la media regionale è 2.500. Di che cosa servirebbe? Il PD propone di aumentare del 35% le risorse destinate al trasporto pubblico locale, di introdurre livelli minimi di servizio su scala regionale e di destinare 50 milioni di euro all'anno alle aree a domanda debole, anche attraverso sperimentazioni di trasporto a chiamata. E ovviamente tra i nodi evidenziati c'è quello di Trenord, l'attuale assetto societario. Secondo Pietro Bussolati, capogruppo PD in commissione bilancio, l'attuale assetto societario continua a rappresentare un problema irrisolto. Il documento presentato dal PD vuole così aprire una discussione che va oltre la semplice contrapposizione politica, ma il messaggio lanciato è chiaro: per i democratici il ritardo accumulato negli anni sul fronte della mobilità pubblica rischia di pesare sempre più sulla competitività della Lombardia e sulla qualità della vita dei suoi cittadini, e per colmarlo, sostengono, non bastano interventi puntuali, serve una nuova visione regionale. E questa era proprio tratta dalle pagine della regione del Brescia Oggi. In questi ultimi 10 minuti andiamo a vedere anche un po' di notizie che arrivano invece dalla provincia di Brescia, tra pochissimo, perché non abbiamo ancora segnalato, e in questo caso eravamo a Milano, quindi apriamo anche la Repubblica a Milano. Il lunedì, ricordo, il dorso bresciano del Corriere della Sera non è in edicola. La Repubblica Milano: il record è quota 40, ma il peggio sta passando, quindi si parla anche in questo caso di clima. E c'è poi un articolo dedicato ai diritti: il Rainbow Center sarà all'ex Ansaldo un punto di riferimento. Dal palco del Pride, il sindaco Beppe Sala ha scelto di trasformare la festa in un annuncio. E questo Rainbow Center cosa sarà? Dal confronto con il coordinamento arcobaleno della città è nata l'idea e l'esigenza di avere a Milano, come a altre grandi città, un Rainbow Center, un luogo che sia insieme uno spazio di servizi e un punto di riferimento per le attività culturali della comunità LGBTQIA+ della città. La sede sarà l'ex Ansaldo di via Tortona. Sempre dalla Repubblica di Milano: gli over 35 con l'inquilino in casa, la mossa per pagarsi l'affitto. Ecco, messa così
Sembra una cosa simpatica, ma la realtà è che è una tragedia, cioè nel senso che con i prezzi degli alloggi alle stelle a Milano, sono sempre più le persone che condividono la casa con altri inquilini anche superati i 35 anni. Su questo fenomeno pesano sicuramente la precarietà lavorativa, la presenza sempre più diffusa di single, che in città costituiscono il 57% dei nuclei familiari. Per chi non è in coppia e ha uno stipendio nella media, riuscire ad affittare anche solo un monolocale è molto difficile, e quindi qua vengono raccontate storie di persone che hanno 35-40 anni e che fanno veramente fatica, e che quindi condividono l'appartamento, insomma, come se fossero degli studentesse fuori sede. E a proposito di studenti e studentesse, si allarga allo studentato diffuso, individuati 114 appartamenti ALER per ospitare gli universitari. Questo è quello che nelle intenzioni dovrebbe aiutare le matricole universitarie fuori sede, dottorandi, ricercatori degli atenei schiacciati da costi abitativi impossibili in una città come Milano. La logica è ristrutturare una quota di appartamenti del patrimonio di edilizia pubblica per poi destinarla ai giovani studenti. La fase 2 dell'operazione ne ha individuati 114 di appartamenti che, si aggiungendosi alle precedenti, portano 575 posti letto disponibili in 324 alloggi da condividere per lo studentato diffuso di Milano. Questa è la decisione della regione Lombardia, con 114 appartamenti che sono tutti di ALER e sono inutilizzati perché troppo malandati per essere proposti in affitto. Adesso saranno riqualificati e trasformati in residenze universitarie, mettendo a disposizione 228 nuovi posti letto, e appunto si trovano in quartieri vicini, collegati attraverso il trasporto pubblico ai principali poli universitari. Quindi 69 alloggi per 138 posti letto nelle zone Mazzini, Calvairate, Gamboloita e San Dionigi, e 23 appartamenti per un totale di 46 posti letto tra Spaventa e Stadera, 12 per 24 posti in zona MacMahon, 6 per 12 posti Sant'Ambrogio, 4 per 8 posti tra Moncucco e Restocco, investimento di 4,2 milioni di euro, di cui 3,42 sono destinati alle opere edili e 800.000 agli arredi. Questo per quanto riguarda la Repubblica di Milano, erano gli articoli principali. Andiamo a vedere adesso nella provincia di Brescia che cosa accade. Un po' di segnalazioni le prendiamo dalle pagine del giornale di Brescia, che per quanto riguarda l'Interland ci racconta un'impresa per la pace. Angelo Scaroni, che è un 71enne del Circolo Acli di Castenedolo, che ha camminato per 1500 chilometri per portare un messaggio di pace e di giustizia sociale, 30 chilometri ogni giorno per sensibilizzare contro pregiudizi ed egoismi, e appunto è arrivato a Santa Maria di Leuca. Per quanto riguarda invece le infrastrutture, a Pontevico è stato chiuso il cantiere, il palazzetto è completamente rinnovato, stiamo parlando del Palasport di Pontevico, dove c'è stato un investimento di circa 200.000 euro e adesso è più efficiente dal punto di vista energetico, più confortevole per atleti e spettatori e attrezzato per essere utilizzato in ogni stagione. Quindi sostanzialmente un articolo che incensa l'operato dell'amministrazione comunale che ha portato avanti questo progetto. Oggi è lunedì e c'è una nuova tragedia sulle strade, perché nella notte tra sabato e domenica un 19enne a Pozzolengo ha perso la vita. Si tratta di Dario Righettini, residente a Pozzolengo, uno schianto che arriva solo due settimane da un'altra morte sulle strade, quella che era avvenuta a Paolo Calabresi lo scorso 10 giugno. Era morto dopo settimane di degenza in ospedale, anche in questo caso per un incidente stradale. Spostandoci nelle valli bresciane, l'iniziativa delle
biblioteche della Valle Camonica che mostrano un aiuto per chi non padroneggia le nuove tecnologie, e quindi sono stati attivati in alcune biblioteche servizi di supporto per prenotare una visita medica online, per inviare una mail, per orientarsi tra SPID e CIE, quindi la carta di identità elettronica, con servizi di supporto digitale e sportelli di facilitazione nelle biblioteche di Cevo, Losine, Cerveno, Ono e Capo di Ponte. Questo per quanto riguarda le valli bresciane di cui ci ha raccontato il Giornale di Brescia. Veloci segnalazioni anche dalle pagine della provincia del Brescia Oggi, spostandoci prima però un'ultima segnalazione dalla città, in cui si parla del bilancio partecipativo, i progetti nei quartieri della città di Brescia. La Loggia ha stanziato 1,5 milioni per 3 anni per i consigli di quartiere. Che cosa sono 1,5 milioni per 3 anni per i consigli di quartiere? Sono progetti di circa 40-60 mila euro per ogni quartiere, e sono progetti che di solito vengono sviluppati attorno a un polo attrattore: i parchi, i luoghi verdi della città, le scuole, i luoghi di aggregazione. Vengono fatti alcuni esempi: il parco Pescheto, ad esempio, con la pensilina che è stata spostata lì da Largo Formentone tanti anni fa, ma che è rimasta un po' un pesce fuor d'acqua. Il quartiere chiede che sia illuminata, che siano realizzati dei campi da pickleball e una scacchiera centrale, e sempre all'interno del parco saranno collocate attrezzature per il fitness e collocate nuove porte per il mini rugby. Per esempio, invece, a Fornaci hanno chiesto tavoli da ping pong, una fontanella, una nuova pavimentazione del parco Malibran. Alla primaria Sauro, al prealpino, hanno chiesto pali e rete per giocare a pallavolo, tavoli e panche, fioriere, ponti di corda oscillante. Al parco Cimabue di San Polo, invece, l'anfiteatro sarà oggetto di restyling ingrandito con un nuovo cerchio di tribune, e poi via via altri progetti che vengono raccontati a pagina 12 del Brescia Oggi. Dalla città alla provincia, un po' di politica a Nuvolento, che si ribella tra virgolette perché scioglie il patto con Mazzano, e quindi il comune di Nuvolento, guidato dal sindaco Pietro Pagliardi, esce dalla gestione associata di servizi con Mazzano e Nuvolera, e quindi ha motivato il sindaco così: il Nuvolento vuole riprendersi il governo del proprio territorio. Alla comodità di restare in un'aggregazione che da tempo guardava altrove e in cui siamo stati relegati a periferia di altri enti, preferiamo la fatica di riorganizzare di nuovo il comune affinché i nostri servizi siano dedicati a tempo pieno al nostro paese. Quindi, insomma, Nuvolento si è sentito un po' messo da parte nella alleanza dei servizi tra con Mazzano e Nuvolera, e adesso esce. Cosa significa questo? Significa che adesso il personale, che in tutto sono 20 dipendenti che lavorano per l'ente, prima erano 100 e uno che lavoravano per i 3 comuni, adesso invece questi 20 persone si occuperanno solo di Nuvolento. Sempre dalle pagine della provincia, a Chiari nasce una lunga striscia di giardini, un percorso di circa 1 chilometro con piante, aiuole, panchine e arredo fra la stazione, le scuole e la periferia nord cittadina. E sempre per quanto riguarda la provincia e la politica, a Artogne si scoprirà la tenuta della maggioranza in consiglio comunale, si voteranno le variazioni di bilancio, e l'attesa è perché poco tempo fa tre esponenti della Lega hanno lasciato la maggioranza, e bisogna vedere adesso come voteranno. Dalla Val Camonica al Sebino, Pisogne, l'Alto Sebino, Bassa Val Camonica, una lago pattumiera caccia i rifiuti con fondali puliti, sono stati raccolti con 50 volontari. Ci sarà l'ultimo appuntamento della campagna 2026 di pulizia, che hanno dato tutto il proprio il contributo, e poi ci saranno delle giornate dedicate alle scuole del territorio
territorio dal 21 al 25 di settembre per rilanciare diverse iniziative. E il nostro tempo si è esaurito, la nostra rassegna stampa locale termina qui. La linea alla Compagnia dei Gattinieri.

Keith Richards vengono riconosciuti colpevoli di possesso di droghe e condannati a vari mesi di carcere. La notizia provoca addirittura una manifestazione di protesta dei fans dei Rolling Stones. Verranno poi scarcerati il giorno dopo su cauzione. Questa è la loro Brown Sugar, Rolling Stones.

E andiamo al 29 giugno del 1979. Si conclude ad Edimburgo il tour britannico dei Rockpile di Dave Edmond e Nick Lowe. Dall'unico album di questa formazione, Seconds of Pleasure del 1980, andiamo ad ascoltarci A Knife and a Fork.

arriviamo al 29 giugno del 2011. Dopo l'esperienza di The Voice, l'americana Dia Frampton, che la troviamo nel duo Meg and Dia, debutta ufficialmente con il brano inedito Inventing Shadows, aggiudicandosi la posizione numero 20 della classifica Billboard Hot 100.

29 giugno 1948. Auguri a Ian Pace, batterista inglese, lo troviamo in casa di Purple. Onnipresente in ogni singola formazione, album o show dal vivo. Tra il 79 e l'82 suonò anche nei Whitesnake. Nei primi anni dell'80 collaborò intensamente con il leggendario chitarrista Gary Moore. Prima ancora, andiamo negli anni 70, formò il super gruppo Pace Ashton Lord e via via, insomma, di numerose collaborazioni. Questa, già partita in sottofondo, è Burn, firmato con il suo storico groove Deep Purple.

29 giugno 1948. Nascono Dirwin e Lincoln Gordon, musicisti inglesi, stiamo parlando degli Equals. Band londinese nata nel 1965, grandi personalità le loro, David carismatico cantante, Lincoln invece meticoloso chitarrista. Questa è Baby Come Back.

29 giugno 1957. Auguri a Robert Forster, cantante, chitarrista australiano, lo troviamo nei Go-Betweens. Formazione che nacque a Brisbane nel 1977, si sciolsero nel 1989 per poi riunirsi nel 2000 fino alla tragica scomparsa di McLennan nel 2006. Streets of Your Town, il loro singolo più famoso, eccolo.

29 giugno 1977, auguri a Alessandro Raina, cantautore italiano. Lo troviamo nei giardini di Mirò, con cui esordisce nel 2003 come voce principale della band. Nel 2007 fonda gli Amor Fu, lo troviamo anche nei Casador, collaboratore anche per un certo periodo di Colapesce. Noi da Punk Not Diet, secondo album dei giardini di Mirò, datato 2003, ci ascoltiamo la Stacked in Byres.

Giardini di Miró, bellissimo questo brano in cui la parte vocale è stata affidata alle sorelle Brewster. Proseguiamo il nostro viaggio. Andiamo al 29 giugno del 1979. Muore in tour a causa di un attacco cardiaco Lowell George, cantante e musicista statunitense, lo troviamo nei Little Feat. I primi passi però li mosse in casa The Factory, per poi unirsi ai Mothers of Invention di Zappa sul finire dei 60. Sempre nel 60 fondò i Little Feat, appunto, e pubblicando con essi alcuni grandi capolavori tra il 73 e il 74. Noi ci ascoltiamo Rock and Roll Doctor. Ricordo che George nacque il 13 aprile del 1945.

arriviamo al 29 giugno del 1975, muore a causa di un'overdose Tim Buckley, cantautore statunitense, padre dell'altrettanto tormentato, così se vogliamo usare un aggettivo, Jeff Buckley, dotato di un'estensione vocale di oltre 5 ottave, meraviglioso. Tim fu uno dei più influenti cantautori del XX secolo. Noi da Goodbye and Hello ci ascoltiamo l'omonimo brano. Siamo nel 1967, Tim nacque il 14 febbraio del 1947.

0: E noi proseguiamo e andiamo al 29 giugno del 1972. Muore Bobby Lapointe, cantore francese, cantautore francese, iniziò a esibirsi in alcuni cabaret parigini. Ed è proprio lì, insomma, che ebbe l'opportunità di conoscere personaggi come Georges Brassens, Raymond Devaux.
1: Des idées.
0: Da qui in poi è un po' storia la sua. Nacque il 16 aprile del 1922, questa è Frambois.

E noi andiamo a chiudere questo 29 giugno andando al 1964. Muore prematuramente Rick Dolphy, polistrumentista e musicista jazz, grande innovatore, grande virtuoso. Collaborò con altrettante grandi personalità molto celebri come Charles Mingus, piuttosto che John Coltrane, Ornette Coleman, Oliver Nilsson. Noi ci ascoltiamo Check Up dall'album Twins del 1971 di Ornette Coleman. Eric nacque il 20 giugno del 1928. Dopodiché restituiamo la linea alla redazione informativa. La compagnia dei gattini ritorna domani. Un buon proseguimento a chi è all'ascolto da parte di Laura. Ciao!

0: Andate tutti via, rimanga solo il violino. Perché non me lo posso permettere.
1: Caparezza, giovedì 13 di agosto 2026 alla festa di Radio Onda d'Urto con il suo Orbit Orbit Tour. Prevendite online chiuse, ma i biglietti sono ancora disponibili direttamente ai cancelli della festa, la sera stessa del concerto di Caparezza. 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto, biglietti direttamente in cassa. Tutte le informazioni sono su festaradio.org.
2: Non ho riscosso per niente, man. Era meglio la Roma dei sette re di un futuro che fa bubu sette te. Non me lo posso permettere, non me lo posso permettere, non me lo posso permettere, quindi ti dico di no.
3: 11 e 2 minuti Radio Onda d'Urto, l'edizione in breve delle notizie del mattino. Dopo gli scambi reciproci di colpi di arma da fuoco e di bombardamenti delle ultime ore, entra in vigore una nuova sospensione degli attacchi tra Stati Uniti e Iran. L'Iran aveva attaccato le basi americane nei piccoli paesi del Golfo, si era detto pronto a richiudere lo stretto di Hormuz. Un nuovo incontro tra USA e Iran è previsto per domani a Doha. Nel frattempo l'Iran e l'Oman si sono incontrati per condividere una gestione dello stretto di Hormuz, dove passa buona parte del traffico mondiale di petrolio. Non si fermano invece gli attacchi israeliani né in Libano né in Palestina. L'esercito israeliano ha dichiarato di aver colpito 3 quartieri generali di Hezbollah nel sud del Libano durante la notte nelle aree di Nabatieh e Maifadon, secondo quanto riferito da Al Jazeera, che cita l'esercito israeliano. L'accordo tra Israele e Libano, firmato sotto l'egida degli Stati Uniti, non viene accettato non solo da Hezbollah ma neanche dal partito Amal, alleato degli iraniani. Presidente del Parlamento libanese Nabid Berri, alleato appunto del movimento filo-iraniano Hezbollah ma del partito Amal, ha affermato che questo accordo non sarà adottato né attuato nella sua forma attuale. Si tratta di un accordo basato su un diktat e non un accordo che tuteli i diritti del Libano. Continua il genocidio israeliano nella striscia di Gaza. Anche questa mattina 3 palestinesi sono stati uccisi in un attacco israeliano a Deir al-Bala, tra loro un bambino di soli 8 anni. Con questo attacco il bilancio complessivo dei palestinesi uccisi dall'entrata in vigore del finto cessato il fuoco dell'11 ottobre scorso sale a 1048. Il numero dei feriti ha superato 3372 e si aggiungono a questi 786 corpi che sono stati recuperati. Il Ministero della Difesa di Mosca ha detto che durante la scorsa notte le difese aeree hanno intercettato 209 droni lanciati dalle forze ucraine contro 11 regioni russe, compresa quella di Mosca, sulla Crimea, il Mar di Azov e il Mar Nero. Le regioni russe prese di mira sono quelle di Belgorod, Bryansk, Kaluga, Kursk, Oryol, Rostov, Smolensk, Tver, Tura, Krasnodar e quelle della capitale. Veniamo alle notizie dall'Italia. Sit-in questa mattina per 420 operai dello stabilimento di Flumeri di Menarini, società controllata dalla Seri Industrial, di fronte al Consiglio regionale della Campania a Napoli, che discuterà di mobilità. All'azienda infatti mancano le commesse, non c'è l'intervento concreto del governo nonostante le promesse, le società municipalizzate non bandiscono le gare e quindi l'azienda è a rischio. E in questi giorni di fine giugno in Italia un'eccezionale cupola di calore ha stretto in una morsa di caldo, ha spinto le temperature a livelli record per tutto il periodo. Nei prossimi giorni atteso un cambiamento, l'arrivo di temporali che riporteranno le temperature su valori più in linea con il periodo, a causa dell'energia che è stata accumulata potrebbero verificarsi intense grandinate. Su tutta l'Europa sono stati registrati più di 1300 morti in eccesso legate alle temperature alte, ha affermato il capo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus. È il continente che si sta riscaldando più rapidamente sulla Terra, con un riscaldamento doppio rispetto alla media globale. L'Agenzia Nazionale Francese per la Salute Pubblica ha reso noto che da mercoledì in Francia sono stati registrati circa 1 migliaio di decessi in più rispetto alla media e ha avvertito che il bilancio effettivo è destinato ad aggravarsi. Era questa l'ultima notizia. tra pochissimo lo spazio approfondimenti.

sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto, che si terrà dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2 barra via Brescia ed è aperta tutti i giorni feriali dalle 7 del mattino fino alle 20, il sabato dalle 8 alle ore 13 e poi dalle 15 alle 19, mentre la domenica dalle ore 8 alle ore 13. Informazioni su radioondadurto.org o www.festaradio.org.

Sono le 11:11 minuti, questo è lo spazio approfondimenti del mattino di Radio Onda d'Urto. Inizieremo parlando di fondi pensione. Dal 1 luglio entra in vigore la normativa proprio sui fondi pensione per gli assunti nel settore privato. Da quella data scatta il silenzio assenso, per cui se entro 60 giorni non viene manifestata una chiara volontà in senso contrario, i contributi finiranno nel fondo pensione della categoria. Se ci sono più fondi andranno a quella che ha maggiori iscritti, e se non ci sono fondi andranno al fondo Cometa, che riguarda i lavoratori metalmeccanici. Sullo sfondo il principale gestore è BlackRock. Quali sono i rischi per lavoratori e lavoratrici di questa sorta di finanziarizzazione dei fondi pensione? Lo abbiamo chiesto ad Alessandro Volpi, docente di storia contemporanea al Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università di Pisa. Lotte operaie, il sindacato Sicobas ha proclamato uno sciopero e un presidio di protesta per oggi presso il deposito BRT di via Paganini a Settimo Torinese, un'agitazione che è stata indetta in seguito al tragico incidente sul lavoro avvenuto venerdì scorso all'interno del BRT Depot di Settimo Torinese, che è costato la vita a un corriere di 64 anni. Dal presidio sentiremo Daniele dei Sicobas di Torino. Per la pagina internazionale torniamo a occuparci di quanto accade in Libano. Hezbollah rifiuta l'accordo sottoscritto venerdì tra Libano, USA e Israele, in cui il punto fondamentale è il disarmo del movimento filo-iraniano. Da Beirut abbiamo raggiunto Mauro Pompili, giornalista freelance. Il focus di questa mattina dedicato ancora all'ondata di caldo che sta colpendo l'Italia e l'Europa. L'Organizzazione Mondiale della Sanità avverte i paesi europei su questa ondata di caldo estremo che dal 21 giugno ha causato 1.300 morti e segnala l'urgenza.

il caldo nelle scuole italiane e a suggerire possibili vie d'uscita. Abbiamo parlato di questo con Monica Capo di Teacher for Future Italia.

0: Allora, parliamo quindi di questa normativa che scatterà il primo di luglio, dopo domani, la normativa sui fondi pensione, gli assunti nel settore privato. Da quella data scatta il silenzio assenso, entro 60 giorni bisogna manifestare una chiara volontà su dove finiranno i contributi del fondo pensione della categoria di appartenenza. Abbiamo chiesto intanto ad Alessandro Volpi, docente di storia contemporanea al Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università di Pisa, di chiarirci un po' i contorni di questa normativa.
1: È molto semplice, significa che per i nuovi assunti nel settore privato l'iscrizione e il trasferimento dei loro versamenti a un fondo di previdenza privato è automatico, a meno che non esercitino nel giro di 60 giorni la possibilità esplicita di un recesso, quindi con una riduzione significativa anche dei tempi della possibilità di recesso rispetto al passato, e con un'automaticità che è ovviamente un meccanismo di induzione fortissima in direzione appunto della previdenza complementare, che peraltro viene ulteriormente defiscalizzata, nel senso che la deducibilità del contributo arriva fino a 5.300 euro quindi all'anno, quindi un ulteriore aumento rispetto, mi pare, ai 5.100 euro che erano in qualche modo già previsti, e rimane poi ovviamente il beneficio in termini fiscali su i titoli finanziari acquistati dal gestore, che pagano il 20% nel caso del plusvalenze e non più il 26%, quindi è evidente che lo sconto fiscale è molto forte. Peraltro questo significa un onere per la collettività nel suo insieme non banale, perché questo tipo di benefici significano circa 5 miliardi di minor gettito l'anno, che ovviamente sono pagati dall'intera comunità e non soltanto da coloro che hanno una previdenza complementare, che ad oggi in Italia sono poco più del 30% dei lavoratori e delle lavoratrici. Quindi mi sembra, da questo punto di vista, un principio anche abbastanza discutibile sul piano dell'applicabilità costituzionale.
0: Ecco, quali sono i fondi che sono interessati, insomma, a accapararsi, come dire, questa torta che vale parecchi miliardi di euro?
1: Ma e qui intanto parliamo di una cifra estremamente significativa, perché stiamo parlando appunto di 13-14 miliardi di euro l'anno, ma qui c'è un meccanismo che è un meccanismo in larga misura definito anche normativamente, cioè i fondi di categoria, perché poi appunto quello che prevede la normativa è che questa automaticità del trasferimento avvenga a vantaggio del fondo di categoria, che è quello previsto dal contratto nazionale della categoria dei lavoratori. Là dove ci sono più fondi prevale il fondo che ha il maggior numero di versamenti, e nel caso in cui non ce ne fosse alcuno viene utilizzato il fondo Cometa, che è il fondo dei lavoratori della FIOM, cioè della FIOM, dei lavoratori metalmeccanici, quindi le tre sigle sindacali che riguardano i metalmeccanici. Cioè, cosa prevede la norma? La norma prevede che ovviamente ciascuno di questi fondi abbia un suo consiglio di amministrazione, che è composto al 50% di rappresentanti sindacali e al 50% di rappresentanti datoriali, ma in realtà il fondo non gestisce i 13-14

0: 10 miliardi che gli vengono assegnati ha una funzione puramente, se vogliamo, politico pletorica, perché poi deve invece scegliere, e questo però è un dato importante, in base anche a un meccanismo di selezione regolata, deve scegliere a chi dare questi soldi. E quello che succede ormai da anni è che normalmente queste risorse vanno a finire nei grandi gestori internazionali, cioè nel caso dei fondi italiani, i principali gestori di queste risorse, che quindi vengono assegnate al fondo di categoria, il fondo di categoria al suo consiglio di amministrazione, il consiglio di amministrazione delega in toto la gestione di queste risorse, che appunto cresceranno in maniera significativa, a un grande gestore di risparmio, normalmente a un grande gestore di risparmio americano, nel caso italiano il caso più eclatante è il caso di BlackRock, quindi del fondo ben noto di Larry Fink, che deciderà dove mettere questi risparmi, quindi molto probabilmente venderà al fondo i propri prodotti, i propri ETF, i propri prodotti finanziari, che normalmente contengono azioni o obbligazioni, ormai prevalentemente azioni, che sono azioni delle grandi società americane, delle big tech, Amazon, Google, Nvidia, Google Alphabet Inc., Nvidia, probabilmente anche SpaceX. Quindi di fatto quello che avviene per effetto di questo meccanismo, c'è un trasferimento del risparmio del lavoratore italiano definito contrattualmente verso un grande gestore di risorse di risparmio, appunto statunitense, che decide dove mettere i soldi e quindi destina quei risparmi verso i titoli azionari della borsa americana in larghissima prevalenza. Questo fa sì poi alla fine che del risparmio dei lavoratori italiani che vengono indirizzati verso i grandi gestori del risparmio internazionale, come il caso di BlackRock, di quei risparmi nell'economia italiana ci rimanga davvero poco, anche perché ovviamente il rendimento garantito da Amazon è un rendimento più alto di quello garantito da un'impresa italiana più rischioso, ma questo però significa che i risparmi vengono sottratti al finanziamento dell'economia produttiva del nostro paese a vantaggio di una dimensione finanziaria finanziarizzata che passa attraverso il grande gestore internazionale.
1: Ecco, per lavoratori e lavoratrici questo processo di finanziarizzazione comporta dei rischi?
0: Ma è chiaro che i rischi quando entra in gioco la finanza sono sempre comunque presenti. È abbastanza chiaro che la forza che hanno questi gestori è quella di dire: quanto più siamo grandi, quindi BlackRock è il più grande operatore di risparmio del mondo, e tanto più siamo in grado di garantire una minore rischiosità. Questo però ha due problemi. Il primo è quello che dicevo prima, che abbiamo deciso con questo meccanismo che il risparmio degli italiani non serve a sviluppare l'economia del nostro paese, a fare investimenti produttivi perché si creino posti di lavoro nel nostro paese, perché è chiaro che con il trasferimento di risorse ad Amazon il singolo e futuro pensionato magari potrà avere un rendimento un pochino più alto, ma i suoi risparmi non servono certamente a costruire un posto di lavoro per i propri figli o per i propri nipoti, perché è chiaro, questo ce lo dicono i numeri, che i grandi operatori prendono e portano negli Stati Uniti. Sul versante dei rischi è abbastanza chiaro che, siccome questi grandi gestori tendenzialmente seguono le bolle e quindi seguono e creano le bolle, cioè tendono a mettere i risparmi dove producono loro stessi dei titoli che vengono venduti a quei risparmiatori, se poi quei titoli, proprio perché vengono eccessivamente gonfiati, vengono eccessivamente spinti da questi stessi fondi, hanno delle perdite, come è accaduto anche in passato, e beh, i risparmiatori ne vengono, e quindi i lavoratori che hanno il fondo pensione ne vengono direttamente colpiti. Quindi mi sembra abbastanza chiaro, pur con tutte le forme, le cautele che in qualche modo la normativa ha potuto introdurre, che questa spinta per cui tu, se sei un neoassunto, ti trovi i tuoi contributi che vengono indirizzati verso un grande gestore, il quale poi decide dove mette, e li mette magari assecondando la propria tendenza a creare una bolla su quell'ambito specifico finanziario, hai il doppio danno di vedere i tuoi appunto risparmi sottratti al paese e allo sviluppo economico del paese, agli investimenti produttivi del paese, contestualmente sei esposto al rischio che quel grande gestore sia l'organizzatore di una grande bolla che può esplodere, come è successo nel caso del mutui subprime, dove negli Stati Uniti le conseguenze hanno riguardato non solo i possessori di mutuo, ma tutti quei soggetti che avevano nei loro fondi pensionistici anche questo tipo di prodotti. Allora nel 2008 in Italia non c'era questa diffusione della previdenza privata e della finanziarizzazione, oggi ci stiamo avvicinando pericolosamente a quel tipo di modello.
1: Alessandro Volpi, grazie e buona giornata, a risentirci.
0: Grazie a voi.
1: Alessandro Volpi, docente di storia contemporanea al Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università di Pisa, collaboratore di Altra Economia. Con lui l'analisi appunto di quella che è la normativa sui fondi pensione che entra in vigore dal 1° di luglio. Adesso andiamo ad ascoltarci Noiz Narcos, sarà sul palco della festa di Radio Onda d'Urto, il secondo giorno della festa, giovedì 6 di agosto, anticipato dalle esibizioni di Cuta e di Marte. Ascoltiamo questo Noiz Narcos insieme a lui, Kid Yugi. Check out.

0: Questo quindi Noiz Narcos sarà in concerto giovedì 6 di agosto. Proseguiamo adesso con lo spazio approfondimenti, andiamo a collegarci con lo sciopero e presidio che è in corso a Settimo Torinese presso il deposito della BRT. Lo sciopero è stato proclamato dai Cobas indetto in seguito all'incidente mortale avvenuto venerdì scorso, venerdì 26 giugno, all'interno del BRT Depot di Settimo Torinese, che è costato la vita a un corriere di 64 anni. Secondo quanto riferito, l'uomo è morto nel deposito logistico del gruppo Bartolini nella zona industriale della città, e ci colleghiamo quindi con Daniele dei Sicobas di Torino.
1: Ciao a tutti, c'è sciopero qui al deposito Bartolini 178 di Settimo Torinese, tra i maggiori in Italia della multinazionale della logistica. Qui venerdì è successo un ennesimo fatto molto grave, una cosiddetta morte sul lavoro, in realtà morte da lavoro. È stato schiacciato da un camion un lavoratore autista della ditta in appalto UTM. Oggi è sciopero, ci sono qua tanti lavoratori dei siti di Bartolini a Torino, autisti, operai uniti nella lotta, perché è insostenibile questa situazione, non soltanto nei magazzini della logistica, ma in tutto il mondo del lavoro. Quindi è una giornata forte di risposta come classe lavoratrice, e c'è stata ora l'assemblea sindacale dove ci sono confrontati tanti lavoratori, anche di altre sigle. L'adesione è stata larga e sono uscite fuori denunce davvero importanti, che peraltro il sindacato ha già fatto, sia con comunicazioni urgenti alle aziende, perché qui come altrove c'è una committenza, e con la truffa degli appalti tante aziende che si occupano delle varie attività, all'azienda, alle varie istituzioni, ai vari enti dello Stato, ma nessuno interviene. Per cui, come sempre, l'azione dello sciopero, l'unica che può mettere un freno a questo sfruttamento bestiale e provare a far ripartire le cose per un miglioramento delle condizioni di vita, a partire dalla difesa di salute e sicurezza.
0: Certo, quindi insomma nel settore della logistica si dimostra ancora una volta come il settore più complicato sotto tutti i punti di vista, a partire da quello della sicurezza e dei ritmi di lavoro.
1: La situazione è disastrosa non da oggi, ma soprattutto in questi ultimi mesi, in tutti i settori dell'economia. Nella logistica in particolare c'è stata una flessione di quella crescita enorme, continua, che ha caratterizzato tutto il periodo precedente a questo. Non che al momento non continuino a fare profitti giganteschi queste multinazionali, però incontrando delle difficoltà legate soprattutto alla crisi internazionale, aumentando la concorrenza anche soltanto sulla consegna più veloce del singolo pacco, è chiaro che ci si ritrova come padroni a dover ancora di più scaricare per il massimo profitto tutti i costi sui lavoratori. I lavoratori questo lo sanno perché lo vivono ogni giorno, di nuovo, non solo nella logistica. Questa d'altronde è l'economia di guerra. Economia di guerra non vuol dire soltanto guerra esterna, con queste spese militari ormai totalmente fuori controllo, che continuano ad alimentare la nuova spartizione del mondo, con guerre dal Medio Oriente all'Ucraina, dal Sudan al Venezuela, ma soprattutto vuol dire sui luoghi di lavoro bassi salari, caro vita, precarietà, legge antisciopero, e i lavoratori in particolare vivono una condizione di sfruttamento grave in peggioramento, perché essenzialmente questo è uscito anche fuori prima dagli interventi molto duri di tutti i lavoratori che hanno parlato nell'assemblea, ascoltati dai loro colleghi anche di altri sindacati. Bisogna davvero accettare tutto quello che l'azienda ordina, ti viene comandato qualunque tipo di compito fuori da quelli del contratto nazionale, gli orari non si sa quando cominci, non si sa quando finisci. Qui abbiamo casi come nella stessa azienda del lavoratore morto, che ha già fatto degli incontri col Sicobas in cui si è anche impegnata, pure la stessa Bartolini, per dare un qualche cambiamento mai avvenuto. Orari di lavoro che vengono comunicati la sera prima per il giorno dopo, non sai neanche dove devi andare col mezzo pesante e devi occuparti di tutto, dal rifornimento al tragitto, dal carico e scarico ai pericoli sulla strada. In più aggiungiamoci il dispotismo di capi e capetti. Qui si è anche data solidarietà nell'assemblea alla lotta dei lavoratori INS a Tortona, dove tra le tante richieste c'è anche quella di allontanare un responsabile che usa comportamenti antisindacali, razzisti, discriminatori contro i lavoratori. È la stessa situazione in tutti i luoghi di lavoro, pure qua. E per di più questa organizzazione del lavoro che schiaccia i lavoratori a favore del profitto delle aziende si scontra anche con la sopravvivenza personale, perché il lavoratore è innanzitutto una persona, quindi deve occuparsi della sua sopravvivenza, di quella della sua famiglia, e per qualunque ragione che non sia l'attività lavorativa si trova costretto per tempo e energia a non avere la benché minima possibilità di condurre un'esistenza dignitosa. Questo provoca anche questo provoca anche una pesante situazione a livello di salute, nel senso proprio psicofisico. Quindi lo ribadiamo anche qua dai cancelli come sindacato: non è accettabile la tesi riguardo questa morte come delle morti sul lavoro, da lavoro, la tesi dell'incidente, dell'errore, della fatalità, perché i lavoratori come persone non ce la fanno più. Quindi oggi è sciopero, e quindi con questo segnale di unità organizzazione si rilanciano anche tante rivendicazioni, non solo di salute e sicurezza, ma di salario, di orario, di contratto, di diritti, di dignità. Si va avanti.
0: Daniele, prima di salutarci volevo chiederti e farti commentare insomma la notizia che risale proprio a venerdì scorso, quel GUP del Tribunale di Piacenza ha prosciolto i sindacalisti dei Sicobas dall'accusa di associazione a delinquere. Per gli imputati è caduta l'imputazione principale perché il fatto non sussiste, azzerando quindi l'impianto accusatorio che era nato dall'inchiesta della Procura di Piacenza nel 2022.
1: Anche qui se ne è parlato, gli scioperi sono pure momenti di confronto tra i lavoratori che si scambiano informazioni, opinioni, ma intanto c'è grande contentezza per questa sentenza, che comunque arriva in ritardo, ovvero per i lavoratori, per il sindacato, non da subito. Già da prima è sempre stato chiaro che quello che veniva contestato a livello proprio di accuse infami come associazione criminale erano semplicemente un teorema per schiacciare le lotte operaie, specialmente sul Piacentino, che è un territorio in Italia che fa d'avanguardia per tante conquiste che sono poi state estese nella logistica e non solo nei luoghi di lavoro di tutto il paese, che ha visto e vede il protagonismo di una classe operaia internazionale. Si è provato nuovamente, perché non è stato il primo caso e non sarà di certo l'ultimo, ad attaccare l'organizzazione sindacale che più rappresenta questo movimento di classe operaio di protesta, non ci sono mai stati dubbi e non ci sono dubbi che si tratta di normale attività sindacale. Anche qui oggi c'è uno sciopero che non significa solo bandiere, foto, ma soprattutto significa fermare le merci. Sappiamo che vanno avanti anche padroni e governo, i governi di ogni colore, di destra e di sinistra, i padroni di tutti i settori, dalla logistica agli altri dell'economia, con le leggi antisciopero. Rimane che il diritto di sciopero va difeso, e scioperare vuol dire fare il blocco delle merci quando necessario, perché non si riesce ad ottenere in alcun modo soddisfazione alle richieste che i lavoratori fanno. Attività sindacale significa fare tutte quelle iniziative sui luoghi di lavoro, dentro e fuori i luoghi di lavoro, che sono state pesantemente e ingiustamente contestate con questo processo di repressione di Stato, che per il momento è un attacco che è stato fermato, ma bisogna allargare e intensificare le lotte a partire da queste prossime settimane e mesi, soprattutto l'autunno, perché la guardia va tenuta alta proprio per questa situazione di tendenza alla guerra mondiale, di crisi internazionale, di economia di guerra. Qui tra l'altro ci sono dai cancelli anche i lavoratori in lotta con lo sciopero per le richieste che sono state fatte dal Sicobas, non soltanto a Bartolini, a tutte le aziende della logistica del gruppo Fedit, che è un'associazione padronale, la manina dietro gli stessi decreti sicurezza, cosiddetti sicurezza. Aziende che si rifiutano di riconoscere il sindacato, negano ogni trattativa per semplici aumenti di salario da far fronte al caro vita. Quindi questi processi, come dalla vostra domanda, vanno anche intesi in un contesto più generale, cioè si va ad attaccare un sindacato provando a colpire proprio la normale attività sindacale, così hanno stabilito anche i giudici. Gli operai, i lavoratori già lo sapevano e lo sanno che si tratta di normali attività sindacali, fare sindacato, fare sciopero, eccetera, perché questa organizzazione continua a chiedere dei miglioramenti in un contesto in cui comunque vediamo che partiti, sindacati sono completamente asserviti alle politiche di economia di guerra. Invece c'è una parte di classe lavoratrice che alza la testa, ci sono lotte operaie. Quindi l'invito ancora di più dopo questa sentenza, ma anche con gli scioperi come quello di oggi qui a Torino e a Tortona, per restare solo al Piemonte, è quello di allargare e intensificare la lotta, dare solidarietà a questa lotta operaia, stare con i lavoratori in sciopero.
0: Daniele Sicobas, grazie per essere stato con noi, un abbraccio e risentirci.
1: Saluti.

Questo era quindi Daniele dei Sicobas in collegamento dal presidio a Settimo Torinese davanti alla logistica Bartolini. Lei invece è Sarafine, tipa da rave, sarà sul palco della festa di Radio Onda d'Urto il 7 di agosto.

0: E lasciamo Sara Fine, sarà quindi alla festa di Radio Onda d'Urto il 7 di agosto, sul palco prima di lei l'esibizione di Fucsia. Noi adesso invece torniamo allo spazio approfondimenti, andiamo in Libano. Hezbollah ha rifiutato l'accordo che è stato sottoscritto venerdì tra Stati Uniti, Israele e governo libanese, in cui il punto fondamentale è proprio il disarmo del movimento filo iraniano. Da Beirut abbiamo sentito Mauro Pompili, giornalista freelance.
1: Noi siamo collegati con Beirut, con noi c'è Mauro Pompili, giornalista freelance. Ciao, buongiorno.
2: Buongiorno a tutti.
1: Allora, intanto volevamo commentare con te l'accordo, diciamo così, l'accordo trilaterale negoziato tra Libano, Israele e Stati Uniti l'altro giorno. C'è già però purtroppo la dichiarazione di Hezbollah, che praticamente affermano di riservarsi il diritto di difendere la propria patria, quindi non riconoscendo di fatto il quadro dell'accordo che è stato firmato venerdì scorso. Che cosa succede?
2: Cosa succede? È difficile prevederlo, nel senso che si è in una situazione di attesa, e non è solo Hezbollah che rifiuta, è una parola grossa chiamarlo accordo, io non credo che nessuno abbia avuto la pazienza di leggere quei 14 punti, ma in realtà sono assolutamente inconcludenti e sembrano quasi una resa incondizionata del Libano. Comunque, tolto questo, anche il presidente del Parlamento libanese, Nabil Berri, che non è di Hezbollah ma è dell'altro grande partito sciita libanese, Amal, ieri ha dichiarato che quell'accordo al Parlamento non passerà mai. Quindi probabilmente stiamo parlando, in termini di accordo, di una cosa che non avrà molto futuro. Il problema è cosa significherà questa mancata accettazione di questo fantomatico accordo per il futuro del Libano. Nel senso che, in sintesi, l'accordo cosa prevedeva? Prevedeva la militarizzazione, cosa in sé aprioristicamente corretta di Hezbollah, perché credo che per qualsiasi occidentale sarebbe impensabile pensare che un partito abbia una milizia armata paragonabile a un esercito. Però in questa situazione vorrei sempre ricordare agli ascoltatori due cose estremamente importanti. La prima, Hezbollah non è il solo partito armato che ha una milizia in Libano. Tutti i grandi partiti in Libano, eredità della guerra civile, hanno una milizia. Sicuramente quella di Hezbollah è la più armata e forse la più consistente. Seconda cosa, questa milizia nasce per il risultato sempre della guerra civile, che in Libano si conclude nel 90-91, che lascia un esercito totalmente depotenziato. Cioè, uno dei grandi problemi del Libano, in cui quando si dice l'esercito libanese dovrebbe fare, deve fare, l'esercito libanese è un esercito che non ha armamenti, non possiede nessuno strumento di contraerea, non possiede nessun mezzo aereo a parte qualche elicottero, e in generale i suoi armamenti risalgono appunto agli anni 90. Questa fu una scelta politica degli accordi che nel 91 portarono alla fine della guerra civile. Però è un dato di fatto. Cercare di mettere, di far assumere all'esercito libanese un ruolo che non può militarmente avere, vuol dire consegnare gran parte del territorio del sud in mano a Israele, che dall'altro lato in questi accordi dice che non si ritira, che ci sono delle zone di prova in cui proverà a ritirarsi prima o poi, sostituito appunto dall'esercito libanese. Ci sono le dichiarazioni dei ministri israeliani come Katz, che ieri o l'altro ieri dichiarava che l'esercito israeliano si prepara ad una lunga permanenza nel territorio libanese. Quindi, rispetto a tutto questo, una buona parte della politica libanese e ancora una parte maggiore probabilmente della società civile libanese non se la sente di accettare questo fantomatico accordo, che per di più prevederebbe un investimento finanziario dei paesi del Golfo nella ricostruzione, paesi che nessuno ha interpellato prima dell'accordo.
1: Tra l'altro gli Hezbollah accusano comunque Tel Aviv anche di avere in qualche modo nonostante l'accordo appunto aver attaccato ancora, aperto il fuoco nel sud del Libano.
2: Sì, è costante, cioè di fatto a parte 48 ore nella scorsa settimana che precedevano questo accordo, in cui si erano comunque calmati i bombardamenti israeliani nel sud e nella Bekaa, sono immediatamente ripresi anche ieri, anche questa notte, cioè Israele continua la sua campagna militare di distruzione sistematica di alcune aree, e pagando anche dei prezzi. È notizia di ieri che altri due soldati israeliani sono morti in un carro armato colpito da Hezbollah, e quindi la situazione è estremamente tesa. Il rischio qual è? Che se il governo si imponesse sulla ratifica e l'attuazione di questo accordo, l'imposizione del governo si trasformerebbe automaticamente nel dare ordine all'esercito di demilitarizzare anche con la forza Hezbollah, e questo significherebbe la guerra civile, che è sicuramente quello su cui gli israeliani stanno lavorando ormai da anni. Israele sa perfettamente una cosa: lei potrà prendere il pezzo di Libano che gli interessa solo se il Libano precipita di nuovo in una guerra civile, altrimenti tutto questo non sarà possibile. Non sarà possibile perché l'opposizione armata di Hezbollah e l'appoggio dell'Iran, ovviamente in questo caso, e fra un po' probabilmente non solo dell'Iran, glielo impedirebbero. E vorrei sottolineare che non è una questione di sicurezza per Israele prendersi quella parte del Libano. Dietro questo desiderio israeliano di espansione, al di là dei sogni messianici e sionistici dal fiume al mare, c'è proprio quel fiume, il Litani, che è un'importantissima fonte d'acqua dolce che Israele vuole dal 1948, che non è mai riuscito a conquistare, e che nell'ultimo decennio è diventato ancora più importante, perché una eventuale demarcazione dei confini di terra che spinga Israele fino lì non è solo derubare il Libano dell'acqua, ma porterebbe a uno spostamento molto a nord, fondamentalmente, della demarcazione dei confini marini, e quindi porterebbe che quasi tutto quell'enorme giacimento che si chiama Leviathan, che sta nel Mediterraneo di fronte al Libano e Israele e che contiene milioni di litri di petrolio e di metri cubi di gas, sarebbe di fatto di sua proprietà. Cioè i veri interessi israeliani sono questi: acqua, petrolio e gas.
1: Per quanto riguarda, scusami, tu dicevi appunto il pericolo o comunque l'eventualità di una guerra civile qualora appunto il governo libanese decidesse in qualche modo di sottoscrivere questo accordo, e aprirebbe quindi forti tensioni con gli Hezbollah, secondo te la società civile si rende conto di questi pericoli?
2: Sì, credo che la guerra civile sia ancora l'unica cosa che spaventa davvero i libanesi. Cioè i libanesi purtroppo dalla loro storia sono un popolo condannato ad aver visto di tutto. Il Libano nasce nel 43, la prima guerra di Israele contro il Libano è del 48, e poi c'è l'invasione americana del 56, poi c'è la guerra del 67, del 76, la guerra civile. Cioè, l'elenco delle tragedie che questo popolo ha subito per colpa dei suoi vicini israeliani e siriani, tutto sommato, è lunghissimo, e quindi sembra un popolo pronto a tutto, rotto a tutto, e in parte lo è, e lo vediamo dalla sua capacità di rialzarsi, di continuare, di andare avanti comunque. Ma la guerra civile è stata veramente devastante in questo paese, perché 16 anni di guerra civile, che in un paese di poco più di 3 milioni di morti,
1: gli abitanti,
2: all'epoca provocò più di 200.000 morti, più un numero imprecisato di desaparecidos, dilaniando e devastando un paese che prima di quella data era considerato la Svizzera d'Europa, e rimane ancora una delle grandi paure reali di questo popolo. Questo è un elemento. L'altro elemento è, sì, il Salam, il primo ministro, può anche decidere di forzare la mano. Quanto poi a quel punto l'esercito sarebbe disposto a seguirlo in uno scontro fratricida e sicuramente pesantissimo per l'esercito libanese a quel punto. Quindi il rischio c'è, è ovvio, non nascondiamo, c'è, anche perché appunto ci sono molte diverse altre milizie, anche famosi cristiano-falangisti, che forse gli ascoltatori più anziani ricorderanno dei tempi della guerra civile, hanno la loro milizia, sono armati, sono molto molto meno numerosi degli Hezbollah, ma anche per motivi demografici. Si stima che oggi la popolazione sciita sia il 40% della popolazione libanese e il totale della popolazione cristiana non superi il 25%, quindi lo sono anche per motivi demografici, ma sono comunque armati, quindi l'esplosione potrebbe esserci, nessuno la vuole al momento, a parte Israele.
0: Undici e 56, questo quindi il nostro approfondimento sul Libano. Abbiamo sentito da Beirut Mauro Pompili, giornalista a freelance. Sono le 11:56, uno stacco musicale. Io sono fatto di neve, loro sono i ministri. Il 18 agosto, la festa di Radio Onda d'Urto.

0: 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare.
1: Sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2/B a Brescia.

0: Le 12 e 2 minuti di Radio Onda d'Urto, il focus delle 12 di oggi è dedicato ancora una volta all'ondata di calore che sta colpendo l'Italia e l'Europa. Oggi le città con il bollino rosso sono 22, Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona, Viterbo, praticamente da nord a sud, e tra una e l'altra il resto sono praticamente arancioni, quelle per così dire più fresche, quelle che vengono indicate con la bollino giallo sono Reggio Calabria e Messina. Bollini rossi aumentano da 22 a 25. Domani passeranno in rosse anche Cagliari, Catania e Trieste. Temperature molto alte, ricordiamo, possono causare problemi di salute nei gruppi di persone più deboli, vale a dire anziani, malati e bambini. Quando le ondate di calore sono prolungate, sono decisamente più impattanti e gravi per la salute delle persone. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, dal 21 giugno sono state più di 1.300 le persone morte dovute a un eccesso di alte temperature in Europa. Il continente che si sta riscaldando più rapidamente sulla Terra e dove 150 milioni di persone vivono sotto appunto ondate di caldo estremo. Abbiamo parlato di questo nuovo allarme lanciato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità con Vittorio Agnoletto, esponente di Medicina Democratica.
1: Le dichiarazioni dell'OMS sono molto molto allarmanti. Parlano già di 1.300 morti per il caldo nella regione europea. E tra l'altro non è neanche una novità, perché già nel passato abbiamo avuto cifre estremamente pesanti. Il problema è l'indifferenza assoluta e totale dei nostri governi, sia in una logica di prospettiva, cioè di modello di sviluppo. Questa è la dimostrazione che siamo di fronte a dei cambiamenti climatici che sono dovuti al modello di produzione. E su questo non vogliono assolutamente tornare indietro, anzi, di fronte alle situazioni di guerra, che peraltro sono prodotte di questo stesso sistema, si va avanti a giustificare il modello di produzione attuale. Dall'altra parte però i nostri governi non si sono neanche attrezzati per gestire questa ondata di caldo e le persone sono state abbandonate a sé. E quella che si sta verificando oggi è comunque una differenza di classe, perché ovviamente solo chi può avere l'aria condizionata, con tutti i danni che poi questa a sua volta produce, può affrontare con più tranquillità questa tremenda calura. E questo ovviamente comporta dei costi. Se a questo aggiungiamo poi che, per esempio, a Milano, in diverse città d'Italia, le piscine sono in numero estremamente limitato, molte sono chiuse, altre sono state privatizzate e i costi d'accesso sono alti, ci rendiamo conto come la gestione della quotidianità di fronte a temperature di questo tipo diventa pesantissima per le fasce sociali più deboli. Attenzione che quando parliamo di modello di sviluppo che produce poi questa situazione, produce cambiamenti climatici, produce l'inquinamento eccetera, parliamo sì dell'energia, ma parliamo anche degli allevamenti intensivi, parliamo di come viene gestito il traffico e parliamo della cementificazione delle città. E oltretutto la cementificazione delle città dà un caldo percepito decisamente più alto di quello che dovrebbe essere la normale temperatura.
2: Ecco, poi Vittorio, c'è ancora la schiera di negazionisti rispetto a quelli che sono i cambiamenti climatici così evidenti, tra l'altro.
1: No, non ho capito, scusa, puoi rifare la domanda?
2: Ci sono anche ancora negazionisti, capi di Stato, Trump in testa, che negano che ci sia un cambiamento climatico.
1: Sì, però a questo punto cerchiamo di essere seri. Non è che sono negazionisti perché citano, utilizzano dati scientifici che dicono esattamente il contrario. Sono negazionisti semplicemente per l'interesse che hanno, cioè i legami di Trump con i grandi poteri, con la grande finanza legata a sua volta, anzi che sorregge questo modello di sviluppo, questo meccanismo di produzione di energia e via dicendo, sono abbastanza ovvi. Quindi sono dichiarazioni che rispondono a precisi loro interessi materiali.
2: Grazie Vittorio.
1: Prego.
2: A presto.
1: Funzionava?
2: Sì, sì.

Questo quindi il commento di Vittorio Agnoletto di Medicina Democratica rispetto all'ondata di caldo che sta colpendo l'Italia e l'Europa, con i dati che sono stati diffusi nelle ultime ore dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. L'Europa si scalda a una velocità doppia rispetto agli altri continenti. E dal 21 giugno sono riconducibili a questa ondata di calore almeno 1300 vittime. Secondo alcuni calcoli che sono stati dall'AFP, si prevede che almeno 130 milioni di persone in Europa oggi, che sono concentrate soprattutto nelle aree centrali e orientali del continente, sperimenteranno temperature superiori ai 35 gradi nel corso di questa giornata. Dunque in calo rispetto ai 380 milioni del giorno precedente, un'analisi che si basa sulle previsioni del servizio meteorologico tedesco e sulle proiezioni demografiche per il 2025 che sono state elaborate dal Centro Comune di Ricerca. Cifre che comunque danno la dimensione appunto di quanto le popolazioni europee siano in questo momento sottoposte a questa ondata di calore molto prolungata. Uno degli effetti che queste ondate di calore stanno provocando, soprattutto qua in Italia, sono alcuni blackout elettrici che sono causati appunto dal caldo. Si sono verificate in diverse città. Tanto che la città metropolitana di Milano ha inviato con il suo vice sindaco Vassallo una lettera al prefetto Sgaraglia per chiedere che venga istituito un tavolo istituzionale con i sindaci metropolitani e i gestori delle reti elettriche per affrontare il tema delle continue interruzioni di corrente che sono dovute proprio al caldo. Le ricorrenti interruzioni della fornitura elettrica stanno colpendo a macchia di leopardo il territorio metropolitano in questi ultimi giorni di caldo, da bollino rosso a segnalato, sono stati segnalati diversi casi in alcuni quartieri, anche nelle città in periferie, con danni economici ad attività commerciali, al settore della ristorazione e della grande distribuzione organizzata, viene sottolineato appunto nella nota che è stata diffusa dal vice sindaco al prefetto. Qualcuno fortunatamente si chiede se bisognerebbe fare maggiormente attenzione in questa fase a quella che è la situazione negli ospedali, nelle scuole. Per questo motivo Teacher for Future Italia ha lanciato una campagna a cui è collegata anche una petizione che è finalizzata a mappare il caldo nelle scuole italiane e a suggerire possibili vie d'uscita. Ne parliamo con Monica Capo.

0: L'ondata di caldo estremo non rallenta. Teacher for Future Italia lancia la campagna Quanto fa caldo nella tua aula per mappare il caldo nelle scuole italiane, ma non solo. Lancia anche una petizione di cui parliamo con Monica Capo, parte di Teacher for Future. Buongiorno Monica, benvenuta.
1: Buongiorno a tutti.
0: Allora, prima di addentrarci nelle varie iniziative che Teacher for Future ha lanciato in quest'ultimo periodo, facciamo un passo indietro e raccontiamo ad ascoltatrici e ascoltatori chi sono le Teachers for e i Teacher for Future Italia.
1: Sì, allora noi siamo nati nel 2019 in sinergia con il movimento di Fridays for Future. E è dal 2019 che diciamo siamo estremamente preoccupati per quello che accade nelle scuole pubbliche, ma non solo. E abbiamo fin dal primo momento lanciato insomma questa proposta della dichiarazione di emergenza climatica ed ambientale, alla quale erano unite delle linee guida per portare insomma la sostenibilità nelle scuole. Dal 2019 purtroppo c'è da dire che sono stati fatti tanti passi indietro piuttosto che fare passi avanti. In queste settimane alla questione del caldo si è andata un po' a intrecciare anche quella del cambiamento del calendario scolastico e insomma noi abbiamo la massima considerazione per quelle che sono le esigenze dei genitori, perché ci rendiamo conto insomma che sono lasciati soli nei mesi estivi ad affrontare situazioni veramente complicate, perché i campi scuola costano sempre di più ed effettivamente c'è un disagio reale, però insomma questa cosa cozza completamente con quelle che sono le condizioni in cui è lasciata la scuola pubblica. E

0: c'è una situazione legata alla mancanza proprio di condizioni minime di vivibilità. Mia figlia stessa sta facendo gli esami di maturità in questo periodo in una situazione veramente difficile. Io mi preparo ad un collegio docenti alle 18 di domani in una sala non climatizzata con tantissimi insomma colleghi. Quali sono le nostre proposte? Prima di tutto quella, come dicevo prima, della dichiarazione di emergenza climatica ed ambientale, e però insomma soprattutto le proposte sono quelle di adottare soluzioni basate sulla natura, cioè noi dobbiamo a questo punto andare nella direzione della mitigazione e dell'adattamento del cambiamento climatico, quindi pensare ad un efficientamento energetico degli edifici, a una rinaturalizzazione degli spazi scolastici, a piantumare alberi, pareti verdi, giardini pensili, insomma, cioè di proposte ne abbiamo fatte tante. Abbiamo fatto anche una riforma, una proposta di riforma proprio in chiave ecologica della scuola, perché le scuole non sono luoghi che subiscono soltanto la crisi climatica, ma sono delle comunità educative che possono contribuire attivamente ad affrontarla. Prima insomma c'era una collega che mi diceva parlare anche della questione che in inverno abbiamo insomma i caloriferi che non possono essere abbassati, quindi c'è uno spreco di energia pazzesco. Se si riuscisse ad efficientare anche da questo punto di vista, probabilmente si recupererebbero delle risorse che potrebbero essere investite diversamente, ma soprattutto insomma la riforma della scuola va fatta in una maniera totale, perché dobbiamo parlare anche delle classi pollaio. Ci sono bambini e ragazzi che trascorrono le loro giornate in classi trasformate in serie, ma con 30 compagni di classe talvolta. Quindi noi vediamo gli investimenti essenziali che vengono sempre più a mancare per garantire sicurezza e salute, e dall'altro lato purtroppo vediamo che lo Stato continua a destinare per esempio miliardi all'aumento delle spese militari e agli armamenti. Quindi veramente si dovrebbe fare una sorta di rivoluzione, e questo insomma sommi capi tutto quello che mi viene in mente. Noi abbiamo lanciato la campagna proprio per avere delle testimonianze dirette da parte dei colleghi di quello che sta succedendo in queste settimane nelle scuole, quindi siamo passati da una situazione in cui si parlava di estendere le scuole in estate a una situazione in cui purtroppo viene negato il diritto allo studio ai bambini anche in giorni in cui invece avrebbero dovuto avere regolarmente scuola, perché sta succedendo un po' quello che è successo durante il Covid: vengono sacrificati i più fragili. E quindi
1: chiarissimo, entriamo un po' nel merito di questa campagna, cioè alla luce di questo contesto che ci hai raccontato e che abbiamo analizzato anche qui sulle nostre frequenze, appunto dalle mancanze strutturali, quindi il più del 90% delle aule non climatizzate eccetera. In questo contesto come si innesta la campagna che avete lanciato, come funziona e qual è il suo obiettivo principale?
0: Allora, no, le segnalazioni si sono arrivate da tutta Italia. L'obiettivo ultimo è quello proprio di mappare il caldo nelle scuole, ma c'è diciamo la petizione che noi abbiamo lanciato è diciamo volta a raggiungere degli obiettivi precisi. Mi viene in mente una cosa, perdonatemi, perché questa anche bisogna dirla. Aspettate che mi riordino un po' le idee, perché sono veramente in questo momento tantissime le cose insomma che vorrei dire. Ah sì, ecco, mi è venuto in mente. Probabilmente la maggior parte degli italiani non sa che il 65% delle scuole non ha neanche il collaudo statico ormai, e questi sono i dati insomma di Cittadinanza Attiva. Quindi servirebbe uno stanziamento massiccio per rifare completamente il patrimonio edilizio, adattandolo alle nuove condizioni insomma del clima. E questa è la proposta, cioè la richiesta principale che noi abbiamo fatto. Pensiamo solamente a tutti i soldi che sono arrivati per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, e insomma la domanda che ci facciamo è questa: dove sono finiti, come sono stati investiti?

0: Sono stati investiti sul digitale per la maggiore nelle scuole. E quindi che cosa sta succedendo? Che i ragazzi hanno i visori 3D probabilmente per guardare scuole che ormai non sono più sostenibili, che sono insostenibili dal punto di vista strutturale. E questa, insomma, l'intenzione, come dicevo, era di mappare le situazioni, soprattutto di coloro che sono ancora attivamente nelle classi, quindi parlo della scuola dell'infanzia che frequenta fino al 30 giugno, dei lavoratori della scuola, dei ragazzi che sono impegnati negli esami di maturità.
1: Chiarissimo, quindi la campagna appunto in cui mappate qual è lo stato di salute delle aule delle scuole italiane è strettamente collegata poi alla petizione che avete lanciato su change.org, che il titolo è abbastanza esemplificativo.
0: Emblematico.
1: Esatto, dice basta studiare a 35 gradi, serve un piano nazionale per adattare le scuole al climate change.
0: Mauro Biani ci ha fatto uscire su Repubblica con un bambino che studia in un forno, quindi penso che abbia espresso perfettamente quello che volevamo,
1: Esatto,
0: l'obiettivo che volevamo raggiungere.
1: e per arrivare a questo obiettivo, però, ci hai parlato sicuramente delle difficoltà strutturali e di tutto quello che, diciamo, ormai sistematicamente fa parte un po' del piano edilizio scolastico che non viene guardato, eccetera, eccetera. Però ci parlavi anche di un modo di gestione della scuola che potrebbe essere e dovrà necessariamente cambiare. Penso appunto ai tempi di scuola e di frequenza, ma penso anche appunto alle classi pollaio di cui facevi cenno prima. Quali sono le istanze, diciamo, le cose principali che secondo voi andrebbero cambiate?
0: Allora, noi l'abbiamo detto, un piano straordinario nazionale di adattamento degli edifici, cioè servono investimenti immediati in raffrescamento, in ventilazione, in forestazione urbana, ma serve anche la riduzione del numero degli alunni per classe, serve adottare protocolli chiari per la sospensione delle attività durante gli eventi climatici estremi e soprattutto la tutela della salute e della sicurezza di studenti e lavoratori della scuola, cioè in queste ore ci si sta muovendo a macchia di leopardo, ci sono comuni dove le scuole hanno chiuso in anticipo, comuni dove invece i ragazzi, i bambini stanno continuando a frequentare in situazioni veramente al limite della sopravvivenza. Quindi quando noi parliamo di adozione di protocolli chiari ci riferiamo proprio a questo. La dichiarazione di emergenza climatica può essere uno strumento allo stesso tempo simbolico ma anche fattivo per impegnare proprio i decisori politici, in una direzione precisa.
1: Ringraziamo Monica Capo di Teacher for Future Italia per essere stata con noi. Grazie infinite, Monica.
0: Grazie infinite a voi e buon lavoro.
2: L'histoire, elle est là pour nous rappeler que quand il n'y a pas de lutte collective victorieuse, quand la solidarité n'est pas à l'ordre du jour, eh ben, c'est pas...
3: 12:23, Radio Onda d'Urto, con questa intervista a Monica Capo di Teacher for Future Italia, termina lo spazio approfondimenti di questa mattina. Sono le 12:24 minuti. Sono Dabba Mix, ci accompagneranno alle 12:30 quando andrà in onda la trasmissione Flatlandia dedicata ai libri e alla lettura, che ci accompagna alle 13 alla prima edizione della Radio Giornale con i servizi. Buon proseguimento di ascolto a tutti e a tutte.
4: Nous accusent, nous, travailleurs immigrés, que nous sommes une menace pour la sécurité des Français.
5: Il n'y a pas trop d'immigrés dans ce pays. Il n'y a pas trop d'immigrés. Il n'y a pas trop d'immigrés. Il y a trop de racistes. Il n'y a pas trop d'immigrés dans ce pays.

34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare!

0: E alle 12.31 riprendiamo la linea dallo studio Viola per quest'ultima puntata della stagione di Flatlandia. Ciao Chicca.
1: Ciao Simone, ciao a tutte le persone che ci stanno ascoltando. Si finisce il nostro anno scolastico specifico, quello che appunto termina prima di Dissonanza Estate e poi di tutta l'onda lunga della festa della radio, per cui presenteremo tutte le, come dire, le,
0: gli appuntamenti.
1: Cercavo qualcosa un po' più, però gli appuntamenti della nostra festa. E va bene, oggi dedichiamo la puntata a un autore che già conosciamo, che è Michel Jean. Abbiamo parlato di un suo libro qualche puntata fa, qualche mese fa, era Cucum. Siccome è un autore molto interessante, i temi, va bene, sono cose che magari noi non conosciamo assolutamente quanto meriterebbero. Cucum si occupava di come le popolazioni indigene del Canada, un paese che noi giustamente riteniamo super civilizzato, sono state sterminate in vari modi dai coloni che sono arrivati. E abbiamo parlato di Cucum, che era appunto la storia della bisnonna dell'autore, una donna mezzo in realtà una donna francese che però aveva sposato un nativo. E adesso parleremo invece di, oh scusate ma io sono veramente in coma estivo, parleremo di Mike Kahn, che approfondisce uno degli aspetti più tragici della storia, e cioè quella dei bambini che sono stati portati via le loro famiglie, messi in collegi dell'orrore e per essere, come dire, programmati a non essere più parte della loro gente, quindi cancellazione della lingua e spesso anche violenze, stupri e morte. Ok, prima di affrontare questo allegro libro e parlarne con Sara Giuliani di Iperborea, che l'ha tradotto, il traduttore ovviamente il
0: Marcos y Marcos.
1: No, sì, volevo dire la casa editrice. Perché ho scritto Iperborea? La casa editrice è Marcos y Marcos. Scusate, io veramente adesso mi ripiglio. Mentre Simone vi va a ascoltare, ho detto cerca un artista canadese.
0: Io sono andato a beccare subito i Rush, ovviamente.

0: Vabbè, si parlava di Canada, ho detto vabbè, mettiamo i Rush, che tra l'altro da pochissimo sono tornati in pista per il 50° di questo album, con alle pelli, dato che insomma Neil Peart ci ha lasciato nel 2020, una grandissima batterista tedesca, nata a Aschaffenburg, che si chiama Annika Nilles, che è eccezionale. Tutti erano pronti a puntare il dito, perché quando sostituisci una leggenda e dopo sali sul palco, appena sbagli di una virgola, ecco, avete visto. Invece ha lasciato tutti a bocca aperta, zitti, muti, e ha fatto un concerto incredibile. Grandissimi Annika Nilles. Ecco, così, giusto per...
1: No, voleva dare spazio a una batterista, fa sempre
0: certo,
1: piacere.
0: Certo.
1: Allora, buongiorno Sara Giuliani, grazie di essere con noi in questa puntata in cui ci occupiamo di nuovo di Michel Jean. Ciao Sara.
2: Buongiorno, grazie per avermi invitata di nuovo.
1: Allora, volevo sottolineare un dettaglio in questo momento che mi ha colpito, non ci avevo mai fatto caso, ma prendendo il libro di Marcos y Marcos, una editore, una casa editrice che noi amiamo molto, ho notato che nel piccolo, come dire, richiamo che c'è sempre sul dorso, in cui ti fanno, citano qualche frase del libro, in calce c'è traduzione di Sara Giuliani, e è uno spazio dato alla traduzione che mi sembra molto bello, perché in effetti sappiamo, adesso no, senza entrare nel solito bla bla che il traduttore riscrive il libro, però sappiamo quanto spazio in quello che leggiamo e nell'immaginazione che creiamo intorno al libro ha avuto la persona che ha tradotto. Mi sembra bello.
2: Sì, sono d'accordo, è una cosa che hanno iniziato a fare da poco in realtà, perché in Cucum ancora invece era nella letta della quarta, e adesso invece appunto così... Più in vista, quindi ovviamente fa sempre piacere.
1: Ok, un applauso a Marcos y Marcos, esatto. Un applauso anche perché sta portando questo autore in Italia, e devo dire che tutti e due i romanzi che ho letto mi hanno dato una coltellata. Allora, ho brevemente citato Cocoon, ma adesso parliamo di Maikan, che è ancora più straziante, e lo introduco dicendo che ho dei cari amici che si stanno spostando dall'America di Trump al Canada perché sono disperati, e io ho detto loro che meraviglia, anche io voglio andare è vero, cioè io andrei a vivere in Canada domani, e è difficile pensare che un paese così progressista, così democratico eccetera, affondi le sue radici comunque in uno sterminio, in un genocidio, e quello che ci raccontano invece tutti e due questi libri, e come dire, una cosa non nega l'altra, però è molto destabilizzante.
2: Sì, sono assolutamente d'accordo, anch'io sono rimasta molto colpita scoprendo questa storia che da noi è, mi sento di dire che è assolutamente sconosciuta.
1: Sconosciuta?
2: Sì, completamente, ma insomma ti dirò di più, in realtà Michel ci diceva che anche in Quebec per tantissimi anni lo è stata, nel senso che è solo una quindicina d'anni fa che hanno iniziato ad emergere queste storie. Un po' perché ovviamente chi, adesso rimanendo, entrando proprio nel tema di Maikan, quindi dei collegi, un po' perché chi era stato in collegio si vergognava di raccontare le esperienze, le violenze insomma subite, e un po' perché ovviamente le autorità non avevano nessun interesse a
1: di seppellire i loro cadaveri,
2: questa
1: sì.
2: Immagine del Canada come paese progressista, aperto eccetera, riportando alla luce queste storie, no? E quindi questo è uno dei motivi che Michel menziona sempre per motivare poi la sua scelta di scrivere su questi argomenti.
1: Allora, mentre il primo libro era, Cucum era proprio un memoir, diciamo, era proprio la biografia di una donna, il taglio che dà a Maikan, che vuol dire lupo tra l'altro in lingua innu, e gli innu ormai, se hai letto due libri impari a conoscerli, amarli, Maikan si occupa di questa storia con un taglio un po' più, non so come dire, giallo, investigativo, perché una avvocata sta facendo uno studio molto prestigioso, che si chiama Audrey Duval, si fa carico pro bono di indagare su alcuni ragazzi che avrebbero bisogno diritto a un risarcimento. Ragazzi di un tempo, adesso sono dei settantenni, e ne sono stati rintracciati moltissimi, ma quattro mancano all'appello, e tre mancano all'appello, comunque tre, già, perché poi sono tre che mancano all'appello, e lei cominciando a ricercarli entra nel vivo di una storia spaventosa di cui lei non sapeva nulla, e cioè di tutti gli abusi che hanno subito, perché dicevo prima, a un certo punto i bambini i bambini nativi sono stati prelevati a forza con le minacce proprio dalle loro case, mandati in collegi. L'idea a cui hanno creduto molti genitori è che là sarebbero stati comunque almeno nutriti, curati, protetti dal freddo, eccetera. Però in realtà questi bambini stanno stati strappati a una vita nelle tende, a una vita a contatto con la natura, per essere portati in gironi infernali in cui hanno subito ogni tipo di abusi. E il romanzo oscilla dal presente al passato, dal presente dell'avvocata che indaga al passato, con l'aiuto di un personaggio molto particolare che si occupa di dare da mangiare alla gente per strada sostanzialmente, e che la guida in parte nel presente spaventoso di queste persone, ma pian pianino lei riesce a ricostruire anche passo passo quello che è successo ai ragazzi che mancano all'appello. E la prima cosa che ti chiedo, me l'hai già detto, ma è come ci si sente a entrare in pagine così dolorose durante la traduzione?
2: Non è facilissimo, nel senso che mentre appunto Cucum presentava sì dei passaggi dolorosi, anche in quel caso però era un dolore un po' più sottile e diciamo indiretto, mentre qua abbiamo, come sa bene chi l'ha già letto, e abbiamo proprio delle sequenze molto, molto forti. Per quanto in realtà Michel non scenda mai nei dettagli delle sevizie, però insomma te li fa intuire molto bene, e già leggerli una volta, tu potrai confermarmelo, è abbastanza difficile. Leggerli più e più volte ti lascio, per doverli tradurre ti lascio immaginare insomma come sia. E però io trovo comunque che anche insomma in presenza di questi passaggi molto duri e di tanto dolore sia comunque un libro che secondo me alla fine ti lascia con della luce, cioè non ti lascia nello sconforto più completo, perché adesso senza ovviamente parlare della conclusione, però secondo me è una conclusione molto bella e che in realtà dà speranza.
1: Sì, hai ragione. In realtà pensavo anche un dettaglio, sto cercando il nome perché ovviamente io non l'ho finito ieri sera, dell'uomo che per strada dà da mangiare.
2: Dimmi.
1: Ok. In tutti e due i romanzi c'è una figura che guida un po' fuori dalle tenebre ciò che è accaduto. Nel primo romanzo è la sua bisnonna, e in questo romanzo comunque è la figura dell'avvocata. È una bella figura, lei parte da un mondo protetto e sicuro, non ha mai pensato di indagare, non sapeva neanche insomma chi calpesta il sangue nel momento che cammina per le strade, però è indomita lei nell'andare indietro, inorridisce ma non si fa assolutamente fermare in questa ricerca della verità. E mi sembra bello che un autore uomo, sto dicendo una banalità, però abbia scelto due personaggi femminili come dire leader dei suoi due libri.
2: Sì, e tra l'altro secondo me lui è anche molto bravo a poi dar vita a dei personaggi femminili, appunto perché magari abbiamo un po' la tendenza a pensare che un autore uomo sia più forte nei personaggi maschili, o anche solo per un senso di medesimazione, no? E cioè, secondo me lui dà vita proprio a due personaggi femminili molto forti, molto belli e molto credibili anche.
1: Sì, scusami, ti ho fermato.
2: E poi sempre relativamente invece al personaggio appunto dell'avvocata, Michel l'ha proprio pensato come una sorta di allegoria del popolo quebecchese, cioè che all'inizio appunto non conoscono queste storie e che invece quando poi ci si avvicinano lo fanno pieni di stereotipi e di preconcetti nei confronti dei nativi, no? Quindi problemi di alcolismo eccetera, ma poi a mano che si approfondisce la storia, poi proprio come lo fa Audre, anche i quebecchesi poi hanno capito che cosa c'era dietro, no? Tutti questi problemi, e sono venuti a conoscenza di questa pagina della loro storia che non conoscevano.
1: se hai letto il io consiglio veramente di leggere Cocoon insieme a questo libro, perché ritrovi molte tematiche. Cocoon forse è più di quell'elegiaco, ma non nel senso di creare poesia laddove non c'è, è più lirico, ecco, è più lirico nel raccontare la storia di un popolo che si muoveva con i ritmi delle stagioni, piantando i campi, cacciando, in un rapporto con la natura che è incredibile da leggere in un momento in cui siamo nell'esplosione della, come dire, della piaga del cambiamento climatico che stiamo provocando e che fa sì che la vita come la conosciamo sulla Terra probabilmente sia destinata a estinguersi o comunque a cambiare radicalmente, e la natura è proprio così come serve a noi per sopravvivere, è stata violata in ogni modo. Leggere di questi grandi cicli naturali e di come le persone che li vivevano li amavano, perché secondo me questo amore esce fortissimo. Spostandoci in Maikan, l'amore è qualcosa a cui sono stati strappati. Cioè già dall'inizio proprio questi ragazzini, adolescenti o bambini piccoli vengono sradicati, e è ancora più brutale l'esperienza che facciamo noi lettori nell'immedesimarci, nel calarci nell'esperienza che hanno avuto questi bambini. Io ti sei documentata per fare la traduzione?
2: Sì, io già in realtà leggendo Cucum, che appunto avevo letto anch'io come primo romanzo, nonostante in realtà Cucum sia successivo a Maikan come uscita e come scrittura in Canada, e già leggendo quello comunque avevo, perché anche lì emerge, no, c'è un capitolo, sì, che lo ricorderei sicuramente, certo, in cui noi, no, vediamo i bambini che partono, in Maikan invece noi
1: li vediamo arrivare.
2: Cucum rimani, diciamo, nel villaggio, in Maikan invece c'è la stessa scena ma poi tu parti insieme ai bambini, no? E quindi già lì mi aveva incuriosito a questo tema, perché appunto, come dicevo prima, non era assolutamente una cosa che io conoscessi già prima, e quindi già lì mi ero un po' documentata, avevo visto insomma anche tutto il discorso del Papa che era andato là a scusarsi sul luogo, su uno dei luoghi in cui avevano poi trovato queste fosse comuni, scavando insomma hanno trovato il corpo di, adesso non ricordo quanti bambini, e quindi un po' mi ero documentata, ed è sì, è una storia abbastanza terrificante.
1: Sì, io non ho i numeri in mano, ma devono essere spaventosi. Cioè abbiamo pensato alle Magdalene, le ragazzine incinte o comunque considerate, come dire, non più brave ragazze, che venivano mandate alle suore in Irlanda, e poi le abbiamo trovate anche quelle, sì, nelle fosse. Il panorama di quello che ha fatto la Chiesa nel confronto dei piccoli e degli innocenti è spaventoso. È molto dura leggere nel libro, perché la storia è raccontata appunto da un'adulta, ma poi le vicende che vediamo in modo cinematografico, vorrei dire, sono quelle di questi ragazzini. In particolare due amiche e un ragazzo. Tra il ragazzo e una delle ragazze nascerà una storia d'amore che è così spaventosamente destinata al dolore, perché sono campi di concentramento quei posti. E quando noi incontriamo poi, adesso non voglio fare troppi spoiler in avanti, però incontreremo una di queste ragazzine, cresciuta, una donna dipendente dall'alcol, che vive una vita distrutta, e mentre soffri per quei bambini continuamente la tua mente slitta in avanti pensando che poi questi sono adulti che in molti casi sono perduti completamente, e è facile vederli dal di fuori e dire la piaga dell'alcolismo, ma in realtà quello che c'è nell'infanzia è mi mancano le parole per parlare di questo libro, perché poi io quando la violenza è esercitata sui bambini sono proprio mi manca la terra sotto i piedi, e è proprio genocidaria questa azione, perché hanno distrutto un popolo completamente.
2: Sì, sì, infatti anche appunto anche Michel quando ne parla, lui dice che proprio è stata una ferita intergenerazionale, perché poi ha avuto delle conseguenze anche sulle generazioni successive, no? Perché queste persone che tornavano comunque distrutte a casa loro e diventavano poi genitori che però non avevano gli strumenti di prendersi cura nel modo più corretto dei propri figli, no? E quindi
1: no, poi casa loro che non era la casa in cui erano cresciuti, perché loro venivano da una vita di tende e caccia, che è stata distrutta, perché poi il legname che serviva, distruggeva la foresta, alterava i cammini che erano stati percorsi da secoli dai cacciatori e dalle cacciatrici. E non lo so, è un libro che io consiglierò ai gruppi di lettura, perché è avvincente. Il primo capitolo ci porta, è veramente, io adesso mi viene proprio da dire, sono scene da film. Il primo capitolo con una fuga, non sappiamo di chi, non sappiamo da dove, non sappiamo a fare cosa, perché si parla di nascondere qualcosa. E poi quando alla fine, come nei libri belli, si chiude e tu capisci cosa è successo all'inizio. Vabbè, è un libro che consiglio a tutti di leggere, perché è bello, è avvincente, eccetera. Però la storia che si porta dietro, immagino che tutti vorranno leggere poi l'altro libro che è stato pubblicato a Marcos y Marcos. Sai se hai intenzione di pubblicarne altri?
2: Sì, adesso procederemo, diciamo, più o meno con una cadenza di un anno e mezzo, come era stato fra questi due, quindi fra un annetto abbondante ne arriverà un altro.
1: Io non so, non l'ho fatto perché sono ancora tramortita dalla lettura, però immagino che anche c'è un personaggio che è un prete spaventoso, veramente uscito, non lo so, nell'inferno di Dante, non immagino in che giro le avrebbero messo, però la realtà è che queste persone poi, nel momento in cui sono emerse queste violenze, erano già vecchie morte. E quindi alla fine immagino che non ci saranno state grandi sanzioni sulle persone, ci saranno stati dei risarcimenti.
2: Sì, c'è stata proprio una politica di risarcimento da parte del governo nei confronti dei superstiti che ancora erano in vita, però sì, a parte quello non...
1: Sì, questo personaggio che viene citato ha più di 90 anni, ma è sano, eccetera. Però le persone non... Io non so perché mi sto facendo così male in questi giorni. Ho letto questo libro e Fantasmi dello Tsunami, in cui si racconta di come le persone che hanno fatto sì che in una certa scuola i bambini morissero praticamente tutti, non sono mai state punite, mai il risarcimento è stata l'unica giustizia simbolica, quantomeno, che i genitori hanno ricevuto. E è veramente brutto quando non c'è più la possibilità di far... punire, non so neanche cosa vuoi punire in 90 anni, ma di mettere i colpevoli a confronto con la propria colpa e col dolore dei sopravvissuti. Questa è un'altra delle ferite, secondo me, che questo libro ti provoca. Perché,
2: sì. Sì, però vorrei comunque davvero lasciare anche un messaggio.
1: No, lasciamo che è un bel libro, sì, hai ragione.
2: Cioè che comunque per quanto i temi trattati siano davvero tremendi, però c'è anche un aspetto di cui adesso non abbiamo tanto parlato, però questi tre amici, no, che noi seguiamo, in realtà sono l'uno per l'altro un'ancora di salvezza, sì. No? Il modo, la forza di andare avanti, di superare, di affrontare le difficoltà del quotidiano, e da questo emerge proprio un sentimento di fratellanza che c'è, che avevamo già visto anche in Cucum, che proprio caratterizza gli Innu come popolo e come cultura, e che ti fa capire quanto comunque anche nei periodi di immensa difficoltà, nei luoghi più ostili, quando c'è comunione fra le persone, tutto diventa più tollerabile, più sopportabile, no?
1: No, ringrazio Sara Giuliani di aver dato un messaggio di speranza, perché io faccio veramente fatica, è un mio limite, faccio veramente fatica, però è vero, persone che vivevano in una comunità fortissima, anche perché avevano bisogno gli uni degli altri per sopravvivere, persone che stavano molto tempo da sole o con la propria famiglia cacciando, ma avevano dei ritrovi rituali durante l'anno in cui erano tutti insieme, persino questi bambini sradicati dalle loro case creano una comunità e si difendono come possono e trovano anche della gioia, che è una cosa... anche lì per me è una coltellata, però trovano anche della gioia, riesce persino a nascere l'amore, e soprattutto c'è una cosa che non possiamo dirvi, però che ti dà la misura della resilienza, della capacità di amore, anche che persino bambini che sono stati abusati in ogni modo, però venendo comunque, a parte la forza delle persone individuali, ma venendo da un passato di comunità così forte, la ricreano, e questo è secondo me il messaggio più bello del libro. E poi che anche, come dire, la colpa del bianco in qualche modo può tradursi in un lavoro importante, fondamentale, che è quello in questo caso di rintracciare le persone per dare un indennizzo, ma soprattutto per diseppellire una verità. E mi è piaciuto molto questo bilanciamento tra l'avvocata e la storia dei ragazzini.
2: Sì, sono d'accordo.
1: Allora, senti, io ti ringrazio, ti saluto, e davvero Sara Giuliani ha riportato, ha messo il dito su una cosa importante, cioè che questo è un libro che vi lascerà sicuramente qualcosa, che ha molte luci insieme alle ombre terribili, e che è anche un giallo, perché è un giallo, leggetelo e scoprirete perché, e che vi verrà voglia di leggere tutto Michel Jean man mano che esce.
2: E esatto.
1: Ringraziamo Marco Simarcos, che già ci ha regalato due libri e adesso ci regalerà gli altri. E so che è stato in tour in Italia, tra l'altro io non ho potuto incontrarlo, mi sarebbe piaciuto molto, ma speriamo
2: tornerà perfetto. Torna sempre volentieri, quindi ci saranno altre occasioni.
1: Io mi complimento con Sara Giuliani per il bellissimo lavoro di traduzione che ha fatto, perché dà l'idea della misura anche della scrittura iniziale. Mi piace molto questa bella traduzione, complimenti.
2: E grazie.
1: Grazie di essere stata con noi e di aver portato un po' di luce nella mia disperazione. E ci sentiamo per il prossimo libro di
2: certo,
1: Michel Jean.
2: Senz'altro.
1: Grazie mille, grazie di essere stata
2: a voi
1: per Flatlandia.
2: Avermi invitata.
1: Allora, abbiamo parlato di Mai Can, Michel Jean, editore Marcos Simarcos, e leggetelo.

0: Mi sembrava carino chiudere con gli Arcade Fire, anche loro canadesi.
1: Sì.
0: Qui i canadesi sono gli stessi che ammazzano le foche a bastonate, eh? Cioè,
1: sì, no, ma
0: senso,
1: è un paese bello, democratico, poi ci sono delle cose. Vabbè, è vero, è anche vero che sì.
0: Cuccioli di foca bastonate.
1: No,
0: non
1: no,
0: le foche,
1: lo, no, no, lo so, perché ecco, sono quelli che interessano. Le foche, non le foche adulte non interessano. Non ci sono paesi perfetti, la superficie che vediamo comunque è costruita sempre su strati precedenti, e la storia dei bambini degli Innu e delle tribù native del Canada è una storia da conoscere, e portatevi a casa un bel libro che vi terrà agganciati, e come tutti i libri Marcos y Marcos sicuramente, però questo vabbè ha una nota particolare, per cui ve lo raccomando.
0: Grazie,
1: e
0: Chicca.
1: Grazie Simone della regia, grazie a tutte le persone che sono state con noi e ci hanno ascoltato. Ricordo che il podcast di questa trasmissione, non l'aveste sentita, voleste risentirla, è disponibile su Flatlandia, sito di Radio Onda d'Urto, potete scaricarlo o ascoltarlo in diretta.
0: La linea adesso alla redazione informativa per il GR e l'agenda, noi poi ci risentiamo verso le 16 con Bara Onda d'Urto. Una buona continuazione sulle nostre e vostre frequenze.
1: Ciao.
0: Ciao.
2: Ragazzi, andate tutti via, rimanga solo il violino. Perché non me lo posso permettere.
3: Caparezza, giovedì 13 di agosto 2026 alla festa di Radio Onda d'Urto con il suo Orbit Orbit Tour. Prevendite online chiuse, ma i biglietti sono ancora disponibili direttamente ai cancelli della festa, la sera stessa del concerto di Caparezza. 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto. Biglietti direttamente in cassa. Tutte le informazioni sono su festaradio.org.
4: Non ho riscosso per niente, man. Era meglio la Roma dei sette re di un futuro che fa bubu 7-3. Non me lo posso permettere, non me lo posso permettere, non me lo posso permettere, quindi ti dico di no.
5: Le 13 in punto, Radio Onda d'Urto, via al giornale radio del mattino. Tregua negli scambi di bombardamenti tra USA e Iran dopo un fine settimana ad altissima tensione. Teheran nega che siano previsti altri colloqui in questi giorni per portare avanti la discussione sui punti più complessi dell'accordo. L'accordo invece tra Israele e Libano, patrocinato dagli Stati Uniti, mette il paese a rischio di una guerra civile. Anche il partito Amal, che esprime il presidente del Parlamento Berri, oltre all'alleato Hezbollah, rifiuta l'accordo. Continuano i bombardamenti israeliani nel sud del paese, giustificati con la volontà di disarmare il gruppo sciita alleato dell'Iran. Sentiremo il giornalista freelance da Beirut, Mauro Pompili. Sciopero e presidio a Settimo Torinese dopo la morte di un autista rimasto schiacciato nello stabilimento. Sentiremo Daniele dei Sicobas. 17 anni fa la strage di Viareggio, oggi per la prima volta le commemorazioni dopo le condanne definitive ai vertici di Trenitalia e RFI. Si prevede che almeno 130 milioni di persone in Europa sperimenteranno temperature superiori ai 35 gradi oggi, in calo rispetto agli 190 registrati domenica, ma comunque le nostre case, i luoghi di lavoro, le scuole dell'Europa non sono stati costruiti per queste temperature. Secondo l'OMS, più di 1300 le morti per le alte temperature negli ultimi 7 giorni in Europa. Sentiremo Vittorio Agnoletto, docente di politiche per la salute e la globalizzazione. Sigilli all'Angelo Mai di Roma. Le 13 e 2 minuti, benvenuti e benvenute al giornale radio di Radio Onda d'Urto. Dopo gli scambi reciproci di colpi delle ultime giornate, entra in vigore una nuova sospensione degli attacchi tra Stati Uniti e Iran. L'Iran aveva attaccato le basi americane in Bahrain e in Kuwait, si era detto pronto a richiudere lo stretto di Hormuz nei giorni scorsi. Tutto questo era ricominciato con un attacco a una nave commerciale che non stava rispettando la rotta concordata con l'Iran, e in seguito era arrivato arrivata la rappresaglia degli Stati Uniti sui siti iraniani. Il presidente iraniano, che deve far digerire alla popolazione la firma di un accordo con gli Stati Uniti, ha dichiarato che il Qatar sbloccherà 6 miliardi di dollari di fondi iraniani congelati, ed è stato invece negato dall'Iran che si proseguirà nei prossimi giorni con i colloqui negli Stati Uniti, proseguimento che era stato annunciato dal Pakistan e dagli Stati Uniti, che avevano detto che i colloqui sarebbero ripresi come previsto domani a Doha. L'Iran ha confermato che invece non ci saranno incontri questa settimana, cioè almeno fino a venerdì. I colloqui dovranno ancora negoziare buona parte dei punti più complessi, come lo sviluppo del programma nucleare iraniano, la gestione dello stretto di Hormuz, da cui passa circa un quinto del petrolio e del gas usati nel mondo, e che l'Iran ha più volte chiuso come strumento di pressione negoziale. Sullo stretto di Hormuz intanto ha incontrato l'Oman. Sono invece attese 20 milioni di persone alle cerimonie funebri sabato e domenica per l'ex guida suprema Ali Khamenei, ucciso nel raid israeliano-americano a febbraio. In Iran invece c'è stata un'operazione militare dei Pasdaran nel Kurdistan iraniano. Il partito dei lavoratori del Kurdistan in Iran ha risposto al fuoco e sono in corso scontri da ieri sera. Nel sud della Siria, a Dara, scontri a fuoco tra la popolazione locale e le milizie governative di Al-Jolani, con intervento israeliano con colpi di artiglieria nelle alture del Golan occupate. Non si fermano invece gli attacchi israeliani né in Libano né in Palestina. Nell'esercito israeliano ha dichiarato di aver colpito 3 quartieri generali di Hezbollah nel sud del Libano durante la notte, nelle aree di Nabatie e Maifadoun, secondo quanto riferito da Al Jazeera, che ha citato l'esercito israeliano. L'accordo tra Israele e Libano, firmato sotto l'egida degli Stati Uniti, non viene accettato neanche dal presidente del Parlamento libanese, Nabih Berri, alleato del movimento filo-iraniano Hezbollah. Questo accordo non sarà adottato né attuato nella sua forma attuale, ha affermato in una nota diffusa dal suo partito, Amal, denunciandolo come un accordo basato su un diktat e non un accordo che tutela i diritti del Libano. L'accordo, firmato dal governo ma senza sostegno di buona parte della rappresentanza politica e in particolare dei partiti che impugnano le armi contro Israele, Hezbollah, potrebbe scatenare una guerra civile in Libano. Mauro Pompili, giornalista freelance, che abbiamo raggiunto a Beirut.
6: Il rischio qual è? Che se il governo si imponesse sulla ratifica e l'attuazione di questo accordo, l'imposizione del governo si trasformerebbe automaticamente nel dare ordine all'esercito di demilitarizzare anche con la forza Hezbollah, e questo significherebbe la guerra civile, che è sicuramente quello su cui gli israeliani stanno lavorando ormai da anni. Israele sa perfettamente una cosa: lei potrà prendere il pezzo di Libano che gli interessa solo se il Libano precipita di nuovo in una guerra civile, altrimenti tutto questo non sarà possibile. Non sarà possibile perché l'opposizione armata di Hezbollah, e l'appoggio dell'Iran ovviamente in questo caso, e fra un po' probabilmente non solo dell'Iran, glielo impedirebbero.
5: E continua intanto il genocidio israeliano nella striscia di Gaza. Anche questa mattina 3 palestinesi sono stati uccisi in un attacco israeliano a Deir al-Balah, tra loro un bambino di soli 8 anni. Con questo attacco il bilancio complessivo dei palestinesi uccisi all'entrata in vigore del finto cessate il fuoco dell'11 ottobre dello scorso anno è salito a 1048, mentre il numero dei feriti ha superato 3372. A ciò si aggiungono 786 corpi recuperati. In Cisgiordania, all'alba di oggi, le forze di occupazione israeliane hanno fatto irruzione nell'università di Bir Zeit, a nord di Ramallah, aggredendo un addetto alla sicurezza. Hanno inoltre fatto irruzione nell'ala orientale della facoltà di scienze motorie, distruggendone gli arredi e le attrezzature. Una pratica, quella di aggressioni al personale universitario e la distruzione di beni legati alle attività studentesche, oltre la confisca di materiali e attrezzature, che è sempre più frequente da parte dell'esercito israeliano. In questi giorni di fine giugno un'eccezionale cupola di calore ha stretto l'Europa in una morsa di caldo, spingendo le temperature a livelli record per il periodo. Si prevede che almeno 130 milioni di persone in Europa, concentrate nelle aree centrali e orientali del continente, sperimenteranno temperature superiori ai 35 gradi centigradi nel corso della giornata. Si tratta di un dato in calo rispetto agli oltre 190 milioni registrati domenica. In Italia aumentano le città da bollino rosso per il caldo. Oggi sono 22, domani e mercoledì saranno 25 su 27 di quelle monitorate. Nei prossimi giorni è atteso un cambiamento con l'arrivo di temporali frequenti che riporteranno le temperature su valori in linea con il periodo. A causa dell'enorme energia termica accumulata, potrebbero verificarsi intense grandinate. Intanto emergono nuovi dati che fotografano la gravità della situazione. Dal 21 giugno sono stati registrati più di 1300 morti in eccesso legati alle alte temperature in Europa. Queste le parole del capo dell'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, che ha spiegato che è il continente che si sta riscaldando più rapidamente sulla Terra, con un riscaldamento doppio rispetto alla media globale. In questo momento 150 milioni di persone vivono sotto ondate di caldo estremo, ha detto, chiamato il killer silenzioso, perché le case, i luoghi di lavoro, le scuole europei non sono stati costruiti per queste temperature. Vittorio Agnoletto, di medicina democratica, docente di globalizzazione e politiche della salute all'Università Statale di Milano.
7: Il problema è l'indifferenza assoluta e totale dei nostri governi, sia in una logica di prospettiva, cioè di modello di sviluppo. Questa è la dimostrazione che siamo di fronte a dei cambiamenti climatici che sono dovuti al modello di produzione. E su questo non vogliono assolutamente tornare indietro, anzi, di fronte alle situazioni di guerra, che peraltro sono prodotte di questo stesso sistema, si va avanti a giustificare il modello di produzione attuale. Dall'altra parte però i nostri governi non si sono neanche attrezzati per gestire questa ondata di caldo e le persone sono state abbandonate a sé. E quella che si sta verificando oggi è comunque una differenza di classe, perché ovviamente solo chi può avere l'aria condizionata, con tutti i danni che poi questa a sua volta produce, può affrontare con più tranquillità questa tremenda calura.
5: Andiamo alle notizie dedicate al lavoro. Sciopero e presidio fuori dal deposito BRT di via Nicolò Paganini a Settimo Torinese, mobilitazione indetta in seguito alla morte sul lavoro di Antonio Gala, un corriere di 64 anni all'interno del deposito logistico del gruppo BRT nella zona industriale della città. Turni massacranti, orari precari, carichi e ritmi di lavoro elevati, contestazioni sulle buste paga, mancanza di attenzione alle esigenze personali e familiari, cambi di appalto al ribasso, incertezza occupazionale, mezzi ritenuti insicuri, oltre a discriminazioni, comportamenti antisindacali, licenziamenti politici, intimidazioni, razzismo. Queste sono le condizioni denunciate nel deposito. La morte dell'autista non deve essere considerata una fatalità, ma la conseguenza di un'organizzazione del lavoro orientata al massimo profitto, dichiara il sindacato Sicobas nel ribadire la necessità di rafforzare la tutela della salute e della sicurezza nei magazzini della logistica. Sentiamo da Settimo Torinese Daniele, proprio dei Sicobas.
8: Sciopero qui al deposito Bartolini 178 di Settimo Torinese, tra i maggiori in Italia della multinazionale della logistica. Qui venerdì è successo un ennesimo fatto molto grave, una cosiddetta morte su lavoro, in realtà morte da lavoro. È stato schiacciato da un camion un lavoratore autista della ditta in appalto UTM. Oggi è sciopero, ci sono qua tanti lavoratori dei siti Bartolini a Torino, autisti, operai uniti nella lotta, perché è insostenibile questa situazione, non soltanto nei magazzini della logistica ma in tutto il mondo del lavoro. Quindi una giornata forte di risposta come classe lavoratrice, e c'è stata ora l'assemblea sindacale dove si sono confrontati tanti lavoratori, anche di altre sigle. L'adesione è stata larga e sono uscite denunce davvero importanti, che peraltro il sindacato ha già fatto, sia con comunicazioni urgenti alle aziende, perché qui come altrove c'è una committenza, e con la truffa degli appalti tante aziende che si occupano delle varie attività.
5: E resta alta la tensione sul fronte Electrolux. Alla vigilia del secondo incontro tecnico convocato al Ministero delle Imprese del Made in Italy, i sindacati tornano a chiedere a gran voce un piano industriale concreto e il ritiro immediato della procedura di licenziamenti. Sit-in questa mattina per i 420 operai dello stabilimento di Flumeri di Menarini, società controllata dalla Seri Industrial, di fronte al Consiglio regionale della Campania a Napoli, che discuterà di mobilità. All'azienda mancano le commesse, non c'è intervento concreto del governo nonostante le promesse, le società municipalizzate non bandiscono le gare e quindi l'azienda è a rischio. E sempre a Napoli, protesta davanti al comune dei disoccupati che dovrebbero partecipare ai tirocini di garanzia occupabilità lavoratori che dovrebbero partire il 1 luglio. Nei giorni scorsi le proteste avevano portato all'occupazione delle torri del Maschio Angiolino giovedì notte e bloccato il centro della giornata di Napoli, nel centro di Napoli nella giornata di venerdì. E andiamo adesso invece a Viareggio, un cuore gigante disegnato sulla sabbia, 32 fiori con un nastro nero per ricordare le vittime della strage del 29 giugno 2009, nel giorno del 17° anniversario, il primo anniversario dopo le condanne definitive della Cassazione nei confronti dei responsabili del disastro, tra cui l'ex amministratore delegato Mauro Moretti, ora in carcere. Non è una festa perché nessuno ci ridarà chi abbiamo perso, ma è l'atto di giustizia che dovevamo alla loro memoria. Non dimentichiamo mai, queste le loro parole. La strage avvenne in provincia di Lucca 17 anni fa, quando un treno carico di GPL andò a fuoco entrando nella stazione toscana. Il convoglio, con 14 vagoni carichi di cisterne di gas liquefatto, deragliò nei pressi della stazione ferroviaria, sbattendo a forte velocità contro un ostacolo e causando il rovesciamento su un fianco di una delle cisterne, con un conseguente devastante incendio che avvolse i binari e le abitazioni affacciate sulla linea ferroviaria. Daniela Rombi, presidente dell'Associazione Familiari delle Vittime di Viareggio.
9: Sì, quest'anno in effetti è decisamente diverso, perché finalmente giovedì scorso si è detto fine a questa vicenda, alla vicenda processuale, e perché c'è stata il settimo grado, la terza Cassazione, che ha quantificato, deciso quindi le pene che erano state inflitti ai condannati. Ora quindi noi possiamo dire basta, chiusa questa

0: adeguarci completamente alla sicurezza in ferrovia e in ogni luogo di lavoro.
1: Un uomo di 31 anni è stato arrestato con accusa di violenza sessuale a Palermo, a margine di un concerto al Foro Italico. La violenza sarebbe arrivata all'alba di domenica mattina. Nella notte tra sabato e domenica sono stati messi i sigilli allo spazio indipendente autogestito Circolo Culturale Angelo Mai di Roma. Attivisti e attiviste scrivono che un controllo che ha trovato il nostro spazio inadeguato, nonostante il faticoso e oneroso percorso di adeguamento alle norme previste che abbiamo intrapreso da un anno, all'interno di un quadro estremamente complesso dato dalla nostra perenne non assegnazione e di economie gigantesche da produrre per pagare la rateizzazione del Comune di Roma, accanto al nostro fermo desiderio di non modificare la funzione e la vocazione dell'Angelo Mai. Ancora una volta sono riusciti a chiudere questo spazio proprio in questi giorni in cui eravamo verso il raggiungimento dell'assegnazione. Questo sequestro dello spazio racconta di un accanimento nei confronti di una realtà sgomberata già 3 volte, arrestata, presa più volte di mira in maniera pretestuosa e violenta, ma comunque resistente da 22 anni. E l'Italia è tra i paesi a rischio medio-alto per quanto concerne il pluralismo dei media e l'indipendenza dell'informazione, un rischio che scala ulteriormente diventando alto quando si parla di servizio pubblico. Questi sono i dati che arrivano dal Media Pluralism Monitor pubblicato oggi dal Center for Media Pluralism and Media Freedom. Si tratta di un'indagine scientifica atta a misurare lo stato dei media europei attraverso un approccio olistico che prende in considerazione non solo la libertà di stampa e la sicurezza di giornalisti e giornaliste, ma anche lo stato di salute finanziaria del settore dei media, gli assetti proprietari, la loro influenza sull'indipendenza editoriale, l'inclusività all'interno dei media e molto altro ancora. L'indagine, che analizza i dati del 2025, restituisce una fotografia del nostro paese preoccupante che non accenna a migliorare. Negli ultimi decenni l'Unione Europea si è dotata di strumenti legislativi e giuridici per tutelare la libertà di informazione e il pluralismo dei media, ma il governo italiano continua sistematicamente a ignorare e a non applicare queste leggi, per esempio la legge anti-slap, la normativa europea finalizzata a contrastare le querele bavaglio, cioè l'uso politico che nel nostro paese sfiora tassi preoccupanti. Il termine era il 7 maggio 2026, ma in Italia questa data è passata e tutto è rimasto avvolto nel silenzio. Sentiamo Beppe Giulietti, giornalista, parte di Articolo 21.
2: I rapporti ci dicono, sì, che in Italia c'è una RAI controllata dal governo, sì, bene, la commissione parlamentare di vigilanza è occupata dalla maggioranza, non accade nulla, giornalisti di fanpage sono stati spiati, da chi? Non si sa, le fonti sono ormai palesi, non c'è più segretezza delle fonti, ci sono violazioni contrattuali, l'ultima l'Agenzia Italia, c'è una denuncia che Salvini avrebbe chiesto la testa di una cronista parlamentare ed ottenuta. Siamo il paese col più alto numero di querele bavaglio scagliate dal governo. Allora, ma le forze politiche di opposizione, le organizzazioni sociali dove sono? L'8 agosto sarà un anno dall'approvazione del Media Freedom Act. In Italia è stato abrogato. Il giorno 3 luglio presenteranno i nuovi vergognosi palinsesti della RAI, ora cacciano Cirri, Massini. Ma è un delirio, è veramente un delirio che non ha precedenti. Le forze di opposizione intendono occupare la vigilanza, fare un gesto clamoroso, chiamare a raccolta le associazioni sociali. Il giorno 8 luglio è campo largo, larghissimo, ristretto, non lo so. Manifesto a Napoli, dare voce a questo tema.
1: Andiamo adesso alle notizie di carattere internazionale. L'Ucraina ha proseguito la sua massiccia offensiva con droni contro la Russia, incendiando un'importante raffineria di petrolio nel sud del paese. Domenica il presidente Putin ha ammesso per la prima volta l'esistenza di un deficit di carburante, promettendo di rafforzare la protezione degli impianti petroliferi e di incrementare la produzione. Negli ultimi mesi l'Ucraina ha intensificato gli attacchi a lungo raggio contro l'industria bellica e le infrastrutture energetiche russe, con l'obiettivo di ridurre le entrate di Mosca e di far percepire le conseguenze del conflitto anche alla popolazione russa. Dall'altra parte la Russia ha invece attaccato Dnipro, uccidendo 4 persone che si trovavano in un'azienda. Dal Regno Unito il laburista Andy Burnham presenterà oggi la sua visione economica nel primo grande discorso da quando è tornato in Parlamento. Si prepara a diventare primo ministro nelle prossime settimane dopo le dimissioni del suo compagno.

0: compagno di partito Keir Starmer. Il Pakistan ha effettuato, scusate, le forze di sicurezza pakistane hanno ucciso almeno 29 militanti in operazioni terrestri e aeree lungo il confine con l'Afghanistan. Secondo quanto è stato reso noto, i talebani afghani hanno invece riferito che almeno 38 civili sono rimasti uccisi in attacchi aerei. L'attacco di domenica è stata la seconda iniziativa del Pakistan contro obiettivi in Afghanistan ritenuti appartenere a miliziani. L'episodio rischia di esacerbare un conflitto intermittente tra gli ex alleati che nel mese di febbraio si erano scontrati nel più violento combattimento degli ultimi anni. E infine un aggiornamento dal Venezuela: si continua a scavare senza sosta tra le macerie degli edifici distrutti dal forte terremoto alla ricerca di superstiti. Il numero delle vittime, secondo l'ultimo bilancio, è di oltre 1.400, ma sono oltre 50.000 le persone disperse. A Macuto, nello stato di La Gaira, i vigili del fuoco italiani sono al lavoro insieme alle squadre di Ecuador e Holland per trarre in salvo una donna che sembra rispondere ai segnali dei soccorritori. E dovrebbero esserci anche due bambini con lei, ma le verifiche sono in corso. La leader dell'opposizione venezuelana, Machado, ha detto di voler tornare in Venezuela. E con questo si chiude il nostro giornale radio. Sono le 13:22 minuti, la linea, l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti, e poi a seguire la polvere della battaglia. Cause you can't take it with you when you go, ow!
1: Agenda dei comunicati e di appuntamenti di Radio Onda d'Urto di questo lunedì 29 giugno. Scegliete anche quest'anno l'informazione indipendente e libera, donate il 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto, da oltre 40 anni l'emittente autonoma di movimento. Nel 730 ricordatevi di scrivere il codice 0208 4620 174. E grazie anche alle donazioni del 5 per 1000 che possiamo continuare insieme a conoscere il mondo per trasformarlo. Vediamo gli appuntamenti di questo lunedì. Torna come sempre lo sportello antisfratti promosso dall'associazione Diritti per Tutti. Per chi non riesce a pagare l'affitto, è sotto sfratto, non riesce a pagare il mutuo della casa ed è finita all'asta, al centro sociale Magazzino 47 di Via Industriale 10 a Brescia, dalle 19:30 alle 20:30 ogni lunedì lo sportello antisfratti. E lo sportello sociale sempre sugli sfratti, anche a Verona, ma anche per problemi con la residenza, problemi con AGEC o ATER. Prendete appuntamento scrivendo una mail a sportellosociale@paratodos@gmail.com oppure con WhatsApp al 329-6975-387, il laboratorio Paratodos di Verona. Tornando invece a Brescia, l'aula studio tutti i lunedì, il circolo anarchico Bonometti propone e apre le sue porte creando questo spazio di studio, letture, consultazione della libreria col baretto popolare, la distro fanzina offerta libera, dalle 14 alle 19 tutti i lunedì in vicolo Borgondio 6 a Brescia. Le proiezioni cinematografiche di questo lunedì: al Nuovo Eden verrà proiettato N, storia di una gallina, alle 19 in sala 2. Per quanto riguarda i cult restaurati, invece, Persepolis, che torna in proiezione al Nuovo Eden questa sera, una doppia proiezione: la prima alle 18 in sala 1 e la seconda alle 19:45 sempre in sala 1 al Nuovo Eden, ma in versione sottotitolata in italiano, in versione originale. Quindi Persepolis in via Nino Bixio nel quartiere del Carmine a Brescia città questa sera. Per quanto riguarda invece l'Eden d'estate, la programmazione all'aperto prevede per questo lunedì sera Un anno di scuola di Laura Sarmani, proiezione che è come sempre al parco del museo di Santa Giulia in via Musei 81B. Festival Paratodos prosegue anche questa settimana. L'appuntamento di stasera è dedicato alla Palestina, l'esperienza della Global Sumud Flottiglia per la Palestina Libera, con Lola Fabbri, Vittorio Sergi, Simone Zambrine, Maria Elena Delia. alle 19, mentre a seguire il teatro con Gazza Vive di e con Beppe Casales alle 21.30 al Festival Paratodos di via Villa 25 a Verona. Chiudiamo con lo Sportello Salute, che aiuta e dà consulenza per far rispettare i tempi per le visite e gli esami. Per avere il diritto alle cure rapide ed accessibili a Brescia città, l'appuntamento del lunedì è alla Casa della Sinistra di via Eritrea 20, quindi anche questa sera dalle 17.30 alle 19. Per ulteriori contatti sosdiritti.sportello.brescia@gmail.com. E con questo è tutto con l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti. Se volete scriverci, fatelo come sempre all'indirizzo di posta elettronica redazione@radiondadurto.org.

Ciao a tutti, tutte e tutto, e benvenute a questa puntata della Polvere della Battaglia di lunedì 29 giugno. Anche oggi sfrucugliamo tra i cataloghi delle case editrici che saranno presenti sui banchi della Libreria del Gatto Nero alla festa di Radunda d'Urto, 5-22 agosto. I nostri ospiti questo lunedì sono Riccardo Burgazzi per la casa editrice Prospero e Valerio Mattioli per la casa editrice Nero.

0: Siamo ora al telefono con Riccardo Burgazzi, editore di Prospero, che da qualche anno ci accompagna sui banchi della libreria del Gatto Nero. Ciao Riccardo e grazie di essere qui.
1: Ciao, grazie a voi per l'invito.
0: Partiamo dalle novità del vostro catalogo, che del resto mi sembra stia crescendo a una buona velocità.
1: Prospero pubblica una ventina di libri all'anno, che non è poco per una piccola casa editrice, ma è vero anche che sono tutti, diciamo, inscatolati all'interno di collane, quindi diciamo ognuno segue un percorso che chiaramente è il suo, perché racconta appunto il libro in sé, ma racconta anche quella che è la proposta di quell'intera collana. E poi c'è un filo conduttore, no, generale, che è quello di interrogarsi sul mondo. E quindi ora le collane che diciamo, sono conosciute sono il Mosaico, che all'interno del quale vengono pubblicati saggi di attualità e del quale abbiamo parlato più di una volta anche con voi, e Geopoetica, anche questa che conosciamo sull'agenda d'urto da parecchi anni, che si occupa di reportage e anche viaggi in tutto il mondo. E ultimamente, negli ultimi anni, sta prendendo piede anche una collana che si chiama Bill, e che è diretta da Giuseppe Mazza, che forse qualcuno conosce, però per intenderci è il pubblicitario che ha inventato la campagna Ripudia, quella che si vede spesso, no, alle pareti dei palazzi con il numero 11 della Costituzione, appunto per emergency, no?
0: Quello che ripudiamo è la guerra, qualcosa che invece ci viene proposto in tutte le salse di continuo.
1: Certo, infatti per lui qualche fa ha pubblicato il libro Campagne di guerra, penso che ne avessimo parlato anche qui a Radio Onda d'Urto, che si occupava proprio di come funziona la comunicazione in tempo di guerra, sia dal punto di vista della propaganda e della costruzione del nemico, e quindi convincere le persone che devono andare in guerra perché c'è un terribile nemico da combattere, un conflitto, e come fare pubblicità per vendere merci durante un conflitto. E sempre restando all'interno di questa collana, appunto dicevo, si chiama Bill, l'anno scorso a novembre è uscito un libro molto importante, a mio avviso, che si chiama Unspeakable, il sottotitolo è Il silenzio delle multinazionali davanti al genocidio di Gaza. E l'autrice Martina Stefanoni, che lavora a Radio Popolare, la direttrice della rubrica Esteri di Radio Popolare, e con noi appunto ha pubblicato questo libro, dove, visto che tutta la collana si occupa di comunicazione, lei si occupa di non comunicazione, cioè quando le multinazionali decidono di parlare, di prendere posizione, solitamente lo fanno su temi sociali. Prendi per esempio quando c'è stato il Black Lives Matter, ecco, le multinazionali sono state in prima linea. Quando ci sono i Pride, ci sono i carri sponsorizzati da Google, da Booking, ecco. Invece dall'8 di ottobre del 2023 hanno assolutamente taciuto, non hanno preso posizione. Pregio di questo libro credo che sia anche proprio lo stile con cui è scritto, perché è assolutamente permeabile, è veloce, ricco di informazioni, ma soprattutto il pregio di spiegare, di dire nomi e cognomi dei famosi loro, cioè ci dice chi sono i famosi loro che hanno in mano il mondo, e mostrando come sono i loro interessi intrecciati e quali sono i fondi che li controllano, ecco. Quindi è una scatola degli attrezzi che di questi tempi sarebbe, cioè, insomma, certo, mi sembra molto utile avere. E continuo con questa collana Bill di comunicazione per segnalare anche l'uscita a maggio di un ultimo libro che si chiama Superflop, di Stefano Campora. Anche lui, come Mazza, è un pubblicitario di lungo corso, ha vinto molti premi nella sua attività, e anche lui, come Mazza, declina la questione della comunicazione, della pubblicità, in chiave appunto sociale, etica. E questo Superflop raccoglie delle storie incredibili ma vere di prodotti che non abbiamo voluto, prodotti assurdi sui quali alcune aziende investirono davvero tanti soldi, ma che furono appunto dei flop clamorosi. È molto divertente, e anche perché si interessa delle forme dei prodotti, del design, può andare a vedere insomma che cosa è riuscito a produrre un capitalismo, in questo caso senza ragione, oltre che solitamente senza freni, perché per esempio cercavano di vendere l'acqua per cani, o delle maschere di bellezza che sembravano delle cabine telefoniche. Insomma, erano mucche di assurdità, in effetti sono poi fallite. Per la collana invece di narrativa finzionale, quindi romanzi, racconti, sono usciti diversi titoli quest'anno, 4. Uno è un romanzo ambientato a Praga, che è un thriller, gira attorno a una scacchiera, si intitola Il sistema Petrovic, lo scacchista di Praga. Uno, Far East, di Ilaria Gremizzi, una scrittrice che ha studiato molto per poter scrivere bene e che ha anche qualche libro tradotto all'estero. Si intitola appunto Far East e racconta di una provincia della Bassa Padana, dove avvengono delle rapine ma surreali. Molto divertente, molto crudo questo romanzo. Ecco, questo diciamo che è una serie di consigli, veloci consigli per l'ombrellone che sto dando. Poi, sempre per restare sulla narrativa, è uscito proprio oggi un libro che ha vinto il premio letterario di Novate Milanese, che è la città della quale Prospero Editore ha la sede, e quindi una volta all'anno pubblichiamo il romanzo del vincitore. Quest'anno ha vinto Michele Lamacchia, anche lui è uno scrittore già affermato, un editor, e il titolo del romanzo è A un certo punto diventi un pesce, dove racconta le vicende di un ragazzino che cresce in una famiglia disfunzionale, con un padre violento, ed è ambientato in Puglia negli anni Ottanta. Ora, l'ultimo libro della quale vi volevo parlare di questa collana, cioè Inchiostri, è una pubblicazione che abbiamo fatto a febbraio, ed è Il mondo di ieri di Stefan Zweig. Non è chiaramente ascrivibile con le novità, e ne esistevano già altre edizioni per altre case editrici, però ci abbiamo tenuto a fare la nostra edizione, alla quale ha collaborato anche il gruppo di lettura redazionale che frequenta la nostra libreria a Milano, perché Il mondo di ieri è uno specchio del nostro tempo, sebbene parli dell'inizio del Novecento. Zweig, per chi non lo conoscesse, è stato un intellettuale di fama mondiale, probabilmente, non so, accostabile a Umberto Eco, per intenderci, a livello di fama e di numero di traduzioni che aveva all'estero, ha tradotto in tutto il mondo. Poi era un ebreo, e i nazisti, quando cominciarono le persecuzioni, bruciarono tutta la sua opera e la misero al bando. Lui appunto dovette scappare, come molti altri. Aveva più mezzi degli altri, veniva da una famiglia molto ricca, e dal punto di vista anche insomma del intellettuale, aveva costruito una grandissima rete di personaggi che sono ultra noti, come Freud, come Dalì, come librettisti d'opera, Wagner. Ecco, lui era in contatto con tutti questi intellettuali, e ce ne parla, ce ne racconta in queste sue memorie. Memorie che scrive nel 43, finisce di scrivere nel 43, l'anno in cui poi morirà suicida, perché crede che il mondo ormai non si risolleverà più. E il suo obiettivo di questa storia, che inizia dicendo appunto io sono nato in un impero che non esiste più, l'impero austro-ungarico, non andate a cercarlo sulla mappa perché è sparito. E infatti sappiamo, no, che l'impero austro-ungarico finisce con la prima guerra mondiale. E da lì lui confronta quello che è stato, e che lui chiama il mondo di ieri, quello dove si è formato all'inizio del Novecento, un mondo dove tutto sembrava possibile, appunto la filosofia, l'umore delle persone era tutto orientato al positivismo, un progresso inarrestabile, e mai si poteva pensare che tutto sarebbe un giorno crollato, che poi le nazioni avrebbero cominciato a farsi la guerra e tutto sarebbe crollato fino ad arrivare a un abisso così profondo come quello del nazismo. E lui dice: io vi scrivo come sono andate le cose, perché voi mai che un giorno capiterà di nuovo che voi viviate in decenni dove sembra che appunto il progresso sia inarrestabile, la tecnologia sia dalla vostra parte, tutti gli obiettivi di una società migliore sembrino raggiunti e mi sembra impossibile che arrivi di nuovo un'altra guerra. Ed ecco che a ogni pagina in cui lui racconta queste dinamiche il mondo di ieri sembra parlarci del giorno di oggi, soprattutto quando poi racconta di come arriva Hitler al potere, quali sono i passi, e si chiede lui nelle pagine chi sono i finanziatori di questo personaggio, no? Che appare sulla scena, che all'inizio appunto sembra di poco conto, sembra da prendere in giro. Ecco quanti personaggi di poco conto oggi emergono e piano piano alcuni trovano i finanziamenti per andare avanti e poi diventano pericolosi. Ti dirò di più che lui durante la prima guerra mondiale crea e partecipa insieme a Romain Rolland a una costruzione di una rete per la pace, certo. E dice a un certo punto che vide tra la folla riunita a Ginevra Bertha von Suttner. Bertha von Suttner è stata la prima premio Nobel per la pace, donna, è stata anche colei che convinse Alfred Nobel a creare il premio Nobel per la pace, per dirimersi dall'invenzione della dinamite, ed è autrice di un romanzo che nell'Ottocento fu tradotto in tutte le lingue anche lì e che sparì prima della prima guerra mondiale. Lei è stata la prima a teorizzare, non dico a inventare il pacifismo perché è sempre esistito, però a teorizzarlo come una rete che deve organizzarsi per far sentire la propria voce. È difficilissimo comunicare la pace perché tutti hanno in mente la guerra suscita un sacco di immagini, la pace no, e quindi è veramente difficile cercare di portare la pace, nella quale si viene poi sempre bollati come dei cretini di belle speranze, no? degli utopisti,
0: sì,
1: figuriamoci questa ragazza,
0: dei deboli, dei disfattisti, delle persone, certo, che non sanno fare i conti con la realtà.
1: La protagonista del romanzo di Bertha von Suttner, che si intitola Abbasso le armi, la protagonista è una ragazza giovane che vive a metà dell'Ottocento di una famiglia austro-ungarica, e lei di guerra in guerra prende sempre più le distanze dalla società che la circonda e che è tutta improntata alla guerra, alla gloria della nazione, e suppone e comincia a costruire una rete di intellettuali per tutta Europa che vorrebbe vedere un arbitrato internazionale per dirimere i conflitti. Queste cose le diceva lei nell'Ottocento. E oggi quell'arbitrato internazionale che teoricamente esiste è il bersaglio più, forse è il primo dei bersagli,
0: certo,
1: no? Che viene irriso dalla propaganda. Proseguo con le ultime due collane che solitamente sono presenti anche alla festa di Radio Onda d'Urto. Uno è Rodotea, che è la collana di Public History, quindi storia impresa diretta, non tanto da fonti d'archivio ma quanto da testimoni, e vi segnalo due uscite, una è un libro di Sergio Giuntini sulla lotta partigiana nella provincia di Milano, e l'altro è Memoria antifascista di Walter Boscarello e Antonella Barranca, che racconta appunto della storia del movimento, della rete Memoria antifascista, che opera appunto in Lombardia per segnalare proposte o riunioni dei movimenti di estrema destra e per ricostruire, per tenere viva la memoria di quello che è stato dalla lotta armata degli anni 70 fino a l'altro ieri, quando ancora insomma ci sono i saluti, il rito del presente, queste cose qua.
0: Cose che poi stanno tornando, diciamo così, all'interno di questa cornice abbastanza disgustosa della remigrazione.
1: Sì, esatto, diciamo che è un libretto che serve per ricacciarvi nelle fogne, per contribuire a fare questa operazione. Poi vi volevo commentare la collana di Geopoetica, che ha visto uscire due novità e una ristampa. Una ristampa è un libro sul Messico, che è Sette Lune, che sarà disponibile tra qualche giorno. Le novità sono Hemingway alla fermata del bus, che è un percorso di viaggio di Lorenzo Franchini fatto con gli autobus per gli Stati Uniti, intervistando persone normali, no? E quindi cercando di tirar fuori l'America che ci interessa, perché è quella che poi vota le sorti di tutto il pianeta. E poi invece di Stefano Nanni, un libro che si intitola Da Baghdad a Roma, e che ricostruisce la storia del poeta iracheno Latif al-Saadi, poeta e politico comunista.
0: Di questo mandaci oggi qualche copia in più, Riccardo, perché
1: il discorso sulla Palestina è quello con il quale ho praticamente aperto il nostro dialogo, con il quale lo chiuderò, ma non prima di avervi raccontato tre uscite della collana Il Mosaico, che è la collana di attualità nella quale figurano spesso titoli relativi a appunto ambiente, politica, femminismo, e su questo argomento appunto partirei, perché abbiamo pubblicato innanzitutto Tra le gambe della storia, che è una vera e propria storia dei genitali umani, si intitola appunto Tra le gambe della storia, il sottotitolo I genitali tra evoluzione, anatomia, arte e religione, perché è scritto da due voci, uno Andrea Bellati, che è un biologo, e l'altra Paola Crippa, che è una storica dell'arte, e quindi mostrano con raffigurazioni, critica, pesi, misure. Poi abbiamo anche la traduzione dal francese di un saggio uscito l'anno scorso in Francia di Talma Desta, che è uno scrittore che ha fatto la transizione da donna a uomo, e che scrive questo saggio dove riflette su sessualità e capitalismo, e che si intitola Desiderare a ogni costo, e che ci parla appunto del sesso come un prodotto al quale non riusciamo a sottrarci e che tutta la società ci stimola a consumare. Ma lo fa da una prospettiva già asessuale, quindi quello che viene esplorato qui nella sigla no, LGBTQ+, è la A, che solitamente è poco esplorata, e lo fa in chiave marxista, dunque quella della resistenza al consumo. L'ultimo del mosaico è di Lea Melandri, Preistorie, che sono riflessioni sulle radici culturali dei fatti di cronaca, quindi lei prende delle notizie e mostra quali sono le radici culturali, ovviamente relative al patriarcato, che ci si possono leggere dietro. Di Lea Melandri vorrei dire che è in corso una campagna che si chiama Bacchelli per Lea, e trovate il sito bacchelliperlea.org, è una raccolta firme per il conferimento del vitalizio Bacchelli appunto a Lea Melandri. Chi non lo sapesse, il vitalizio Bacchelli è una pensione aggiuntiva che è stata legislata in Italia negli anni 80, e che consente di dare un piccolo sussidio o comunque proporzionato allo stato di indigenza di persone che hanno chiaramente portato del valore culturale alla nazione. E noi vogliamo appunto con altre persone, Prospero, io ma altre persone, abbiamo proposto la candidatura di Lea Melandri perché è un simbolo, oltre per il fatto che ne ha bisogno, ma è anche un simbolo di riconoscere quello che è stata la lotta femminista dagli anni 60 a oggi.
0: E mi sembra molto giusto, ne abbiamo già accennato qui in radio, ma fai benissimo a ricordarlo.
1: Con questo io ne approfitto per chiudere, appunto ti dicevo, avrei voluto chiudere sulla Palestina, perché l'anno scorso a novembre è uscito un libro a proposito anche di femminismo che si intitola Spermopolitica. Penso che ne abbiate avuto modo di parlarne anche a Radio Onda d'Urto.
0: Sì, abbiamo intervistato le tre bravissime autrici.
1: Esatto, Elisa Bosisio, Maddalena Fragnito, Federica Timeto. Sono tre accademiche, non hanno scritto i contributi all'interno del libro, non sono solo i loro, c'è anche un contributo di la Yalf Tuni e poi di un collettivo femminista palestinese. E questo libro è stato davvero preso di mira da gruppi sionisti, dunque purtroppo loro si sono viste messe alla berlina sui social network, e è un libro importante perché svela due fenomeni che avvengono in Palestina, in Israele, che sono da un lato il bisogno di riprodursi per poter resistere, quello che fanno i palestinesi, da cui la maggior parte della popolazione maschile è nelle carceri, quindi il contrabbando di sperma che arriva dalle carceri, e dall'altro lato il bisogno di riprodursi per opprimere, no? E quindi sul fronte israeliano abbiamo anche pratiche di inseminazione post mortem, prelevando liquido spermatico dai soldati morti. Ora, da questa uscita appunto a novembre, a settembre di quest'anno, purtroppo anche se questi libri non saranno presenti nelle fiere, però mi piacerebbe segnalare alle ascoltatrici e ascoltatori di Radio Onda d'Urto che a settembre-ottobre noi pubblicheremo quattro libri molto importanti per la questione palestinese. Praticamente abbiamo dedicato alla Palestina la maggior parte delle uscite che avremo in autunno, dando voce soprattutto a palestinesi, e quindi pubblicheremo un nuovo libro di Aizar al-Saifi, che è già autore con noi di altri due libri, sarà un libro della collana Geopoetica, dove si racconterà la vita numerose donne a Gaza, che lui ha intervistato e poi ha rielaborato questa intervista in forma di racconti. Dopodiché uscirà due libri per l'infanzia, uno ancora di Aizar al-Saifi, illustrato da Ayat Laban, che è un'illustratrice palestinese, che si intitolerà Yaffa e l'albero magico delle arance, e poi una storia per bimbi un po' più grandi di Antonio Mazzeo, che è illustrata da Lelio Bonaccorso, che si intitolerà Andalino, che è appunto la storia di Andala. Antonio Mazzeo è stato sulla prima flottiglia, è un attivista molto noto soprattutto in Sicilia. E dopodiché continueremo a dare parola al popolo palestinese con una pubblicazione del diario del genocidio dal 7 ottobre fino a ieri mattina di Sami Abu Omar, che è un gazzawo che collabora con il centro Vittorio Arrigoni e spesso manda i suoi contributi anche audio, no, alle radio, non so se lo fa anche con voi, con Radio Popolare lo fa sicuramente.
0: Certo.
1: E poi in novembre una grande novità della quale non vi dico niente, perché è una pubblicazione così importante che dovremo parlarne quando uscirà. Dopodiché di appunto io vi saluto dicendovi che tutti i titoli di cui abbiamo parlato li troverete alla festa e probabilmente invieremo anche qualche nostro bestseller in modo che sia presente e fruibile.
0: E allora io ringrazio Riccardo Burgazzi, editore di Prospero Editore, che da qualche anno ci accompagna durante la festa sui banchi della Libreria del Gatto Nero con una selezione di libri che riscuotono sempre molto interesse. Peccato che gli ultimi che hai citato non vengano pubblicati in tempo per la festa, però come dicevi tu avete tanti altri titoli sulla Palestina, comunque li presenteremo in radio con interviste e per adesso ti ringrazio e ovviamente se non sarai in vacanza, se non sarai in giro, ti aspettiamo in festa.
1: Spero di riuscire a esserci, grazie mille.
0: Ciao Riccardo, grazie.

0: Oggi con noi abbiamo un editor di una casa editrice che ci fa compagnia sui banchi della libreria del Gatto Nero da pochi anni, tutto sommato, e che però ha riscosso un interesse e un successo non indifferenti, tant'è che appunto è stata riconfermata di anno in anno. La casa editrice è Nero e lui invece è Valerio Mattioli, che per Nero dirige la collana Not. Ciao Valerio, grazie.
1: Saluto.
0: Poi avrei dovuto anche dire che sei un autore, lo dico adesso, un autore anche dei libri sicuramente più belli e più interessanti dell'ultimo anno e non solo, che è 90, vabbè, ma insomma adesso sei qua in veste, diciamo, di neriano e quindi per adesso rimaniamo qua, no? Nero si presenta come una casa editrice interessata allo sperimentalismo e alla radicalità, al radicalismo di pensiero. Credo che effettivamente queste siano due delle caratteristiche che più saltano all'occhio, anche soltanto visitando il sito, perché anche la grafica del sito è davvero notevole. Ti chiedo magari di spendere due parole sull'anima, sulla predisposizione, sulla postura di questa casa editrice, così a livello di presentazione.
1: In realtà Nero non è così giovanissima come casa editrice.
0: Ah no, ha vent'anni, è maggiorenne.
1: Esatto, sì, ha vent'anni circa e originariamente i suoi primi passi li ha mossi diciamo nel mondo delle arti contemporanee, delle arti visive, delle sperimentazioni visive. Solo da un certo punto in poi, e qui immagino che sia la freschezza, diciamo, a cui tu facevi riferimento, solo da un certo punto in poi, quindi circa più o meno 8 anni fa, dentro noi abbiamo pensato a una specifica collana chiamata Not, dedicata a quello che noi nelle nostre riunioni di redazione chiamiamo immaginario speculativo, quindi teoria, filosofia, ma anche narrativa, saggistica di vario tipo, tutta accomunata da uno sguardo su il piano obliquo del presente che si appresta a diventare futuro, un futuro a volte spaventoso, a volte terrificante, a volte magari anche carico di qualche potenzialità che, diciamo, speriamo di cogliere e sfruttare. Il libro d'altronde che ha inaugurato questa collana è anche il libro per il quale la collana in qualche modo è nata, ovvero Realismo Capitalista di Mark Fisher. Not di fatto è nata perché in Italia nessuno traduceva dei libri che noi avevamo letto in inglese o in francese, che ci piacevano moltissimo e che però nessuno in Italia si premurava di tradurre, forse pensando che poi non ci fosse un pubblico, non fossero titoli interessanti. Tra questi, appunto, ho citato Realismo Capitalista di Fisher, potrei andare avanti con Two Family di Don Haraway, i progetti tipo di Timothy Morton, titoli che hanno segnato molto la prima fase della collana Notte dentro Nero, e da lì poi insomma abbiamo proseguito, adesso sono insomma varie decine di uscite, non so neanche più calcolarle sinceramente, però insomma sono anni che più o meno abbiamo mantenuto questa rotta qui.
0: Faccio una brevissima precisazione. Io in realtà mi riferivo alla relativa giovinezza di Nero soltanto rispetto alla libreria del Gatto Nero, che è la libreria effimera della festa di Radio Onda d'Urto, dove Nero è entrata soltanto 3 anni fa. Soltanto per questo dice, anche se è in dubbio, e credo che insomma anche tu sia d'accordo, che questa è una casa editrice che è cresciuta negli ultimi anni in popolarità e memorabilità in maniera evidente. Tu prima facevi riferimento a quello che mi viene un po' da ridere, a chiamare scouting all'estero, no? Perché in realtà insomma Mark Fisher, anche quando voi l'avete tradotto, non era proprio uno sconosciuto a livello mondiale, no? Però effettivamente una delle caratteristiche di Nero è quella di avere portato in Italia davvero tanti scrittori, scrittrici e scrittori. Che allora io ti chiedo, questa è sempre una cosa interessante, come funziona questo occhio, questo sguardo, questa attenzione su ciò che viene pubblicato all'estero?
1: Ma allora, innanzitutto, beh, qui faccio un piccolo inciso, senz'altro facciamo molto lavoro di, come hai detto anche me, un po' da ridere, scouting, no?
0: Sì.
1: Sulle pubblicazioni, su quello che gira in giro per il mondo, però abbiamo anche un cospicuo contingente di autori e autrici italiani, insomma, che va aumentando nel corso degli anni, poi magari ci torneremo. E anche quello è un altro lavoro, che personalmente forse mi appassiona anche più dell'andare a cercare il titolo uscito, non lo so, nel Regno Unito o o in Francia o negli, che ancora nessuno ha trovato, però è vero che spesso ci imbattiamo in titoli. Come funziona questo benedetto scouting? Non c'è una regola. Una cosa che diciamo gli editori di solito fanno è quindi valutare le cosiddette right list, no? le liste dei titoli, delle nuove uscite di varie case editrici con le quali sei in contatto, e poi scegliere lì questo mi interessa, questo no, questo magari lo traduciamo. Noi rarissimamente, proprio qua, anzi probabilmente mai, abbiamo adottato questo approccio, e tutti di qua praticamente tutti i titoli che abbiamo tradotto e portato in Italia nascono da interessi personali delle varie figure coinvolte dentro la redazione, ricerche personali, curiosità, contatti, insomma, in maniera molto selvaggia, considerando le nostre riunioni di redazione sono delle riunioni torrenziali in cui partecipano 12 persone, quindi insomma puoi immaginare il clima. E sì, direi che è sempre un po' tutto frutto di una ricerca, anche di una fame proprio, se vogliamo, di capire cosa quale può essere una lettura stimolante, insomma, che sia al contempo coerente con la nostra collana, ma che anche magari possa aggiungere qualcosa di nuovo a quanto già abbiamo pubblicato.
0: E tu giustamente portavi l'attenzione su quelle che sono le pubblicazioni che invece guardano all'interno della nostra lingua, che tu comunque hai curato particolarmente Notte, che era appunto nata all'inizio come la collana dei testi in italiano e di scrittura italiana. Sì, vorrei riprendere il tema del radicalismo. I vostri libri sono dei libri sommoventi, che rompono un po' questa parete insopportabile del conformismo, della repressione, dell'impossibilità di immaginare qualcosa di diverso rispetto a ciò che ci viene concesso di immaginare e concesso di dire.
1: Sì, grazie della descrizione. Personalmente la sottoscrivo, spero che appunto sì, l'approccio, lo sguardo, il taglio è quello, la speranza anche se vogliamo è quella. Personalmente ci sono stati titoli più fortunati, titoli meno fortunati, titoli che abbiamo amato molto, ci sarebbe piaciuto magari avessero un lettorato più ampio, invece sono rimasti un po' più di nicchia, altri che sono invece esplosi quasi a nostra insaputa. Però sì, se c'è qualcosa che cerchiamo di conservare e di mantenere in ogni singola uscita è proprio quel taglio commovente, no? Come dicevi tu, che scrivo questa scelta di questo aggettivo.
0: Senti, allora adesso Valerio ti chiederei invece di scendere un po' nel dettaglio, di presentarci in particolare le novità, quelle che appunto i nostri lettori, lettrici e lettori durante la festa di Radio Onda d'Urto, dal 5 al 22 agosto, lo ricordo sempre, troveranno sui banchi della libreria del Gatto Nero.
1: Allora, guarda, tra gli ultimissimi titoli, visto appunto che si parlava anche di firme italiane, te ne cito ben tre, che sono ciascuna a suo modo indicative del taglio, di differenti approcci che questo taglio, secondo noi, insomma, può avere all'interno della nostra collana. E comincerei da K-Hall di Carlo Mazza Galante, che appunto è uno di quei libri sì, che appunto è esploso, insomma, sta andando molto bene, molto letto, molto discusso, con grande felicità da parte nostra, quantomeno perché effettivamente è un libro che introduce, o meglio, affronta un argomento, per essere ancora più preciso, una sostanza, quella è la chetamina, che è onnipresente, diciamo, nel discorso ricreativo-ricreazionale, diciamo, della contemporaneità, e che però da una parte non è mai stata affrontata, e questo ovviamente è un buco, se vogliamo, incomprensibile, insomma, nel dibattito sulle sostanze degli ultimi anni. Non è mai stata affrontata in maniera approfondita dal punto di vista non solo degli effetti ma anche della sua storia e degli addentellati che il suo consumo ha con tutta una serie di passaggi, diciamo, dello sviluppo antiscientifico delle sostanze. Ma soprattutto Carlo Mazza Galante, che è l'autore di K-Hall, ha tradotto questa sua ricerca sulla chetamina in un saggio veramente visionario che abbraccia tantissimo dell'immaginario nottiano. mano, si va dai videogiochi alla vaporwave, alle camere di deprivazione sensoriale, alla nascita di internet, all'intelligenza artificiale. È un saggio molto molto affascinante quello che ha scritto Carlo. E mentre come al polo opposto, sempre tra firme italiane, ti citerei la misteriosa Lara Gaber, nome collettivo dietro il quale c'era una entità indistinta, autrice di un titolo, di un libro chiamato Mala Movida, che a sua volta è una riflessione, un attacco abbastanza frontale da una parte al mondo, come dire, della notte, del clubbing, dello stare assieme, della dimensione della festa, per come questa sia commercializzata, ma sia anche banalizzata anche nei circuiti a noi più prossimi. E Lara Gaber l'affronta in una maniera molto diretta, molto provocatoria il tema, e agganciandola anche a riflessioni politiche molto molto molto molto prestanti, insomma, visti i tempi che corrono. E quindi è un altro libro, insomma, che così sta avendo il suo seguito, ecco, e sta suscitando molto. È una sorta di pamphlet, se vogliamo, Mala Movida, ma già il titolo in possessa, no, di un termine che viene utilizzato dalla stampa in maniera dispregiativa per, certo, come dire, stigmatizzare determinati atteggiamenti, specie, insomma, delle fasce più giovani. E il misterioso collettivo, la misteriosa entità chiamata Lara Gaber ribalta, come dire, se vogliamo, un po' la prospettiva, ma in polemica non solo con le letture che vengono date dal mainstream o dalla cultura dominante e o ben pensante, ma anche in polemica con degli stessi approcci al tema della festa, della notte, che comunque provengono dall'interno delle comunità underground, delle comunità anche più politicamente consapevoli, che pure, diciamo, questo tema negli ultimi anni l'hanno affrontato in una maniera che comunque Lara Gaber ha reputato, come dire, di mettere a comodo alla berlina. Lo dico consapevole appunto del fatto che è un pamphlet a tutti gli effetti, ma la movita, e quindi l'interesse del libro sta anche nel tono di voce che utilizza.
0: Il tono e il registro sono un tratto peculiare di ogni libro, no? Voi avete messo in quarta di copertina il grido e la bagarre, pezzi di merda, che insomma
1: è un indizio, se vogliamo, su quale sia questa, lo dico, insomma, vi faccio un po' di spoiler. La bagarre era a sua volta questa misteriosa entità che per qualche tempo, fino a pochissimo tempo fa, fino a pochi mesi fa, si è agitata per Roma, organizzando delle sorte di rave party all'improvviso nel bel mezzo, come dire, della città o dei quartieri gentrificati, senza ovviamente alcun permesso, ma come dire, facendo delle scorribande di poche ore nel pieno della città, spiazzando tutto e tutti, insomma, dalle forze dell'ordine agli stessi attanti e alle persone che andavano lì a seguire queste casse do tutto da cui pompava musica a palla. Questo era un momento di disordine urbano che appunto trovavano ospitalità dietro la sigla La Bagarre. E La Bagarre, pezzi di merda, è questa enorme scritta che campeggiava, non so se è stata cancellata recentemente, su uno dei muri del quartiere San Lorenzo a Roma, dove appunto si era svolto uno di questi riot a tempo di techno. E quella scritta in copertina a cui accennavi altro non è che la foto di quel
0: sì,
1: articolo lì,
0: sì.
1: Ecco.
0: Allora, speriamo che ci sia ancora e che non l'abbiano cancellata. Altri titoli?
1: Sì. Allora ti dico il terzo italiano, poi magari velocemente due nomi invece stranieri. Il terzo italiano è appena uscito di The Rehab Diaries di Filippo Annibaldi, che è stata una figura molto eccentrico, originale dell'underground italiano e romano in particolare. È stato tante cose Filippo Annibaldi, è stato scrittore, performer, agitatore sottoculturale, collaboratore del collettivo Alterazioni Video, quindi anche una sua, come dire, un suo percorso nel mondo delle arti, mettiamola così, e è scomparso non molto tempo fa, un paio d'anni fa se non sbaglio, si è tolto la vita con come gesto ultimo di un percorso, insomma, che è stato così doloroso, evidentemente, specie nell'ultima fase. E The Rehab Diaries è, il titolo dice tutto, sono i diari del come si dice in italiano, dei centri di recupero, ecco, dalle dipendenze, insomma.
0: Vabbè, Rehab oramai lo capiamo tutti.
1: Sì, vabbè, certo, ma non ci teniamo comunque.
0: Sì, disintossicazione, recupero e così via.
1: Il romanzo postumo, romanzo che Filippo ha scritto e non ha fatto in tempo di pubblicare, e questo, diciamo, noi l'abbiamo pubblicato un po' per, come dire, l'affetto che ci legava alla sua figura. È un romanzo, appunto, non è un saggio, e se vogliamo anche un romanzo sui generi rispetto agli altri romanzi che pubblichiamo all'interno della nostra collana, che sono per lo più di tipo, appunto, boh, fantascienza, weird o quello che è, horror. Però, appunto, ci piaceva, come dire, omaggiare questa figura nodale dell'underground a noi più vicino, perché si va, insomma, anche noi da lì proveniamo, e quindi vale anche come gesto d'affetto.
0: Si dice che le quarte di copertina siano un registro, un genere. Questa mi sembra particolarmente riuscita, se leggo due righe. L'isola, il centro di recupero per tossicodipendenti consigliato da un amico di famiglia, è la sua ultima occasione. Ma una volta lì, quello che lo aspetta è un mondo a parte, governato da leggi surreali e personaggi che sembrano provenienti, piovuti da un B-movie della Troma, diretto da Harmony Korine. Raffinati esperti di farmacologia, nobili decaduti, pittori svizzeri, figure dal passato picaresco, altalene umorali e terapie a base di metadone e Valium sono il cuore di un romanzo postumo che è anche un manifesto.
1: È molto divertente.
0: Capisco che è inserito in una cornice drammatica, se vuoi anche tragica, però comunica, credo, appunto, quella promessa di divertimento che per me è sempre un amo difficilmente eludibile.
1: No, ma Filippo era oggettivamente una delle persone più simpatiche e divertenti con cui potevi avere a che fare, e nei suoi scritti questa vena dissacrante, pure

0: crociato. Beria Diaries, come dire, se vogliamo, l'appendice postuma appunto a quel nembo contro. Dopodiché, guarda, ti rubo veramente due minuti solo per segnalare due titoli che se poi ci riportano, come dire, anche proprio alle origini stesse della collana Not. Uno è Internet è una foresta scura di Pogna Conior, anche questo sì. È uno degli ultimi titoli usciti. E se conoscete la collana, sapete che tutto il discorso sulle reti, sugli immaginari digitali, sulla accelerazione tecnologica e anche psicosociale, insomma, oltre che politica, che le reti hanno portato, è sempre stato, come dire, un chiodo fisso sì. Per la collana. E Bogna Conior è una studiosa e ricercatrice tra le più originali, insomma, delle nuove generazioni, e se vogliamo rappresenta l'eredità di quanto già alla fine degli anni 90 in Inghilterra venne annunciato dalla ormai famigerata Cybernetic Culture Research Unit, ovvero CCRU, il collettivo, come dire, gruppo di studio nato all'Università di Warwick, di cui facevano parte appunto vari Mark Fisher, Steve Goodman, di cui anche abbiamo pubblicato un libro, o anche il pessimo Nick Land, poi diventato, come sappiamo, ahimè, paladino dell'alt-right. Comunque appunto colgo l'occasione di questa telefonata per annunciare che effettivamente a settembre pubblicheremo per la prima volta in italiano l'edizione tradotta dell'antologia dei saggi della CCRU pubblicati tra 98 e 2003, che sono come un documento storico, un documento molto influente sul dibattito che da vent'anni a questa parte, sulla scia di quelle intuizioni, insomma, ci ha portato dove siamo oggi. E
1: qui possiamo guardare oggi con uno sguardo particolare, dato appunto il periodo.
0: Senz'altro la CCRU ha anticipato in maniera fin troppo profetica diversi caratteri appunto della civiltà iperstizionale, direbbero loro, no? che nella quale adesso siamo immersi. Ed è un caso che insomma la CCRU abbia dato natali a figure come appunto Mark Fisher, dicevo prima Steve Goodman, Kojo Shun, un altro autore che anche qui abbiamo pubblicato dentro nero, o anche lo stesso Nick Land, nel senso è sintomatico il percorso di una figura come Nick Land, partito da, come dire, queste utopie, distopie degli anni 90, e al termine del suo percorso è diventato un guru della peggior destra neoreazionaria, sì. Transumanista, alla Peter Thiel, insomma, perché effettivamente all'interno, come dire, dell'utopia tecnologica per come subito, insomma, si è imposta nei nostri spazi, covava effettivamente anche quella distopia lì, e quindi tutte questa fantomatica, famigerata accelerazione alla quale siamo stati sottoposti negli ultimi 25 anni ha avuto come sbocco anche, forse soprattutto, le tendenze neoreazionarie a cui stiamo assistendo oggi, e però appunto i caratteri che hanno portato appunto a questi sbocchi, i motivi che hanno portato a questi sbocchi, la CCRU li aveva intuiti, insomma, già con largo anticipo. E è molto interessante rileggere i loro testi oggi, perché a volte basta proprio cambiare semplici nomi, no, Yahoo non esiste più, per dire, e sostituirli con qualche mega corporation dei giorni nostri, e effettivamente sembra un ritratto sputato del 2023 sì. In corso.
1: Grazie Valerio.

Cianotti Time, come ogni lunedì dalle 14.30 alle 15.15, ma vogliamo ricordarvi che dalla settimana prossima, dal 6 luglio, sarà dalle 14.30 alle ore 16. Il programma va poi in replica a mezzanotte, sempre dai microfoni di Radio Onda d'Urto, quindi seguite le nostre frequenze.

nostra nuova sigla da un paio di appuntamenti. Enter the Dragon, il tema principale di quel film con Bruce Lee, chiamato I Tre dell'Operazione Drago in italiano.

Era il 1973 quando usciva questo brano, mentre andiamo nel 1971 da Pearl di Janis Joplin, da cui andiamo a estrarre Half Moon, dopodiché The Brothers Johnson.

E dunque, chi conosce un po' il rock anni 70 avrà riconosciuto l'attacco, ma attenzione, che non sono gli Iron Butterfly, ma è uno dei loro cavalli di battaglia in Agada da Vida. Però rifatto dalla Incredible Bongo Band, da Bongo Rock, in Agada da Vida. Dopodiché andiamo nel 1975 da Patti Smith, al suo primo lavoro, Horses, un album che diede alla nuova ondata punk wave che arrivò poi l'anno dopo. Diciamo, Free Money andremo ad ascoltare, canzone tra l'altro scritta insieme a Springsteen. Dopodiché 1979, quando usciva l'album di debutto delle Slits, punk band inglese, che però nell'approcciarsi a questo album cambiò genere e incorporò nel punk furioso che le contraddistingueva agli inizi, incluse elementi di reggae e dub per una miscela sperimentale molto interessante. Ascolteremo da Cat, Typical Girl, per poi andare a un gran pezzo di Iggy Pop, all'album della sua rinascita, The Idiot, Night Clubbing.

E dunque Incredible Bongo Band dal loro album Bongo Rock 1973 per questo rifacimento di un brano degli Iron Butterfly del 1968, la famigerata In Agada da Vida. Come dicevamo, quindi Free Money, Typical Girl and Night Clubbing.

Lasciamo dunque Iggy Pop con la sua Nightclub and the Idiot. Rimaniamo in compagnia sempre del cantante americano per Funhouse, album degli Stooges del 1970, dal quale andiamo ad estrarre Down on the Street. Dopodiché Combat Rock, Clash, Car Jamming e Poison Heart nella versione dei Rico Bellis, band bresciana, che sarà protagonista sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto il 12 agosto. Insieme Adolescence e Good Riddance.

Lasciamo dunque Enrico Bellis da questo volume 7 del Punk Rock Raduno per questo brano, questa è tributo ai Ramones. Cambiamo completamente genere, andiamo nel 1970 addirittura con Curtis Mayfield e dalla, da uno dei suoi brani più famosi sicuramente, questo singolo Move On Up. Dopodiché Savior with a Razor, Beth Hart insieme a Slash.

0: Del capodanno 2012.
1: Credo di non aver mai messo le paillette, ma
0: quel vestito sento... con le borchie.
1: Sì, no, no, no, lo so. Mi sono i teschi.
2: Io con le paillette comunque faccio la mia porca figura.
0: Sì, fucsia poi. Quando sono nel fucsia stai proprio bene, vero? Lo confermo, ti ho visto in diverse occasioni.
2: Illumina gli occhi.
0: Gli occhi, esatto. E oltre a questo stiamo ripensando alla lista della spesa che poi ovviamente dimenticheremo.
1: Sì. Ma non l'abbiamo mai presa su.
0: Ricordati, esatto, alla lista della spesa che abbiamo dimenticato a casa, ricordati di prendere il pane. E poi usciremo senza pane, insomma facciamo tutte queste cose mentre guidiamo e la cosa più bella è che comunque di solito arriviamo incolumi a destinazione.
1: Non solo incolumi, ma siamo anche mediamente dei guidatori decisamente assennati, impanicati alcune
2: prestanti, efficaci.
0: E comunque questo è Teste di Caos, io sono Galatea, con me Manuel e Diomira.
1: Ciao a tutti.
0: E oggi parliamo di una cosa che forse facciamo tutti i giorni, ma non sempre nello stesso momento: guidare in maniera DHD.
2: Perché è la stessa cosa? Cioè, non è come guidare per tutti gli altri?
0: Secondo me noi ci mettiamo quel guizzo in più.
2: Anche lì.
1: Ma che bello!
0: No, scherzi a parte, voi quando guidate siete davvero concentrati o state facendo altre 12 cose nella vostra testa?
1: Allora, io ho un grosso, non so se capita solo a me, ho un grosso problema alcune volte, ma dato da quelle che, non mi ricordo se le abbiamo trattate durante questa stagione o lo diventeranno nella prossima, quelle che vengono chiamate le nebbie ADHD, le brain
0: No,
1: fog.
0: Non ne abbiamo parlato, ma...
1: Me lo appunto per dimenticarmelo assolutamente,
0: esatto,
1: per la prossima volta. E... alcune volte io mi rendo conto che salgo in macchina o sono ferma a un incrocio e per una frazione di secondo io mi guardo i piedi e dico: perché ci sono 3 pedali e 2 piedi? Che caspita devo fare? E in quel momento di panico realizzo che, oh mio Dio, so già guidare, e poi riparto.
2: Non vedo errori, effettivamente. Mi sento molto tranquillo ora, tutte le volte che sono venuto in auto con te.
1: Ma allora, non è assolutamente, parliamola così, mi capita ed è veramente una frazione di secondo, perché non mi è mai capitato di dimenticarmi oggettivamente come si guida.
2: Se non ricordo male, in una trasmissione radio che passa su Radio Onda d'Urto, in cui parlano di ADHD, forse potrebbe essere Teste di Caos, è stato detto che la concezione del tempo nella ADHD è un po' differente rispetto al resto del mondo, proprio perché noi abbiamo solo adesso e non adesso.
1: Non ho mai subito tamponamenti, quindi vuol dire che non dura così tanto da permettere a un'ambulanza di entrarmi nel cofano della macchina.
0: Hai detto che non ne hai subiti, non hai detto che non ne hai provocati.
1: Non ne ho neanche provocati, la mia patente è illibata.
2: E ora faremo una ricerca sui tuoi punti.
0: Non hai mai
2: patente.
0: Dovuto stendere nessun lenzuolo macchiato di sangue fuori dal finestrino dell'auto.
2: Allora, quel caso è stato archiviato con la brutta faccenda, assolta con formula piena, quindi non parliamone oltre.
1: Smettiamola di parlare di me, per favore, che poi mi vado in paranoia.
2: No, beh, io sono l'anziano col cappello, classico.
1: Madonna,
2: anziano
1: sì.
2: Col cappello. Allora, sono il guidatore perfetto nella mia testa, quantomeno, perché sto nei limiti di velocità, insulto tutti gli altri, metto la freccia, sto attento, sono sempre estremamente prudente, controllo 25 volte al secondo gli specchietti.
0: Bravissimo.
2: Assolutamente. E infatti ho la patente immacolata, a parte 3 divieti di sosta, però anche la mia patente è immacolata.
1: L'unica cosa è che non manca mai di farlo notare ogni 5 secondi quando lui non sta guidando.
2: Ecco, sono un passeggero pessimo.
0: Se rompi.
2: Ci sto lavorando.
0: Ok, sto lavorando.
2: Mi rendo conto
0: bene,
2: che è difficile avermi in auto come passeggero, sono fastidiosissimo perché ho paura di chiunque alla guida.
0: La mia patente è semi immacolata, nel senso che sì, ho perso dei punti perché avevo il telefono in mano, ma a mia discolpa posso dire che stavo veramente chiamando la mia mamma e le stavo dicendo: mamma, stavo rispondendo alla mia mamma, mamma, ti metto giù che rimetto le cuffie. È passata a fianco la volante, mi ha fatto
1: vabbè,
0: la multa.
1: Allora
0: questo è veramente un'ingiustizia di quel, tra l'altro non avevo il telefono a mo' di cornetta, avevo il viva voce chiaramente, poi per ovviare a questa problematica ho deciso con la macchina nuova di avere la macchina col Bluetooth.
2: Hai scelto l'auto solo per quello?
0: Sì, tu scherzi. È la realtà.
1: Ma è
0: quando
1: quello.
0: L'ho presa, ho detto: la mia automobile può anche andare a manovella, l'importante è che abbia il Bluetooth, perché devo avere le mani libere mentre guido.
2: Intanto perché il codice della strada lo prevede e noi siamo amanti
0: delle regole,
2: soprattutto del nuovo codice della della strada. Del nostro grande ministro ai trasporti, ti vogliamo bene Matteo, pensa ai treni, per Dio.
0: Delle infrastrutture.
1: Come dice sempre quell'anonimo meraviglioso che risponde a tutti i suoi post su X, Matteo, porca miseria, i treni, ciuf ciuf.
0: Bello.
2: Poi vi passo un altro video.
1: Voglio bene
2: tema.
1: A quell'anonimo, cioè, signore.
0: I treni potrebbero essere anche un mezzo di trasporto che le persone ADHD potrebbero considerare un po' di più.
1: A me piacciono i treni.
2: Eh sì, e poi piacciono le persone

0: sono neurodivergenti, i treni, che cacchio.
1: Cioè, ci consideriamo già abbastanza.
0: No, vorremmo anche più gente che li usa se funzionassero, ma qua stiamo divagando perché si stiamo parlando di trasporti, ma stiamo parlando di automobilismo.
1: Scherzi a parte, sono comunque abbastanza distratta, nel senso che sono molto prestante, come dicevo prima, alla guida, ho anche una guida abbastanza sicura, stavo per dire sportiva, ma poteva suonare come un eufemismo, però è anche sportiva, sì. Ecco.
0: Ok, quindi dicendo che non si tratta solamente di essere distratti, ma c'è tutta un'altra componente molto ampia, oltre a non seguire il navigatore, cedere alla tentazione di guardare il telefono, magari, come giusto ci stavi dicendo, per chiamare la tua mamma.
1: La mia mamma, la quale tengo tanto, cioè comunque non è che stavo chiamando il vicino di casa, stavo chiamando la mia mamma. La mamma è una cosa importante.
0: E questa dovrebbe essere un'attenuante
1: fortissima.
0: Perché prova tu a non rispondere alla mamma se ti sta chiamando, poi si preoccupa, pensa che siamo finiti dentro un burrone. Casino.
2: Però se ne risponde dici finisci.
0: Ma anche voi fate le manovre creative che amorevolmente chiamo la brescianata.
2: Raramente, in realtà le mie brescianate sono estremamente studiate. Cioè, col tempo che io ci metto a decidere di fare una brescianata, potevo fare il giro normale.
1: Sì, anche io devo dirti, effettivamente no. Manovre strane non ne faccio. Mi è capitato qualche volta, tipo... No, davvero. Mi spiace per i nostri ascoltatori e ascoltatrici che non possono vedere la tua faccia, ma nei parcheggi mi è capitato di prendere qualche contromano, ma in
2: quello anch'io, ma non me ne sono resa conto anche la maggior parte delle volte.
0: Il parcheggio è terra di nessuno. Come quella volta che sei tornata a casa col segno sul paraurti.
2: Lì è perché il meraviglioso cimitero Vantignano, che c'è esattamente qua, vicino, deve fare dei paletti di ghisa un pelino più alti.
0: O semplicemente che non si muovano dalla loro posizione, invece che correre in giro per il parcheggio come hanno fatto in quell'occasione,
2: esatto.
0: Lo sappiamo. Stupidi paletti che ce l'hanno con noi.
1: Però dicevamo che appunto, a parte queste manovre nei parcheggi, tendenzialmente non mi butto in inversione a U, in tangenziale o cose del genere. Ecco.
0: Meno male, aggiungerei.
1: Dire che, anzi, mi arrabbio anche molto quando vedo persone che fanno delle cose non adatte.
2: Sì, ma penso che su questo punto dell'arrabbiarsi ed esternarlo a voce troppo alta ci torneremo in puntata?
1: Penso che sì, ci arriveremo.
0: E secondo me potrebbe dirci qualcosa anche quel tizio che era fuori, che stava suonando il clacson in maniera abbastanza aggressiva all'incrocio.
2: Perché le paperelle hanno cambiato, sono andate in un altro stagno più fresco, fa caldissimo. Lui
1: senza mettere la freccia.
2: Esatto,
0: da quando le paperelle hanno la freccia, va bene, non lo so, non so dalle parti vostre, non ne ho ancora viste. Probabilmente al parco Duco le hanno, però.
1: Sulle auto paperella.
0: Ok.
2: Signore esperto, ci salvi.
0: Il signore esperto è arrivato, ha parcheggiato con le quattro frecce per strada facendosi insultare.
3: La ricerca sulla DHT e la guida è più complessa di quanto il dibattito pubblico tenda a far credere. La narrazione dominante si concentra sulla disattenzione e, sebbene i deficit di attenzione contribuiscono effettivamente a esiti negativi alla guida, nuove evidenze suggeriscono che la disregolazione emotiva svolga un ruolo significativo e sottovalutato nel rischio di incidenti stradali nelle persone con ADHD, potenzialmente più rilevante nella sola disattenzione. Studi di simulazione che hanno confrontato conducenti con e senza ADHD hanno rilevato che i gruppi con ADHD mostrano una maggiore variabilità alla velocità, un maggior numero di incidenti sfiorati e un tasso più elevato di infrazioni al codice della strada. È fondamentale sottolineare che la ricerca ha dimostrato come comportamenti come la rabbia al volante e le situazioni pericolose siano maggiormente correlati alla disregolazione emotiva e all'impulsività rispetto ai livelli di disattenzione, con effetti più evidenti nella dimensione sintomatologica iperattiva e impulsiva, ricerca di Reimer e altri nel 2005. Studi condotti con simulatori su adulti con ADHD hanno dimostrato una maggiore frequenza nell'esprimere verbalmente la frustrazione e rabbia verso gli altri utenti della strada e nel causare incidenti sfiorati, a conferma di una compromissione dell'autoregolazione emotiva e comportamentale piuttosto che di una semplice carenza di attenzione, ricerca di Barkley e Murphy del 2002 e del 2007. Dal punto di vista epidemiologico, i dati sono significativi. Il rischio di incidenti stradali tra i neopatentati con ADHD è circa il 36% superiore rispetto ai loro coetanei neurotipici. Tra il 34% e il 70% degli adulti con ADHD sperimenta difficoltà significative nella disregolazione emotiva. Quando questo circuito di regolazione delle emozioni è compromesso, la risposta a un evento frustrante alla guida non si limita a essere percepita come più intensa, si attiva più rapidamente e richiede più tempo per risolversi. di pazienti che presentano alterazioni dell'elaborazione sensoriale oltre alla ADHD, come spesso accade, l'ambiente di guida introduce un ulteriore livello di stress che le valutazioni standard della capacità di guida raramente riescono a cogliere. La sensibilità auditiva può rendere il rumore del traffico, l'uso del clacson e i suoni improvvisi particolarmente stimolanti. La sensibilità visiva influisce sulla tolleranza all'abbagliamento ai fari delle auto che provengono dalla direzione opposta e al campo visivo denso della guida in autostrada. Anche le alterazioni vestibolari possono rendere l'esperienza proprio eccettiva della guida, in particolare nel traffico, con continue fermate e ripartenze o su strade tortuose, più faticosa o disorientante rispetto a un guidatore neurotipico. La consapevolezza interoccettiva, spesso compromessa negli individui neurodivergenti, può inoltre compromettere la capacità di riconoscere i primi segnali di disregolazione prima che si aggravino. Quando il sistema sensoriale è già iperattivo a causa di precedenti sollecitazioni durante la giornata, con un ambiente rumoroso, un cambio di programma inaspettato, un'interazione sociale che ha richiesto un mascheramento prolungato, il carico sensoriale della guida si somma a un sistema già sovraccarico. L'auto quindi non è la causa della disregolazione, ma la eredita.
1: Alla faccia del bicarbonato di sodio.
0: Quante informazioni, e tutto è esattamente il contrario di quello che abbiamo detto in apertura.
1: In realtà, cioè, nel senso, poi ascoltandolo, cioè, io mi ci ritrovo tantissimo, nel senso che, vabbè, a me la componente rabbiosa alla guida, mi rendo conto che mi stresso molto quando guido. Ucciderei più o meno tutti quelli che mi trovo davanti che non guidano esattamente come io voglio che guidino. Sembra tra l'altro che si concentrino tutti davanti a me.
2: Di solito
1: poi,
2: sì.
1: Cioè, ho iniziato a pensare, ma sono gli altri che guidano veramente male o tutti quelli che guidano male si mettono proprio davanti a me?
0: La risposta è chiaramente: tutto il mondo è stupido e noi no.
1: Esatto.
2: No, io in realtà non mi sono riconosciuta in tutti i punti, perché in realtà a me guidare piace.
1: Anche a me tantissimo.
2: Mi piace da morire. Ho imparato a districarmi anche in città, ma perché io ho sempre vissuto in città, quindi, cioè, per quanto mi riguarda, è stato il passaggio per cui io in realtà la patente l'ho fatta in paese. Grazie, perché penso non avrei superato l'esame di guida in città. Però poi nel tornare in città, considerato che comunque lavoravo in città, capito? Cioè, mi sono riabituata. L'unica cosa in cui mi riconosco molto è, a parte la rabbia, e penso che sia una cosa comune, e arriverà il momento in questa puntata e qui ne parleremo, ma il
1: non
2: fatto del
1: allora.
2: Fastidio delle luci, a parte, va bene, io porto gli occhiali perché sono ciecata, gli ascoltatori non lo sanno, ma sono ciecata veramente come una talpa, però sta cominciando a darmi fastidio la luce addosso dei fari, mm-hmm, e dei lampioni quando sono in giro di notte.
1: A me dà molto fastidio quando la gente dietro mi sfanala perché vuole superarmi. Non so se è per una questione visiva, perché effettivamente la sera mi dà ancora più fastidio. Sì. Quindi, forse vedere quelle luci che salgono e scendono proprio mi attiva dei circuiti che mi fanno impazzire, sempre, torniamo sempre alla rabbia.
0: Anche perché probabilmente quando ti arriva uno dietro che comincia a sfanalare con insistenza sai già che è uno stronzo.
2: La maggior parte delle volte, sì.
1: E tendenzialmente guida anche delle macchine da ricco, quindi, cioè,
0: spesso tedesche, diciamo, di marchio tedesco, casualmente, ma qua non ci bruciamo nostra.
2: O guida quelle gambe macchine moderne che non fanno rumore, che appartengono a tripromilionari, eccetera.
0: Al trilionario, il nostro trilionario,
2: sì,
0: preferito,
1: io,
0: chiaramente.
1: Nessuno dei nostri ascoltatori e ascoltatrici me ne voglia, ho una teoria specifica rispetto a quelle persone che guidano la macchina del popolo, ok?
0: quella.
1: Modello
0: golfino.
1: Modello, esatto, maglioncino, sì, che è anche uno sport.
2: Ho una teoria anch'io, perché nella mia vita li ho trovati tutti che guidavano quella macchina lì.
1: La mamma della mia migliore amica, sempre la stessa che mi ha mandato il meme, anche lei concorda con questa cosa, ma addirittura ha categorizzato i colori. In base al colore dell'auto che acquisti, di quella marca e di quel modello, c'è un livello di stronzaggine che si raggiunge. Effettivamente quelli che guidano quella macchina nello specifico fanno sempre delle mosse veramente antipatiche.
0: Sì. O odiano le persone ADHD per strada.
1: Non lo so, lo fanno apposta, esatto, per
0: persone
1: triggerarci.
0: All'ascolto, diteselo se avete quella macchina del popolo.
1: Cosa vi spinge a comportarvi così male mentre siete al volante?
2: Che cosa succede? Che click avete per cui a un certo punto vi mettete alla guida e dite divento stronzo. Vi prego, fatecelo sapere se ce l'avete, perché
0: io in realtà stavo cercando di tenerceli buoni, non di dargli degli stronzi.
2: Scusate, è rabbia stradale.
1: Vi vogliamo bene quando scendete dall'auto.
2: Esatto. Quando salite c'è qualche, vorremmo sapere che cosa succede.
1: Come dicevano i De Rozer, ti amo quando sono sbronzo, ti amo quando scendi dall'auto.
0: Ti amo, esatto, quando hai parcheggiato possibilmente, esatto, nelle strisce. Ma visto che stiamo già iniziando a insultare un, credo, una buona percentuale statisticamente,
2: sì,
0: delle nostre ascoltatrici e ascoltatori,
2: costano anche relativamente poco le macchine golfine,
0: direi che
1: andiamo con
0: ci facciamo una passeggiatina così, sì, ci rilassiamo, prendiamo un goccino d'acqua che fa caldino,
2: andiamo a rigare le auto di qualcuno,
0: non andiamo a rigare le macchine, ma intanto godetevi questa bella canzoncina per rilassarci.

0: Ok, dai, possiamo rientrare adesso dopo la pausetta zen. Abbiamo ascoltato questa bella canzoncina dei Beatles, che fa anche molto estate effettivamente, fa molto gita
1: Delle medie.
0: Gita delle medie. Con il panino al sacco e i calzini
1: buono
0: di ricambio, il panino al latte con il prosciuttino, che o l'alternativa
2: sì
0: vegetariana.
2: Quando andavi a vedere le incisioni rupestri pioveva sempre, quindi avevi un panino ciombo al latte con del prosciuttino o dell'alternativa vegetale.
1: Non vorrei divagare troppo, ma anche a voi le vostre mamme barra vostri padri vi preparavano dei panini con dentro un etto di affettato, e invece ora che ve li fate voi ci sono due fette scarse perché costa troppo?
2: No, no, grazie a Dio in realtà ero messa a livello economico, ero messa peggio da piccola, quindi avevo le due fette scarse e ho fatto l'upgrade adesso.
1: Bello, invece per me è stato il contrario.
2: No, anzi, avevo i panini al latte solo ed esclusivamente al mio compleanno e per le gite. Adesso che sono adulta sono felicissima perché posso andare a comprarmeli quando caspita mi pare.
1: Bello,
2: è bello,
1: bello.
2: Torniamo ad arrabbiarci con gli automobilisti.
0: Allora dobbiamo fare una gita, quindi se uno mandato in forneria perché siamo adulti mi faccio fare il panino direttamente lì, perché hanno anche gli affettati, li fanno buonissimi.
1: Fantastico.
0: Ci mettono moltissimo affettato, forneria del nostro cuore tutta la vita.
2: E mi regala i biscotti.
0: E si regala i biscotti.
1: Carinissimi.
0: Ma ora ci mettiamo in macchina, partiamo.
1: Sì.
0: È sabato d'estate, c'è
2: devi fare la gardesana.
0: Devi fare la gardesana. Arrivano tutti, perdonatemi, milanesi che in trasferta. Come vi sentite? Qual è la vostra prima sensazione anche solo a pensarci?
1: Non è radiofonico dirlo, non si può.
2: Comunque, vado lunedì mattina alle 7.
1: Tendenzialmente inizia con una divinità e finisce con un animale.
0: Le paperette.
1: Ecco, questo, esatto.
2: Le paperette.
1: Tendenzialmente è così, cioè tipo invoco Anubi. Questa è la mia reazione, se mi devo mettere, soprattutto la coda, è proprio una di quelle cose che mi snerva, andare piano, anche trovarmi a fianco di qualcuno che guida veramente piano. Mi è successo con una mia collega di recente, siamo andate a, sì penso si possa dire, a Seridò, che è questo, non è che gli facciamo pubblicità, ecco, siamo andate a Seridò, che per chi non lo sapesse è una fiera per bambini, siccome noi siamo maestre e facciamo parte, wow, del circuito delle scuole cattoliche, ci hanno organizzato questa festa solo per le maestre con Seridò chiuso e noi siamo potute andare sui gonfiabili e abbiamo fatto questa cosa
2: bellissima.
1: Siccome io e la mia collega abitiamo una fianco all'altra, abbiamo detto vabbè, andiamo in macchina assieme. Siccome di solito guido io, mi ha detto dai, guido io stavolta. ho capito perché di solito guido io. Lei veramente, cioè, non rispetta tutti i limiti, lei sta ben sotto i limiti, arrivata ad un certo punto, all'andata c'era un po' di traffico, quindi
0: vabbè.
1: Ok, al ritorno strada vuota, tangenziale vuota, dovevamo andare da Montichiari a Brescia, non dovevamo fare chissà che no, cioè penso che ci abbiamo messo tipo 2 ore e mezza. A un certo punto volevo veramente prenderle la gamba, darle un pucione sul pucione italiano,
0: sì.
1: Uno spintone sulla gamba, proprio stringerla e dirle ma vuoi accelerare?
0: Credo di no.
1: No, infatti non l'ha fatto. Ad un certo punto ho anche ironizzato sul fatto che avesse superato il limite di 1 km/h. Le ho detto ma ti senti bene? Ti
2: wow,
1: venuto un po' di febbre? In realtà l'ha presa ridendo, io non stavo ridendo per niente.
0: E infatti volevo, ti ha lasciato in tangenziale.
1: E il ritorno a piedi è stato molto divertente. No, un'altra cosa è con le persone che vanno veramente molto molto piano anche quando non è assolutamente necessario, è un'altra cosa che mi fa veramente perdere il senno, davvero davvero impazzisco. Mi...
2: Sì, che alcune volte dici ti prego,
1: mamma,
2: 50, ti prego,
1: sì,
2: fai almeno quelli.
1: Quando poi devo andare a lavoro e mi trovo davanti una persona che fa i 20, i 30 e c'è il limite dei 50, dico ok, la prudenza, va bene tutto quanto, ma i 20, però io devo andare a lavoro, tu non lo devi timbrare questo maledetto cartellino, io sì.
0: No, perché sei liberato dal giogo del lavoro.
1: Beati loro, io no, quindi andate un po' più veloci per l'amor del cielo, per il mio benessere.
2: No, ma poi per me è una questione, e qui penso che parli la mia componente immagino autistica, se c'è un limite ai 50 vuol dire che si va ai 50, è schematica la cosa,
0: quantomeno si cerchi di seguire un po' il flusso del traffico, perché
2: esatto,
0: ovviamente sei
2: io purtroppo sono schematica, 50-50, se vai a 30 non sono 50, porca miseria.
0: Ma se vado a 50 investo tutti.
1: Io ogni tanto sai cosa penso a quel o quella maledetta che crea la coda in tangenziale, perché ce n'è
2: primo,
1: sempre
2: sì,
1: uno
2: quello che inizia.
1: Io mi dico ma tu non ti vergogni come veramente un vermiciattolo.
0: Ma credo che sia un lavoro retribuito anche quello, cioè gente proprio che per come carriera fa le code, provoca le code.
1: Ma cosa ti viene in mente di creare una coda così?
2: Questo, da questo avrete capito, care persone bellissime che ci ascoltano, che stiamo per affrontare la rabbia stradale.
0: E non abbiamo ancora iniziato effettivamente.
2: E qui non si parla solo delle code, ma del fatto che, non so se capita anche a voi o a chi ci segue, se capita a chi ci segue, ricordatevi sempre, fatevi sempre delle domande, che a un certo punto non solo c'è la rabbia stradale, ma non so voi, ma io la esterno in modo che mi sentano. Quindi prima o poi io verrò picchiata da un automobilista. Io lo faccio, tiro giù, io faccio che mi sentano, le mie dita medie le devono vedere distinte.
0: Finché non trovi quel del formaggio, quello
2: ma
0: del
2: prima
0: formaggio.
2: Poi lo troverò e mi riempirà di sberle probabilmente.
1: A meno che quello del formaggio non sia tu.
2: Esatto.
1: Spieghiamo per quelli che ci ascoltano fuori Brescia, quello del formaggio è quello che ti sistema una volta per tutte. Sono io forse quella che sistema una volta per tutte probabilmente, perché anche non ho paura di niente e di nessuno. Mi è capitato di alzare, di lasciare il volante per alzare entrambe le mie dita medie.
2: Lo faccio anch'io,
1: tutte e due, cioè così, sì. Proprio belle visibili, con il pollice che tiene giù l'indice
0: per chi non
1: così,
0: potesse vedere
1: con tanta forza.
2: Ma io le
1: direzio, anche i denti
2: le
1: così.
2: Le direziono anche. Mi sta sorpassando, faccio in modo che il dito lo veda mentre mi sorpassa e passi davanti a me.
1: Sì, e sai anche cosa mi fa arrabbiare? Quando non sono io che guido e la persona a fianco a me si arrabbia con gli altri, cioè con il povero compagno della mia vita, gli dico: ma cosa ti arrabbi a fare? E lui mi guarda e mi dice: ma tu
0: tutto a posto.
1: Hai percezione di te stessa. Ed effettivamente
0: la risposta anche qua è chiaramente no, lo sappiamo benissimo che non abbiamo percezione di noi stessi.
1: La risposta di solito è: ma io sono ADHD.
0: Bella la scusa qua però,
2: Qui è un po' un alibi, qui lo dobbiamo dire,
1: sì,
2: è usata un po' come
1: vero
2: alibi.
1: Però scusate, c'è una vita già abbastanza difficile, almeno ogni tanto la carta fatemela giocare.
0: Allora ci sono molte situazioni in cui si può giocare e si deve giocare. Questa non credo che fosse tra quelle giuste in cui
1: ma perché non lo faccio sulle cose serie invece su queste che sono più cavolate,
0: ecco, magari le priorità le dovremmo rivedere un po'.
1: Niente,
0: tutti qua
1: no, vabbè, non funziona così, niente. Ok, ho capito, ho sbagliato adesso. Vuoi andare a prendere la macchina così ce la chiariamo in macchina?
0: Adesso andiamo nel parcheggio. Percepisco una certa serenità parlando di guida, comportamenti alla guida e delle mamme degli altri autisti che incontriamo.
2: Allora
0: per
2: io
0: strada.
2: Cerco sempre di non tirarle in ballo perché trovo che gli insulti alle madri siano una cosa terribile.
1: Sì, anch'io.
2: Veramente.
1: Però i figli sì.
2: Quindi insulto tantissimo loro.
1: No, io insulto loro e tutta la loro progenie. Di solito è: ma vaffa tu e tutti quelli che genererai.
2: Eh no, perché non me la voglio prendere neanche coi figli. Generalmente me la prendo tantissimo con loro e uno dei miei insulti massimi è: tua madre deve piangere tutti i giorni per avere un figlio come te.
1: Beh, bello, ci sta. Però appunto, se ci pensi, io invece insultando la progenie mi porto avanti, nel senso che essendo una maestra vedo che alla fine i figli vengono su come li crescono i genitori. Quindi
2: è vero, hai il bias professionale,
1: hai ragione. Sì, da genitore che guida male arriverà solo figlio che guida male. Capito?
0: O che per ribellione adolescenziale effettivamente
1: guiderà da Dio,
0: guidare benissimo
1: potrebbe essere.
0: Va, fai schifo in macchina, che è un'opzione,
1: sì.
0: Effettivamente
1: magari anche questo è vero, non l'ho considerato. Forse rivedrò i miei, alla luce di queste informazioni rivedrò i miei insulti verso gli automobilisti.
2: Però esistono dei modi per evitarci di diventare degli specie di diavoli di Tasmania su ruote, che a me fa sempre ridere l'analogia con la Tasmania quando sbrocchi,
0: inteso che cominci a girare in mezzo alla strada a fare i donut in mezzo all'incrocio.
2: Esatto.
1: Zaza, basura.
2: Però, scusatemi,
0: Bejugo, sì.
2: Non vi è mai capitato di paragonarvi oggettivamente a quel personaggio dei Looney Tunes quando date i numeri? Io sì, da quando, ma forse perché quando ero piccola me l'hanno sempre detto di non fare il diavolo di Tasmania.
0: No, io mi vedo più come Paperino quando sbrocca, effettivamente.
2: Anche.
0: Un po' perché è il mio spirito guida, perché odia il lavoro e crede nel socialismo. Ma
2: Paperoga?
0: No, Paperoga si fa le canne, è più da magazzino lui. Cioè, vi voglio bene il magazzino. Perdonatemi per la banalità, era lo stereotipo. Però no, Paperino chiaramente odia il lavoro, lo vediamo molto spesso ed è sfruttato.
2: Vero.
0: E quindi crede nel socialismo e nella redistribuzione.
2: No, io per la
0: e in più si arrabbia malissimo e sbrocca.
2: Per l'essere selvatica,
1: No, anch'io
2: detto.
1: Sono come te in realtà, sono proprio da diavoletta della Tasmania.
2: Però no, ci sono dei modi. penso che ne possiamo parlare, perché adesso siamo arrivati tipo al picco e direi che potrebbe essere il momento per parlare dei modi con cui invece ci rilassiamo alla guida, che possono diventare anche dei consigli. Ma prima
0: ascoltiamo uno di questi modi che ci servono per rilassarci o fomentarci alla
1: guida.
0: Lasciamo la parola a una delle persone, personaggi che un po', ha cresciuto un po' tutti noi con i suoi pettorali che sobbalzano correndo sulle spiagge.
1: Eh sì. Jump in my-

0: e con le parole del più grande poeta contemporaneo proveniente dall'Austria, dalla Germania,
1: non mi ricordo più,
0: il grande David Hasselhoff. Don't hassle the Hoff, che bell'uomo. Poi magari un nazista, non mi ricordo, però intanto...
1: Però è un bell'uomo, cioè nel senso glielo riconosciamo almeno questo.
0: E anche artisticamente un po' gli voglio bene dopo che partecipò
1: comunque,
0: al film di SpongeBob.
1: Comunque non penso che sia un infame, non penso, non mi risulta.
0: Vabbè, in ogni caso scusateci, abbiamo messo un infame. Che ci dà il giusto spunto per parlare del nostro approccio alla musica durante la guida. Cosa può fare? Magari ci sovrastimola oppure perché... Secondo me c'è anche da parlare un po' di questa differenziazione sulla sovrastimolazione, che non è che ci fa schifo i rumori forti, perché la musica a me e penso anche a molte altre persone neurodivergenti piace ascoltarla a volume abbastanza sostenuto.
1: A volume acufene intendi?
0: Sì.
2: Generalmente la mia autoradio non scende mai sotto il livello...
0: Tremano i vetri.
2: No, quando ho i finestrini tirati su 20-21, che è già altina... Quando i finestrini tirati giù in estate raggiunge i 25, perché porca miseria tutti devono sapere che caspita sto ascoltando.
0: Quello perché vuoi dare fastidio al vicinato.
1: Cioè, adesso vi dirò questa cosa. Ecco, questo, cioè, è sempre collegato all'automobile ed è collegato alla musica. Il volume della mia auto arriva a 32.
0: che
1: numero è?
0: Che fastidio.
1: Ma che scelta
2: anche
1: è?
2: La mia, beh certo abbiamo la stessa,
1: sì, abbiamo la stessa macchina. Che 32, scelta è 32?
2: È
1: ma fai 30, no? Su una scala da 1 a 32. Quanto ascolti forte la radio? Ma devo insultarti, casa
0: 18,
1: produttrice?
0: 18 e mezzo, sì, giustamente.
1: Ma cosa vuol dire?
2: O 30 o 35, no. Ma no 32.
1: Ma infatti.
2: È come prendere 29 a un esame.
0: Mettiamo l'unica scala sensata, da 0 a 11, come facevano i...
1: Come facevano gli Spinal Tap.
0: Il volume si mette a 11 perché fa più rumori su una scala da 1 a 10. Basta, è l'unica
1: onesto,
0: scala sensata.
1: Onesto.
0: Che cacchio vuol dire 32? Da dove me l'hai tirata fuori?
1: Non lo so, in ogni caso nella mia auto e il volume è a 32. No, non sempre, però
0: tendente
1: spesso
0: a.
1: Sì, e quando non guido io, cioè la regola di solito è col mio compagno, perché è la persona con la quale ovviamente mi muovo di più in auto, è se guidi tu la musica la scegli
2: chi
1: tu,
2: chi guida sceglie la
1: esatto,
2: musica,
1: e sceglie anche il volume. Mamma mia, ecco, io ogni tanto tiro su, aspetto che lui sia distratto, che guardi tipo all'incrocio da un lato o dall'altro, e mentre guida dall'alto, guarda dall'altro lato, io tic tic tiro su di due punticini, sempre pari,
0: sì.
1: Perché deve essere sempre pari, questo non può essere, mamma, tipo 13, no, non si può, o è 15, che è tondo.
0: Però ci piace, ok.
1: Se no, se è tipo... Non può essere 21, deve essere 20.
0: No, io sto fissa, ce l'ho sulle sveglie, ma questo è un altro problema di cui discuteremo magari in
1: un'altra
0: sede. Puntata.
1: No, però ecco, il volume è sempre molto alto.
2: Sì, tra l'altro io faccio parte di quelle persone, perché generalmente la gente non ho mai capito come mai spegne l'autoradio quando fa manovra.
0: Lo faccio anch'io.
2: Io l'accendo mentre faccio manovra.
0: Ecco perché hai preso il paletto.
2: No? A parte quello, intanto io so fare parcheggi AS e tu no.
0: E qua devo effettivamente...
2: Non mi ricordo più come si fanno. Però al di là di quel maledetto paletto che si è mosso mentre mi stavo muovendo anch'io, io non abbasso la musica mentre faccio manovra.
1: No, io non la metto a zero, però la abbasso, sì, perché effettivamente sono un po' più concentrata a livello proprio sensoriale, percepisco di canalizzare tutto sull'occhio,
2: io abbasso,
1: e non sull'orecchio.
2: Abbasso solo i podcast perché è gente che chiacchiera e quindi rischio di non ascoltare quello che stanno dicendo e ma non ho voglia di perdermi pezzi del podcast, però
1: no,
2: normalmente
1: sì.
2: Forse di un paio di punti, però non la spengo mai.
0: Io la abbasso principalmente per sentire se sento se qualcosa fa croc o tump mentre mi sto muovendo.
1: Allora, in realtà è vero, anche io un pochettino noto che faccio questa cosa di proprio dire così sento, so che è una cosa inconscia, però quando ci rifletto, perché mi è capitato di dire ma perché la tiro giù, effettivamente penso così sento se sbatto da qualche parte
0: o contro qualcuno,
1: però un pochettino è anche perché così appunto come dicevo prima canalizzo tutto quanto sulla vista e l'udito non mi ruba energia e attenzione.
2: Sono talmente abituata a fare qualsiasi cosa con le cuffie o col sottofondo musicale che mi deconcentro molto di più se lo tolgo per fare una cosa per cui devo essere concentrata.
1: Ok, ok, ho capito.
0: Ha effettivamente senso.
2: Cioè, io ho sempre studiato, ho fatto le cose più importanti, mi sono fatta trapanare i denti con la musica perché avevo paura del rumore del trapano, cioè, inteso. Quindi qualsiasi cosa che mi deve tenere radicata lo faccio col sottofondo musicale, e per me funziona anche fare le manovre, magari la abbasso leggermente, ma io non per sentire se ho fatto tuk, ma io ho il terrore di investire una bestiolina, da sempre. Probabilmente
1: sì.
2: da quando vivevo in Francia Corta ho il terrore di investire bestioline.
1: Ci sta.
2: Lo faccio per non sentire un gattino che fa ic sotto le ruote della mia macchina, o perché sono convinta che siano stupidini come quelli che ho a casa, e che non se ne vadano. Io ho il terrore dei micciolini nel motore in inverno, ad esempio.
1: Certo, sì.
0: Che è un problema effettivamente reale, che però ancora mi lascia un po' di... Vabbè.
1: Come ci si infilano?
0: Sì, considerato che le auto moderne, signora mia, sono praticamente tutto chiuso il motore dentro una scatola di plastica. Quindi, vabbè.
1: Però capisco, cioè nel senso, infatti ne avevamo parlato e ha senso anche che su questa cosa non ci troviamo d'accordo.
2: No.
1: Nel senso che quando avevamo parlato di concentrazione relativa allo studio, ricordo bene che tu avevi detto che a te la musica di sottofondo aiuta molto a veicolare, e anche quando parlavi del gaming, eccetera eccetera, dici che comunque, cioè, tu t'ascolti anche quando studi, magari ascolti la musica delle colonne sonore, eccetera eccetera. Invece io proprio non riesco, se io devo stare in uno stato di totale, cioè devo stare in una camera bianca con le pareti lisce e senza alcun rumore, perché altrimenti ogni cosa diventa uno stimolo per dire cazzo che bella questa cosa, mamma senti questa musica, mi metto a tamburellare cose.
2: Però fondamentalmente anche cantare mentre stai guidando, o comunque avere la musica, ci tiene più concentrati e ci impedisce di far parte di quel 36% di persone che si schiantano.
1: No, su
2: auto.
1: Quello sì, sono d'accordo. Infatti poi appunto ho dei livelli altissimi una volta che sono in marcia.
0: Beh sì, chiaro.
1: Nel senso, veramente.
0: Non si ascolta passivamente.
1: Ogni tanto provo un leggero livello di imbarazzo quando sono ferma al semaforo, perché canto, tra l'altro sono convinta nella testa di essere una cantante, no? di gran livello, quindi mi faccio trasportare da Alicia Keys, cose, cioè, capito, leggere, che dici, vabbè, facilissime da interpretare,
0: esatto,
1: no?
0: A casa.
1: E quindi canto come una pazza, poi al semaforo canto, continuo a cantare, e poi ho quel click che dico, ah, ero ferma al semaforo, chissà
0: non ho i vetri
1: cosa
0: oscurati.
1: Hanno pensato di me queste persone.
2: Io ho un paio di episodi brevissimi che riguardano la mia fantastica rubrica nella testa, cioè la mia vita è una sitcom, per quanto... Una mi è capitata poche settimane fa, venendo in radio tra l'altro, per cui ero ferma in coda nel sottopasso per venire qui, e stavo ascoltando a tutto volume gli Iron Maiden, The Trooper degli Iron Maiden. La cosa bella è che in mezzo al traffico delle 8 del mattino, di gente probabilmente che voleva spararsi nei piedi invece che essere in auto per andare al lavoro,
0: e prima di sparare a tutti i colleghi,
2: esatto,
0: del lavoro,
2: avevo giù il finestrino ed è partito un coro sullo di The Trooper, ed è stato un momento bellissimo perché voleva dire che c'era dell'altra gente amante degli Iron Maiden.
1: No, adoro, bellissimo.
2: Un altro momento
1: di solito sono io che dico tipo bella canzone.
2: Sì. Un altro momento meraviglioso è stato me ferma al semaforo che canto la canzone in inglese, tra l'altro, della colonna sonora della prima stagione di The Witcher, quindi Toss a Coin to Your Witcher, e attraversa un ragazzo che si ferma, abbiamo fatto un bellissimo duetto durante il rosso, tra l'altro cambiando anche voci, perché se tu non ti senti una cantante, io una delle poche cose di cui mi sento sicura, essendo stata sui palchi per un po' di anni, è il fatto che lo so fare, quindi se trovo qualcuno che tra l'altro mi entra in canzone mettendomi un'ottava sopra o sotto, è bellissimo.
1: Adori proprio.
2: È stato il mio momento sitcom bellissimo.
1: Beh sì, comunque è bello effettivamente questa cosa, cioè alla fine facciamo un servizio per la comunità, capito? Ascoltando,
2: esatto,
1: la musica così ad alto,
0: ma sì,
1: volume.
0: Infatti, cioè, tenerla come sottofondo. Cioè,
1: ma che cos'è? Ma
0: va bene,
1: cos'è?
0: Sì, può forse essere utile per canalizzare una parte dell'attenzione e potersi quindi concentrare attivamente sulla guida, però dai, è più bello fare i concerti.
1: Vero?
0: Sì.
2: Poi magari la gente nelle altre auto scopre della musica migliore di quella che sta ascoltando, scusatemi.
1: Infatti, cioè, nel senso, probabilmente
0: anche una forma
1: se ci incontrassimo io e te ci bucheremmo le rispettive ruote dell'auto, ma vabbè.
2: Ma prima
1: questo...
2: di riconoscerci però.
1: Sì, no, ovviamente, sì.
0: Ma comunque anche dopo scendete col crick.
1: Ascolti.
2: però comunque, ci sono degli altri metodi, sì, in realtà che vorremmo condividere, che potrebbero essere utili, perché magari lo sono per noi, lo possono essere per le persone che ci ascoltano
0: e possono essere anche semplicemente consigli che magari in linea generale potrebbero essere utili, tipo silenziare le notifiche del telefono.
1: Esatto. Sì, oppure lasciare proprio il telefono dentro,
2: lasciatelo in
1: borsa,
2: esatto,
1: nei sedili posteriori.
0: Non lo so quello.
1: Mentre lo dico, ho proprio pensato a me stessa, che è capitato di
2: andare a recuperarlo, sì, dietro mentre stai guidando. Sì, anche a me.
1: Sì.
0: È molto pericoloso, uno molto si può lusciare una palla.
1: Tenetevelo vicino silenziato, ho ritratto su quanto ho appena detto.
2: Se avete un'auto moderna avrete Bluetooth, quindi meglio così.
0: Anche perché magari può capitare la necessità, contro voglia, dover chiamare i nostri amici della stradale, e quindi o vigili del fuoco, comunque soccorsi, per qualunque motivo.
1: Sì.
0: Avere il telefono a portata di mano può essere utile, però non
2: un
0: deve
2: altro consiglio,
0: una
2: non fate come la sottoscritta, che appunto è ciecata, che decide di cambiare gli occhiali da vista a sole, entrambi graduati, mentre sta guidando, perché ha quel tipo breve parentesi qui sta guidando e non vede assolutamente un tubo mentre fa il movimento di cambiare gli occhiali. Non fatelo.
0: Beh, oppure rendersi conto di quando si è stanchi, magari.
2: Sì, sì,
0: quello,
2: assolutamente.
0: Anche qua un consiglio che in linea generale andrebbe seguito: non bevete prima di guidare, santo cielo, non fate
2: come... Oltre che essere stanchi, oltre che essere stanchi, magari, che quello è un consiglio generale per tutto, veramente, che neurodivergenti o no, non fatelo. Per le personcine con la testolina di caos come le nostre, fate magari una valutazione in più del vostro livello di attenzione, perché se per una
1: o
2: persona
1: di stress,
2: esatto,
1: anche.
0: È di sovraccarico, sì.
2: Se per una persona neurotipica è una cosa che si può magari bypassare, sia a livello di stress, perché riescono ad abbassarlo in una maniera che non conosco, perché purtroppo non pratico la neurotipicità, però avranno sicuramente dei metodi, o anche per quanto riguarda l'attenzione, per noi può diventare un problema più grosso e può veramente mettervi in pericolo mentre state guidando.
1: Sì, soprattutto ricordatevi che la vostra meta, soprattutto se non state andando a lavoro ma state facendo uno spostamento per qualcosa che è piacere, ricordatevi che resta lì.
2: Esatto.
1: Resta lì, quindi se veramente vi sentite in sovraccarico, fermatevi, scendete al barettino, vi bevete un'acqua frizzante che con la bolla, che con la bolla vi dà un po' di brio, però davvero non si sposta il posto dove dovete arrivare, non si sposta. Se anche siete in ritardo, piuttosto prima di partire avvisate le vostre superiori, cioè, ditegli sono in ritardo, non abbiate l'angoscia. Io lo sto facendo, cioè nel senso sto cercando ovviamente di non arrivare sempre,
0: sì,
1: in ritardo,
0: ovvio,
1: ma quest'anno le due volte che mi è capitato di essere in ritardo sparato, cioè 5 minuti dopo quando dovrei timbrare, ho scritto alla mia coordinatrice dicendole: guarda che mi è successo questo, quest'altro, arrivo probabilmente con 5 minuti di ritardo. E mi sono sentita sollevata.
0: Esatto, è anche molto,
1: cioè,
0: meno stressante, sì, che star lì a campare scuse, che non... va bene, piuttosto l'onestà, mi devi dire qualcosa, giustamente, sì, può capitare, va bene, me la porto a casa.
1: Sì.
0: E comunque ricordiamoci che la cosa migliore del viaggio da un punto A a un punto B sono gli amici che incontriamo durante questo viaggio. No, non era questo il punto. No, vabbè, in ogni caso purtroppo siamo arrivati al termine del tempo a nostra disposizione.
2: Nel caso prendete i mezzi pubblici, che gli amici potreste farveli nel percorso dell'autobus.
1: Sicuramente.
0: Con i quali condividerete informazioni che non vogliono sentire.
2: Esatto.
0: Con queste bellissimi soprattutto consigli non richiesti e potenzialmente poco utili.
2: Tipo non leggete Tolkien alla guida nel caso, ascoltate l'audiolibro.
0: Non ascoltate gli audiolibri di Tolkien alla guida, gente, via Bioccate. È giunto il momento di salutarci. Ancora una volta con me, che sono Manuel, abbiamo Galatea.
1: Ciao.
0: E abbiamo avuto anche Diomira.
2: Guidate piano.
0: E l'esperto che sta insultando i passanti per strada. Noi ci risentiamo tra due settimane per l'ultima puntata di questa stagione di Teste di Caos. Vi possiamo già spoilerare che torneremo poi per una seconda stagione. Whee!
1: Con delle novità.
0: Alla prossima, portate il caos nelle strade, ma anche un po' alla guida. Ma fate attenzione, siamo belle persone.
1: Idratatevi che fa caldo.
2: Ciao.

0: sono Awa e siete su Radio Onda d'Urto.
1: Minuto, Radio Onda d'Urto, il giornale Radio Flash di questo lunedì 29 di giugno. Sono oltre 1.300 le vittime in poco più di una settimana per la crisi climatica. Catanaglia mezza Europa, a farlo sapere l'OMS. Nello scorso fine settimana 150 milioni di persone hanno sperimentato sulla loro pelle ondate di caldo estremo. Case, luoghi di lavoro e scuole non sono costruite per queste temperature, fa sapere l'OMS. Ora il cuore del clima torrido sta traslando verso est. Si prevede infatti che almeno 130 milioni di europei, soprattutto nelle aree centrali e orientali del continente, sperimenteranno nei prossimi giorni temperature superiori ai 35 gradi. In Italia, al nord, continuano ad aumentare le città da bollino rosso, 22 oggi, 25 fra domani e mercoledì. Sono poi attesi forti temporali che, a causa dell'enorme energia termica accumulata, potrebbero trasformarsi in grandinate ed eventi estremi, come già accaduto a macchia di leopardo nel fine settimana fra il triestino, Taranto e il piemontese. Ci spostiamo ora in vicino Medio Oriente con il nuovo accordo entrato in vigore questa notte per sospendere gli attacchi fra Stati Uniti ed Iran dopo un weekend di alta tensione. Una situazione molto complicata, a cui per ora viene messa un'altra piccola pezza temporanea. È però giallo sul nuovo incontro fra le parti che fonti statunitensi danno per certo domani a Doha. Il ministro degli esteri di Teheran però lo ha smentito. Ci spostiamo poi nel Libano, dove nonostante l'intesa siglata da Netanyahu con il governo di Beirut, Tel Aviv continua a fare letteralmente quello che vuole. Tre i raid via cielo nel sud fra Nabatè e Maifaduna, colpi di artiglieria oggi invece nella zona di Deir Sirian lungo il fiume Litani. C'è poi la martoriata terra di Palestina, qui sono almeno 4 i palestinesi ammazzati solo oggi a Gaza, soprattutto nei dintorni di Deir el-Balah. Tra le vittime anche un bambino di soli 8 anni, 8 i feriti. In Cisgiordania invece un ragazzino di soli 15 anni è stato gravemente ferito dagli spari degli israeliani ad un checkpoint vicino ad Al-Bireh. Ed anche in Palestina gli studenti dell'università e delle scuole superiori stanno sostenendo gli esami e le forze dell'occupazione israeliana hanno lanciato una lunga ondata di raid contro di loro. Oggi gli israeliani hanno fatto irruzione nell'università di Bir Zeit, la più importante di Palestina, cercando di colpire gli studenti e distruggendo gli arredi, in particolare nella facoltà di scienze motorie. Sono poi 64 gli studenti che nelle ultime 2 settimane sono stati arrestati. La loro colpa? Cercare di raggiungere le scuole per il primo giorno del Tawi, l'esame di maturità fondamentale per determinare poi l'accesso agli atenei. Rientriamo in Italia e lo facciamo parlando di lavoro. Un 34enne agricoltore nella campagna di Città Sant'Angelo in provincia di Pescara è morto nel ribaltamento del trattore che stava conducendo. A Parma invece un operaio di 27 anni è rimasto folgorato. Stava facendo manutenzione ad una cabina di un impianto fotovoltaico a Sissa Tre Casali e ora in prognosi riservata e rischia la vita. È già morto invece venerdì pomeriggio Antonino Gala, un corriere di 64 anni, schiacciato da un camion in un deposito della logistica di Bartolini a Settimo Torinese. Qui da questa mattina sciopero e presidio dei Sicobas con decine di persone. C'è poi Viareggio, un cuore gigante sulla sabbia, 32 fiori con un nastro nero per ricordare le vittime della strage del 29 giugno 2009, 17 anni dopo, a pochi giorni dalle condanne definitive della Cassazione. 32 le vittime quando in quella serata, quella del 29 giugno del 2009, un treno carico di cisterne di GPL uscì dal proprio binario. Una in particolare di questi vagoni finì per schiantarsi contro gli esterni della massicciata, provocando un gigantesco incendio che coinvolse non solo la stazione ma anche le abitazioni affacciate sui binari. Chiudiamo il nostro giornale andando all'estero, partiamo dall'Europa. 5 le vittime, tutte maggiorenni, per una sparatoria avvenuta oggi a Staden, nelle Lande della Bassa Sassonia in Germania. 2 sospetti sono stati arrestati per gli spari avvenuti nei pressi di un centro giovanile. Staden si trova a ovest della città di Amburgo. Ignote per ora le cause della sparatoria e l'identità delle persone coinvolte. Andiamo poi nelle Americhe. In Venezuela si continua a scavare senza sosta fra le macerie degli edifici distrutti dal violentissimo terremoto magnitudo 7.5 della scorsa settimana. Le vittime ufficiali sono 1.500, 50.000 dispersi. Nello stato più colpito, quello di La Guaira, oggi c'è stata una nuova scossa di assestamento magnitudo 5.1. 16:06 è tutto per quanto riguarda il giornale Radio Flash di Radio Onda d'Urto, e in questo lunedì 29 di giugno l'informazione torna alle ore 17:20 e poi alle ore 19:20. Ora un paio di spot rigorosamente non commerciali e poi la linea va a Simone Elgast Cavagnini per la puntata odierna di Bar Onda d'Urto. Buon pomeriggio, buon ascolto dalle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto.
2: Sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2 Barrabia Brescia.

34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare!

E come ogni lunedì iniziamo salutando l'album della scorsa settimana, il bellissimo After Party Heroes, nuovo capitolo per i Ricco Bellis. Ci salutiamo con Another Rainy Day.

0: Another Rainy Day, quindi Rico Bellis dal loro ultimo album After Party Heroes. Rico Bellis che saliranno sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto mercoledì 12 di agosto, prima degli Adolescents e dei Good Riddance. Bene, diamo adesso la linea a Giulio Berghella dell'altoparlante per una nuova puntata di Suoni all'Alba.
1: Benvenuti su Suoni all'Alba. Tante novità e chi le racconta. In studio Giulio Berghella.
2: Ben ritrovati amici su Suoni all'Alba. Giulio Berghella vi dà il benvenuto in questa nuova puntata del programma che ogni settimana accende i riflettori sulla musica, sulle nuove produzioni discografiche e sulle storie che prendono vita attraverso le canzoni. Anche oggi avremo il piacere di incontrare artisti provenienti da mondi diversi, accomunati però dalla stessa passione: raccontare emozioni, esperienze e visioni del presente attraverso la musica. Interviste, curiosità e nuovi brani da ascoltare. Scopriremo percorsi artistici che meritano attenzione. Quindi mettetevi comodi, alzate il volume e lasciatevi accompagnare in questo nuovo viaggio tra note, parole e emozioni. Sta per iniziare una nuova puntata di Suoni all'Alba, dove il futuro, come sempre, suona oggi.

0: presenza, sulla fiducia e sulla condivisione della fragilità. Un brano che racconta il significato di un per sempre concreto, fatto di piccoli gesti quotidiani e della volontà di affrontare insieme le sfide del tempo. Ma per saperne di più, qui a Suoni all'Alba è con noi Roberto Tropea. Ciao Roberto, benvenuto.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao, buonasera. Ciao. Roberto, allora, il titolo di questa canzone, l'abbiamo detto, è Per sempre noi, che racconta questo amore, un amore molto lontano da quelli che sono gli stereotipi romantici, no? Ecco, raccontaci un po' com'è nata l'idea di scrivere questa canzone.
1: Questa canzone è nata da mia nipote, che è rimasta insieme al suo compagno 22 anni. Per una serie di problemi non si sono potuti sposare prima, e a 22 anni si sono sposati e mi ha detto: zio, scrivimi qualcosa di carino. E io ho chiesto loro esattamente quali erano le problematiche, e lui fa: siamo insieme da 22 anni, frequentiamo più o meno gli stessi posti, poi io, siccome lavoro diversamente da lei, nel senso che lei è setista e quindi si alza dopo, io gli do un bacio, me ne vado, e poi lei ha sempre paura di tutto, e quindi da lì, da questi quattro pezzi, sono riuscito a comporre questo brano da paura e panico, perché a sentirlo proprio spiega un amore vero, certo, che ti sta sempre vicino e che non ti abbandona mai, neanche nei momenti più difficili.
0: Sì, in effetti la canzone parla di presenza piuttosto di promesse, no? Pensi che oggi sia difficile trovare delle relazioni costruite proprio sulla continuità, no? Sull'impegno reciproco? C'è questa difficoltà nel mondo di oggi?
1: Sì, c'è veramente una grande difficoltà. Io, per esempio, quando avevo 10 anni, di solito le cose mie si disfano, tranne ultimamente con la ragazza che sto adesso, che con lei siamo riusciti ad arrivare a 10 anni, siamo ancora insieme e qui ho detto: qui ti scriverò un brano anche per te a questo punto.
0: Certo, è una ispirazione.
1: Anche se non sono 22 come loro, però va bene.
0: Certo. Ecco, dal punto di vista musicale, dal punto di vista del sound, hai scelto una ballad pop che sicuramente è molto delicata. Che lavoro c'è stato?
1: Avrei preferito fargli una canzone rock, sempre con magari le stesse parole in versione rock, perché per me il rock è la mia vita, diciamo. Mentre a lei, mia nipotina, il rock non piaceva, quindi ho dovuto mettermi a fare una cosa un po' più soft rispetto a quello che normalmente è, come per esempio se andiamo a vedere Volo Libero oppure Vittime della Strada, che sta uscendo adesso il 26, sì, sono completamente rock, sono due canzoni che vanno su, certo non è hard rock, però è emotivo rock.
0: La tua storia artistica nasce dalla scrittura di poesie, scrivevi poesie insieme a tua sorella. Ecco, continui a farlo?
1: Le mie sorelline, io altre due sorelline che giocavamo, nel senso, a scrivere, e poi alla fine le mie erano più belle, poi loro mi offendevano dicendomi che non si è proprio uomini quelli che scrivono le poesie, poi in realtà tutti i grandi della storia erano tutti poeti maschili, poi vabbè.
0: Ecco, però poi c'è anche la musica, no? La musica per te è una passione, insomma, c'è stato magari anche un momento in cui qualcuno ci si ferma anche per un momento, ma poi si ritorna. Ecco, cosa ti spinge a scrivere canzoni?
1: A me mi spinge a scrivere canzoni da sempre. Io, per esempio, ho una quarantina di basi di canzoni che addirittura non ricordo neanche più l'armonia di queste canzoni che ho scritte, sì, perché le ho scritte nell'arco del tempo fino a oggi, però diciamo qualcosa come armonia non me la ricordo proprio. Ma quello è il meno dei mali, anche perché ormai con la casa discografica dove mi sono aggregato per iniziare a mandare in giro i miei pezzi, loro sono molto propensi ad aiutarmi, infatti ho una vocal coach che mi aiuta, anche perché io sono un autodidatta, nel senso, certo, a me piace scrivere. Infatti quando mi hanno detto: ma tu esattamente della musica cosa vuoi? Io ho detto: hai presente Battisti? E loro: Battisti però è un personaggio, cioè non è una voce facile. Ho detto: certo, Battisti non c'entra nulla, a me interessa fare Mogol, io ho detto, perché a me piace scrivere più che interpretare e cantare le mie canzoni. Mi piacerebbe scriverle e trovare poi dei ragazzi bravi che hanno studiato veramente, non come me che ho copiato tutti i cantanti, tutte le loro canzoni, tutte le loro mosse. Quando c'è, cioè, un cantante deve avere una sua propria personalità, certo. Io adesso con la mia vocal coach, cercando questa questa persona.

0: personalità che fino adesso, diciamo, non avevo neanche bisogno di cercare, anche perché per fare una canzone sembrava che mi dovessi vendere una casa, un rene, un occhio, cioè, no, perché ho sempre trovato persone che alla fine volevano solo tanti soldi ma non ti portavano mai da nessuna parte, quindi alla fine ho dovuto lasciare sempre e continuare a lavorare, perché era l'unica cosa che mi continuava e mi permetteva di vivere, perché senza lavoro non puoi fare nulla.
1: Certo, è un mondo difficile sicuramente.
0: Sì, persone giuste, e allora la cosa cambia, capito?
1: Certo. Ecco, visto che ti piace scrivere le tue canzoni, si sente, sembrano nascere da esperienze vissute, sì. Ti piace scrivere quello che vedi, la realtà, non ti piace molto sceneggiare, insomma, no?
0: No, mi piace di più quello che hai vissuto, perché quello che hai vissuto, almeno io ho visto che quello che ho vissuto io, bene o male, l'hanno vissuto più o meno tutti. E quindi diciamo che la maggior parte delle persone, il 90% delle persone, si ritrova dentro le mie canzoni. Difatti, quando avevo scritto Volo Libero,
1: sì,
0: con chiunque parlavo mi fa: sai che mi sembra una storia vissuta da me questa, perché è uguale identica, cioè gli stessi particolari, le stesse cose. Gli ho detto: ma sinceramente è una cosa che ho vissuto io. Però piano piano ho cominciato a capire che il mio vissuto è più o meno come quello di tutti gli altri, quindi chi in un modo, chi in un altro, però siamo più o meno tutti uguali.
1: Certo.
0: Non è che cambiamo, siamo sempre sulla stessa terra, fatta delle stesse cose, fatti come la terra, quindi più o
1: certo, assolutamente sì. E poi la musica, le canzoni hanno questa missione, no? Quella di coinvolgere e condividere con gli altri, sicuramente sì.
0: Sì, soprattutto questo, sì.
1: Ecco, tu hai anche un'esperienza come DJ a Milano, no?
0: Sì, io ho lavorato 5 anni giù al Basset Town, insieme Gianni, proprietario. Abbiamo fatto la musica che era gli anni della prima musica sperimentale, con DJ Panda, Mollella, Falzetta, cioè c'erano tutti quelli della musica, che adesso sono tutti grandi, sono tutte persone grandi. Comunque ho iniziato a quegli anni lì, e quindi sono sempre stato a tempo con la musica. Infatti c'era appena il tempo le gambe con le mani, tieni il tempo.
1: Comunque quell'esperienza poi entra anche nel tuo percorso artistico, no? Perché sicuramente è stata un'esperienza che in qualche modo segna anche il tuo modo di fare musica.
0: Sì, quello sì, perché diciamo che sono nato anche con loro. Io la prima cosa che avevo inventato è stata, perché ero lì nella mia cameretta che facevo tutti i cartoni animati, Pinocchio, robe varie, e poi a un certo punto c'è stato, se non sbaglio, chi era, Albertino, ha tirato fuori Cartoons, ha detto. Ma dai, ma quello, perché io, siccome andavo a comprare i dischi che c'era Emilio la notte, non vorrei che Emilio la notte ha detto qualcuno qualcosa e mi hanno rubato
1: e ti hanno rubato l'idea.
0: Mi hanno rubato l'idea, sì, però vabbè, non puoi dirlo, perché non è una cosa che magari può essere
1: assolutamente
0: lì, allora stai con me, persone si conoscono, e io ho detto: guarda, c'è questo ragazzo che sta facendo questa cosa, quello magari l'hanno trovato interessante e l'hanno sfruttata.
1: Allora c'è questo singolo, però già mi dicevi che il 26 esce un nuovo singolo, Già Bello Che Pronto, quindi insomma
0: Già Bello Che Pronto è anche pesante, parla delle vittime della strada, e lì ne abbiamo tanto da dire. Io poi ho avuto un'esperienza personale, perché ho un nipote di 19 anni che è morto su incidenti stradali, e un padre che è morto sempre su incidenti stradali.
1: Accidenti, sì, sicuramente è un argomento che va sensibilizzato, perché fino a stamattina vedevo nei telegiornali ragazzi che sono morti in incidenti stradali. Insomma, è una piaga, assolutamente sì. Bene, Roberto Tropea, il singolo si intitola Per Sempre Noi, un brano che ci ricorda che l'amore più forte non è quello che promette l'eternità, ma quello che sceglie ogni giorno di esserci. Una canzone sincera, delicata, che mette al centro il valore della presenza, della condivisione e della fiducia reciproca. Roberto, io ti ringrazio di averci dato questa tua testimonianza, di essere stato qui con noi a Suoni all'Alba.
0: Io vi ringrazio ancora.
1: Ciao Roberto, in bocca al lupo.
0: Ciao.
1: Alla prossima, e a questo punto, insomma, ci risentiremo presto per il nuovo singolo, dai.
0: Perfetto, ti ringrazio, gentilissimo.
1: Ciao, alla prossima, grazie.
0: Ciao.
1: Il nostro secondo appuntamento musicale ci porta dentro uno di quei momenti che tutti, almeno una volta nella vita, abbiamo vissuto o temuto di vivere. Quando due persone si guardano negli occhi e comprendono che l'amore da solo potrebbe non bastare più. Il protagonista di questo spazio è Jimmy J. Daca, artista sammarinese che con il suo nuovo singolo eccezionale affronta con grande sensibilità il tema delle distanze emotive all'interno di una relazione. Non è una canzone sulla fine di un amore, ma sulla presa di coscienza che a volte due persone, pur volendosi bene, possono desiderare cose diverse dalla vita. Da una parte il bisogno di stabilità, dall'altra il desiderio di libertà e di movimento. Due visioni che non si scontrano, ma che lentamente si allontanano. Eccezionale racconta proprio quell'istante sospeso in cui non esistono colpevoli, non esistono torti o ragioni, ma soltanto la consapevolezza che continuare significherebbe chiedere all'altro di rinunciare a una parte di sé. Musicalmente il brano unisce la sensibilità cantautorale di Jimmy J. Daca a influenze soul ed elettroniche, costruendo un'atmosfera intima e contemporanea che accompagna perfettamente il racconto emotivo. La voce rimane sempre al centro della narrazione, lasciando emergere tutta la vulnerabilità di un testo che parla di separazione, ma anche di rispetto, maturità e amore autentico. Dopo un percorso che lo ha visto crescere tra produzioni indipendenti, importanti numeri sulle piattaforme digitali e collaborazioni significative come quella con Valentina Monetta, Jimmy J. Daca conferma la propria capacità di raccontare emozioni universali attraverso una scrittura diretta e sincera. Eccezionale è una canzone che parla di tutti quei legami che non finiscono per mancanza d'amore, ma perché la vita conduce in direzioni differenti. Ed è proprio questa verità, tanto semplice quanto difficile da accettare, a renderla profondamente umana. E adesso ascoltiamola. Eccezionale. Lui è Jimmy J. Daca, qui a Suoni all'Alba.

Bentornati sulla Indie Music Like, la classifica indipendente più longeva d'Italia a cura del MEI. Anche questa settimana la musica italiana indipendente si conferma in grande fermento e la classifica regala nuovi protagonisti, nuove sorprese e tante conferme. Sul podio tre proposte energiche e personali. La corsa nella top 10 è più accesa che mai e la top 20 continua a mettere insieme alcune delle voci più interessanti della scena contemporanea. La scena indipendente italiana continua ad evolversi e a sorprendere. Dalla posizione numero 20 fino alla vetta parte adesso una nuova classifica Indie Music Live. E si parte dalla 20ª posizione che vede una new entry, Espana Circo Este con Tornerà. E alla numero 19 è altra new entry, Laila Alabash, California Mediterranea.

posizione numero 18 Simon Tigre con Vanta, e alla numero 17 troviamo Andrea Chimenti con la featuring di Mauro Ermanno Giovanardi, Yuri. Numero 16 per Maria Antonietta e Colombra, Senza Vestiti, e alla numero 15 in salita Saif con Sex on la Santa. Posizione numero 14 per le bambole di Pezza, Porno, e al gradino numero 13 della classifica Dito nella Piaga, Businessman. Ed è la numero 12 la posizione di Coez con Niente da Nascondere, e alla numero 11 Max Gazzè, Intermezzo Bianco. Ed eccola la top 10, numero 10 Di Martino, Fluire degli Argini.

discesa alla numero 9 Fulminacci, Maledetto me, e alla numero 8 Fra Quintale con Aranciata. Posizione numero 7 per Guei, Tony Pitoni e Shablo, Cadillac. E al gradino numero 6 della Indie Music Like di questa settimana, i Pinguini, Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo siento.

posizione numero 5 Willy Peyote, Kodak. E con uno sguardo verso il podio, alla posizione numero 4 Liberato e Mahmood con Indo Street. Ed eccolo il podio di questa settimana. Numero 3 Madame, Mama non Mama.

0: so nemmeno provarlo davvero. E tu?
1: Posizione d'onore numero 2, ministri, gente che si ostina a vivere. E alla numero 1 della Indie Music Like di questa settimana si conferma l'amante, una magia più forte della morte.

0: tu.
1: Una magia più forte della morte sei tu. Una magia più forte della morte sei tu. Sei tu, sei tu. Quante volte te l'ho detto.
0: E si chiude qui anche questa settimana la Indie Music Like, la classifica indipendente più longeva d'Italia a cura del MEI. Una classifica che continua a rinnovarsi tra nuove entrate, conferme importanti e artisti capaci di sorprendere settimana dopo settimana. La musica continua a cambiare, a sperimentare e a raccontare il nostro tempo. E noi qui a seguirla insieme a voi settimana dopo settimana. Grazie per averci accompagnato in questo viaggio attraverso le 20 canzoni più amate della scena indipendente italiana. L'appuntamento con la Indie Music Like è per la prossima settimana. Da parte mia e da parte di tutti noi un saluto, buona musica e buon proseguimento. Alla prossima classifica, naturalmente.

0: Ed è il momento del nostro terzo ospite, una delle voci italiane più autorevoli e apprezzate del panorama lirico internazionale. Dai palcoscenici del Metropolitan di New York alla Scala di Milano, passando per l'Arena di Verona, il Covent Garden di Londra e i più prestigiosi teatri del mondo, il suo nome è sinonimo di eccellenza artistica. Con noi ritorna Fabio Armigliato, che presenta il suo ultimo brano dal titolo Se fossi Morgana, una canzone originale che unisce lirica, suggestioni teatrali e atmosfere fiabesche in un racconto musicale raffinato e affascinante. Una canzone che esplora il tema della trasformazione, della magia e della femminilità simbolica, muovendosi tra realtà e immaginazione con grande eleganza interpretativa. E diamo il benvenuto al maestro Fabio Armigliato, qui a Suoni all'Alba.
1: Grazie per questa bellissima introduzione. Diciamo che è sintetizzato benissimo tutto quanto, potrei dire grazie e basta.
0: No, vabbè, facciamoci anche due chiacchiere, perché ma è importante, certo, per capirne di più su questo bellissimo singolo che abbiamo detto, si intitola Se fossi Morgana, che è un brano sicuramente molto particolare nel suo repertorio. Ecco, che cosa può raccontarci di questo brano?
1: È, come ha detto, una fiaba sonora, un inno alla femminilità in tutti i sensi, che prende forma attraverso un'orchestrazione raffinata, suggestiva, quella di Massimo Max Zennaro. E la cosa particolare è che ho usato una vocalità più strumentale, proprio per fare capire un senso diverso da quello che è lo stereotipo un po' del cantante lirico, del tenore, cioè di usare la voce in maniera espressiva e che possa arrivare anche a colpire l'attenzione anche di chi dell'opera lirica magari non conosce le dinamiche, e quindi un uso più giocato sulla parola, su alcune dinamiche più sussurrate, proprio per legarsi all'intreccio sonoro musicale creato dal maestro Zennaro.
0: Ecco, infatti il brano sembra muoversi, no, tra lirica, teatro musicale, racconto fantastico. Sì. Possiamo dire che è una sperimentazione. Quanto le piace esplorare territori espressivi diversi rispetto a quello che è un repertorio operistico tradizionale?
1: La cosa bellissima è proprio il fatto di volere creare dei ponti diversi anche tra noi interpreti e ascoltatori, ecco. Diciamo che non ci si deve mai fermare agli stereotipi, perché anche la musica lirica ha bisogno di novità, ha sempre bisogno di nuovi interpreti che danno con la loro personalità moderna un senso diverso alle parole. In questo caso c'è un vantaggio in più, che si crea qualcosa che non esisteva prima, quindi qualcosa di nuovo, qualcosa di magico, proprio nella novità anche della ricerca sia vocale che anche della ricerca di un pubblico diverso che possa apprezzare questa unione tra teatro, musica che ci appartiene, perché la musica lirica è sempre comunque un patrimonio immateriale dell'UNESCO, che certo, noi ne abbiamo come punto di riferimento da 5 secoli, ma dobbiamo proprio creare questi ponti affinché i giovani si innamorino sempre di più di queste sonorità e possono magari farle diventare proprie anche in un discorso di crescita insieme, ecco, perché proprio serve questo, serve di ritrovare un pubblico anche sempre più giovane che possa capire queste ricerche, queste dinamiche.
0: Morgana è una figura che attraversa la letteratura, attraversa il mito dei secoli, esatto, no? Come mai la scelta di questa figura, di questo personaggio?
1: Beh, Morgana è una potente maga, quindi anche nel testo si dice sono Morgana, una strega, una fata, una maga, e diciamo che è uno di quei miti che è stato utilizzato anche molto nella letteratura, ma anche nella musica. Mi pare che i Litfibia abbiano fatto una canzone, sì, proprio che si chiama Morgana. Quindi è un po' un ripercorrere qualcosa che ci appartiene anche a livello, anche se questa è una storia che riguarda il mito della Tavola Rotonda, di Re Artù, di Lancillotto, ecco, delle cose più medievali. Però c'è qualcuno che ha descritto l'Etna, per esempio, come la montagna di Fata Morgana. Ed è una cosa molto interessante, perché è un effetto stretto ottico, che dicono che sia attraversando lo stretto di Messina, di questo, e quindi il nome di Morgana è sempre un po' correlato col fenomeno ottico o anche del miraggio, quindi anche il fatto di voler creare delle suggestioni musicali sono dei piccoli miraggi in cui si può ritrovare qualcosa, anche di aprire diciamo delle porte o delle finestre su dei mondi che sono nel passato ma sono ancora presenti tutt'oggi e che si appartengono, ecco.
0: C'è una particolarità del brano, c'è un'accordatura naturale a 432 Hz.
1: Sì.
0: Come mai questa scelta era necessaria per accompagnare questa canzone?
1: È necessario ritrovare anche nell'accordatura degli strumenti qualcosa di naturale, perché sappiamo che c'è un grande dibattito tra 440 e 432, sì, soprattutto anche nella musica lirica, perché tirando su sempre di più il diapason, la tessitura vocale diventa più impegnativa, più rigida, diciamo che la tessitura vocale porta un po' a delle forzature che nell'utilizzo del diapason a 432 vengono un po' più smussate, perché è un suono più naturale, è più facile l'approccio nella tessitura vocale più impegnativa nei registri di passaggio soprattutto, però è anche qualcosa che riporta a una naturalezza delle cose, perché il diapason là è un multiplo, come sappiamo, di 8, e quindi sì, è una forza è una sincronia verso l'equilibrio delle cose con la natura, e quindi noi abbiamo utilizzato sia nel primo brano che in questo l'accordatura 432. Questo è un progetto di 5 brani, il primo è già uscito, che sarà Il Lampo, che l'abbiamo presentato anche insieme qui con il vostro pubblico, sì. Questo è il secondo ed è in procinto di uscire prossimamente, probabilmente il mese prossimo, Uomini Veri, che è il terzo brano, anche questo molto suggestivo sia per il taglio sonoro che per la scelta della vocalità un pochino più aggressiva, però nel modo più positivo del termine.
0: Nel corso della sua carriera ha interpretato dei personaggi straordinari, no? Sì. Tutti questi personaggi, in qualche modo, questi grandi ruoli, poi in qualche modo finiscono anche in una canzone come se fosse Morgana.
1: Ma certamente sì, ecco, è proprio poi il tenore incarna sempre il grande innamorato, quindi quello che è innamorato e fa innamorare, quindi attraverso questo c'è anche quell'aspetto di sensibilità, sia che è sempre raffigurato anche nei personaggi della musica lirica, ecco, c'è sì la parte maschile forte, anche virile, ma esiste quella parte sensibile che è un pochino più femminile, che dà all'interprete quella caratteristica di apertura e anche di sensibilità, e io mi trovo spesso a interpretare personaggi come Cavaradossi, che è un pittore, sì, o Andrea Chenier, che è un poeta, esatto, un poeta, quindi un poeta che ha questa capacità di sintesi della poesia. Poi tra l'altro Andrea Chenier ha uno dei libretti di Luigi Illica che è più belli in tutto il panorama della musica lirica, quindi l'utilizzo di queste proprio perché raffigurava e rappresentava un poeta che con i suoi versi ti fa innamorare o ti fa sognare mondi che sono tesi verso un equilibrio, anche verso una pace, verso una serenità e una convivenza veramente che noi tutti ci speriamo che presto avvenga tra tutti gli esseri umani, che questa è la cosa più bella come messaggio.
0: Oltre alla lirica, il pubblico l'ha apprezzata anche nel cinema, no?
1: Sì.
0: Quindi ecco, posso citare The Rome with Love di Woody Allen. Il linguaggio cinematografico fa parte anche quello poi della musica, no? Entra anche quel linguaggio quando poi si fa musica.
1: Sì, la costruzione di un film, quando soprattutto un regista è veramente importante, come ho avuto la fortuna di lavorare io l'unica volta nel cinema con un regista come Woody Allen, capisci che la costruzione musicale e la costruzione di un film hanno delle analogie, che è un tessuto connettivo, che è un denominatore comune, che è proprio il far funzionare le cose con un equilibrio che può essere teatrale, può essere cinematografico, che può essere musicale, ma che deve tendere al bello. quello, ecco, la bellezza che si esprime attraverso un equilibrio nella scelta delle scene, come in caso del film, la successione della sceneggiatura, o come qui nelle canzoni, una successione di melodie e di armonie che possono accompagnare il pubblico che ascolta, l'ascoltatore, nel mondo che un compositore vuole creare, e l'interprete che può avere la fortuna di dare vita a queste cose, hanno un comune denominatore, che è appunto quello della bellezza, della ricerca del bello. Almeno questo per me è uno dei fondamenti più importanti nell'arte, ecco, l'arte dovrebbe sempre cercare di esprimere il bello, esprimere l'equilibrio e dare a chi ascolta una sensazione di stimolo verso pensare a qualcosa che possa essere in grado di tendere verso un equilibrio, verso un aspetto di condivisione, mm-hmm, insieme con il grande libro della natura e delle bellissime vibrazioni. E qui rientra il diaposena 432. Certo. Ecco.
0: Per chiudere, quest'anno sarà protagonista anche di un evento, la grande sfida Incontrarti 2026 all'Arena di Verona, con il ricordo di Daniela Dessì, attraverso un emozionante duetto virtuale. Che significato ha per lei questo momento?
1: Allora, Daniela Dessì è stata per me una grande compagna di vita e anche di palcoscenico, quindi le ricordo a 10 anni dalla sua scomparsa, è molto vivo anche alcune sere fa a Sarzana, grazie agli amici del Loggiato, a Sarzana Lirica l'abbiamo ricordata, perché Daniela Dessì ha partecipato a moltissime edizioni del concorso lirico organizzato a Sarzana, Spiro Sargidis, con me anche, mm-hmm, in commissione, quindi avere l'opportunità di creare un momento magico in cui anche attraverso la virtualità, che poi è un uso di una voce analogica che abbiamo avuto la fortuna di avere singola in una registrazione, quindi io utilizzo questa sua voce per fare un duetto, io la canto dal vivo, il brano di Carlos Gardel, El Día Que Me Quieras, mm-hmm, e utilizzando la voce di Daniela Dessì che abbiamo potuto avere conservata attraverso questa registrazione. E il pubblico piace molto, anche perché nel video di solito quando faccio questo ricordo metto delle fotografie contestualizzate con la partecipazione di Daniela Dessì nei vari eventi che ha potuto fare sia in Arena di Verona che a Sarzana, che in tutti i posti dove la ricordano sempre con tanto affetto, e lo ricordiamo veramente con tanta nostalgia, ma sempre con tanta voglia di ricordarla con la riconoscenza di tutto quello che lei ha lasciato,
0: ha dato,
1: a tutti noi,
0: ha fatto e ha dato. Ma che meraviglia, certo, che meraviglia, certo. Ve lo ricordo, il singolo di Fabio Armiliato si intitola Se fossi Morgana, una canzone che dimostra ancora una volta la capacità di attraversare linguaggi diversi mantenendo però intatta la forza della propria identità artistica, un brano elegante che è suggestivo, che unisce tradizione e contemporaneità accompagnando l'ascoltatore in una dimensione fatta di immaginazione, emozione e grande interpretazione vocale. Io ringrazio il maestro Fabio Armiliato per essere stato e averci onorato della sua presenza, anche se virtuale, al telefono, qui a Suoni all'Alba.
1: Grazie davvero a tutti, un caro saluto e un abbraccio a tutti.
0: Alla prossima, grazie.
1: Alla prossima.
0: Buona serata.

con le suggestive note di Se fossi Morgana di Fabio Armigliato si conclude anche questa nuova puntata di Suoni all'Alba. Oggi abbiamo attraversato emozioni, sentimenti e universi musicali molto diversi tra loro. Abbiamo iniziato con Roberto Tropea e il suo racconto di un amore autentico, fatto di presenza e condivisione, proseguendo con Jimmy J. Daka, che ci ha accompagnato dentro le complesse dinamiche delle relazioni e delle distanze emotive. Infine abbiamo chiuso con eleganza il fascino di Fabio Armigliato, che ci ha trasportato in una dimensione sospesa tra lirica, teatro e immaginazione. Tre artisti, tre storie e tre modi differenti di vivere e raccontare la musica, ma un unico filo conduttore: la capacità delle canzoni di parlare direttamente al cuore delle persone. Grazie ai nostri ospiti per aver condiviso con noi il loro percorso artistico e grazie a voi ascoltatori che ogni settimana ci seguite con affetto, curiosità e passione. Da Giulio Berghella è tutto, io vi do appuntamento alla prossima puntata di Suoni all'Alba per continuare insieme il nostro viaggio. Fino ad allora mi raccomando, continuate ad ascoltare buona musica, a coltivare la curiosità e a lasciarvi sorprendere dalle storie che ogni canzone sa raccontare. Suoni all'Alba, perché il futuro, come sempre, suona oggi. Ciao ciao a tutti voi e alla prossima. Ciao ciao, ciao.

0: si è svolta ieri una presentazione dove è stato presentato il programma completo dell'edizione del 2026 di Garda Lake Music Excellence, una manifestazione dove il Garda diventa proprio la capitale della musica classica, ma non solo in realtà, da Vivaldi a Puccini con star internazionali. E noi siamo in collegamento per parlarne con Alessandro Muller di Promu, che è una delle realtà coinvolte in questo evento, una realtà impegnata nella produzione di festival, eventi e concerti dal vivo. Ciao Alessandro e benvenuto a Radio Onda d'Urto.
1: Salve, buongiorno a tutti.
0: Allora, raccontaci un po' di questa nuova edizione di Garda Music Excellence, perché ci saranno artisti di pregio, ma in realtà questa è una manifestazione che coinvolge anche tantissimi giovani che avranno modo di rapportarsi appunto a professionisti.
1: Sì, esatto, questa è una dei temi più importanti del festival, di mettere a confronto, diciamo, generazioni diverse di artisti. Quindi ospiteremo star internazionali da Roman Simovic di Noialino della London Symphony Orchestra, solisti dei Berliner, della Scala, delle principali orchestre europee, e allo stesso tempo organizziamo delle masterclass, degli appuntamenti didattici che permettono appunto ai ragazzi di incontrare questi artisti e di fare delle vere e proprie full immersion con loro e con i propri colleghi, che sono tra i passi più importanti nel percorso didattico di un giovane musicista. E quindi questo, diciamo, è una delle parti più importanti del festival.
0: Eh beh sì, per un giovane musicista, diciamo, avere la possibilità di esibirsi da solista ma con dietro una grande orchestra, beh, può diventare veramente una sliding door, come si suol dire, cioè un punto di svolta per la sua carriera, perché lascia inevitabilmente un segno e cambia la prospettiva, diciamo.
1: Esatto, questo è proprio l'ultimo concerto, quello con cui si concluderà il festival, sarà appunto il miglior allievo, diciamo, dei corsi, si esibirà con l'Orchestra dei Pomeriggi Musicali di Milano, e suonare da solista con un'orchestra e suonare con un'orchestra come i Pomeriggi Musicali diventa veramente un'esperienza unica per il percorso di un ragazzo. Sono quegli appuntamenti che poi ti fanno, diciamo, ti cambiano completamente la prospettiva del tuo percorso e quindi anche della tua carriera. E questa è una delle cose più belle che succederanno in questo mese sul Garda.
0: Allora, puoi farci una panoramica del cartellone, perché appunto i primi appuntamenti, l'abbiamo detto, si sono già svolti, però il festival vero e proprio inizierà il 3 di luglio alle Grotte di Catullo di Sirmione.
1: Esatto, inizierà tra l'altro un posto meraviglioso con un'importante orchestra d'archi italiana, i Celestia Curani, che porteranno un progetto sulle quattro stagioni di Vivaldi, con una interessante chiave di lettura. Le stagioni di Vivaldi erano state scritte per descrivere la natura lui contemporanea, e i solisti aquilani le interpreteranno cercando di descrivere la natura noi contemporanea, che è ben diversa rispetto a quella del Settecento, imponendoci anche un'importante riflessione su come l'uomo, l'essere umano, sta interagendo con il mondo naturale. E portare questo progetto in un luogo come il Lago di Garda, che quindi ha, diciamo, dei temi principali il preservare, il riuscire a unire l'impatto umano con preservare appunto il contesto naturale, diventa uno dei messaggi che vogliamo mandare con questo festival. Quindi valorizzazione del territorio, e riflettiamo insieme su come valorizzare e rendere autentico il territorio che viviamo.
0: Certo, assolutamente. Beh, in questo periodo di diciamo eventi climatici unici e particolari, credo che questa sia una riflessione molto molto importante, anche perché, come giustamente facevi notare tu, i laghi, e in questo caso il lago di Garda, sono proprio lo specchio di quello che sta succedendo, e lo puoi vedere proprio senza troppe difficoltà, già solamente dal livello dell'acqua, diciamo.
1: Esatto.
0: Bene, altri appuntamenti, perché comunque la rassegna andrà avanti fino a quasi la fine di luglio, fino al 25 di luglio.
1: Sì, esatto, andremo avanti con il bellissimo progetto di Alessandro Quarta e i solisti filarmonici italiani, sempre alle Grotte di Caturno il 5 luglio, per poi continuare anche con delle incursioni, diciamo, di non classiche, quindi per cercare anche di coinvolgere il pubblico, dandogli più stimoli possibili, con un progetto dedicato alla musica argentina, in particolare al tango, l'8 luglio, sempre alle Grotte di Caturno, di Sismioni. E poi ci sposteremo su Desenzano, dove avremo appunto il 10 di luglio un altro dei concerti più rappresentativi, perché si esibiranno i docenti dei corsi, delle masterclass, che si terranno appunto in questo festival, e tra i docenti abbiamo prime parti delle più importanti orchestre europee, appunto da Mancino, che ci ho citato prima, a Yang Mei, Luca Ranieri, direttore artistico del festival e prima di una solista dell'orchestra Rai, e tra gli altri Wendy Young e Ettore Pagano, giovane artista italiano che ha, tra le altre cose, da poco vinto il concorso Queen Elizabeth, che è uno dei principali concorsi italiani, e anche questo far vedere ai giovani un giovane che ce l'ha fatta, che ce la sta facendo, e la possibilità di relazionarsi con lui in appunto lezioni continuative durante queste settimane è sicuramente uno stimolo molto molto importante.
0: Assolutamente, assolutamente. Beh, vedo che c'è spazio anche per il recital, ma anche per lo swing.
1: Sì, assolutamente. Quindi andremo avanti nella programmazione, andando sempre a coinvolgere i luoghi più importanti tra Sirmione e Desenzano sul Garda. Avremo appunto da Mozart al Castello Scheticcero, fino appunto ad arrivare alla musica da ripostiglio, progetto interessantissimo che sta, diciamo, riscuotendo un grande successo in giro per l'Italia e per l'Europa, che si terrà appunto il 24 luglio a Sirmione. E questo è sempre il discorso di andare a coinvolgere il più possibile fasce di pubblico diverse, che poi, grazie a quell'esperienza che gli si offre, si riescono poi a coinvolgere sempre di più anche su altri progetti. Quindi la sfida è anche quella di incuriosire e far conoscere una cosa nuova alle persone.
0: Questa è una cosa molto importante, a mio avviso, perché si riscontra sempre di più da parte del pubblico, tra virgolette, una pigrizia incredibile, nel senso che nel pubblico italiano, già varcando il confine cambia tutto, però il pubblico italiano è molto pigro, nel senso che non ha curiosità di andare a scoprire cose nuove, no? Non vuole uscire dalla propria comfort zone. In radio ascoltano tutto il giorno certe cose, e la sera cosa fanno? Vanno ad ascoltare i tributi delle stesse cose che hanno ascoltato tutto il giorno, no? Però questa culturalmente è un disastro, e come crescita è un disastro sia per l'ascoltatore che non cresce a livello proprio, ma è un disastro anche per gli artiste e gli artisti, voglio dire, che hanno ovviamente in questa maniera sempre meno spazio e molte difficoltà a esibirsi. Quindi credo che queste siano iniziative molto molto importanti, perché nel lungo termine pagano, ecco.
1: Sì, l'idea di uscire, diciamo, di organizzare questo tipo di manifestazione è proprio uscire dal teatro e non aspettare, ecco, che il pubblico venga da noi, ma letteralmente andarlo a cercare anche nei luoghi che possano anche offrire più stimoli possibili al fruitore. Quindi da qui l'idea, appunto, di andare a organizzare concerti di questo genere in luoghi non convenzionali, e per creare proprio una nuova scena, diciamo, di pubblico e di interesse musicale.
0: Alessandro, come si può fare per partecipare a questi eventi? C'è un biglietto, bisogna prenotarsi, c'è un sito di riferimento dove poter vedere tutto il programma?
1: Sì, c'è il sito del Gadalic Music Excellence, e facilissimo, basta inserire appunto questo nome sui motori di ricerca e lo troverete. I concerti sono tutti gratuiti, è richiesta la prenotazione attraverso la piattaforma Eventbrite, ma sarà tutto spiegato bene sul sito. Prenotazione che serve, diciamo, ad assicurare il posto a sedere, perché per fortuna i concerti sono molto molto seguiti.
0: Sono molto partecipati, questo mi fa molto piacere, bene, bene, bene, bene. Va bene Alessandro, io ti ringrazio per questa bella chiacchierata, ricordiamolo ancora, fino al 25 luglio torna Gardalic Music Excellence, tra Desenzano e Sirmione un sacco di appuntamenti, e il direttore artistico, l'avevamo detto, è Luca Ranieri, e andate sul sito per scoprire tutto il programma e per prenotarvi ai concerti. Grazie ancora Alessandro Muller per essere stato con noi, e buon festival.
1: Grazie.

0: E ringraziamo Alessandro Muller per questa bella chiacchierata e per averci presentato questo festival. Andiamo avanti, andiamo con Rob Zombie, dai. Tarantula, è uscito da pochi giorni il video di questo brano contenuto nel suo ultimo album uscito a febbraio, The Great Satan. Eccola qua, Tarantula, Rob Zombie.
1: If we want to live, we must die.

E quindi Rob Zombie con la sua Tarantula, tratto dal suo ultimo album The Great Satan, che è uscito alla fine di febbraio di quest'anno. Di questo brano è appena uscito il videoclip. Bene, siamo arrivati alla fine di questa puntata di Bar a Onda d'Urto di oggi, lunedì 29 di giugno. Io vi ringrazio per essere state e stati all'ascolto e vi auguro un buon proseguimento sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Come sempre, buon divertimento se potete o se ve la sentite, ma soprattutto restiamo umani e senza pregiudizi. Un saluto a tutte e a tutti da Simone. Ciao.

0: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto.
1: 17:22 minuti, Radio Onda d'Urto, il giornale Radio Flash di questo lunedì 29 di giugno.

0: Sono stati oltre 11.000 gli accessi al pronto soccorso per il caldo solo ieri in Lombardia, gran parte delle richieste fra Pavia, Cremona, Mantova e Varese. Oggi sono 22 le città bollino rosso, diventeranno 25 tra domenica e mercoledì su 27 monitorate. Poi è atteso un cambiamento con l'arrivo di temporali che a causa però dell'enorme energia termica accumulata potrebbero trasformarsi in grandinate ed eventi estremi, come già accaduto a macchia di leopardo nelle scorse ore fra Triestino, Taranto e Piemonte. Ci spostiamo ora invece al Medio Oriente. È in vigore una nuova tregua riaccordata tra Iran e Stati Uniti dopo un weekend di alta tensione. Domani si dovrebbe tenere un vertice a Doha. Teheran però ha smentito quanto aveva dichiarato in precedenza Trump, che poi si è corretto con un altro post. I suoi inviati Wither e Kushner saranno a Doha ma in settimana. C'è poi il Libano, qui a poche ore dall'intesa siglata da Netanyahu con il governo di Beirut e Tel Aviv continua a fare letteralmente quello che vuole. Tre gli attacchi nella notte fra Nabati e Maifadun, oggi invece colpi di artiglieria nella zona di Deir Sirian lungo il fiume Litani. C'è poi la Palestina, sono complessivamente 4 le vittime delle ultime 24 ore, tra loro un bambino di 8 anni, 8 invece i feriti. Ed un ragazzino di soli 15 anni, anche la vittima odierna delle violenze di Israele in Cisgiordania. Il ragazzo è stato ucciso da spari alla testa dei soldati occupanti, asserragliati dentro un fortino checkpoint vicino ad Albire. La pagina del lavoro lo facciamo andando innanzitutto a Pescara, dove un 34enne agricoltore deceduto nelle campagne di Città Sant'Angelo. Il giovane, originario del Pakistan, era alla guida di un trattore che si è ribaltato travolgendolo. A Parma invece un 27enne è rimasto folgorato mentre effettuava manutenzione di una cabina di un impianto fotovoltaico a Sissa Tre Casali e ne prognosi riservate rischia la vita. Invece morto venerdì Antonio Gala, un corriere di 64 anni, schiacciato da un camion nel deposito logistico del gruppo Bartolini di Settimo Torinese. Qui da questa mattina in corso uno sciopero con presidio lanciato dai Sicobas. Chiudiamo questa pagina andando a Viareggio, un cuore gigante sulla sabbia, 33 fiori listati di nero per ricordare le vittime della strage del 29 giugno del 2009. La prima ricorrenza dopo le condanne definitive di Cassazione per alcuni dei responsabili di quel disastro. Era infatti la tarda serata del 29 di giugno del 2009 quando un treno carico di GPRL si ribaltò nella stazione di Viareggio provocando un gigantesco incendio sia sui binari che nelle molte abitazioni affacciate e ai dintorni, 32 le vittime e 17 feriti gravi. Ma all'estero, partiamo dalla Germania, salgono a 6 le vittime, tutte maggiorenni, della sparatoria avvenuta oggi a Stade, siamo in Bassa Sassonia. 2 sospetti arrestati per gli spari avvenuti nei pressi di un centro giovanile di questa cittadina, 50.000 abitanti, ad ovest di Amburgo. Ignote per ora le cause della sparatoria e l'identità delle persone coinvolte. Andiamo nelle Americhe, nuova scossa di terremoto, magnitudo 5.1 in Venezuela, epicentro ancora nella zona di La Guaira, quella devastata la scorsa settimana dall'altro sisma, magnitudo 7.5. La zona è quella in cui operano anche i vigili del fuoco italiani, assieme alle squadre di Ecuador e di Olanda. Da ultimo andiamo invece in Ucraina con Kiev, che ha colpito un'altra raffineria di petrolio nel sud della Russia. Putin ammette per la prima volta l'esistenza di un certo deficit di carburante nel paese, promettendo di rafforzare la protezione degli impianti e la produzione, oltre a ventilare la possibilità di ridurre o bloccare l'export in caso di necessità. Sull'altro fronte, Mosca ha attaccato la zona di Dnipro, 4 le vittime e 6 feriti nelle ultime 24 ore. Sono le 17:27 minuti, è tutto per quanto riguarda l'informazione qui da Radio Onda d'Urto. Il giornale radio torna alle ore 19:20 minuti. In linea ora all'agenda degli comunicati e degli appuntamenti, poi c'è lo spazio approfondimenti. Buon pomeriggio, buon ascolto dalle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto.
1: Agenda dei comunicati e gli appuntamenti di Radio Onda d'Urto di questo lunedì 29 giugno. Scegliete anche quest'anno l'informazione indipendente e libera, donate il 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto, da oltre 40 anni l'emittente autonoma di movimento. Nel 7:30 ricordatevi di scrivere il codice 0208 4620 174. Grazie anche alle donazioni del 5 per 1000 che possiamo continuare insieme a conoscere il mondo per trasformarlo. Vediamo gli appuntamenti di questo lunedì. Torna come sempre lo sportello antisfratti promosso dall'associazione Diritti per Tutti. Per chi non riesce a pagare l'affitto, è sotto sfratto, non riesce a pagare il mutuo della casa ed è finita all'asta, al centro sociale Magazzino 47 di Via Industriale 10 a Brescia, dalle 19:30 alle 20:30 ogni lunedì lo sportello antisfratti. E lo sportello sociale sempre sugli sfratti, anche a Verona, ma anche per problemi con la residenza, problemi con AGEC o ATER. Prendete appuntamento scrivendo una mail a sportellosocialeparatodos@gmail.com oppure con WhatsApp al 329-6975-387, il laboratorio Paratodos di Verona. Tornando invece a Brescia, l'aula studio tutti i lunedì, il circolo anarchico Bonometti propone e apre le sue porte creando questo spazio di studio, letture, consultazione della libreria col baretto popolare, la distro fanzina offerta libera, dalle 14 alle 19 tutti i lunedì in vicolo Borgondio 6 a Brescia. Le proiezioni cinematografiche di questo lunedì. Al Nuovo Eden verrà proiettato N, storia di una gallina, alle 19 in sala 2. Per quanto riguarda i cult restaurati, invece Persepolis, che torna in proiezione al Nuovo Eden, questa sera una doppia proiezione, la prima alle 18 in sala 1 e la seconda alle 19:45 sempre in sala 1 al Nuovo Eden, ma in versione sottotitolata in italiano, in versione originale. Quindi Persepolis in via Nino Bixio nel quartiere del Carmine a Brescia città questa sera. Per quanto riguarda invece l'Eden d'estate, la programmazione all'aperto prevede per questo lunedì sera Un anno di scuola di Laura Sarmani, proiezione che è come sempre al parco del museo di Santa Giulia in via Musei 81B. Festival Paratodos prosegue anche questa settimana, l'appuntamento di stasera è dedicato alla Palestina, l'esperienza della Global Sumud Flottiglia per la Palestina Libera, con Lola Fabbri, Vittorio Sergi, Simone Zambrine, Maria Elena Delia. Alle 19, mentre a seguire il teatro con Gazza Vive di e con Beppe Casales alle 21:30 al Festival Paratodos di via Villa 25 a Verona. Chiudiamo con lo sportello salute che aiuta e dà consulenza per far rispettare i tempi per le visite e gli esami. Per avere il diritto alle cure rapide ed accessibili a Brescia città, l'appuntamento del lunedì è alla Casa della Sinistra di via Eritrea 20, quindi anche questa sera dalle 17:30 alle 19. Per ulteriori contatti sosdiritti.sportello.brescia@gmail.com. E con questo è tutto con l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti. Se volete scriverci, fatelo come sempre all'indirizzo di posta elettronica redazione@radioondadurto.org.
2: Siete sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Buon ascolto.

dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

5 per 1000 a Radio Onda d'Urto. Nella tua dichiarazione dei redditi scrivi il codice 020 84 62 0174. Dona il 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto, da oltre 40 anni emittente autonoma e di movimento. Scrivi il codice 020 84 62 0174.

Fuori Onda è la newsletter gratuita di Radio Onda d'Urto. Dal lunedì al venerdì, alle ore 20, parole, immagini e voci con le principali notizie trattate in radio durante la giornata. Iscriviti a Fuori Onda, la newsletter gratuita di Radio Onda d'Urto. Basta andare sul sito newsletter.radioondadurto.org e lasciare il proprio indirizzo mail. Fuori Onda, in poche righe, una volta

Punk Rock City, il punk di ieri, oggi e domani. Il punk di ieri, oggi o domani, dai microfoni di Radio Onda d'Urto, ogni lunedì dalle 21 alle 22.

0: Caravan, altri suoni. Elettronica, trip hop, nuovo jazz e contaminazioni varie. Tante nuove uscite e ampie digressioni temporali. Tutti i lunedì sera, dalle 22 alle 23, su Radio Onda d'Urto e sul podcast. Buon viaggio!
1: Ogni lunedì sera alle 20 al magazzino 47 di Via Industriale 10 a Brescia, allo sportello per la casa e l'assemblea contro gli sfratti dell'associazione Diritti per Tutti.
2: Prato è il vocabolo dell'anno, padroni insoddisfatti di quei soldi che gli danno male.
1: La riunione settimanale di attiviste e attivisti per il diritto alla casa contro la morosità incolpevole. Nessuna persona senza casa, nessuna casa senza persone.
2: Stasera lo dovete finire. Per anni queste case popolari continueranno a marcire.
1: Ogni lunedì sera alle 20 al magazzino 47, lo sportello per la casa e l'assemblea contro gli sfratti dell'associazione Diritti per Tutti. Partecipa. Per informazioni drittipertutti.numerica.org.
3: minuti. In questo lunedì 29 giugno inizia lo spazio approfondimenti del pomeriggio di Radio Onda d'Urto. Vediamo i titoli. Lo scorso sabato a Verona 4.000 persone hanno sfilato nel tumulto Pride. Al termine del corteo due attivisti hanno denunciato diverse aggressioni. Faremo il bilancio della giornata in diretta con Giovanni Zardini della rete Tumulto Pride. Poi vi proporremo le testimonianze di Gigi e di Antonella a proposito delle aggressioni. Andremo poi a Roma, dove nella notte tra sabato e domenica sono stati posti i sigilli all'Angelo Mai, laboratorio culturale indipendente di Viale Terme di Caracalla. Le forze dell'ordine avrebbero riscontrato carenze nell'area esterna sotto il profilo della sicurezza, ma attiviste e attivisti parlano di accanimento pretestuoso. Noi vi forniremo i dettagli di quanto avvenuto con Silvia De Fanti, attrice, attivista, cofondatrice dell'Angelo Mai. Andremo poi con Beppe Giulietti, giornalista parte di Articolo 21, ad approfondire i contorni dell'ultima indagine della Commissione Europea sulla libertà di informazione. Si tratta di un report denominato Media Pluralism Monitor 2026 che analizza i dati del 2025 di tutti i paesi europei e restituisce all'Italia la consueta grave situazione. Alle 18.45, poi all'interno della cassetta degli attrezzi, Latino America, trasmissione nella quale torneremo in Honduras sulla vicenda di Berta Cáceres, poi anche alcuni aggiornamenti che riguardano il Venezuela. Alle 19.20, come sempre poi il giornale radio della sera con i servizi. Iniziamo quindi lo spazio approfondimenti dal Pride di Verona dello scorso sabato. Prima però un po' di musica mentre noi andiamo a collegarci in diretta con Giovanni Zardini della rete Tumulto Pride.
4: Ménage à trois, pardonne-moi, comme si comme ça, ou là là.

0: L'abbiamo annunciato, noi siamo in collegamento con Giovanni Zardini della rete Tumulto Proud. Ciao intanto Giovanni e bentornato su Radio Onda d'Urto.
1: Salve a tutti e a tutti.
0: Noi ci eravamo sentiti la scorsa settimana per presentare il corteo, il Tumulto Pride, che si è svolto, lo dicevamo, questo sabato, quasi 4.000 le persone in piazza, una manifestazione che è senz'altro riuscita nonostante il caldo atroce che ha caratterizzato la giornata. Io ti lascerei la parola a questo proposito, Giovanni, per completare un po' il quadro di quella che è stata una grande e partecipata giornata di festa ma anche di lotta.
1: Ma sì, lo hai detto anche tu, ecco, manifestazione riuscitissima, grande energia, grandi contenuti, grande entusiasmo, tantissima gente giovane, tanti contributi anche da altri gruppi, Bologna, Mantova e altre città che insomma hanno preso il microfono. Noi siamo molto contenti e contenti che sia andato, insomma, diciamo dai, tutto bene, e abbiamo attraversato la città, siamo finiti in un quartiere dove non si andava, e questo ha dato insomma parecchio fastidio, però ce l'abbiamo fatta, è funzionato tutto, festa finale bellissima, tantissima gente, per cui direi che è un bilancio insomma per questo percorso politico, che questo progetto, insomma, che ormai è un progetto politico di Tumulto Pride, con una rete insomma molto presa molto dal basso, un Pride indipendente, come abbiamo già detto, direi che è estremamente riuscito il progetto, appunto, come dicevi tu, nonostante il gran caldo che c'era, la gente è scesa in piazza.
0: Non è riuscita invece il controcorteo, quello riparatore che era stato organizzato nel primo pomeriggio intorno alle 14 all'Arco dei Gavi in pieno centro al lato di Castelvecchio, hanno partecipato qualche decina di persone.
1: Sì, anch'io ho visto qualche foto, nonostante ci sia stato qualche giornale, mi pare l'Adige, insomma, non so se c'è un giornale veronese o trentino che insomma elogiava questa, mi sembra quello, ecco, però sì, non c'è stato, anche le foto che ho visto non c'era tantissima gente, come dicevi tu, qualche decina di persone con naturalmente cartelli, striscioni, personaggi noti veronesi, ecco, non so se sia per quello che lo spiegamento di forze della polizia era imponente, ecco, ho visto più polizia a questo Pride che ci presidiava, che ci accompagnava, insomma, che a un certo punto ci circondava, che alla manifestazione finale delle Olimpiadi. Ecco, un Pride davvero non era mai successo che ci fosse così tanta polizia, carabinieri, guardia di finanza, ecco, insomma un po', insomma, non un bel vedere, ecco. Forse credo la concomitante manifestazione, le minacce ricevute, tantissimi insomma messaggi d'odio comparsi su varie liste, politici veronesi che si sono insomma mobilitati, integralisti cattolici, ecco, credo sia un po' per quello, però voglio dire, se noi parliamo della nostra manifestazione, che appunto è stato un grande successo anche proprio per l'entusiasmo che c'era di tornare in piazza con Tumulto.
0: Ecco, infatti lo dicevi, sono state tante le minacce anche nei giorni precedenti a questo Tumulto Pride sui social, tantissime. Sei stato tu anche personalmente fotografato e posto sulla prima pagina, sulla pagina Facebook di Vannacci. Tra l'altro all'inizio del corteo erano stati distribuiti degli adesivi con il logo del partito Futuro Nazionale, che ho scritto però Latrina Nazionale Vannacci. Non so se anche questo, se vuoi dire un commento a proposito.
1: Sì, allora, io non è la prima volta che mi succede, insomma, io già 2 anni fa mi era successo che Salvini mi aveva buttato sulla sua pagina, perché appunto io al Pride giro insomma con un sospensore che lascia il culo scoperto, e pare che questo culo scoperto abbia insomma aizzato insomma un sacco di scandalo, ecco, però non si capisce perché sono finito sulla pagina appunto ufficiale di Vannacci, che appunto dice ma questi chiedono i diritti e vanno in giro vestiti così, ecco, con una caterva di anche lì di insulti e di anche però di qualcuno che gli dice ma insomma se ti sembrano questi problemi insomma dati una regolata, cerco di capire cosa sta succedendo in questi giorni, perché poi essere sovraesposti politicamente così sulle pagine, la mia percezione o comunque l'impressione che poi hai c'è sempre qualche fuori di testa che magari pensi di dover andare a sistemare le cose, ecco. Però questa è Verona, ecco, in altre città forse non succede, ma qua è Verona, poi io sono sempre andato a contrastare Vannacci tutte le volte che è venuto in questo territorio, per cui sicuramente c'è una storicità, ecco, io so che anche l'altro suo studiero veronese che è Valdegandri, che era un, forse lo è ancora, un consigliere regionale che è passato nella lista Vannacci, insomma anche quella stessa foto è comparsa anche là, ecco, per cui c'è un doppio binario, che però insomma per adesso è tutto tranquillo, vedremo nei prossimi giorni.
0: Si deve essere il consigliere regionale più votato,
1: sì,
0: in
1: esatto.
0: Veneto, Valdegambri, se non erro, in ogni caso prende tantissimi voti, ha contribuito anche lui insieme a Vannacci ad alzare il clima, a far aumentare la tensione, oltre alle migliaia di commenti che sono apparse sulle pagine social anche per esempio dei quotidiani locali, oltre alla manifestazione degli integralisti cattolici associati come sempre all'estrema destra, purtroppo, perché questo tipo di micro manifestazioni non si vedevano a Verona da tanti anni, pensavamo di essercene sbarazzati, invece purtroppo non è così, e infatti da varie parti sono arrivate le minacce che si sono poi concretizzate con il collante del tema della difesa della Palestina. Noi vi proporremo tra pochissimo le due testimonianze che abbiamo raccolto di un attivista che appunto sono state aggrediti. Tu cosa ne pensi di questo odio che viene rivolto non solo alle persone LGBTQIA+, come accade spesso, tu dici, in particolar modo a Verona, ma non solo, in occasione appunto dei Pride, ma in questo caso anche che si sono collegato a questo tema della Palestina. Ecco, come commentare questo?
1: Io credo che sia tutto molto collegato, sia il tema della Palestina che poi... varie le persone che ci hanno contestato poi l'abbinamento bandiera rainbow, bandiera palestinese, ecco, in questo caso qua credo che sia anche un altro discorso. Io credo che le persone che magari sono state proprio aggredite, offese verbalmente, fossero anche persone note alle manifestazioni, per cui conosciute, evidentemente il tema della Palestina, la difesa del diritto del popolo palestinese ad esistere e contro il genocidio che Israele sta insomma portando avanti, credo che dia molto molto fastidio appunto schierarsi con la Palestina. E dopo Verona ha un clima particolare, soprattutto una delle persone secondo me anche insomma conosciuta, e però questo tutto contribuisce, mettici il Pride, mettici il tema appunto palestinese, che quando vedi una bandiera della Palestina sembra che diventi insomma andare a difendere un popolo che sta subendo un genocidio, insomma pare che sia un delitto, e mettici la città, però ecco, questi sono stati due episodi, poi purtroppo ce ne sono stati altri due che ci hanno insomma segnalato, di uno dei nostri fotografi insomma offeso con un'altra persona che ci ha scritto con delle proprio tipiche offese, insomma proprio di merda, tipiche offese homo, lesbo, bitransfobiche, però ecco, questo significa solo insomma che evidentemente di questo Pride ce n'era un estremo bisogno.
0: Ecco, a proposito di tutte queste denunce delle aggressioni, voi come rete Tumulto Pride state per uscire con un comunicato, non so se vuoi annunciarci qualcosa a questo proposito.
1: Abbiamo già inviato un comunicato insomma pochi minuti fa, appunto denunciando questo, che chiaramente insomma mille bellissime luci in questo tumulto, ma anche qualche brutta ombra. Ecco, io ricordo a tutti che chiaramente siamo finiti in una piazza dove c'è un bar che è ritrovo, uno dei ritrovi attualmente dell'estrema destra veronese, per cui era presidiato con uno schieramento di forza insomma da stadio, però ecco, questo non ci ha permesso di rimanere in piazza come avevamo previsto fino alle 9, ma abbiamo dovuto sgomberare la piazza velocemente, non perché ce ne volessimo andare, ma perché avevamo un problema di sicurezza. Adesso, fortunatamente avevamo preso questo servizio di bus navette, che è stato molto utile, però ecco, il fatto di dire ce ne dobbiamo andare, e dobbiamo andare a dire a tutte le ragazze e ragazzi seduti sulle panchine di questa piazza che se ne devono andare perché sono a rischio di aggressioni, insomma, questo non è stato, insomma, molto positivo, ma per la sicurezza di tutti noi, ecco, ci siamo sentiti di dover, insomma, stringere un po' i tempi. Poi ce la siamo andata a godere alla festa e questo è stato molto molto bello, però ecco, il clima era quello lì, ecco, molto più pesante dell'anno scorso. Mentre giravamo in corteo sentivamo voci che i fasci ci stavano girando intorno in 10-15, poi se trovano qualcuno di isolato, come è successo, ma farai ascoltarti l'intervista, ti prendono, perché chiaramente loro agiscono così: vicoletto buio, vicoletto isolato, in tanti contro uno. Ecco, a me dispiace molto invece per la compagna che è offesa appunto sul ponte a causa bandiera palestinese, con lei c'era il figlio e la figlia. Ecco, vedere che tua madre è stata offesa in questo modo, insomma, devo dire, brutto anche da un punto di vista umano. Ecco, tutta chiaramente la nostra solidarietà, il tumulto, insomma, solidarietà a tutte le persone, a queste quattro persone che sono state oggetto, e non sappiamo se ce ne sono state altre, e anche, insomma, a tutti i messaggi d'odio che ci sono arrivati. Ma questo appunto significa che il progetto Tumulto Pride ha un suo senso anche solo per questo.
0: Grazie Giovanni Zardini della rete Tumulto Pride, nuovamente ai nostri microfoni, a risentirci.
1: Grazie a voi, grazie.
0: Tra pochissimo quindi andremo a proporvi le due testimonianze che abbiamo raccolto, due delle aggressioni avvenute lo scorso sabato in seguito al Pride di Verona.

0: gusta esa blusa. Ma, you know what's up. Llegué y siempre abusa. Sé que andas en alta de dos o tres la musa. Brrr, mami.
1: Siamo in collegamento con Gigi della rete Verona per la Palestina. Ciao Gigi e bentornato su Radio Onda d'Urto intanto.
2: Grazie.
1: Allora tu stai per recarti in questura per sporgere denuncia per l'aggressione che hai subito sabato poco dopo la fine del corteo del tumulto Pride. Allora raccontaci che cosa è successo.
2: Allora è successo che sabato sono arrivato in Piazza Bra per partecipare insieme ad altri compagni della rete alla manifestazione e ho parcheggiato la bici in una piazzetta adiacente al municipio e niente, mi sono avvicinato agli altri, abbiamo fatto tutto il percorso del corteo, il corteo attraversava tutto il centro per chi non lo sa e poi arrivava a concludersi in piazza Vittorio Veneto, quindi Piedra Borgo Trento. È successo che all'altezza di via Todeschini io dovevo andare via, quindi ho piegato una piccola bandiera che aveva, una bandiera con l'asta classica, ma soprattutto mi sono preso l'incarico di portare via un enorme bandierone di 4 metri per 3, la bandiera di seta che rappresenta la bandiera della Palestina, e ho fatto sostanzialmente il percorso al contrario, quindi sono tornato dove avevo lasciato la bici, questa piazzetta municipio vicino a Piazza Bra. Ho attraversato via 4 novembre, Ponte della Vittoria, per chi conosce Verona, e poi sono arrivato a Piazza Bra. Piazza Bra ho messo la bandiera che avevo sotto il braccio, piegata in più parti, nel portapacchi della bicicletta e ho infilato in qualche modo lungo la canna della bicicletta l'altra bandiera che è con l'asta che era piegata. Stavo per partire quando ho sentito proprio un tirone spaventoso e ho visto sto ragazzotto che avrà avuto tra i 25 e i 30 anni, ma difficile definire l'età, che aveva già in mano la bandiera e mi chiedeva conto del fatto che non era una bandiera italiana. Questo tra l'altro è un refrain che è tornato più volte anche nel presidio Verona per la Palestina di soggetti di destra che si presentano chiedendo conto della mancanza della bandiera italiana, cioè sembra quasi che siano stati imboccati da qualcuno di sta bagianata. Comunque ha preso la bandiera, io l'ho insultato, gli ho detto di ridarmela immediatamente e lui è corso dentro a un vicolo adiacente a questa piazzetta, vicolo Borella si chiama, e lì l'ho trovato, quando l'ho raggiunto in bicicletta, l'ho trovato con una posizione da boxer, proprio con i pugni alzati, che mi diceva dai, vieni incontro. A quel punto io gli ho detto, senti, ho l'età di tuo padre, dammi sta bandiera e finiamola qua, dai, non fare coglione. E lui mi ha detto qualcosa del tipo non sono solo, oppure ecco, stanno arrivando, o girati, adesso non mi ricordo le parole precise, il fatto sta che in quel momento sono arrivati altri tre soggetti e mi sono immediatamente trovato circondato da quattro, di cui uno particolarmente grosso, che mi ha dato proprio l'impressione di essere in presenza di quattro pitbull, insomma. Cioè, quindi ho detto, vista la mara parata, gli ho lasciato le bandiere e gli ho dato dei vigliacchi e me ne sono andato in bici, girato l'angolo, ho telefonato alla polizia segnalando la cosa, hanno mandato una volante, una macchina che veniva tra l'altro dalla manifestazione e hanno raccolto tutti i dettagli del caso, insomma.
1: Ecco, in 4 contro 1 ci hai detto,
2: sì, tu sei 4 contro 1.
1: Tu sei tra l'altro un uomo di mezza età, ecco, non sei un ragazzino.
2: Sì, no, non sono un ragazzino,
1: Non sei neanche un voto particolarmente noto, sei un attivista tempo, ma diciamo uno di quelli che è finito tra l'altro sui social delle pagine dei canali di estrema destra prima del Pride e tra l'altro non vestivi neanche in maniera che ne so particolarmente appariscente,
2: avevo una maglietta rossa e dei pantaloni blu lunghi, ma nessun tipo di simbolo oltre alla bandiera che potesse richiamare l'attenzione di gentaglia del genere. Devo dire che il tema della Palestina mi sembra che irriti questa gente più delle bandiere rosse, nel senso che sembra quasi che sia un coacervo di significati che rimanda a qualcosa che gli manda sangue alla testa, perché sia al presidio sia in questo caso sembra che sia un tema che non possono sopportare come appannaggio della sinistra, ecco, cioè, c'è qualcosa che rimanda a vari significati che probabilmente andrebbero anche indagati, insomma.
1: Infatti a questo proposito volevo aggiungere che anche sui canali social, per esempio dei quotidiani locali, quando hanno postato video, hanno parlato del Pride, tutta una serie di commenti aggrediva, proprio accusava la presenza della bandiera della Palestina. In parte non capiscono il significato dell'intersezionalità delle lotte, dell'importanza della solidarietà con i popoli.
2: Non pretendo tanto.
1: In parte però invece è proprio l'aggressione a un simbolo della sinistra, visto come un simbolo a sinistra.
2: Esatto. E infatti il tema della bandiera italiana che mancava, il tema della se faceste il gay pride in Palestina, vedete cosa vi fanno, sono dei tormentoni, dei refrain ricorrenti da parte di sta gente che, poveretta, ha pochi strumenti e probabilmente è stata anche imboccata, vista l'età, io ho l'impressione anche che lì ci siano anche delle indicazioni così prese come dei dogmi senza ben capire di cosa stanno parlando, ecco.
1: Ecco, tu ne sei uscito comunque scosso e preoccupato
2: abbastanza
1: dopo questa aggressione che, lo ricordiamo, è avvenuta in pienissimo centro, proprio a pochi passi dal municipio.
2: Sì, tra l'altro con delle analogie con l'episodio Tommasoli, perché eravamo in un vicolo cieco, erano 4-1, quindi me la sono vista veramente brutta. Fortunatamente quando ho visto il solo ragazzo con i pugni alzati ho evitato di affrontarlo fisicamente, perché sarebbe stata la cosa peggiore da fare, perché non sapevo che dietro ne stavano arrivando altre tre, insomma, delle stesse risma.
1: Un'altra aggressione, ricordiamo, tra l'altro avvenuta in piena, con la piena luce del giorno, intorno tra le 7.30, le 19.30 e le 20 di sabato.
2: Sì, è un vicolo dove non passa nessuno, è quello, quindi adesso ho visto che ci sono delle telecamere e lo segnalerò anche questo, insomma, per quello che può valere, ecco, però tutto fa brodo, ecco, di fronte a una cosa del genere.
1: Gigi, ti ringraziamo per questa tua testimonianza, se non hai nient'altro da aggiungere noi ci riaggiorneremo.
2: Vi ringrazio per aver dato spazio a questo episodio di cui secondo me è importante ricordare le caratteristiche, perché sono anche la spia di un clima che secondo me purtroppo sta un po' cambiando e peggiorando.
1: Gigi della Rete Verona per la Palestina, grazie per essere stato con noi.
2: Grazie, ciao, grazie di tutto, ciao.
3: Buona primo, come stiamo?
4: Nueva York!
1: Avete ascoltato soltanto una delle almeno 4 aggressioni che si sono verificate in seguito al tumulto Pride lo scorso sabato a Verona. Come ci ha raccontato Giovanni Zardini dell'organizzazione della rete Tumulto Pride, è stata aggredita una persona con insulti tipo "froccio di merda" mentre stava tornando a casa dopo il corteo. Anche un fotografo ufficiale è stato oggetto di insulti omo, lesbo, bi, transfobici da parte di un gruppo di persone. E anche Antonella è stata accompagnata da 2 figli adolescenti, è stata insultata 3 volte da 3 persone diverse, di cui un gruppo, in meno di 10 minuti. Vi proponiamo la sua testimonianza tra pochissimo.

0: Siamo al telefono con Antonella della rete Tumulto Pride, alla quale diamo il benvenuto su queste frequenze. Ciao Antonella.
1: Ciao Giacomo.
0: Anche tu hai subito un'aggressione dopo la manifestazione di sabato, dopo il Tumulto Pride. Raccontaci che cosa è successo.
1: Sì, in effetti c'è stato un epilogo, diciamo, sgradito e soprattutto inaspettato. Stavo tornando verso una macchina dove avevamo avuto un passaggio, per cui mi sono staccata un attimo prima della fine del corteo. Ero io con i miei due ragazzi adolescenti e stavamo tornando appunto verso questa macchina all'altezza del ponte della Vittoria. Io avevo con me la bandiera per la Palestina che ho portato lungo tutto il corteo e ho chiesto a mia figlia di fare una foto perché mi sembrava così anche molto simbolico sventolare la bandiera palestina sull'Adige a quell'ora. Mi sembrava un bel momento. Mentre mia figlia stava facendo la foto, dietro di noi è passato un personaggio, un signore, fra l'altro con figli, e ha iniziato a dire: chiudi quella bandiera, ridicola, e altri improperi che, vabbè, è inutile elencare, improperi così, e soprattutto un'aria veramente aggressiva in maniera incredibile, nel senso che non c'era motivo. Addirittura mi ha detto mia figlia che è stato tirato per un braccio da uno dei figli. Dopodiché un attimo di incredulità per questa cosa, ci avviamo in senso opposto e veniamo accostati da una moto con un signore a bordo con casco, che anche lui inizia a inveire e a intimare di chiudere la bandiera. Mi sembrava quasi distopica la cosa, ma non era finita lì. Dopo altri 5 ho cercato di tirare dritto, cioè, rispondendo come si meritava, però comunque senza fermarmi, anche perché appunto ero in presenza dei due ragazzi e non volevo che la cosa trascendesse in cose diciamo magari peggiori. Però non era finita lì, perché dall'altra parte della strada un gruppo di circa 10-15 ragazzi adulti ha iniziato ad additarci, a urlare anche loro cose o a dire cose sgradevoli, e addirittura uno ha fatto quasi il cenno di attraversare la strada e venire verso di noi, e è stato come dire trattenuto da un altro ragazzo che era con lui. Tutto questo nel giro di 10 minuti neanche, e nello stesso in prossimità del ponte. Eravamo così basiti di questa cosa veramente inaspettata, dopodiché ho pensato: non è casuale, perché uno va bene, due va bene, e tre iniziamo a collegare i puntini. Per cui purtroppo, poi, ragionando anche confrontandomi con il compagno che aveva avuto un'aggressione, abbiamo iniziato a pensare che appunto la cosa fosse pensata. Ecco.
0: Sembrava che fossero a caccia, quindi, dopo il Tumulto Pride. Infatti, che ora era più o meno esattamente quando
1: erano
0: hai subito
1: intorno alle 19:30.
0: Ecco, quindi subito
1: intorno
0: dopo il corteo.
1: 19:30, sì.
0: Lo ricordiamo, il corteo è arrivato in Piazza Vittorio Veneto, punto finale della manifestazione, e si è sciolto intorno alle 20, un po' poco dopo le 20.
1: Esatto,
0: insomma,
1: noi siamo venuti via un
0: festa
1: po'
0: finale.
1: Prima.
0: E quindi sì, anche te, aggressione in pieno giorno, in Ponte della Vittoria, che è una zona centralissima della
1: sì,
0: città di Verona, e eri tra l'altro in compagnia di tua figlia, di tuo figlio, come
1: sì,
0: il primo personaggio che vi ha aggrediti. E secondo te questi personaggi si conoscevano tra di loro? Hai avuto qualche segnale che ti ha fatto pensare magari a questo?
1: No, perché la prima persona sembrava un tranquillo padre di famiglia con la famiglia, appunto. Quindi proprio questa, il primo è stato proprio inaspettato. Il secondo andava a velocità ridotta con la moto, per cui questo mi ha fatto pensare, non andava, diciamo, in una direzione, sembrava un po' che circumnavigasse la zona, ecco, pensandoci a posteriori mi ha dato quell'impressione. Comunque aveva il casco e non potrei dire di poter fare un collegamento fra loro. L'ultima aggressione verbale, sempre per fortuna, era però un nucleo di persone assieme, quindi non so se facessero parte di un qualche sodalizio, loro erano una decina di persone assieme. Però diciamo, ripensando a quanto è successo, siccome è veramente improbabile, che se no uno dovrebbe pensare di essere in un quartiere veramente distopico, perché se tre persone comuni inveiscono così verso altre persone che hanno come unica colpa quella di avere una bandiera della Palestina, insomma, è parecchio inquietante. In realtà credo che sia stata una cosa pensata e organizzata da personaggi che si aggiravano intorno alla fine del corteo.
0: Ecco, Antonella, immaginiamo anche insomma, lo spavento e poi in seguito anche la rabbia per quanto successo. Volevo chiederti se presenterai magari denuncia rispetto a quanto accaduto.
1: Ma non adesso, di questo magari potrei confrontarmi con i compagni, non sarei per fare la denuncia, diciamo che però ho ritenuto importante parlarne anche con altri compagni, primo perché magari parlandone salta fuori purtroppo che più persone hanno avuto questa esperienza e poi perché insomma si può fare anche un momento di riflessione su com'è la città, com'è sicura la città, cioè a parte il fatto che il corteo era seguitissimo da Digos e Pulizia, diciamo che così fa un po' pensare che intorno al corteo, alla fine del corteo, quando le persone tornano tranquillamente a casa, siano, come dire, attenzionate da questi personaggi. E quindi questo inizia a essere un po' più inquietante. Non so che altro dire, siamo stati presi alla sprovvista, paura no, rabbia sì e anche un po' di disagio, sinceramente, perché non volevo, diciamo, che i miei due ragazzi adolescenti fossero coinvolti in cose violente e sgradevoli, anche perché uscivamo da un mood molto festoso e gioioso e amorevole che era quello del Pride.
0: Grazie Antonella per la tua testimonianza, per essere stata con noi.
1: Grazie a te Giacomo, ciao.
0: Antonella della rete Tumulto Pride.
2: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. It's the end of the voice.

18 e 13 minuti in questo istante, siete all'ascolto delle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. E con la musica di Foxia, il 7 di agosto alla 34esima edizione della Festa della Radio di Via Serenissima a Brescia, chiudiamo il capitolo Tumulto Pride di Verona e che abbiamo chiuso con le testimonianze di due delle aggressioni che si sono avverate dopo il corteo. E ci trasferiamo a Roma, dove nella notte tra sabato e domenica sono stati posti i sigilli al laboratorio culturale indipendente Angelo Mai. Ci racconta i dettagli tra pochissimo Silvia De Fanti, attrice, attivista e cofondatrice dello spazio Angelo Mai.

0: Siamo in collegamento da Roma con Silvia De Fanti, attrice, attivista e cofondatrice dell'Angelo Mai. Ciao Silvia, benvenuta su Radio Onda d'Urto.
1: Ciao, grazie, bentrovate e bentrovati.
0: Con te per parlare dei sigilli che sono stati posti all'Angelo Mai, il laboratorio culturale indipendente nell'ex bocciofila all'interno del parco di San Sebastiano. Siamo nel viale Terme di Caracalla. È un sequestro preventivo che è scattato nella notte tra sabato e domenica dopo i controlli delle forze dell'ordine che avrebbero riscontrato carenze nell'area esterna sotto il profilo della sicurezza. È stata quindi disposta la struttura dell'intera struttura. Ti chiediamo, Silvia, di raccontarci nei dettagli che cosa è successo e anche perché voi come attiviste e attivisti avete risposto che si tratta di accanimento. Prego.
1: Allora, sì, lungi dal voler essere vittime, l'accanimento è riferito a un quadro complessivo, sistemico e anche cronologico che riguarda proprio la storia dell'Angelo Mai. Diciamo questo perché intanto vogliamo sottolineare quanto riteniamo importante essere responsabili delle norme di sicurezza per le persone che attraversano questi spazi e nel nostro caso i soci e le socie Arci e di chi collabora, chi al bar, chi alla porta per il tesseramento, soci e socie volontarie. Quindi questo intanto è fondamentale, cioè le norme di sicurezza sono importanti e fondamentali, quindi non riteniamo assolutamente che possano essere prese sotto gamba. Detto ciò, noi da più di un anno abbiamo iniziato un percorso di messa a norma che ha dei costi molto importanti, soprattutto data la grandezza del nostro spazio e quanto che tipo di pertinenze diverse comporta. Quindi abbiamo uno spazio esterno, più spazi esterni, due spazi interni, di cui uno ancora sequestrato, diciamo, da più di 10 anni. Quindi questo per dire che siamo state molto stupite. Purtroppo non fino in fondo, perché conosciamo spesso le conseguenze di essere al centro di un certo tipo di discorso e di essere anche la testa d'ariete di un certo tipo di discorso. Infatti siamo il primo circolo Arci del Lazio a subire questo tipo di controllo e i sigilli. Quindi l'accanimento si riferisce all'accanimento sui vizi e alla non considerazione in generale delle virtù dell'angelo e delle attività che avvengono all'Angelo Mai ormai da 22 anni, non ovviamente solo da parte delle forze dell'ordine ma anche dalla politica istituzionale. Noi siamo da 22 anni in attesa di assegnazione di quella che concretamente viene chiamata la concessione, perché siamo assegnatarie dal 2006 del luogo in cui siamo entrati nel 2009, proprio perché è stato praticamente costruito e noi abbiamo contribuito alla costruzione del luogo. Ci sono state una serie di vicende, tra cui 3 sgomberi, una nostra vittoria contro il Comune di Roma nel 2023 con una sentenza storica in cui è stata sancita la situazione amministrativa dell'Angelo Mai come data dall'inerzia amministrativa del comune, quindi non il contrario, e le attività appunto di somministrazione come collaterali alle attività culturali. E dico questo perché l'Angelo Mai non è un locale e il trattamento che ha subito è stato da locale, ma non che, figurati,

0: sembrava essersi sbloccato proprio nell'ultima settimana, finalmente, parliamo di un'istanza della 104 di questo regolamento che gestisce gli immobili a Roma per poterli appunto regolarizzare, in particolare quelli assegnati in delibera 26. So, sembrano tecnicalità, ma sono importanti, e istanza presentata nel 2023. Siamo nel 2026, sono passati praticamente 3 anni, a ottobre 31 sono 3 anni della presentazione di questa istanza, finalmente dopo 3 anni si stava sbloccando l'assegnazione e accade questo, cioè ci chiudono lo spazio, il che significa non poter contribuire in nessun modo né alla regolarizzazione rispetto alle norme di sicurezza né alle attività che ti permettono poi le economie dalle quali siamo strozzatissime per portare a termine questi lavori. In più noi da un anno paghiamo gli arretrati e l'affitto sempre previsti dalla regolarizzazione, che però avrebbe anche dovuto portare all'assegnazione, che sono cifre veramente importanti per uno spazio che sostiene la sostenibilità economica e l'accessibilità, per cui i biglietti al massimo per il teatro costano 10 euro. Quindi o si perde la vocazione del luogo e dello spazio, che è la vocazione all'indipendenza, all'autonomia e al contemporaneo, alla visione sul mondo contemporaneo, oppure ci si deve adeguare in altri termini. E noi stiamo cercando di non perdere la nostra vocazione, ma è davvero difficile poi portare avanti un discorso quando tutto, anche questo, ti va contro, ripeto, e non è del vittimismo, del semplice vittimismo, anzi, è semplicemente sottolineare che c'è un accanimento. Un po' lo rappresenta la storia dell'angelo, mai questo non è una nostra invenzione, purtroppo.
1: Ecco Silvia, quali sono le prossime mosse che state, diciamo, escogitando per togliergli questi sigilli?
0: Beh, intanto ci sarà, noi diciamo abbiamo subito agito a livello pubblico e quindi subito detto quello che è accaduto, c'è stata una risposta straordinaria, devo dire, di solidarietà, vicinanza, empatia, incoraggiamento, e abbiamo lanciato un incontro sit-in presidio pubblico davanti all'Angelo Mai nel Parco di San Sebastiano, come abbiamo fatto già in passato per gli altri sgomberi, per il 1 luglio. Abbiamo chiesto di portare gli ombrelloni vista la canicola romana, e sarà una bella spiaggia del dissenso.
1: Ti ringraziamo Silvia per averci fatto il punto su quanto accaduto al presidio culturale indispensabile per la città di Roma, l'Angelo Mai. Non so se hai qualcos'altro che vuoi aggiungere in chiusura.
0: Sì, che nel clima culturale, non solo di quello che sono stati gli ultimi anni della desertificazione della città di Roma, in cui ci sono stati sicuramente degli sforzi di mettere a valore queste esperienze, ma non sufficienti, questo clima culturale purtroppo si inserisce in quello che è il clima culturale italiano, che è devastante, non solo i tagli, non solo la non valorizzazione, la esperienze culturali, politiche, sociali fondamentali della storia, appunto nella storia di questo nostro paese governato sostanzialmente da un regime fascista, come sappiamo, e che probabilmente, anzi al 100%, ha come visione, e l'abbiamo visto con il decreto sicurezza e con molto altro, ha sicuramente come missione quello di restringere gli spazi di dibattito pubblico, gli spazi del pubblico in generale, direi, e gli spazi del dissenso. E quindi purtroppo non si può che non leggere questi avvenimenti o accanimenti in questa lettura più globale e sistemica. Quindi il nostro è semplicemente un precedente, vogliamo che sia però un precedente non di resa, ma un precedente di rilancio anche per tutti gli altri spazi.
1: Silvia De Fanti, attrice, attivista e cofondatrice dell'Angelo Mai, grazie per essere stata ai nostri microfoni.
0: Grazie a voi, grazie mille.

0: Sta telefonando il vecchio brano dei Delta V che saranno sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto il 10 di agosto. Ricordiamo che è completo ormai il programma del palco principale, lo trovate sul sito festaradio.org. Nel frattempo oggi è uscito anche il programma dei concerti che si svolgeranno invece, concerti e DJ set tutte le sere in tenda blu a partire dalle 23.45. Noi continuiamo con lo spazio approfondimenti con un'ultima intervista che abbiamo registrato, quella con Daniela Carassai del comitato Manteniamo l'ospedale di Desenzano sul Monte Croce, comitato che ha inviato in redazione un comunicato stampa nelle quali informa appunto la stampa su due richieste che sono stati che il comitato ha inviato agli enti coinvolti che riguardano il futuro dell'ospedale. Gli enti coinvolti che sono la SST Garda, Regione Lombardia, l'ATS, la provincia di Brescia e il comune di Desenzano. E con queste richieste del comitato si denuncia la mancanza di trasparenza e la disparità di trattamento nella gestione del percorso decisionale sul presidio ospedaliero. Il comitato contesta quindi due episodi particolarmente significativi. Di trasparenza quindi si parla, vediamo quanto ha raccontato ai nostri microfoni poco fa Daniela Carassai del comitato, l'ascoltiamo.
1: Siamo con Daniela Carassai del comitato Manteniamo l'ospedale di Desenzano sul Monte Croce. Buona giornata innanzitutto.
2: Grazie anche a voi.
1: Il comitato ha diffuso un comunicato stampa in cui si denunciano un paio di questioni. Ti chiedo di illustrarcele.
2: Sì, sono due le questioni. Allora, la prima è che un mese fa abbiamo fatto l'accesso agli atti per sapere a che punto è il progetto che sta predisponendo il Politecnico di Milano. E c'è stato risposto che in pratica ci hanno dato solo il verbale del tavolo tecnico e non ci hanno dato nessun atto che abbiamo richiesto, perché così in maniera molto vaga dicono che non era chiaro cosa chiedevamo. Quindi abbiamo scritto al responsabile della trasparenza, perché le cose che abbiamo chiesto erano chiarissime, perché ci siamo riferiti al podcast del Politecnico e c'è solo quello in atto, e quindi chiedendo appunto quali progetti nuovi e via dicendo, e solo che probabilmente non hanno ritenuto di doverceli dare, e quindi ci siamo rivolti al responsabile della trasparenza. E fra l'altro, anche per avere il verbale, abbiamo visto che hanno chiesto agli enti seduti al tavolo se potevano consegnarci il verbale, cosa stranissima, perché per un discorso di trasparenza è un atto pubblico, non vedo perché si debba chiedere, a meno che non ci siano, sai, particolari cose gestite dagli articoli di legge che non possono divulgare, ma in questo caso non è così, e quindi ci si chiede come mai abbiano voluto chiedere agli altri enti se potevano darci il verbale. E seconda cosa invece che siamo intervenuti in SST è perché dal verbale si vede che l'ingegner Carta, che è l'ingegnere di SST, ha consegnato al tavolo tecnico le proposte offerte nell'agosto, quasi un anno fa insomma, dal tavolo politico. E il problema è che anche il comitato il 25 agosto del 2025 aveva presentato delle proposte, e fra l'altro chiedendo delle assicurazioni e invece questo nostro documento è sparito misteriosamente, non è stato presentato al tavolo tecnico, e quindi abbiamo scritto all'ingegner Carta e a SST per quale motivo viene oscurato un documento inviato da comunque 8.000 cittadini e senza tenerne conto. Quindi abbiamo chiesto chiarimenti.
1: Attualmente la situazione qual è? Recentemente alcuni articoli di giornale annunciavano interventi sull'ospedale.
2: Sì, allora c'è un decreto di giugno, mi sembra che sia, che destina 3 milioni 850 per una messa a norma, però attenzione, non strutturale, quindi vuol dire soffitti, cioè cose che non riguardano la struttura dell'ospedale. E sono tutti soldi che man mano si accumulano nel giro di 3-4 anni, siamo arrivati quasi a 18 milioni di euro per tutte queste messe a norme, sistemazione degli impianti elettrici, perché è naturale che un ospedale che è funzionante deve essere mantenuto, deve essere messo comunque adeguato ai pazienti, e quindi si stanno continuando ad investire soldi in una struttura che ahimè sembra voglia poi essere lasciata. Quindi, difatti,
1: e sembra un controsenso, no? Per quello che ti faccio questa domanda, perché sono interventi allora, su una struttura che voi chiedete sì, sia mantenuta sì, lì e eventualmente riqualificata, sì, sì, però altri sì, vorrebbero.
2: Sì, c'è un controsenso nel senso che da una parte non puoi dire non potete farlo perché sono soldi buttati, perché comunque penso che prima di 10 anni un ospedale nuovo noi non lo vedremo, va bene? E perciò è naturale che l'ospedale che c'è debba essere messo
1: in sicurezza,
2: a norma, in sicurezza perlomeno, ecco. Quindi da una parte questo, dall'altra parte però sul decreto che appunto ha approvato questi 3 milioni e 800 mila del PNRR si legge che non ci sono i soldi per mettere a norma l'ospedale dal punto di vista strutturale. No? Quindi fanno questo intervento, ma probabilmente perché dovevano comunque usare anche questi soldi, e la logica è questa, no? Ci chiediamo, ma se questo ospedale deve essere messo a norma, perché dovete farlo? Anche perché, se ci ricordiamo, 2 anni fa Bertolaso è venuto ad Desenzano con un'arroganza terribile dicendo che lui comunque entro il Natale del 2020 mi sembra che fosse avrebbe deciso e messo tutto a posto, va bene? E perché dopo il terremoto di Salò era indispensabile, cioè sembrava che l'ospedale stesse crollando, no? Sono passati 3 anni e siamo ancora qui a non avere nessun tipo di studio, non sappiamo che cosa vogliono fare, perché comunque in quel verbale che abbiamo chiesto, in quell'accesso agli atti che abbiamo fatto, nel verbale vediamo che ancora sono al vaglio i 3 progetti, l'ospedale nella Boca, l'ospedale, l'allargamento dell'ospedale nel parcheggio dei dipendenti o la messa a norma sismica. Quindi ci sono ancora le 3 soluzioni, quindi l'ospedale nella Boca non è sparito come sembrava sparisse, è ancora lì. E non abbiamo capito quali siano gli studi che il Politecnico sta facendo. Ecco perché abbiamo fatto l'accesso agli atti e ci sono stati negati.
1: Tra l'altro la soluzione dell'ospedale nella Buca, che è ovviamente una località, poi magari ti chiedo anche di specificare quali caratteristiche ha, è la opzione che voi maggiormente contrastate, no? Che criticate maggiormente.
2: Sì, allora l'ospedale, si dice l'ospedale nella Buca perché i desenzanesi hanno sempre chiamato quel luogo la Buca, no? In pratica è una valletta, è un impluvio che è alla base della collina sulla quale è costruito l'ospedale Montecroce. E quindi è una zona innanzitutto limitrofa al Plis. Quindi vuol dire che se si fa un ospedale in quel posto, poi tutti i parcheggi, tutto l'indotto andrà a devastare aree di pregio, no? Aree che sono inserite nel PLIS. E ci sono gli studi geologici che dicono che a 3 metri di profondità c'è l'acqua, e noi sappiamo benissimo, no, tutte le strutture che hanno fatto su questi corsi d'acqua, cosa succede? La scuola di Desenzano l'hanno dovuto aprire un anno dopo perché si allagava, è una zona veramente infausta, però da quanto vedo ancora è allo studio, è al vaglio questa cosa, perché noi nella proposta che abbiamo fatto che l'ingegner Carta dell'SST ha ritenuto di non dover presentare al tavolo tecnico proprio il discorso del eventualmente dell'allargamento dell'ospedale nel parcheggio dei dipendenti, quindi tutto ciò che è possibile mettere a norma sismica senza impegni particolari si mette a norma, tutto il resto che non riesci lo si espande nel parcheggio dei dipendenti, quindi fai una struttura ex nova, no, che è collegata a quella vecchia, e a questo punto, se proprio non volete mettere a norma l'ospedale, questa era una delle soluzioni migliori. Ecco, anche se leggevamo sul verbale che se fosse presa in esame questa soluzione, loro prevedono il parcheggio dei dipendenti in quella famosa buca. E che è assurdo comunque, perché un dipendente deve mettere la macchina a circa un chilometro dall'ospedale. Cioè, posso pensare a turni di notte, no? Le infermiere che smontano alle 2 di notte, che si devono fare questo percorso da sole, sono soluzioni abbastanza strane quelle che stanno paventando, ecco. E sta di fatto che se dovessero invece decidere di utilizzare l'ospedale, tutti questi soldi che stanno spendendo, ripeto, siamo arrivati a circa 18 milioni di euro, e non li perderemmo, perché altrimenti ti chiedi, tu lo stai sistemando, ma un domani quell'ospedale che fine
1: cosa
2: fa?
1: Diventerà?
2: Perché, hai capito? Anche perché, e secondo me è qui il problema, l'ingegner Carta ha passato le proposte del tavolo politico, che sono molto simili alle nostre nel senso del parcheggio, no? Utilizziamo il parcheggio e si fermano lì, mentre noi nelle nostre proposte abbiamo anche detto che in qualsiasi caso loro devono garantire che l'ospedale resterà servizio pubblico e non privato. Abbiamo messo parecchie condizioni per la struttura esistente, perché eventualmente se non la potrai più usare come ospedale, la utilizzi però come un servizio pubblico. E probabilmente, naturalmente, questo a loro non piace, questa proposta, no? E perché non si capisce se questo ospedale sarà destinato a un privato, visto la posizione, perché qui il problema è la posizione dell'ospedale di Desenzano. Forse in un altro posto penso che l'avrebbero messo a norma senza problemi, anche perché lo studio di vulnerabilità che è stato fatto dice che si può mettere a norma sismica, e con le soluzioni che ci sono al giorno d'oggi, non si parla solo di esoscheletro, sì, ci sono veramente tantissime soluzioni che come comitato siamo andati a vedere. C'è Isaac che dà delle soluzioni che sono pazzesche, cioè tu stai lì, i servizi continuano e non c'è esoscheletro, e hanno queste strutture di metallo, insomma, che abbracciano il fabbricato. Cioè ci sono tante soluzioni, ma e fra l'altro aspetta, perché mi sembra che la messa a norma con esoscheletro costasse 24 milioni. Naturalmente ci devi poi mettere altri soldi per coprire l'esoscheletro, fare tutto quello che vuoi, e ci siamo detti va bene, arrivare a 60 milioni, che non sono mai 255 milioni per un ospedale nuovo oggi, perché se lo faranno fra 7-8 anni sai benissimo che quei 255 milioni diventeranno 3,50 come minimo, no? Visto che è partito nel decreto 639, aspetta, 142 milioni costava, quindi 142 milioni nel 2021, siamo già a 255 milioni l'anno scorso, però non c'è neanche un progetto ancora, quindi quanti anni dobbiamo aspettare?
1: Ecco, specifichiamo per i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici che quando parli di posizione particolare dell'ospedale fai riferimento ad una posizione che può far gola per eventuali operazioni speculative, per diciamo anche la vista di pregio, insomma, da cui si
2: assolutamente ecco,
1: si, l'ospedale di gode in questa che siano,
2: ma forse minimo 180 gradi di lago, minimo, no? Quindi è uno spettacolo, ma è uno spettacolo e per fortuna che è uno spettacolo, perché in un ospedale, sia per gli operatori sanitari, no? Che quando fanno l'attimo di pausa in mezzo a situazioni pesanti, sia lavorative che umane, che, no? E veramente è uno spettacolo che ti riempie il cuore. E nella stessa misura un ammalato, no? Nelle condizioni in cui si trova, davvero trae comunque una certa serenità da un simile paesaggio, assolutamente. Quindi ecco perché noi diciamo manteniamo quell'ospedale, e in più lo si dice insomma con cognizione di causa, ribadisco, lo studio di vulnerabilità dice che si può mettere a norma.
1: Ecco, in conclusione, ecco, con questo nuovo comunicato comunque sottolineate ancora una volta un aspetto che ha caratterizzato questa vicenda, che è la mancanza di trasparenza e di collaborazione degli enti e delle autorità coinvolte in questa scelta, che, come dimostra anche il successo e il riscontro della vostra raccolta firme, suscita grande interesse nella popolazione della zona del Lago di Garda.
2: Assolutamente, guarda, noi vediamo proprio la gente... E spiegato, anche perché tu sai che noi abbiamo iniziato il nostro percorso girando tutto il territorio e presentando il progetto, e presentando i costi, presentando tutte le criticità, e quindi la gente nel momento in cui capisce che cosa sta succedendo si oppone. E poi sai, l'ospedale, noi chiamiamo l'ospedale di Desenzano, ma non è solo dei desenzanesi, quindi loro hanno forse qualcosa in più per volerlo ottenere, ma è un ospedale che interessa tutto l'ambito 11, che sono 22 comuni, cioè non è che è l'ospedale dei desenzanesi, è l'ospedale di 22 comuni.
1: Grazie Daniela Carassai, se non avevi altro da aggiungere, scusa forse ti ho interrotto.
2: No, ecco. Va bene così.
1: Grazie quindi Daniela Carassai, comitato Manteniamo l'ospedale di Desenzano sul Monte Croce. A risentirci.
2: Grazie a voi, ciao.

la voce di Tara, che tornerà sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto in apertura al concerto dei Subsonica il 20 di agosto. Al termine del brano, come è di consueto alle 18:45 minuti, la linea alla cassetta degli attrezzi a cura della redazione, oggi Latino America. Rimanete con noi fino al giornale radio delle 19:20 come di consueto con i suoi servizi.

0: cassetta degli attrezzi. La cassetta degli attrezzi. Strumenti per la comprensione e la pratica della trasformazione.
1: La cassetta degli attrezzi, alle ore 18:45 e alle ore 6:30 su Radio Onda d'Urto.
2: Buenos días a todos los amables oyentes en esta mañana de su radio Indiraiti.
3: Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron un pueblo escondido.
4: Latinoamerica, Radio Onda d'Urto, la puntata di questo lunedì 29 di giugno, mezz'ora assieme in volo libero e ribelle fra il border di Tijuana e gli orizzonti sconfinati della Patagonia.
3: Colera mi hermano, il sol che nasce e il dia che muore.
4: Due gli argomenti di cui parleremo. Apriremo con un incontro a Milano al cantiere dei familiari, amici e compagni di Berta Cáceres, attivista per i diritti dei popoli nativi. Dall'Honduras, dal Copin, freddata, uccisa ormai diversi anni fa, perché si opponeva nello specifico ad un gigantesco progetto idroelettrico, quello di Agua Zarca. Vicenda che ha portato il nome di Berta in tutto il mondo, diverse anche le iniziative qui in Italia, molte le abbiamo ospitate anche dalle nostre e vostre frequenze. Il nostro collaboratore Andrea Cegna, oltre che curatore della newsletter Il Finestrino, ha avuto modo di intervistare alcuni compagni e compagni, anche familiari di Berta. Noi abbiamo tradotto queste interviste in spagnolo, andremo a proporvele. Seguire poi non possiamo non andare in Venezuela, al bilancio del sisma devastante della scorsa settimana, magnitudo 7.5, arrivato a 1500 vittime, migliaia di feriti, ma soprattutto quasi 50.000 i dispersi. E oggi, lunedì 29 di giugno, c'è stata un'altra scossa di assestamento, sopra comunque la magnitudo 5. Non vi sarebbero altre vittime, ma la situazione ovviamente è pesantissima, resa ancora più pesante dal permanere di diverse sanzioni occidentali statunitensi. Parleremo anche di questo.
3: Tengo a mis pulmones respirando azul clarito, l'altura che soffoca, soy las muelas de mi voz.

Andiamo quindi tra poco al centro sociale Cantiere di Milano, ai margini del cantiere, dove si è tenuto pochi giorni fa un incontro con Berta Zunica Cáceres, che è la figlia di Berta Cáceres, e con Camillo Bermudez del Copina. L'organizzazione per la difesa dei diritti delle popolazioni native dell'Honduras, di cui faceva parte la stessa Berta. L'incontro è stato venerdì 19 di giugno, a 10 anni dal vile omicidio di Berta Cáceres, e a margine di quell'incontro il nostro collaboratore Andrea Cegna ha potuto intervistare Berta Zuniga Cáceres, la figlia di Berta, e oggi tra le principali esponenti dello stesso Copina, assieme a Camillo Bermudez, consigliere politico e responsabile del lavoro di giustizia a difesa dei diritti dell'organizzazione. Prima di proporvi la voce di Camillo Bermudez, di Bertita, Berta Zuniga Cáceres, noi abbiamo chiesto al nostro collaboratore Andrea Cegno, curatore della newsletter Il Finestrino su Substack, di inquadrarci un po' l'incontro e qual è oggi la situazione a 10 anni dal vile assassinio di Berta Cáceres. Uccisa, lo ricordiamo, questa leader nativa del popolo Lenca il 2 marzo del 2016, proprio perché si opponeva a una serie di progetti estrattivi a partire dal cosiddetto progetto Aguasarca, un gigantesco progetto idroelettrico che minacciavano il territorio ancestrale del suo popolo.

0: Fra pochi istanti quindi Andrea Cigna, nostro collaboratore, curatore della newsletter Il Finestrino, cercatela e seguitela su Substack proprio su questo incontro ospitato a Milano sull'Honduras sulla figura di Berta Cáceres.
1: Il Copin ha deciso di intraprendere un viaggio per l'Europa per raccontare il risultato delle investigazioni del GEI, del gruppo interdisciplinare di esperti indipendenti sul caso dell'omicidio di Berta Cáceres. Un viaggio importante per consolidare i rapporti internazionali costruiti da Berta e dall'organizzazione ambientalista e per rivendicare il ruolo non solo politico ma anche economico che le compagnie multinazionali europee hanno avuto indirettamente o direttamente nel caso dell'omicidio di Berta Cáceres. Gli incontri si sono svolti in Spagna, in Svizzera e in Italia. Uno al Centro Sociale Cantiere, dove ho avuto l'opportunità di tradurre i due componenti del Copin arrivati, ovvero Bertita Zuniga Cáceres, la figlia di Berta, e un altro compagno colombiano che da anni si è inserito all'interno dell'organizzazione honduregna. Il risultato è l'intervista che tra poco sentirete.
0: Andrea Cigna dunque nostro collaboratore, curatore della newsletter Il Finestrino su Substack. Con Berta nel cuore chiediamo giustizia, questo è l'incontro del 19 di giugno ospitato dal Centro Sociale Cantiere di Milano. A 10 anni esatti dal vile assassinio di Berta Cáceres in Honduras, era il 2 marzo del 2016, nei giorni scorsi a Milano sono arrivati Berta Zuniga Cáceres, la figlia di Berta, oggi tra le principali figure della Copin, che coordina le varie popolazioni native del paese. E poi Camillo Bermudez, consigliere politico responsabile del Dipartimento Giustizia e Difesa dei Diritti dell'organizzazione.

La prima intervista che vi proponiamo è proprio quella a Camillo Bermudez. Partiamo proprio dalle ultime, come dire, risultanze dell'inchiesta del GA, di cui parlava anche Andrea Scigna in questo audio che ci ha mandato in redazione. Poi proviamo un po' a allargare, come dire, i riferimenti sia al lavoro politico che ha, come dire, sedimentato nonostante l'omicidio di Berta Cáceres, ma anche di come sta andando avanti quel progetto, quello di Agua Zarca, che portò al suo omicidio. Pochi istanti quindi qui su Radio Onda d'Urto la traduzione in italiano dell'intervista a Camillo Bermudez della Copin in Honduras. E poi invece andremo ad ascoltare Berta Zuniga Cáceres, la figlia di Berta Cáceres, ammazzata nel marzo 2016 in Honduras perché si opponeva alla, come dire, violenza nei confronti delle terre e anche delle comunità ancestrali, nello specifico quelle Lenca in Honduras, al posto di una gigantesca struttura idroelettrica che vedremo nemmeno nei piani di chi l'organizzava alla fine doveva servire, perché l'operazione era, come capita anche a queste latitudini, soprattutto con le grandi opere, non realizzarle in sé, ma innanzitutto iniziare a costruirle e due, finanziarizzarle, cioè fare girare il denaro.

0: Camillo Bermudez, consigliere politico del COPIN, dall'Honduras a Milano al Centro Sociale Cantiere. Questa è l'intervista su Radio Onda d'Urto.
1: Che passò después il lavoro del GIEI?
2: Dopo il lavoro del GA, il gruppo interdisciplinare di esperti indipendenti per il caso di Berta Cáceres, è cambiato qualcosa in Honduras?
3: Io sono Camilo, hago parte della commissione esecutiva del COPIN nell'area di questioni del litigio strategico.
0: Credo che l'impatto al tempo stesso ci sia stato e non ci sia stato. C'è stato perché il contenuto del rapporto è qualcosa che le autorità non possono ignorare, anche se vorrebbero farlo. Non possono ignorare la procura, la famiglia Atala, lo Stato e il governo. Si tratta di una verità documentata che si riverbera in tutto il paese, in tutti i processi di estrattivismo, in tutti i grandi progetti. Tuttavia esiste uno sforzo per rendere invisibile questo rapporto. Il giorno della presentazione la sala era piena, c'erano oltre 200 persone, i massimi vertici dell'esercito, il governo dell'epoca e tutti i mezzi di comunicazione nazionali. Tutti hanno registrato, fatto interviste, raccolto materiale, ma nessuno ha pubblicato una notizia. Esiste una sorta di silenzio mediatico sul caso Berta e questo impedisce che queste informazioni arrivino alla cittadinanza. Gli attori del potere però conoscono il contenuto del rapporto. La Corte Suprema, la Procura, la famiglia Atala lo conoscono bene. Questo crea un punto di non ritorno. L'informazione esiste, è conosciuta e produce effetti in determinati settori. Se però la domanda è se vi sia stato un impatto a livello giudiziario o a meno processuale, non è così. Il GA emette infatti solo raccomandazioni, non atti di accusa. Ma per qualunque procuratore dell'Honduras coinvolto nel caso di Berta Cáceres è impossibile prescindere da quel tipo di rapporto. Tuttavia un singolo caso non può trasformare da solo le strutture del potere economico e politico dell'Honduras. Spesso io uso una metafora. Dico che nel caso di Berta Cáceres siamo riusciti a sconfiggere una parte dell'impunità. Ecco, abbiamo aperto una crepa nel muro dell'impunità. Quella crepa permette di continuare a fare pressioni affinché quel muro crolli tutto, ma una crepa da solo non basta ad abbatterlo. È però una luce che ci permette di vedere ciò che c'è dall'altra parte. Il caso di Berta per questo è eccezionale. Mai nella storia dell'Honduras e forse in tutta la storia dell'America Latina si è arrivati a perseguire penalmente membri di un potente gruppo economico, quello degli Atala, per un crimine di questo tipo. Basta guardare la Colombia, al Brasile, al Guatemala, al Messico o allo stesso Honduras. Vediamo innumerevoli assassini di leader sociali, difensori dei diritti umani che restano impuniti. Spesso non vengono nemmeno identificati gli esecutori materiali, figuriamoci i mandanti. In questo caso siamo riusciti almeno a arrivare a quella porta. Credo quindi che il caso di Berta Cáceres abbia avuto un effetto anche sulle stesse elite economiche. Prima organizzavano queste operazioni con i messaggini su WhatsApp, almeno ora sono più prudenti. Ricordo che in un'occasione il proprietario di una compagnia mineraria contattò Berta Zuniga attraverso Telegram utilizzando dei messaggi che si autodistruggevano. Insomma, hanno imparato qualcosa da quello che è accaduto e questo in sé mostra l'impatto che il caso ha avuto. Quello che dà vita a questi progetti come quelli di Agua Sarca sono le concessioni e i contratti con lo Stato. Qui sono quattro i contratti. Uno è stato annullato grazie ad una lunga battaglia legale del COPIN durante il precedente governo, un altro è stato cancellato. Ne restano quindi due formalmente in vigore. Da soli però non consentono il funzionamento dell'intero progetto. Il problema è che in Honduras non ci sono meccanismi realmente efficaci per annullare concessioni ottenute attraverso pratiche di corruzione. Dal punto di vista amministrativo, tuttavia, con sole due concessioni non possono realizzare il progetto. Inoltre, la comunità nativa dei Lenca di Rio Blanco ha recuperato il controllo del territorio dove si sarebbe dovuta costruire la diga, portando avanti un processo di intitolazione collettiva delle terre per impedire che altri soggetti possano rivendicarle. Si tratta di importanti vittorie amministrative e giuridiche, anche se un governo favorevole agli interessi economici potrebbe modificare la situazione molto rapidamente. Il tema dei finanziamenti è un tema molto complesso, a causa dell'opacità che caratterizza i progetti. Il rapporto delle GA in Honduras è riuscito a documentare l'esistenza di fondi in arrivo da paradisi fiscali, come le isole Vergini Britanniche. Possiamo dire quindi che i finanziamenti delle banche europee si sono interrotti, ma il capitale può riapparire sotto altri nomi e con nuove strutture. Quello che è chiaro è che oggi Aguasarca rappresenta un investimento quantomeno molto rischioso. La storia di Rio Blanco è diventato un simbolo internazionale di resistenza. Per qualunque impresa sarebbe molto rischioso investire nuovamente ingenti somme in quel progetto. C'è poi un altro elemento importante. Aguasarca non era realmente pensato per produrre energia. Il progetto era soprattutto un veicolo di natura finanziaria. Sulla carta avrebbe dovuto generare 24 megawatt, ma le analisi idrologiche dimostravano che in determinate stagioni si arrivava forse a 6. Perché allora spendere 60 milioni di dollari in un progetto che non avrebbe mai raggiunto gli obiettivi dichiarati? Perché movimentare 60 milioni di dollari consente di fare circolare enormi quantità di denaro e di occultarne l'origine? Questo aiuta anche a comprendere il livello di violenza, gli interessi economici e il segreto che ha sempre circondato il progetto di Aguasarca in Honduras.
3: In Guatemala, in Honduras, in Messico, e tu ves che la maggioria se quedan en la impunità, in la che ni siquiera se atrapan a los.
4: Ahí te va.

0: Camillo Bermudez, consigliere politico, responsabile del settore giustizia e difesa dei diritti della Copina, va all'incontro di una decina di giorni fa al Centro Sociale Cantiere di Milano. Andrea Cegno, nostro collaboratore, curatore della newsletter Il Finestrino, prima dell'incontro ha scambiato alcune battute con lo stesso Bermudez e con la figlia di Berta Cáceres, Bertita, e questo è questa è l'intervista. Abbiamo tradotto e mandato in onda una parte, quella appunto dedicata a Camillo Bermudez. A breve invece vi proporremo le risposte alle sollecitazioni di Andrea Cegna, della stessa Bertita, la figlia di Berta Cáceres, questa attivista honduregna per i diritti dei popoli nativi, anche per i diritti della terra, ammazzata nel marzo 2016 perché si opponeva assieme al suo popolo i Lenca un gigantesco progetto idroelettrico. Ne ha parlato anche Bermudez, Aguasarca. Ora Bertita, assieme a tanti altri compagni e compagni, ha preso il testimone della madre. Con lei ripartiamo ancora dalla, come dire, l'esito delle indagini del GIE in Honduras, che ha stabilito appunto che è stato un omicidio di carattere politico, finanziario ed economico. Per poi aprirci ad altre riflessioni più, diciamo, di carattere politico, che in questo caso riguardano l'Honduras, ma che si possono chiaramente tranquillamente applicare a tutto il Sud America, e basti pensare al ponte sullo stretto di Messina o al TAV, anche all'Italia. Bertita Cáceres su Radio Ondadurto.
1: Nosotras en marzo tuvimos una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que mandó a...
2: A marzo abbiamo partecipato a un'udienza davanti alla Commissione Interamericana dei Diritti Umani, che ha invitato il gruppo a presentare i risultati dell'indagine. In quell'occasione era presente la nuova amministrazione di governo e per noi era molto importante capire quale posizione avrebbe assunto. La massima autorità che rappresentava la delegazione governativa ha sostanzialmente ripetuto gli argomenti contenuti nel ricorso presentato dagli avvocati di Daniela Atala davanti alla Corte Suprema. Non hanno contestato direttamente le conclusioni o le raccomandazioni del GIE. Hanno invece messo in discussione il mandato stesso che ha dato origine al gruppo di investigazione. Era esattamente la stessa posizione sostenuta dalla difesa di Daniela Atala. Questo allineamento ci preoccupa molto perché oggi è diventato la posizione ufficiale dello Stato. Per noi sarà una battaglia ottenere l'attuazione delle raccomandazioni. Alcune prevedevano scadenze precise, 30 giorni, 90 giorni, 200 giorni. Evidentemente questo non è avvenuto. Noi continuiamo a lottare, ad esempio per la titolazione delle terre di Rio Blanco, ma il contesto è tutt'altro che favorevole. È piuttosto un contesto profondamente ostile alla costruzione della giustizia. Anche per questo siamo qui, per cercare solidarietà e pressione internazionale affinché il governo non possa ignorare i risultati dell'indagine e le raccomandazioni rivolte allo Stato. È molto evidente che l'attuale amministrazione sia un governo favorevole alle imprese. Basta osservare ciò che è accaduto con il procuratore generale, rimosso attraverso un procedimento estremamente controverso. Tutto questo mostra i movimenti che vengono fatti per allineare i diversi poteri dello Stato. In questo contesto, la ricerca della giustizia rappresenta un ostacolo per i grandi gruppi economici che cercano soprattutto di garantire l'impunità. Questo non vale soltanto per il caso di Berta Cáceres, ma anche per molti altri casi. Tuttavia, il caso di Berta è emblematico e ha rappresentato un esempio per altre organizzazioni, altre famiglie e altre vittime. Dimostra che è possibile avanzare, che è possibile identificare chi opera dietro i crimini e dietro la violenza sistematica che colpisce le comunità. Il progetto Agua Sarca non è mai stato costruito, principalmente grazie alla lotta della comunità di Rio Blanco. Negli ultimi anni l'attenzione si è concentrata soprattutto sulla rivendicazione e sul recupero delle terre acquistate illegalmente dall'impresa DESA. Il progetto non è mai riuscito a concretizzarsi e questa rappresenta una vittoria per la comunità. Noi però continuiamo a chiedere quella che definiamo la cancellazione definitiva del progetto idroelettrico. pubblico. Si tratta infatti di un progetto che dispone ancora di autorizzazioni valide per decenni. Jacopo Atala, uno dei principali azionisti e leader di questo gruppo economico, ha dichiarato durante un processo per corruzione che intendono riprendere il progetto perché lo considerano ancora valido. Per noi sarebbe un insulto alla memoria di mia madre, Berta Cáceres, se non venissero annullati tutti gli atti amministrativi che permettono ancora l'esistenza della concessione. Abbiamo quindi chiesto ai governi di revocare definitivamente queste autorizzazioni. I principali finanziamenti internazionali si sono fermati e i grandi investitori si sono ritirati. Ci sono stati altri tentativi, ma non hanno prodotto risultati concreti. Noi avevamo aspettative piuttosto realistiche rispetto a ciò che questo governo avrebbe potuto fare. Sapevamo che non avrebbe prodotto trasformazioni strutturali profonde. Tuttavia, una cosa importante è stata non sentirci più un bersaglio diretto dello Stato, come invece accadeva durante il governo di Juan Orlando Hernández. Non sentirsi perseguitate o criminalizzate dallo Stato è stato un cambiamento significativo. Detto questo, restano moltissime sfide. Anche se alcune persone sono state condannate e incarcerate, le strutture che hanno reso possibile il crimine non sono state trasformate. La questione della terra, il diritto alla consultazione previa, libera e informata, il riconoscimento dei diritti collettivi dei popoli indigeni, il rapporto tra Stato e imprese, tutto questo è cambiato molto poco. Allo stesso tempo bisogna riconoscere che alcuni risultati sono stati possibili grazie a questo contesto politico. Per esempio, la creazione del GIEI è stata resa possibile dal fatto che lo Stato honduregno ha chiesto assistenza tecnica alla Commissione Interamericana dei Diritti Umani. Noi chiedevamo un meccanismo internazionale di investigazione fin dal primo giorno dopo l'assassinio di Berta, ma questo è diventato possibile soltanto quando il governo ha deciso di collaborare. Per questo credo che il bilancio debba essere articolato. Ci sono molte critiche che possono essere formulate, ma ci sono stati anche risultati concreti che per noi hanno avuto una grande importanza.
1: Iba a poter ser de los cambios estructurales que no se iban a producir y eso, pero yo creo que algo bastante importante fue pues sentirnos que no éramos parte o que no éramos un objetivo del Estado.

0: Bertita Cáceres, Berta Zuniga Cáceres, figlia di Berta Cáceres, attivista honduregna ammazzata 10 anni fa, ospite al centro sociale Cantiere il 19 di giugno a Milano, assieme a Camillo Bermudez, altro esponente del Copina. Queste le interviste realizzate dal nostro collaboratore Andrea Cegna, che è anche curatore della newsletter Il Finestrino. La trovate, basta digitare Il Finestrino Andrea Cegna su qualsiasi motore di ricerca, oppure andare sulla piattaforma Substack. Noi ora cambiamo argomento, andiamo in Venezuela. 1500 le vittime ufficiali, 6000 feriti, 50.000 però ancora dispersi del devastante sisma della scorsa settimana, magnitudo 7.5. E nella mattinata di oggi, lunedì 29 di giugno, un'altra scossa, questa volta di assestamento, ma comunque con una magnitudo sopra il 5, rendere la situazione ancora più complicata, in particolare ovviamente per la popolazione civile. Noi chiudiamo questa puntata di Latin America andando a riproporvi l'intervista nel primo pomeriggio di sabato con Marco Consolo, compagno molto legato alle esperienze latinoamericane, attento conoscitore proprio della situazione, quindi lui abbiamo chiesto un aggiornamento al di là poi del tema dei numeri purtroppo in evoluzione su quello che accade e quello che potrebbe anche accadere nella complicata di per sé situazione venezuelana.
1: Al telefono con Marco Consolo, analista internazionale, per continuare a parlare di quello che è accaduto in Venezuela, il devastante terremoto che poi nella notte ha avuto anche un'altra scossa. Ci sono un migliaio di morti accertati, ma probabilmente sono molti di più, perché il numero dei dispersi anche col passare delle ore non sta salendo di molto il numero delle persone che vengono ritrovate. Ciao Marco, innanzitutto grazie di essere con noi.
2: No, grazie a voi per questa commozione e grazie a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
1: Ecco Marco, innanzitutto una tua opinione su quello che si riesce a sapere adesso, perché come spesso accade in Venezuela le accuse dell'opposizione sono anche molto strumentali contro il governo di fronte a una tragedia che è molto molto grande.
2: Ma guarda, io penso che l'opposizione dovrebbe semplicemente tacere e mettersi a lavorare per aiutare in questa fase molto delicata e molto difficile, appunto come tu segnalavi. L'impatto di questi due terremoti, tra parentesi inediti, nonostante che ci sia un registro storico, il primo terremoto nel 1621, ma insomma la forza di questi due terremoti è stata brutale, come tu segnalavi c'è stata un'altra replica durante la notte, e quindi oggi mi sembra che l'appello all'unità nazionale per riuscire a far fronte appunto a questa ennesima prova, a questa ennesima tragedia, mi sembra che sia da cogliere in pieno, nonostante le differenze politiche, nonostante diciamo no le possibili divergenze che ci siano. Quindi l'opposizione farebbe meglio diciamo a lavorare per il bene del paese piuttosto che continuare a seminare zizzania, non si sa poi su che basi.
1: Ecco Marco, dalle ultime notizie che tu hai sono di un tentativo di costruire anche della solidarietà dal basso. Ci sono qualcosa che si sta provando nelle ultime ore a tirare in piedi di fronte a un paese che è veramente stato inginocchiato dalle sanzioni e dalle politiche statunitensi?
2: Sì, guarda, allora innanzitutto c'è da dire che la popolazione venezuelana, come sappiamo, è molto organizzata e quindi immediatamente, oltre appunto a diciamo uno sforzo dall'alto, per capirci, istituzionale, sia da parte delle forze armate sia da parte appunto della protezione civile, che si sono immediatamente attivati, c'è uno sforzo importante non solo a livello di volontariato individuale tra virgolette, ma a livello di organizzazioni di base, di organizazioni di massa. Penso alle comunas, penso alle donne, penso insomma a tutto il reticolo di organizzazioni di massa di cui la società venezuelana è così ricca. Si sono mobilitati tutti e tutte parliamo di diversi stati, come sappiamo, parliamo di Caracas, di Aragua, di Carabobo, della Guaira in particolare, che è stato l'epicentro del terremoto sostanzialmente, e dello stato di Falcón. In tutti questi stati, in tutte queste zone, appunto, le organizzazioni popolari sono assolutamente in movimento. Dopodiché è chiaro che il problema strutturale è quello che tu chiamavi sanzioni, in realtà bisognerebbe chiamarle misure coercitive unilaterali, perché di questo si tratta più che di sanzioni, perché sono state decise unilateralmente dagli Stati Uniti e poi anche seguite in parte dall'Unione Europea, eccetera. E questo è il problema principale, innanzitutto liberare le risorse che sono bloccate dagli Stati Uniti e dall'Unione Europea, penso all'oro che è bloccato nei forzieri della Banca d'Inghilterra, nonché del Banco del Portogallo, eccetera, e non parliamo di 2 o 3 tonnellate di oro, ma molte di più. Penso appunto alla possibilità di commerciare liberamente e quindi di far arrivare anche in queste ore drammatiche quello di cui il paese ha necessità. È chiaro che le sanzioni o le misure coercitive sono il punto numero uno che rende difficile anche in queste ore appunto la disponibilità di beni di prima necessità. Quindi quello è il punto principale, io credo, su cui a livello internazionale bisogna battere.
1: Grazie mille Marco per questa tua analisi, non so se c'era qualcosa secondo te che vale la pena di essere aggiunto rispetto a quello che ci siamo detti.
2: Ma guarda, io l'unica cosa che mi sento di aggiungere è di mantenere gli occhi aperti, perché appunto purtroppo queste situazioni servono anche, come dire, a stabilire un piede nel paese, e sappiamo la volontà sia degli Stati Uniti che anche di Israele, tra parentesi, di allargare la loro presenza nel continente e anche nel paese. Quindi occhi aperti da una parte, e dall'altra io credo che bisogna stare attenti a qualsiasi orientamento che possa arrivare laggiù, in modo da organizzare anche qui in Italia una

0: governo venezuelano, e quindi stiamo attenti in questo senso a quello che può venire da Caracas.
1: E su questo sicuramente ci sarà modo di aggiornarsi non appena la situazione sarà più chiara e si potrà anche in concreto fare qualcosa. Intanto ti ringraziamo, grazie Marco Consoli.
0: Io ringrazio voi, buon lavoro.
2: Muy buenos días a todos los amables oyentes en esta mañana de su radio Indiray.
3: Marco Consolo, analista di questioni latinoamericane sul devastante terremoto che ha colpito il Venezuela. Con questo noi chiudiamo la puntata odierna di Latino America. Ci risentiamo fra due lunedì, vale a dire il 13 di luglio, poi chiuderemo il 27 di luglio questa stagione. Agosto infatti è il mese della festa di Radio Onda d'Urto. Trovate tutto il programma su festaradio.org. Buon ascolto a tutte e a tutti dalle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto.

0: la cassetta degli attrezzi. La cassetta degli attrezzi.
1: Strumenti per la comprensione e la pratica della trasformazione.
2: La cassetta degli attrezzi, alle ore 18:45 e alle ore 6:30 su Radio Onda d'Urto.
3: 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto. Conoscere il mondo per trasformarlo. Info radioondadurto.org.
4: Non mi interessa essere capito, mi interessa essere capito, essere capito.
5: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto. Capito?
6: 19:21 minuti, Radio Onda d'Urto, i titoli del giornale radio della sera in questo lunedì 29 di giugno. Con la scusa sempiterna della sicurezza, Israele fra Palestina, Siria e Libano ha già rubato oltre 1000 chilometri quadrati ai paesi vicini. Oggi scontri sia in Siria che in Palestina. Sentiremo diversi servizi. Crisi climatica, oltre 1300 i morti in eccesso in Europa secondo l'OMS. Domani le città bollino rosso in Italia saliranno 25. Arrivano però anche i primi temporali con un'enorme energia termica accumulata in questi minuti. Forti piogge su Milano e le nord della Lombardia. Noi sentiremo Monica Capo di Teachers for Future Italia con un focus ad hoc dedicato a come la crisi climatica colpisce le scuole. Torneremo poi a sabato, giornata di Pride in numerose città italiane, fra queste Verona con il tumulto Pride. In 4.000 hanno sfilato nel centro della città scaligera, dopo il corteo segnalate però diverse aggressioni. Ne parleremo con Gigi, compagno di Verona per la Palestina, una delle realtà che ha aderito al tumulto Pride. Questa sera Viareggio ricorda le 32 vittime della strage del 2009, la prima ricorrenza dopo la conferma definitiva delle condanne di Cassazione. Sentiremo da Viareggio Daniela Rombi, presidente dell'Associazione Familiari delle Vittime di Viareggio. Andremo poi a Roma con la questura che ha messo in sigillo l'Angelo Mai, storico spazio indipendente, autogestito e circolo culturale attivo in città da 22 anni. Mercoledì la prima risposta con un presidio fuori dallo spazio. Sentiremo Silvia De Fanti, attrice, attivista tra le fondatrici dell'Angelo Mai di Roma. Buona serata a tutti e a tutti da Radio Onda d'Urto. Si riaprono pericolosamente diversi fronti di guerra nel quadrante orientale del Mediterraneo. Il tutto mentre fra Palestina, Gaza in particolare, Siria e Libano, Israele ha già rubato ai paesi vicini 1000 chilometri quadrati con la scusa sempiterna della sicurezza. L'ultimo avanzamento di queste ore è quello in Siria. A sud, nella zona di Daraa, sono scoppiati scontri fra milizie locali e quelle governative di Al-Jolani.

0: l'ex jihadista scelto da Stati Uniti, Turchia e Unione Europea per gestire quel che resta del paese. In mezzo al caos ci sguazza anche Tel Aviv, che ha prima lanciato colpi di artiglieria dal Golan occupato e dalla zona di Quneitra, avanzando poi via terra. L'obiettivo è sempre lo stesso, soffiare sul fuoco della settarizzazione, strumentalizzando in particolare la comunità drusa per poter rubare un altro pezzo di territorio siriano, arrivando così davvero alle porte di Damasco. Nel frattempo Israele continua il proprio genocidio imperterrito nella striscia di Gaza. 4 vittime oggi, tra loro un bambino di soli 8 anni, 8 invece i feriti. Le vittime dall'ottobre 2023 sono oltre 73.000, più dell'intera popolazione residente in una media città italiana, come Potenza o Asti, spazzata via per sempre. Da Gaza alla Cisgiordania, qui una ragazzina di soli 15 anni è stato ucciso da spari alla testa dei soldati occupanti asserragliati dentro un fortino checkpoint vicino ad Albire. Altri militari intanto hanno fatto irruzione nell'università di Berzeit, mettendo a soqquadro in particolare la facoltà di scienze motorie. Anche per gli studenti delle superiori ci sono attacchi quotidiani. 4 le persone rapite quest'oggi si stavano recando a sostenere il primo giorno del Tawish, l'esame di maturità fondamentale per poter poi determinare l'accesso agli atenei. Salgono così a 65 gli studenti e le studentesse arrestati in tempo di esami, come denunciato oggi dalla Società Palestinese per i diritti dei prigionieri. Noi vi proponiamo un passaggio del comunicato odierno della società, dedicato in particolare ai colpi di Israele al diritto all'istruzione.
1: L'escalation contro la scuola e il diritto allo studio riguarda sia gli istituti palestinesi che le condizioni degli studenti e dei minori detenuti nelle carceri israeliane, dove sono stati completamente privati del diritto all'istruzione. La negazione del diritto all'istruzione dei detenuti è diventata una delle politiche più pericolose adottate dal sistema carcerario israeliano dopo il genocidio. Con l'inizio della guerra genocida, il sistema carcerario israeliano ha revocato tutti i diritti dei detenuti e ha trasformato le carceri in un ambiente di tortura, abusi e violazioni sistematiche 24 ore su 24, volto a indebolire fisicamente e psicologicamente i detenuti, compresi i minori e gli studenti detenuti, violando ogni diritto internazionale umanitario, oltre alla Convenzione sui diritti dell'infanzia e al Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali.
0: Le scosse telluriche del caos generato prima da Israele e poi dagli Stati Uniti si riverberano oggi anche in Iraq. Baghdad ha lanciato un inusuale duro ultimatum alle potenti milizie armate sciite di disarmare entro il 30 di settembre. Il tutto alla vigilia del viaggio negli Stati Uniti del nuovo premier al-Zaidi. Proprio Washington spinge da settimane sul governo iracheno affinché affronti le milizie sciite, utilizzate anche dall'Iran nelle ultime settimane per prendere di mira le strutture militari in Iraq della stessa Stati Uniti. Nel frattempo a Teheran in vigore una nuova sospensione degli attacchi fra Stati Uniti ed Iran dopo un weekend di alta tensione e raid incrociati. Una situazione che resta molto complicata, a cui per ora viene messa un'altra pezza. È giallo però sul nuovo incontro che fonti statunitensi in mattinata davano per certo domani a Doha fra le delegazioni. Teheran ha smentito, poi Trump ha provato a smussare. I miei inviati Witkoff e Kushner saranno a Doha, ma solo in settimana. Nel frattempo dentro l'Iran i Pasdaran hanno attaccato il Kurdistan. Le unità di difesa del Kurdistan orientale iracheno si sono scontrate in effetti con Teheran nella zona di confine di Mahabad. L'organizzazione guerrigliera legata all'esperienza del confederalismo democratico ha dichiarato che qualsiasi altro attacco non resterà impunito. Non accettiamo raid. Se dovessero ripetersi daremo ogni risposta necessaria. Da ultimo c'è poi il Libano, qui Tel Aviv ha colpito almeno 3 volte nella notte via cielo a sud fra Nabatieh e Maifaduna, mentre oggi intensi raid di artiglieria hanno colpito la zona di Deir Siriana lungo il fiume Litani. Tutto questo a poche ore dall'accordo voluto dagli Stati Uniti e firmato da Netanyahu con il governo di Beirut, ma senza sostegno di buona parte della rappresentanza politica libanese ed in particolare dei partiti sciiti. Contrario all'accordo, oggi si è detto anche il potente presidente del Parlamento, Nabi Berri, terza carica dello Stato libanese, la più alta della comunità sciita. Questo accordo, dice, non sarà adottato né attuato, né ora né mai. È un diktat contro i diritti del Libano. Da Beirut con noi c'è Mauro Pompili, giornalista freelance.
2: Il rischio qual è? Che se il governo si imponesse sulla ratifica e l'attuazione di questo accordo, l'imposizione del governo si trasformerebbe automaticamente nel dare ordine all'esercito di demilitarizzare anche con la forza Hezbollah, e questo significherebbe la guerra civile, che è sicuramente quello su cui gli israeliani stanno lavorando ormai da anni. Israele sa perfettamente una cosa: lei potrà prendere il pezzo di Libano che gli interessa solo se il Libano precipita di nuovo in una guerra civile, altrimenti tutto questo non sarà possibile. Non sarà possibile perché l'opposizione armata di Hezbollah e l'appoggio dell'Iran, ovviamente in questo caso, e fra un po' probabilmente non solo dell'Iran, glielo impedirebbero.
0: Crisi climatica: nell'ultima settimana sono 1.300 i morti in eccesso in Europa, fa sapere l'OMS, che segnala come proprio l'Europa sia il continente che si sta riscaldando di più sulla Terra a un ritmo doppio rispetto alla media globale. In queste ore il cuore del clima torrido viaggia verso est, in particolare nelle aree centrali del continente, dalla Repubblica Ceca alla Germania orientale, qui anche oggi sopra i 40 gradi. In Italia invece oggi sono 22 le città bollino rosso, domani saranno 25 su un totale di 27. Tra queste Genova, dove oggi almeno due anziani sono morti per il caldo. In Lombardia invece solo ieri oltre 11.000 gli accessi pronto soccorsi, uno su tre attraverso il trasporto del 118. Le situazioni più critiche a Pavia, Cremona, Mantova e Varese. Nelle prossime ore attese un cambiamento con l'arrivo di temporali che però a causa dell'enorme energia termica accumulata potrebbero trasformarsi in interventi estremi. Proprio in queste ore tra l'altro è iniziato un importante temporale nella zona di Milano e nel nord della Lombardia. Nel resto d'Italia però il clima rimane torrido, lo segnalano oggi le RSU dello stabilimento Electrolux di Susegana nel Trevigiano, che hanno incrociato le braccia a partire dalle ore 17, quando nei capannoni si sono superati 35 gradi. Secondo quanto indicato dalle RSU, la responsabilità è della direzione, che non ha attuato nessuna delle richieste puntuali di intervento chieste dagli RLS per quelle zone più calde. E il caldo estremo colpisce anche le scuole. A Bologna chiuse le cucine degli asili nido, solo pasti freddi. Nel resto d'Italia invece sono migliaia le persone, lavoratori, lavoratrici, studenti e studentesse, alle prese ancora con gli ultimi adempimenti come esami di maturità e consigli di istituto, senza alcuna ventilazione, con temperature da collasso, mentre Valditara vagheggia di tenere aperte le scuole anche a luglio e agosto. Parte da qui la campagna di Teachers for Future Italia: quanto caldo fa nella tua aula, per raccogliere dati concreti, dare poi vita ad una mappatura nazionale per poter così cambiare una edilizia scolastica sempre meno adatta a fronteggiare la crisi climatica, proponendo invece una reale transizione climatica anche del mondo dell'istruzione. Su questo con noi c'è Monica Capo di Teachers for Future Italia.
3: Quali sono le nostre proposte? Prima di tutto quella prima della dichiarazione di emergenza climatica ed ambientale, però insomma soprattutto le proposte sono quelle di adottare soluzioni basate sulla natura, cioè noi dobbiamo a questo punto andare nella direzione della mitigazione e dell'adattamento del cambiamento climatico, quindi pensare ad un efficientamento energetico degli edifici, a una rinaturalizzazione degli spazi scolastici, a piantumare alberi, pareti verdi, giardini pensili, insomma, cioè di proposte ne abbiamo fatte tante. Abbiamo fatto anche una proposta di riforma proprio in chiave ecologica della scuola, perché le scuole non sono luoghi che subiscono soltanto la crisi climatica, ma sono delle comunità educative che possono contribuire attivamente ad affrontarla. Prima insomma c'era una collega che mi diceva di parlare anche della questione che in inverno abbiamo i caloriferi che non possono essere abbassati, quindi c'è uno spreco di energia pazzesco. Se si riuscisse ad efficientare anche da questo punto di vista, probabilmente si recupererebbero delle risorse che potrebbero essere investite diversamente.
0: 19:34 minuti, facciamo un passo indietro, andiamo a sabato, giornata di Pride in numerose città italiane, 350.000 persone a Milano, 50.000 a Napoli, queste le piazze più partecipate, in migliaia anche in altre città come Cagliari, Catania, Taranto, Giulianova e Verona. Qui in 4.000 hanno partecipato al tumulto Pride, seconda edizione, partito da Piazza Bra e arrivato nella zona di Borgo Trento. Sempre a Verona un centinaio scarso di fascisti, omofobi ed integralisti cattolici hanno partecipato ad una contromanifestazione chiamata Ritorno al Reale. Dopo il corteo del Pride si segnalano però diverse aggressioni avvenute in particolare contro chi portava con sé bandiere o striscioni di solidarietà con la Palestina. Sentiamo una di queste aggressioni da Gigi, compagno di Verona per la Palestina, una delle realtà che ha attraversato il tumulto Pride di Verona.
4: Ho sentito proprio un tirone spaventoso e ho visto sto ragazzotto che avrà avuto tra i 25 e i 30 anni, aveva già in mano la bandiera e mi chiedeva conto del fatto che non era una bandiera italiana. Lui è corso dentro a un vicolo e quando l'ho raggiunto in bicicletta l'ho trovato con una posizione da boxer, proprio con i pugni alzati, che mi diceva dai vieni incontro. A quel punto io gli ho detto: senti, ho l'età di tuo padre, dammi sta bandiera e finiamola qua, dai. In quel momento sono arrivati tre soggetti, di cui uno particolarmente grosso, che mi sono immediatamente trovato circondato. Gli ho lasciato le bandiere, gli ho dato dei vigliacchi e me ne sono andato in bici. Avevo una maglietta rossa, dei pantaloni blu lunghi, ma nessun tipo di simbolo oltre alla bandiera. Il tema della Palestina mi sembra che irriti questa gente più delle bandiere rosse. Vista l'età, io ho l'impressione anche che lì ci siano anche delle indicazioni così prese come dei dogmi.
0: Parliamo di lavoro, andiamo a settimo torinese, tutto il giorno presidio e sciopero con i Sicobas. Nel deposito logistico del gruppo Bartolini, dove venerdì era morto un corriere di 64 anni schiacciato da una camion, lo sciopero degli Sicobas è per chiedere verità e giustizia per il corriere, ma anche per denunciare un clima dove gli infortuni diventano più probabili, turni massacranti, orari precari, ritmi di lavoro elevatissimi e ancora contestazioni sulle buste paga, cambi di appalto al ribasso, incertezza occupazionale, licenziamenti politici, intimidazioni e razzismo. Ancora lavoro, ma andiamo in campagna. A Napoli nuova protesta, prima davanti al municipio, poi con un corteo per i disoccupati con le sigle 7 novembre, cantiere Scampia 167. Sono centinaia le persone che dovrebbero partecipare da mercoledì ai tirocini di garanzia occupabilità lavoratori, tanto che gli accordi sono già stati firmati, ma non si sa ancora nulla sulle mobilità, sulle modalità, e soprattutto non sono stati messi nero su bianco i soldi. Da qui la mobilitazione che era già partita nella notte fra giovedì e venerdì con la occupazione del maschio Angioino. Andiamo ora a Viareggio, un cuore gigante sulla sabbia, 32 fiori listati a lutto per le vittime della strage del 29 giugno del 2009. Prima celebrazione dopo le condanne definitive di Cassazione. Non è una festa, nessuno ci ridarà quello che abbiamo perso, ma un atto di giustizia, hanno spiegato familiari e amici delle vittime che tra poco si preparano a mettersi in cammino per raggiungere la zona della stazione ferroviaria, dove il 29 giugno del 2009 un treno carico di cisterne di GPL uscì dal selciato provocando un gigantesco incendio che coinvolse non solo i binari ma anche le abitazioni affacciate sulla stazione. Da Viareggio con noi Daniela Rombi, presidente dell'associazione dei familiari Il Mondo Che Vorrei.
5: Sì, quest'anno in effetti è decisamente diverso, perché finalmente giovedì scorso si è detto fine a questa vicenda, alla vicenda processuale, e perché c'è stata il settimo grado, la terza Cassazione, che ha quantificato, deciso quindi le pene che erano state inflitti ai condannati. Ora quindi noi possiamo dire basta, chiusa questa storia, siamo sollevati da questa sentenza che riteniamo storica, perché per la prima volta sono stati condannati gli amministratori delegati e non le ultime ruote del carro dell'operaio che magari non ha fatto bene il suo lavoro. E quindi niente, cammineremo molto più leggeri e niente, da qui in avanti potremo infine così dedicarci completamente alla sicurezza in ferrovia e in ogni luogo di lavoro.
0: Da Via Reggio andiamo a Roma, dove mercoledì ore 18 si terrà un presidio sit-in davanti all'Angelo Mai, storico spazio indipendente autogestito circolo culturale nella zona delle Terme di Caracalla. Qui nel weekend la questura ha posto i sigilli per una serie di inadeguatezze, nonostante, fanno sapere attiviste e attivisti, un faticoso e oneroso percorso di adeguamento alle norme intrapreso ormai da un anno. Il tutto, tra l'altro, a un passo dall'agognata assegnazione dello spazio, quando però una manina di questura ha messo in campo, nel cuore della notte, la terza chiusura coatta di una storia che a Roma resiste da 22 anni. Con noi c'è Silvia De Fanti, attrice, attivista, tra le fondatrici dell'Angelo Mai di Roma.
6: Lungi dal voler essere vittime, l'accanimento è riferito a un quadro complessivo, sistemico, cronologico che riguarda proprio la storia dell'Angelo Mai. Riteniamo importante essere responsabili delle norme di sicurezza per le persone che attraversano questi spazi. Noi da più di un anno abbiamo iniziato un percorso di messa a norma che ha dei costi molto importanti. L'accanimento si riferisce all'accanimento sui vizi e alla non considerazione in generale delle virtù dell'angelo e delle attività che avvengono all'angelo ormai da 22 anni, non ovviamente solo da parte delle forze dell'ordine ma anche dalla politica istituzionale. Noi siamo da 22 anni in attesa di assegnazione, di quella che concretamente viene chiamata la concessione, perché siamo assegnatarie. Ci sono state una serie di vicende, tra cui tre sgomberi, una nostra vittoria contro il Comune di Roma con una sentenza storica in cui è stata sancita la situazione amministrativa dell'angelo Mai come data dall'inerzia amministrativa del comune.
0: Andiamo ora all'estero. Con l'Europa potrebbe essere stata una violenza di genere la sparatoria che ha colpito la cittadina di Stade, siamo ad una sessantina di chilometri ad ovest di Amburgo. Sei vittime, tra loro quattro donne, in questa sparatoria avvenuta nei pressi di una casa rifugio per donne e minori. Due sospetti arrestati. Per ora la polizia non ha fornito le cause della sparatoria né l'identità delle vittime e dei fermati. Più a est, l'Ucraina colpisce un'altra raffineria di petrolio nel sud della Russia e Putin per la prima volta ammette l'esistenza di un deficit di carburante, promettendo di rafforzare la sicurezza degli impianti ma anche di incrementare la produzione, oltre che l'ipotesi di ridurre o bloccare l'export in caso di necessità. Sull'altro fronte invece i droni di Mosca hanno colpito Dnipro, 4 morti e 6 feriti. Siamo nell'America, in Venezuela si continua a scavare fra le macerie degli edifici distrutti dal violento terremoto magnitudo 7.5 della scorsa settimana. L'ultimo bilancio aggiornato delle vittime parla di 1.500 morti, 6.000 feriti, 50.000 dispersi. Oggi nello stato di La Guaira, l'epicentro dell'ultima scossa, ce n'è stato un altro di assestamento con magnitudo sopra il 5. Qui si trovano anche i vigili del fuoco italiani che lavorano assieme alle squadre di Ecuador e Olanda. In mezzo a questo caos arriva l'annuncio dell'esponente dell'estrema destra Corina Machado, che fa sapere di volere tornare nel paese, suscitando anche l'irritazione persino dagli Stati Uniti, storici protettori dell'esponente venezuelana fuggita dal paese durante il periodo Chavez-Maduro. Da ultimo andiamo in Asia, dove il governo pakistano ha ordinato l'arresto di tutti i cittadini afghani che non hanno un visto entro il 10 di luglio. In decenni di guerra nessuno sa quanti siano i cittadini afghani in Pakistan, si parla comunque di milioni di persone. Sono 800.000 solamente quelli arrivati dopo il 2021, quando a Kabul sono tornati i talebani. Nonostante questo, l'ONU fa sapere che già negli ultimi due anni almeno 2 milioni di persone sono state cacciate dall'Iran e dal Pakistan in direzione Afghanistan. Qui sempre il Pakistan fa sapere di aver compiuto nel weekend 2 raid aerei sull'Afghanistan orientale. Secondo Islamabad 29 le vittime, tutte talebani. Secondo invece i talebani al potere a Kabul le vittime sono 38, sono tutte civili. Questo dopo una serie di scontri già iniziati nello scorso febbraio, con il Pakistan ad accusare il vicino di foraggiare il gruppo Tariq Taliban Pakistana, l'equivalente pakistano dei talebani. 19:42 minuti, è tutto per l'informazione qui da Radio Onda d'Urto. Allinea ora l'agenda degli comunicati e degli appuntamenti, poi invece c'è Storia di Classe. Ci risentiamo tra una decina di minuti per eventuali ultime ore.
7: agenda dei comunicativi appuntamenti di Radio Onda d'Urto di questo lunedì 29 giugno. Scegliete anche quest'anno l'informazione indipendente e libera, donate il 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto, da oltre 40 anni l'emittente autonoma di movimento. Nel 7:30 ricordatevi di scrivere il codice 0208 4620 174. Grazie anche alle donazioni del 5 per 1000 che possiamo continuare insieme a conoscere il mondo per trasformarlo. Vediamo gli appuntamenti di questo lunedì. Torna come sempre lo sportello antisfratti promosso dall'associazione Diritti per Tutti. Per chi non riesce a pagare l'affitto, è sotto sfratto, non riesce a pagare il mutuo della casa ed è finita all'asta, al centro sociale Magazzino 47 di Via Industriale 10 a Brescia, dalle 19:30 alle 20:30 ogni lunedì lo sportello antisfratti. E lo sportello sociale sempre sugli sfratti, anche a Verona, ma anche per problemi con la residenza, problemi con AGEC o ATER. Prendete appuntamento scrivendo una mail a sportellosocialeparatodos@gmail.com oppure con WhatsApp al 329-6975-387, il laboratorio Paratodos di Verona. Tornando invece a Brescia, l'Aula Studio, tutti i lunedì il Circolo Anarchico Bonometti propone e apre le sue porte creando questo spazio di studio, letture, consultazione della libreria col baretto popolare, la distro fanzina offerta libera, dalle 14 alle 19, tutti i lunedì in vicolo Borgondio 6 a Brescia. Le proiezioni cinematografiche di questo lunedì. Al Nuovo Eden verrà proiettato N, storia di una gallina, alle 19 in sala 2. Per quanto riguarda i cult restaurati, invece Persepolis, che torna in proiezione al Nuovo Eden, questa sera una doppia proiezione, la prima alle 18 in sala 1 e la seconda alle 19:45 sempre in sala 1 al Nuovo Eden, ma in versione sottotitolata in italiano, in versione originale. Quindi Persepolis in via Nino Bixio nel quartiere del Carmine a Brescia città questa sera. Per quanto riguarda invece l'Eden d'estate, la programmazione all'aperto prevede per questo lunedì sera Un anno di scuola di Laura Sarmani, proiezione che è come sempre al parco del museo di Santa Giulia in via Musei 81B. Festival Paratodos prosegue anche questa settimana. L'appuntamento di stasera è dedicato alla Palestina, l'esperienza della Global Sumud Flottiglia per la Palestina Libera, con Lola Fabbri, Vittorio Sergi, Simone Zambrine, Maria Elena Delia. Alle 19, mentre a seguire il teatro con Gazza Vive di e con Beppe Casales alle 21:30 al Festival Paratodos di via Villa 25 a Verona. Chiudiamo con lo sportello salute che aiuta e dà consulenza per far rispettare i tempi per le visite e gli esami. Per avere il diritto alle cure rapide ed accessibili a Brescia città, l'appuntamento del lunedì è alla Casa della Sinistra di via Eritrea 20, quindi anche questa sera dalle 17:30 alle 19. Per ulteriori contatti sosdiritti.sportello.brescia@gmail.com. E con questo è tutto con l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti. Se volete scriverci, fatelo come sempre all'indirizzo di posta elettronica redazione@radioondadurto.org.
8: Anche quest'anno scegli l'informazione libera e indipendente. Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto, da oltre 40 anni l'emittente di movimento. Radio Onda d'Urto è in onda da oltre 353.000 ore, 14.000 giorni e quasi 41 anni. La nostra storia, iniziata il 18 dicembre 1985, continua ogni giorno. La radio resta un essenziale spazio di informazione dal basso, senza condizionamenti di padrini o padroni, senza sponsor o pubblicità. e che dà voce ai movimenti, alle lotte, alle istanze che arrivano dalla società in tempi in cui i mass media sono sempre più megafono di guerre e propagande belliciste. È anche grazie alle donazioni del 5 per 1000 ricevute in questi anni che possiamo continuare assieme a conoscere il mondo per trasformarlo. Difendi anche quest'anno l'informazione indipendente, sostieni Radio Onda d'Urto e scrivi in dichiarazione dei redditi il codice 02084620174. Storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata.
7: Giugno 1520, muore il re azteco Montezuma II, conosciuto più comunemente come Montezuma, sovrano della città di Tenochtitlan. Montezuma era sacerdote e capo dei Calmecac, scuola delle classi azteche più elevate. Nel 1502 licenziò la maggior parte delle autorità e le rimpiazzò con suoi ex studenti. Disprezzava le classi povere. Secondo ricostruzioni storiche era consapevole che i colonizzatori erano giunti in America già dal 1517. L'ambasciatore azteco, quando incontrò lo spagnolo Cortés, vestì come il dio il conquistador, poi informò Montezuma. Cortés decide di marciare alla conquista di Tenochtitlan. Montezuma, cercando di impedire la sua avanzata, fece l'errore di inviare ancora un numero maggiore di regali, ma il fascino dell'oro risultò invece ancor più irresistibile per gli spagnoli. Era l'8 novembre 1519 quando Montezuma incontra Cortés. Ufficialmente si dice che credeva di aver incontrato il dio Quetzal. Montezuma l'onerò con fiori del suo stesso giardino. Cortés ordinò di porre fine a tutti i sacrifici umani e Montezuma accettò. Il sangue del tempio sarebbe stato lavato via, le immagini degli dei aztechi rimpiazzate con icone cristiane. Montezuma accettò anche di essere battezzato, si dichiarò suddito del re Carlo V di Spagna. Questo il suo discorso nei confronti del conquistador Cortés.
9: O nostro Signore, molte fatiche hai sopportato, sei stanco. Ma ecco, già sei approdato alla tua terra. Ecco, sei giunto alla tua città. Ecco, già sei venuto a prendere possesso del

0: 19:57 minuti, non abbiamo ultime ore. Ciao. Linea quindi ai programmi della sera qui su Radio Onda d'Urto.
1: Capito cosa vuol dire avere l'anima in esilio, l'identità in affitto. Ho saputo che la tua crash parla da Risa.
0: L'informazione invece riparte domani mattina dalle ore 7:30. Buon ascolto, buona serata, restate sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Lei è Tara con la sua diaspora. Tara arriverà alla festa di Radio Onda d'Urto in via Serenissima a Brescia giovedì 20 di agosto, prima del concerto dei Subsonica. Illuminato.

0: buonasera a tutti e a tutti, ben ritrovati anche questa sera con All the Jazz. E questa sera parleremo di un appuntamento molto importante che si svolgerà fra un po' di tempo e ne parleremo con Luca Beltrami, assessore al turismo e alla cultura del comune di Manerba. E quest'anno vedo che ha raccolto il nostro suggerimento, ufficialmente direttore artistico della rassegna.
1: Sì, buongiorno, buonasera a tutti, grazie Paolo per l'invito. Sì, era il momento di dare un'identità, diciamo, più chiara a questa rassegna festival che ormai è giunta al quinto anno, alla

0: edizione e abbiamo deciso di rivederla graficamente, come avete potuto vedere dai social, da tutte le comunicazioni online e non, e così anche per far capire, ma non per prendersi meriti, per carità, tutt'altro, ma semplicemente per dare un'identità a tutto quanto, così dichiarare che poi in realtà era già stato detto anche negli altri anni, ma diciamo non in maniera così chiara, che effettivamente dietro c'è il lavoro non solo mio naturalmente, ma anche mio, ecco, tra i tanti anche io ci metto un pezzettino, perché ovviamente non può essere il lavoro di una sola persona una manifestazione di questo tipo, ma è il lavoro di tante persone, non occorre che spieghi che è un lavoro lungo e impegnativo, perché questo è scontato, ma comunque è il risultato del grande lavoro di tante persone che con me collaborano e ci mettono del loro, insomma, ecco.
1: Minerve Musiche a Manerba, quest'anno c'è anche uno slogan: People, Jazz, Nature, gente, jazz, musica jazz e natura.
0: Natura. Sì, sì, sì, People perché, allora, abbiamo voluto anche qui fare così, dargli un significato o cercare di spiegare quello che per noi è il significato di questo, di questa rassegna, e abbiamo deciso che queste tre parole incarnavano esattamente la nostra idea. Quindi people perché le persone sono il cuore del progetto, nel senso che al Minerva Musica e Festival Jazz ogni figura ha lo stesso valore, dall'artista che sceglie di condividere, diciamo così, il proprio talento sul palco, al direttore artistico che sono io, che in qualche modo ne ho immaginato il percorso, fino al pubblico che decide di esserci, di vivere l'istante della musica dal vivo. Accanto a noi, diciamo, ci sono tutte le persone che lavorano dietro le quinte, come dicevo io prima, quindi tecnici, organizzatori, volontari, collaboratori, che con passione e competenza rendono possibile di fatto ogni concerto. È questo incrocio di energie e di sensibilità diverse, perché poi ognuno è molto attento e ha la sua, che dà vita al festival, quindi dove ogni ruolo è fondamentale e ogni presenza contribuisce a costruire un'esperienza che noi consideriamo culturale, autentica e condivisa.
1: Però insomma ci porti al cospetto di musicisti straordinari, enormi, di grandissima importanza e anche economicamente, immagino che sia un certo sforzo per l'amministrazione.
0: Allora, sì, non ho spiegato gli altri due concetti, ma limite li rivediamo dopo. Sì, è un impegno chiaramente economico per l'amministrazione, ma, e ci tengo a precisarlo perché deve essere molto chiara questa cosa, viene utilizzata solo ed esclusivamente imposta derivante da tassa di soggiorno, cifre derivanti da tassa di soggiorno. Per cui in realtà non c'è un vero e proprio costo a carico dei contribuenti di Manerba, o meglio, essendo la tassa di soggiorno una tassa di scopo, quindi può essere impiegata solo ed esclusivamente per attività legate alla promozione turistica del territorio, eccetera, noi utilizziamo solo, a parte che ne utilizziamo una piccola parte di quella che viene introitata dal comune, ma comunque sì, utilizziamo solo ed esclusivamente questo, ed è chiaramente un impegno importante, sicuramente.
1: Chiaramente è un impegno importante perché con i prezzi dei concerti di oggi voi avete mantenuto comunque dei prezzi ragionevoli per la gente. Se guardiamo, senza nulla voler togliere alla qualità artistica e al lavoro del Vittoriale, là si paga molto, molto di più per concerti di questo livello, mentre invece in una location, e poi parleremo della location della certo. Principale, in una location non meno bella di quella del Vittoriale, mantenere dei biglietti a 30 euro è uno sforzo decisamente importante.
0: Sì, perché Paolo, proprio nell'ottica per cui vogliamo che questo genere di eventi, di manifestazioni, chiamiamoli come vogliamo, siano fruibili in qualche modo a chiunque, cioè che chiunque se lo possa permettere. E questo è il senso per cui viene investita una parte di tassa di soggiorno anche, cioè spendiamo qualcosina di più magari come tassa di soggiorno, incassiamo qualcosa, perché qualcosa incassiamo come biglietti, adesso non ci possiamo nascondere dietro un dito, però pur mantenendo un prezzo che di fatto è secondo noi è sostenibile, ecco, un po' per chiunque, regalando delle emozioni valide, importanti, perché comunque il viaggio sull'isola con la barca, il percorso intorno all'isola, quest'anno ci sarà una mostra di Rossetti, per cui cerchiamo di costruire, oltre ovviamente all'evento, cioè al concerto, anche tutto un pre e un post che abbia un significato, la natura, ci troviamo all'interno della riserva naturale, come dicevi tu, perché l'isola, la location principale è all'interno della riserva naturale di Marina del Garda, per cui regaliamo scorci che sono veramente magnifici, ecco. E ripeto, potendo utilizzare comunque un introito legato alla tassa di soggiorno, ci sembrava giusto comunque mantenere un prezzo, anche perché è la nostra intenzione, abbastanza contenuto, come dici tu, ecco.
1: Prima di entrare nel merito dei gruppi, della qualità dei nomi che quest'anno vedremo, volevo farti un'osservazione. Ho assistito con piacere a vari concerti delle edizioni precedenti e ho notato una scarsa partecipazione di turisti, cioè si sentiva parlare soprattutto dei turisti stranieri che d'estate sono diciamo una fetta abbondante dei visitatori del Lago di Garda. Ecco, secondo te questo a cosa è dovuto?
0: Ma allora guarda,
1: e se condividi o se invece
0: certo, giustamente ti dirò questa cosa. Avendo la possibilità di raccogliere tutte le adesioni, quindi di fatto avere le informazioni base, quindi quelle gestibili secondo la privacy eccetera, di chi viene ai concerti, in realtà questa cosa non, diciamo, secondo il nostro punto di vista non è proprio così, o meglio un buon 30%, adesso mi pare fosse il 28-27%, erano di fatto turisti stranieri. Poi tieni presente un'altra cosa, che Manerba ha anche una buona base di turismo, sicuramente straniero tantissimo, ma anche bresciano, milanese, bergamasco, cioè abbiamo tutta una serie di seconde case, abitazioni più o meno fisse, che sono di italiani in realtà, ma sono sempre turisti, quindi sicuramente si può migliorare, ed infatti quest'anno abbiamo provato a promuovere qualcosa di più all'estero, o meglio abbiamo cercato di configurare, fare una serie di configurazioni di promozioni legate proprio al turismo straniero, ok, che viene in Italia, che apprezza la nostra zona, che sappiamo che gira dalle nostre parti, il nord Italia in generale, quindi sicuramente migliorabile. Però ecco, facendo i conti esattamente, avendo più o meno potuto vedere le adesioni degli altri anni, soprattutto dell'ultimo anno, non è proprio così scarso, ecco, non è proprio così basso, c'è qualcosa, si può migliorare, sicuramente si può migliorare, ed è sicuramente intenzione mia farlo. Ma anche perché sono assessore al turismo, come hai detto prima tu, e quindi cioè, è di interesse farlo ancora di più, ecco.
1: Perfetto, adesso lasciamo da parte queste considerazioni tecnico-politico-strutturali per parlare di musica, che è molto importante. 12 luglio, Christian McBride e Julian Lange. Christian McBride, pluripremiato, pluriacclamato contrabbassista, e Julian Lange, oggi considerato il più talentuoso chitarrista americano, insomma un colpaccio, anche perché poi è un incontro unico, non ci sono mai stati, non ci sono altre volte di questo duo.
0: Allora sì, guarda, Christian McBride, partendo da lì, è una scommessa che ho fatto io in realtà a ottobre-novembre, adesso non ricordo la data giusta, il periodo, se era fine ottobre, primi di novembre, insomma, ho visto che aveva delle nomination ai Grammy. Vabbè, io lo ascolto da tantissimi anni, vabbè, solite cose, ma non vi sto a raccontare quanto è bravo e quanto è bello, perché lo sappiamo tutti, le capacità credo che le conosciamo tutti. E a ottobre, ti dicevo novembre, adesso non ricordo la data giusta, ho visto che era in nomination ai Grammy. detto, Madonna, 4 nomination, cosa deve aver fatto? Allora vabbè, ascolta di qui, ascolta di là. Io ho fatto il tentativo, ti dico la verità, perché non ero proprio così convinto che avrebbe accettato. Ho fatto il tentativo e ancora in quelle date, quindi in periodi assolutamente non, diciamo, così non sospetti, e gli ho fatto una proposta. Ho fatto una proposta e gli ho detto, noi vorremmo averti in Italia, vorremmo farti suonare in questa location unica, iconica, tutto quello che vuoi, siamo un festival relativamente recente, però ci crediamo, crediamo in questa cosa. Non è stato facile avere risposte, o meglio, ci è voluto un po' di tempo per avere le risposte, ci è voluto tempo per capire con che formazione sarebbe venuto, e poi alla fine in realtà ci ha fatto una sorpresa lui, nel senso ci ha detto va bene, vengo, dopo tra l'altro che ha vinto anche i 2 Grammy di quest'anno, dell'anno scorso, vengo, ma vengo con un progetto unico dedicato a voi perché questa cosa mi piace, in qualche modo ci ha fatto capire attraverso il suo management naturalmente, questa cosa mi piace, questa cosa ha un sapore un po' diverso, e di fatto si è, ti dico io, inventato, è quello che abbiamo capito noi, questa nuova esperienza che sarà il duo con Junior Lodge, e vedremo cosa ci riserveranno, nel senso che, come hai detto tu, è un progetto assolutamente nuovo, è una data unica italiana per il momento, perché loro ci hanno garantito addirittura per tutto il periodo estivo sarà la data unica di Christian McBride, per cui presumiamo che manterranno quello che ci hanno detto, e niente, i due nomi parlano da soli. Ovviamente la data, come vedi, è un pelo spostata rispetto a tutto il resto del festival, di qualche giorno, non di tanto, ma di qualche giorno sì, perché chiaramente non è che avessero la possibilità di darmi date dove volevo io, e quindi lì abbiamo dovuto trovare, tra virgolette, un accordo, ma in realtà cercare di condividere tutti gli eventi di Manerba, soprattutto tutte le loro date, i loro impegni, e quindi abbiamo infilato il 12 luglio questo evento unico che... dal quale, ti dico la verità, anche emozionandomi un po', mi aspetto molto, ecco.
1: E sai qualcosa sul repertorio che proporranno? O...
0: No, per il momento, ti dico la verità, non ho...
1: Sarà sicuramente una grande sorpresa. E allora direi che a questo punto ce l'ascoltiamo, Christian McBride, con la sua big band, in cui hanno partecipato anche Andy Summers e Sting. Ascoltiamo questa Murder by Number.

0: ascoltassimo questo Murder by Number di Christian McBride. C'è una piccola pausa e poi si comincia in maniera importante. 17 luglio non siamo più sull'isola di San Biagio, giusto?
1: Sì, 17 luglio siamo ai giardini del parco della chiesa di San Giorgio, sempre nella riserva naturale, e abbiamo appunto il concerto di Dado Moroni e Andrea Bacchetti. È un concerto che abbiamo fatto, ma lo sai benissimo, anche l'anno scorso, ma è un concerto con arie nuove, con pezzi nuovi quest'anno, ma che a me piace sempre tantissimo, perché questo incontro così raffinato tra il jazz e la musica classica, questo dialogo tra i due pianisti di straordinaria sensibilità, secondo me è stato l'anno scorso, a detta anche del pubblico, e devo dire, io sono d'accordo, un viaggio esperienziale, una bellissima esperienza, è stato veramente bello. Loro fanno interpretazioni di celebri compositori, fanno improvvisazioni, rimandi musicali, si trasforma proprio in un gioco elegante di botta e risposta tra i due musicisti, e quindi questa cosa mi piace molto, e ho percepito dal pubblico che hanno apprezzato, e quindi ho voluto comunque riproporlo, ecco.
0: Ancora due giorni di interruzione e poi si arriva al 20 luglio con Antonio Faraò. Dove sarà Antonio Faraò?
1: Allora, Antonio Faraò sarà anche lui sarà nel parco dei giardini della chiesa di San Giorgio, sempre all'interno della riserva. Credo che anche lui non abbia bisogno di tante presentazioni, comunque tra i pianisti italiani più apprezzati a livello internazionale. Porta sul palco, secondo me, un linguaggio musicale che unisce lirismo mediterraneo e potenza ritmica, insomma è veramente una cosa particolare. A me Faraò piace tantissimo, ovviamente un pochino il gusto del, diciamo così, direttore artistico viene fuori in queste scelte, chiamiamole così, e basta, insomma sì, Faraò sarà ai giardini della chiesa di San Giorgio.
0: Ti muovi sempre tra pianoforte e chitarra, lasci un po' in disparte sempre i fiati, ne avevamo parlato anche l'anno scorso, però quello di Faraò sarà un tributo a Miles Davis in occasione del centenario della nascita.
1: Sì, no, in realtà non lascio sempre in disparte i fiati, perché se ricordi 2 anni fa sono venuti Boss, sono venuto Cafiso, quindi in realtà... come ti ho già detto forse l'anno scorso, mi piace, io amo tanto il pianoforte, perché in qualche modo un po' ci provo anche a suonarlo ogni tanto, ma ascolto tanto, come ti ho detto l'altra volta, quello che mi riesce a trasmettere qualche artista, poi cerco di dare chiaramente alla rassegna un minimo di connotazione. Quest'anno devo dire che effettivamente la chitarra e il pianoforte l'hanno fatta da padrone, ecco, sono venuti fuori molto in maniera preponderante, anche se in realtà Christian McBride non è proprio

0: E allora, rieccoci con Luca Beltrami per parlare di Minerve Music qui sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Allora, abbiamo parlato un po' dei primi appuntamenti, ma insomma, siamo un po' a metà dell'opera con però un pezzo da 90, ma non soltanto è una delle leggende della chitarra, ma verrà a Minerva per celebrare il suo 72esimo compleanno. Gli avete preparato la torta?
1: Sì, all'Imeola è anche qui il compleanno è incredibile, cioè gli prepareremo la torta, ma visto che lui è un super appassionato di cucina ho paura che faremo anche brutta figura, quindi bisognerà fare una super torta. Vedremo di capire esattamente cosa gli piace. Eh sì, all'Imeola anche questa non è una scelta casuale, non è arrivata solo quest'anno, volevo già farlo l'anno scorso, poi per una serie di motivi non ci siamo riusciti. Quest'anno anche lui, credimi, è aggredito con le richieste molto presto, ancora a settembre dell'anno scorso, e alla fine siamo riusciti a trovare la quadra, anche con lui le date non erano semplici, e poi alla fine ci ha detto vabbè, ho deciso che suono il giorno del mio compleanno da voi, e ovviamente noi quando ce l'ha detto così, siamo caduti cioè la cosa ci ha fatto molto piacere, per carità, magari un musicista, un professionista di questo livello vive il compleanno in una maniera che io non posso capire, o che non magari non mi... però insomma ecco, io che venga a suonare il giorno del suo 72esimo compleanno per me è una grande soddisfazione, anche solo per potergli fare gli auguri in prima persona, ecco, quindi parlare di Aldimeola poi vabbè, credo che sia...
0: Sì, ma si fermerà anche qualche altro giorno sul lago?
1: Allora, ti racconto un aneddoto, si fermerà qualche giorno perché lui arriva il giorno prima in realtà, e ti dirò che essendo andato il suo concerto sold out già da parecchio tempo, c'era una mezza intenzione, una mezza proposta di fare anche una seconda data. Poi chiaramente per questioni di budget, di disponibilità, di organizzazione, perché comunque dietro, come ben sai, c'è una grossa organizzazione, c'è tanto lavoro, non siamo riusciti a noi, e questo ce ne facciamo carico noi come responsabilità, a trovare il modo di così organizzargli la seconda data, che sarebbe stata la sera prima. Quindi si ferma, viene prima, viene un po' prima, viene il giorno prima, e si ferma qui un paio di giorni, poi parte subito in realtà, perché poi dopo il concerto, che sappia io, parte subito, però sì, viene un giorno prima.
0: E questi grandissimi artisti hanno esigenze particolari dal punto di vista, diciamo, del catering, dell'ospitalità, di quello che ne è stato, no? Una volta alcuni amici che lavoravano per il Vittorelli mi raccontarono che Marsalis volle un pianoforte a coda nel suo hotel, il 5 Stelle di Gardone Riviera, dove era ospitato, e gli dissero ma veramente non ci entra neanche dalla porta, e alla fine dovette rassegnarsi a un piano più normale. Tu ti sei mai trovato di fronte a esigenze così sopra le righe da un certo punto di vista?
1: Allora, col caso di Aldimeola in realtà no, poca roba, nel senso qualche alimento particolare, qualche cosa particolare, ma niente di che. E ci eravamo trovati in difficoltà, ci saremmo trovati in difficoltà quest'anno sull'isola, perché se Christian Enbright fosse venuto con Ursa Major, avevamo il problema del pianoforte a coda sull'isola, e la soluzione che avevamo trovato, e tra l'altro ti dirò a dei costi assolutamente accessibili a differenza di quanto io potevo immaginare, è che avremmo dovuto portare il pianoforte a coda con l'elicottero, perché non c'erano alternative, nel senso che l'isola è piccola, l'attracco dell'isola è un ponte relativamente piccolo che non ha portata, quindi la stracco sul ponte e lo scarico del pianoforte più l'attrezzatura che trasporta il pianoforte su cinghioli era improponibile perché passavamo i 1000 kg di portata al metro quadro. Per cui ecco lì ho avuto veramente, quando all'inizio della valutazione di tutto il festival si parlava di Ursa Major con Gritta Nebraidi, ti dico che qualche difficoltà, non tanto per delle loro richieste non sostenibili, perché in realtà è un pianoforte su un'isola, però ecco lì sarebbe stata abbastanza complicata in realtà. Ce l'avevamo fatta, ma...
0: Sicuramente sarebbe stato complicato, però è lo strumento dell'artista, non è il pianoforte, in camera per provare su un piano a coda,
1: camera d'albergo. Hai pienamente ragione.
0: Ci sono musicisti che a volte superano il limite, si sentono un po' magari delle pop star. Invece vedo che da questo punto di vista va tutto bene. Allora la rassegna poi volge al termine con il trio di Bill Frisell che ospita anche Greg Tardi, insomma un altro appuntamento importantissimo, un altro appuntamento dedicato alla chitarra.
1: Sì, dedicato alla chitarra e con però anche qui un piccolo, diciamo così, l'occhiolino, il sax, e quindi qui un pochino di fiati ci sono. Sì, però Bill Frisell, non so se hai visto l'articolo di, quando è stato, l'anno scorso, sì, fine anno, di, credo fosse Baroni, che ha parlato dei tre più grandi chitarristi esistenti jazz, no? Che ha parlato di Scofield, di Frisell e di Lage. Mi piaceva chiudere questa, così, c'era la possibilità di avere Bill Frisell, ci potevamo stare come budget, e quindi ho detto perché no, tutti e tre i chitarristi che sono tra virgolette considerati tra i migliori al mondo, ovviamente al di meno eccetera, perché non portare anche Bill Frisell, che comunque amo tantissimo, e quindi niente, è nata anche questa collaborazione, anche qui sarà sull'isola il 23 luglio e niente, con un piccolo, ti ripeto, occhiolino verso i fiati, verso il sax, quindi
0: bene, fare un piccolo stacco musicale ancora con Bill Frisell e Tardi per ascoltare questa More Than Enough, e poi torniamo per la nostra conclusione, la nostra chiacchierata.

0: Bene, ok, rieccoci con Luca Beltrami. Abbiamo ascoltato Greg Tardi e Bill Frisell con questa More Than Enough e stiamo parlando del Minerve Music Festival che si svolgerà dal 17 al 25 luglio in alcune bellissime location del lago di Garda, tra cui l'isola di San Biagio. Trasporto con il battello e poi il concerto meraviglioso nell'isola con lo scenario naturale della riserva. Allora, Luca, dicevi che il concerto di Aldi Meola è già esaurito, esatto?
1: Il concerto di Aldi Meola è sold out già da più di un mese. Sono rimasti ovviamente pochi pochi, credo una decina, forse anche meno adesso, di abbonamenti dell'intera manifestazione, perché comunque dovevamo garantire un certo numero di abbonamenti all'interno di quello che era la disponibilità dei biglietti di Aldi Meola. Ce ne sono, boh, non ricordo esattamente quanti, comunque pochissimi, e il concerto sì, è sold out già da tempo, per fortuna, nel senso è un segnale di riconoscimento, comunque di un'attestazione di fiducia da parte di chi ha acquistato il biglietto tanto prima.
0: Credo che comunque più o meno tutti questi nomi
1: Siamo a pieno.
0: raggiungeranno sold out, se non in prevendita, nella serata stessa.
1: Scusa, ti interrompo, ti dirò Paolo che siamo anche con McBride e con Frisell, siamo nell'arco di 20-30 biglietti disponibili, ecco, non c'è più. Per fortuna, ripeto, e ringrazio dell'attestazione di fiducia da parte di chi ha acquistato il biglietto tanto prima, ecco.
0: Allora, per recuperare i pochi biglietti rimasti, vuoi dare qualche indicazione tecnica? C'è il sito?
1: Allora, sì, per acquistare i biglietti di pochi che sono rimasti, o comunque per vedere degli eventi che sono rimasti, su Boxhall trovate tutto quanto, acquisto ormai tutto online, attraverso online. Chi diversamente non riesce a farlo online può venire presso l'ufficio turistico di Manerva del Garda, in piazza Aldo Moro, abbiamo la disponibilità anche lì di poterli acquistare direttamente, insomma, ecco.
0: Accennavi all'inizio della nostra chiacchierata che oltre agli appuntamenti musicali, quest'anno avete dato spazio a una mostra fotografica con quello che forse è considerato il più importante fotografo del jazz in Italia.
1: Sì, anche questa è una collaborazione che è nata durante il Minerva Musiche, le altre edizioni del Minerva Musiche. Ho avuto la possibilità di conoscere Luciano Rossetti, che considero, oltre che un grande fotografo, una persona di una sensibilità straordinaria e una persona estremamente piacevole, con cui passare veramente delle ore a parlare di musica, di fotografia. E parlando così, mi piacerebbe, vorrei fare, insomma, è nata questa idea di fare una mostra fotografica inedita, perché quasi tutte le fotografie sono per lui non state presentate in una mostra sua, quindi sono al di fuori, tranne qualcuna, tre o quattro, le altre sono tutte di fatto inedite in mostre, e una mostra fotografica un po' dedicata quindi al Minerva Musiche. Quindi dedicata a noi, anche con alcuni scatti proprio del Minerva Musica degli anni precedenti. E niente, quindi abbiamo voluto così allargare un pochino il viaggio degli spettatori. Quando arriveranno sull'isola ci sarà un percorso da seguire, dove vedranno tutta la mostra di Luciano, che anticipa, diciamo, l'arrivo nella parte dove faremo i concerti, ecco. Quindi speriamo che il tempo sia bello a questo punto, l'unica cosa che posso
0: A
1: dire.
0: questo punto dobbiamo sperare che il tempo sia clemente, anche se sappiamo che ormai il tempo è letteralmente impazzito e quindi non ci sa mai quello che ci si può aspettare. Io mi
1: Scusa,
0: ricordo,
1: sì.
0: dimmi.
1: No, volevo solo fare una precisazione. Scusa se ti ho interrotto. Volevo dire che speriamo che il tempo sia bello e che tutti i concerti si riescano a fare sia sull'isola che sulla giardini del parco della chiesetta di San Giorgio. Però volevo far presente una cosa in generale, che solitamente li facciamo al palazzetto dello sport in caso di pioggia, che non, quindi il concerto viene mantenuto e garantito. In più quest'anno, e inizieranno i lavori il 19 giugno, ci sarà la completa il completo lavoro di insonorizzazione acustica di tutto il palazzetto. Quindi una sede, per carità, esteticamente non bella come la riserva, come i giardini della chiesetta, ma acusticamente assolutamente migliorata, ma di un livello completamente diverso. Per cui, ecco, se proprio dovremmo andare lì, quantomeno, siccome il palazzetto viene utilizzato sia per concerti, ma anche per attività sportive che comunque hanno bisogno di un impianto di insonorizzazione, abbiamo deciso di fare questo investimento su una immobile di proprietà pubblica, quindi che andava comunque mantenuto, eccetera, facendo tutto l'impianto di acustizzazione, di assonorizzazione, per renderlo comunque utilizzabile anche durante tutti i concerti che facciamo durante l'anno. Ecco.
0: Perfetto, perché poi durante l'anno continua l'attività musicale di Manerba?
1: Sì, noi facciamo un po' di concerti di carattere completamente diverso dal jazz per il momento, facciamo eventi nel periodo natalizio, facciamo 3-4 concerti di diversi, tributi piuttosto che altre cose, quindi comunque il palazzetto, avendo una capienza di quasi 500 persone con le sedie, 300 sulle gradinate, permette di fare delle belle serate, e quindi ci sembrava giusto apportare questa miglioria al palazzetto per renderlo ancora più fruibile da parte del pubblico, insomma, più apprezzabile.
0: E qualcosa di jazz per la stagione fredda? No, ce lo proporrai?
1: Ci pensiamo e ci piacerebbe farlo, per cui vediamo se riusciamo a inventarci qualcosa.
0: Perfetto, allora per dovere di cronaca dobbiamo dire, anche se non è proprio molto jazz, la fanfara del terzo reggimento carabinieri che chiude il festival. Dove? In piazza?
1: Questa sarà in piazza Aldo Moro. In realtà ci faranno ascoltare dei pezzi rivisitati jazz anche loro, perché il loro direttore è un pianista jazz, per cui questa cosa nasce comunque dandole un taglio parziale, ovviamente, perché faranno anche brani storici della fanfara, anche con degli arrangiamenti jazz, per cui non è proprio così fuori, diciamo, così fuori, e ci sarà una sorpresa particolare quella sera lì che vedrete, che non vi posso dire, che non ti anticipo.
0: Va benissimo, io ti ringrazio tantissimo per la tua disponibilità, Luca. Allora a questo punto ci vedremo ai concerti e noi radiofonicamente speriamo di non doverci sentire l'estate prossima, ma che ci sia ragione di parlare di qualche nuovo evento anche quest'autunno o inverno. Noi io vi ringrazio tutti quanti per averci ascoltato e chiuderemo la nostra trasmissione con Aldi Meola, che viene a Manerba a festeggiare il suo 72esimo compleanno, e noi lo ascoltiamo dal suo ultimo disco 24, che è appunto uscito nel 2024 con Esmeralda. Grazie a tutti.

0: Bene, buonasera a tutti e a tutti, ben ritrovati anche questa sera con All the Jazz. E questa sera parleremo di un appuntamento molto importante che si svolgerà fra un po' di tempo e ne parleremo con Luca Beltrami, assessore al turismo e alla cultura del comune di Manerba. E quest'anno vedo che ha raccolto il nostro suggerimento, ufficialmente direttore artistico della rassegna.
1: Sì, buongiorno, buonasera a tutti, grazie Paolo per l'invito. Era il momento di dare un'identità, diciamo, più chiara a questa rassegna festival che ormai è giunta al quinto anno, alla quinta edizione, e abbiamo deciso di rivederla graficamente, come avete potuto vedere dai social e da tutte le comunicazioni online e non, e così anche per far capire, ma non per prendersi meriti, per carità, tutt'altro, ma semplicemente per dare un'identità a tutto quanto, così dichiarare che poi in realtà era già stato detto anche negli altri anni, ma diciamo non in maniera così chiara, che effettivamente dietro c'è il lavoro non solo mio naturalmente, ma anche mio, ecco, tra i tanti anche io ci metto un pezzettino, perché ovviamente non può essere il lavoro di una sola persona una manifestazione di questo tipo, ma è il lavoro di tante persone. Non occorre che spieghi che è un lavoro lungo e impegnativo, perché questo è scontato, ma comunque è il risultato del grande lavoro di tante persone che con me collaborano e ci mettono del loro, insomma, ecco.
0: Minerve Musiche a Manerba, quest'anno c'è anche uno slogan: People, Jazz, Nature, gente, jazz, musica jazz e natura.
1: Natura. Sì, sì, sì, People perché... Allora, abbiamo voluto anche qui fare così, dargli un significato o cercare di spiegare quello che per noi è il significato di questo, di questa rassegna, e abbiamo deciso che queste tre parole incarnavano esattamente la nostra idea. Quindi people perché le persone sono il cuore del progetto, nel senso che al Minerva Music Festival Jazz ogni figura ha lo stesso valore, dall'artista che sceglie di condividere, diciamo così, il proprio talento sul palco, al direttore artistico che sono io, che in qualche modo ne ho immaginato il percorso, fino al pubblico che decide di esserci, di vivere l'istante della musica dal vivo. Accanto a noi, diciamo, ci sono tutte le persone che lavorano dietro le quinte, come dicevo io prima, quindi tecnici, organizzatori, volontari, collaboratori, che con passione e competenza rendono possibile di fatto ogni concerto. È questo incrocio di energie e di sensibilità diverse, perché poi ognuno è molto attento e ha la sua, che dà vita al festival, quindi dove ogni ruolo è fondamentale.
2: Radio Nadurto trasmette Conflitto dal 1985.

Pan Rock City, ogni lunedì dalle 21 alle 22 dai microfoni di Radio D'Urto, nostra nuova sigla Ultravox, The Wild, The Beautiful and The Damned, in quella che è stata secondo me la miglior formazione degli Ultravox, grandi alfieri del punk, post-punk e new wave. Questo è il loro primo album, questo è The Wild, The Beautiful and The Damned.

Lasciamo così la nostra sigla e iniziamo subito con Cold Inside, The Mugshot, Just Can't Be Happy Today, The Damned, Survive, Bags and No Room, Spitz Energy.

Lasciava dunque Spitz Energy con No Room dal 1978, rimaniamo in quell'anno con Where Are You dei Mekons, dopodiché andiamo nel 2023 con le Sleater-Kinney e la loro Hell, per poi approdare nel 1979 con The Crack e Single Going Steady dei Buzzcocks. Cioè, a proposito del 1979, già queste due uscite, The Crack e Single Going Steady, se poi ci mettiamo anche Another Kind of Blues e Infiammable Materia degli Steel Little Finger, insomma 1979 il punk decisamente corre ancora selvaggio.

E dunque Adam and the Ants, loro primo lavoro, Dirk Ware, White Sox, questa era Xerox. Chiudiamo quindi la parentesi del glorioso passato punk new wave. In precedenza abbiamo ascoltato Love Song degli Au Pair dal loro primo album Playing with a Different Sex, Au Pair che poi tra l'altro sono anche in tour con gli Skids in questo periodo in Inghilterra. Andiamo con musica più recente, lo facciamo con Tex and the Horsehead per un'uscita del 2026, Home Mother, dopodiché Amore Narcotico e Bang in Your Head, le Cleopatras, tra l'altro 5 agosto protagoniste sul palco della Tenda Blu, primo pezzo con i Meganoidi, secondo con gli Animaux Formidables.

Lasciamo dunque le Cleopatra, che ritroveremo in Tenda Blu il 5 agosto. Abbiamo ascoltato dal loro album Earth Pieces, uscito di recente, Amore Narcotico in compagnia dei Meganoidi e Banksy Red in compagnia degli Animo Formidables. Ancora qualche minuto prima di lasciare lo spazio a Desert Caravan. Take It Off The Donnas da Spend The Night, album che uscì nel 2003. Dopodiché Low Life, andiamo al 1978 con l'esordio di John Lydon del dopo Pistol con i Public Image LTD, tra l'altro in tour mondiale in questo periodo. Andremo ad ascoltarci Low Life.

Un saluto a tutti e a tutte, ben ritrovati su Desert Caravan, appuntamento del lunedì sera di Radio Onda d'Urto, appuntamento con le manipolazioni e contaminazioni intergenere, trip hop, elettronica, nuovo jazz e tantissimo altro. Quella di questa sera sarà l'ultima puntata prima della pausa estiva, sarà una puntata molto varia, un modo di consigliare un po' alcuni degli eventi live secondo me più interessanti di quest'estate, chiaramente avendo come, diciamo, dal punto di vista spaziale, insomma, il quadro relativamente di prossimità rispetto all'area in cui trasmettiamo. Partiamo da uno dei migliori festival di musica elettronica dell'estate, sto parlando del Kappa Future Festival del 3-4-5 luglio presso il Parco Dora a Torino, una line-up a dir poco enorme, giusto per fare qualche nome: Floating Points, Solomon e anche Fortet che, con cui aprirò questa puntata di Desert Caravan. Una delle ultime pubblicazioni di Fortet è un remix curato da Ramon Pang e questa è Love Cry.

parallelamente al Kappa Future Festival di cui parlavo poco fa. Ci sarà un altro evento live assolutamente imperdibile, soprattutto per chi se l'è perso ad aprile. Sto parlando del concerto di Apparat. Infatti Apparat il 4 luglio suonerà con band al completo, quindi Mr. Sasha Ring ovviamente. Sarà impegnato in un concerto a Sesto al Renghina, un borgo molto suggestivo in Friuli, e quindi sicuramente in questo concerto presenterà anche e soprattutto pezzi dall'ultimo lavoro, A Hum of Maybe, di cui noi ci sentiremo ora la title track e lui ha parlato.

E dopo Apparat cambiamo decisamente colori e sound. Stasera va così, come anticipato all'inizio, sarà ricca questa puntata di voli pindarici. Dicevo, cambiamo mood, lo facciamo con una straordinaria cantante bassista jazz, con le Esperanza Spalding, che mercoledì 8 luglio sarà in concerto al Vittoriale di Gardone Riviera, ovviamente nell'ambito del festival Teneramente. E quindi lei, Esperanza Spalding, e questa I Know You. Thank you.

E un altro appuntamento assolutamente da non perdere di quest'estate, anche se in realtà ormai è sold out, è senza dubbio il concerto di Tricky del 9 luglio presso i giardini della Triennale di Milano. È un concerto contraddistinto da un design visivo che si annuncia sorprendente. Questo spettacolo propone una reinterpretazione del suo repertorio, mettendo in luce la sua continua evoluzione artistica, sempre mantenendo comunque un'assoluta coerenza. E, ad affiancare Tricky sul palco ci sarà la sua fedelissima vocalist, come degli ultimi anni, ovvero Marta Zlatowska. E quindi noi andiamo oltretutto Tricky per la cronaca, che è tra pochi giorni, dopo pochi giorni da questo concerto, quindi il 17 luglio per la precisione. Infatti uscirà anche il nuovo album di Tricky in coabitazione con Mitch Sanders. Finora hanno pubblicato un paio di anticipazioni, noi ci eravamo sentiti il primo singolo, l'ultima invece in ordine di tempo non ve l'avevo ancora proposto, ovvero questa I Still See Me There, e lui e loro sono Tricky e Mitch Sanders.

proseguiamo questa ultima puntata di Desert Caravan all'insegna dei live più interessanti dell'estate, insomma, di quest'estate 2026. E, andiamo a sentirci qualcosa di quello straordinario genio contemporaneo di Jacob Collier, che sarà in tour in Italia, in particolare il 14 luglio a Lignano Sabbiadoro e due giorni dopo a Milano presso il Teatro degli Arcimboldi. Riprendiamo un pezzo del 2025 molto intimo e molto personale, e quindi lui, Jacob Collier, e questa è Even Butterflies.

E senza ombra di dubbio un altro appuntamento fisso ormai da qualche anno a questa parte, senza dubbio il Diluvio Festival, dal 20, quest'anno si svolgerà dal 24 al 27 luglio, come sempre presso il bellissimo e freschissimo Parco del Maglio di Home, in provincia di Brescia. Programma come sempre ricco, per cui vi rimando al sito e ai vari profili social di questo festival. Noi ci concentriamo sulla serata del 24 luglio, in cui si esibiranno tra gli altri lo Stato Brado, CPUC, Maxi Gross e soprattutto gli Altea. E questo è Alto il Mento, loro sono, appunto loro sono Altea.

E con il Diluvio Festival e Altea lasciamo il mese di luglio, arriviamo ad agosto, e agosto non può che essere sinonimo di festa di Radio Onda d'Urto, la nostra festa, fondamentale tassello per l'autofinanziamento e quindi per la vita stessa della nostra emittente, che è sempre opportuno ricordare. Dalla bellezza di 41 anni trasmette senza sponsor commerciale. Quest'anno si svolgerà come sempre nell'area festa di Via Serenissima a Brescia dal 5 al 22 agosto. Un calendario ricchissimo, per maggiori approfondimenti anche in questo caso vi rimando al nostro sito. Io mi concentrerò giusto su un paio di date, a partire da quella di sabato 8 agosto, quando torneranno i mitici Asia Dub.

E loro erano quindi Asian Dub Foundation, Rebel Warrior, il pezzo che abbiamo sentito da un album del 2000, Community Music. Altra data da non perdere, sempre la festa di Radio Onda d'Urto, è quella del giorno successivo, ovvero domenica 9 agosto, quando suoneranno i Casino Royale, che porteranno anche nella nostra città il sempre più vicini Reloaded, festeggiando quindi i 30 anni di questo storico album. Quindi loro sono Casino Royale e questo è sempre più vicino.

quindi loro erano inconfondibili. I Casino Royale che suoneranno alla festa di Radion d'Urto domenica 9 agosto, oltretutto nella stessa sera suonerà anche Eli Cottino, cantante rap molto molto interessante, tra l'altro che vi ho proposto settimana scorsa proprio qui su Desert Caravan. E restiamo nel mese di agosto, ci spostiamo alla fine di questo mese per ci spostiamo a Cellamonte, borgo bellissimo nel Monferrato, dal 27 al 30 agosto. Infatti si terrà uno dei festival quantomeno da me più attesi e tra i più interessanti e vivibili a livello nazionale. Sto parlando del Jazz Refound, tanti nomi anche quest'anno assolutamente degni di nota: Pell J, Acid Arab, Mr. Scruff, giusto per fare qualcuno. Io questa sera mi concentrerò sulla serata del 28 agosto, quando si esibiranno personaggi del calibro di Tom Skinner, Aja Monet e una cantante che adoro, in grado di mescolare benissimo hip hop, jazz, soul, il tutto con testi politici e militanti. Sto parlando di Amy True e questa è No Pity.

E sempre nella stessa sera suonerà anche una dei mostri sacri della drum and bass come DJ Storm, ma senza ombra di dubbio il concerto più atteso sarà quello dei Nu Genea.

E ci spostiamo ora a settembre, nella speranza che per allora ci sia un clima un attimo più umano. Andiamo al 4 settembre presso il Circolo Magnolia, quando torneranno a farsi vedere e soprattutto sentire i Kerala Dust, che si erano già fatti abbondantemente apprezzare non poco lo scorso 16 gennaio, sempre nello stesso posto. E quindi noi andiamo a sentirci quello che probabilmente è l'ultimo uno degli ultimi singoli pubblicati, un pezzo con cui di solito concludono proprio il live. Sto parlando di White Noise, un vero muro di suoni, e loro sono Kerala Dust.

0: White Noise.
1: E terminiamo in bellezza questa puntata e lo facciamo con il festival che di fatto chiude un po' l'estate musicale. Ci spostiamo a Trento, nella riserva naturale del Dos Trento, e è una location estremamente suggestiva in cui da anni si svolge il Poplar Festival. Quest'anno si svolgerà dal 10 al 13 settembre, vedrà esibirsi molti artisti estremamente interessanti, giusto per fare qualche nome a random: Curto Alto, The Avalanches, Marco Castello e soprattutto Mr. Floating Points. Con lui io vi saluto, vi auguro come sempre buona estate, noi ci si vede tutti e tutte ovviamente alla festa di Radio Onda d'Urto, e poi ci risentiremo a settembre, non ho ancora una data, comunque all'inizio di settembre con la nuova stagione di Zer Caravan, quindi in realtà niente altro da dire. Lui è Floating Points, questa è Dell'Oro, ciao a tutti, buonanotte.

0: 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare.
1: Sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi, bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2 barra via Brescia.

0: ragazzi! Ragazzi! Ragazzi! Andate tutti via, rimanga solo il violino. Perché non me lo posso permettere.
1: Caparezza, giovedì 13 di agosto 2026 alla festa di Radio Onda d'Urto con il suo Orbit Orbit Tour. Prevendite online chiuse, ma i biglietti sono ancora disponibili direttamente ai cancelli della festa, la sera stessa del concerto di Caparezza. 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto, biglietti direttamente in cassa. Tutte le informazioni sono su festaradio.it.

Sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2/B a Brescia.

0: 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare. Trentaquattresima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area feste di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare. Trentaquattresima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area feste di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare.
1: Ragazzi! Andate tutti via, rimanga solo il violino. Scusami. Perché non me lo posso permettere.
2: Caparezza, giovedì 13 di agosto 2026 alla festa di Radio Onda d'Urto con il suo Orbit Orbit Tour. Prevendite online chiuse, ma i biglietti sono ancora disponibili direttamente ai cancelli della festa la sera stessa del concerto di Caparezza. 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto. Biglietti direttamente in cassa. Tutte le informazioni sono su festaradio.org.

dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

0: Ragazzi! Ragazzi! Ragazzi! Andate tutti via! Rimanga solo il violino! Perché non me lo posso permettere!
1: Caparezza, giovedì 13 di agosto 2026 alla festa di Radio Onda d'Urto con il suo Orbit Orbit Tour. Prevendite online chiuse, ma i biglietti sono ancora disponibili direttamente ai cancelli della festa, la sera stessa del concerto di Caparezza. 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto, biglietti direttamente in cassa. Tutte le informazioni sono su festaradio.org.

dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

0: 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare.
1: Ragazzi! Andate tutti via, rimanga solo il violino. Perché non me lo posso permettere.
2: Caparezza, giovedì 13 di agosto 2026 alla festa di Radio Onda d'Urto con il suo Orbit Orbit Tour. Prevendite online chiuse, ma i biglietti sono ancora disponibili direttamente ai cancelli della festa la sera stessa del concerto di Caparezza. 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto, biglietti direttamente in cassa. Tutte le informazioni sono su festaradio.org.

0: Radio Nadurto trasmette conflitto dal 1985.
1: Ragazzi! Andate tutti via, rimanga solo il violino. Perché non me lo posso permettere.
2: Caparezza, giovedì 13 di agosto 2026 alla festa di Radio Onda d'Urto con il suo Orbit Orbit Tour. Prevendite online chiuse, ma i biglietti sono ancora disponibili direttamente ai cancelli della festa la sera stessa del concerto di Caparezza. 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto. Biglietti direttamente in cassa. Tutte le informazioni sono su festaradio.org.

0: That's it.
1: Sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2 / B a Brescia.

Sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2/B a Brescia.

0: ragazzi! Ragazzi! Ragazzi! Andate tutti via, rimanga solo il violino. Perché non me lo posso permettere.
1: Caparezza, giovedì 13 di agosto 2026 alla festa di Radio Onda d'Urto con il suo Orbit Orbit Tour. Prevendite online chiuse, ma i biglietti sono ancora disponibili direttamente ai cancelli della festa, la sera stessa del concerto di Caparezza. 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto, biglietti direttamente in cassa. Tutte le informazioni sono su festaradio.it.

Sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi, bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2 barra B a Brescia.

Sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2/B a Brescia.

34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare!

0: Ragazzi! Andate tutti via, rimanga solo il violino. Perché non me lo posso permettere.
1: Caparezza, giovedì 13 di agosto 2026 alla festa di Radio Onda d'Urto con il suo Orbit Orbit Tour. Prevendite online chiuse, ma i biglietti sono ancora disponibili direttamente ai cancelli della festa, la sera stessa del concerto di Caparezza. 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto, biglietti direttamente in cassa. Tutte le informazioni sono su festaradio.it.

Sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2/B a Brescia.

0: 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare.
1: Siete sintonizzati su Radio Onda d'Urto.
2: Sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi, bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2/B a Brescia.

Sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione.

Sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2/B a Brescia.

a due tetti a camminare. Remo sull'asse d'equilibrio, però mi appoggio all'aria con la mano. Il rischio è il mio pane quotidiano. Tutti in piedi col naso in su, tutti in mezzo alla piazza. Si è fermato.

c'è tanto per voi, ma non casco mai. Vado su un asse d'equilibrio, ancora un metro e varco lo strapiombo, ma lì, porca miseria, c'è un colombo. Frrr, vivo su un asse d'equilibrio, sono un artista e non un ciarlatano, però non è vita da cristiano. C'è chi sfotte guardando in su e c'è chi si innamora. Una vecchia sospira, oddio,

río. Balos, nace el grillo. Balos, nace el grillo.

dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

Sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2/B a Brescia.

0: Ragazzi! Andate tutti via, rimanga solo il violino. Scusami. Perché non me lo posso permettere.
1: Caparezza, giovedì 13 di agosto 2026 alla festa di Radio Onda d'Urto con il suo Orbit Orbit Tour. Prevendite online chiuse, ma i biglietti sono ancora disponibili direttamente ai cancelli della festa, la sera stessa del concerto di Caparezza. 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto, biglietti direttamente in cassa. Tutte le informazioni sono su festaradio.org.

0: 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare!
1: Dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

0: 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare.
1: Sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi, bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2 / B a Brescia.

34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare!

sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2 barra B a Brescia.

dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

Ascolta Radio Onda d'Urto, l'emittente antagonista di Movimento. 99.6 per Brescia, provincia e Bergamo. 99.7 per Cremona, Verona e Lago di Garda. 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

Grandma. Grandma. Give me a kiss, Granny.

0: Ragazzi! Andate tutti via, rimanga solo il violino. Perché non me lo posso permettere.
1: Caparezza, giovedì 13 di agosto 2026 alla festa di Radio Onda d'Urto con il suo Orbit Orbit Tour. Prevendite online chiuse, ma i biglietti sono ancora disponibili direttamente ai cancelli della festa la sera stessa del concerto di Caparezza. 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto. Biglietti direttamente in cassa. Tutte le informazioni sono su festaradio.org.

dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

Sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2/B a Brescia.